0: va a risolvere uno dei nodi principali nei negoziati tra Armenia e Azerbaijan, ovvero questo collegamento tra l'Azerbaijan e l'exclave del Nakhchivan attraverso l'Armenia, che per tanto tempo l'Azerbaijan minacciava di raggiungerlo per via militare.
1: A Bruxelles ieri centinaia di persone sono scese in piazza e minacciano di farlo anche oggi per protestare contro una contestatissima riforma scolastica. Sentiamo proprio da Bruxelles Federico Baccini.
2: La rabbia degli studenti e degli insegnanti a Bruxelles è esplosa ieri ed è proseguita anche oggi. E affonda le radici nell'opposizione a un governo di centrodestra che in questi anni ha fatto della riforma dell'istruzione una delle sue bandiere. Ma facciamo un passo indietro per capire meglio il contesto di queste proteste che hanno visto anche durissimi scontri con la polizia, pestaggi, arresti, occupazioni di scuole e fumogeni lanciati nella sede del Parlamento francofono. Dunque, il Belgio è diviso in tre comunità linguistiche, la comunità francofona, quella fiamminga e quella germanofona. Ogni comunità ha il suo Parlamento e il suo governo. Quella che ci interessa è la prima, che ha sede a Bruxelles ed è competente per la popolazione francofona della regione della Vallonia e della regione di Bruxelles capitale. Qui al governo c'è dal 2024 una coalizione tra i liberali di Les Engagés, che potremmo tradurre come gli impegnati, e il movimento riformatore, liberali anche loro, ma più spostati a destra. Ed è proprio una loro ministra, Valérie Glatigny, che ha promosso una riforma dell'istruzione quantomeno discutibile sul piano dei diritti lavorativi e sulle reali motivazioni che ci stanno dietro. Per esempio, tra le molte misure contenute nel pacchetto c'è un aumento del 10% dell'orario di lavoro degli insegnanti delle scuole superiori, senza però alcuna compensazione salariale. O ancora, vengono tagliati i congedi per malattia e inasprite le condizioni di fine carriera. Il governo francofono dice di voler ridurre la carenza di insegnanti, migliorare la qualità dell'insegnamento e modernizzare l'intero sistema, alzando anche la soglia per superare alcuni esami scolastici. Ma quello che denunciano i sindacati degli insegnanti e migliaia di studenti è che in verità si tratta solo di una riforma di bilancio, cioè tagliare le spese della scuola pubblica e dirottarle in altri settori. Tra l'altro, aumenteranno anche le tasse universitarie per quasi 2/3 degli studenti a partire dal prossimo anno accademico. Insomma, è stata come una spada di Damocle su insegnanti e studenti della scuola pubblica per tutto l'anno scolastico. E ora è passata dopo 14 ore di dibattito fiume in Parlamento. La maggioranza di centrodestra ha messo il sigillo e la riforma entrerà gradualmente in vigore tra il 2026 e il 2027. La rabbia di studenti e insegnanti, invece, è solo appena iniziata.
3: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
1: Domani inizia il viaggio di Papa Leone in Spagna, un viaggio molto politico, significativo sia per il Vaticano che per Pedro Sanchez. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
4: Sabato inizia il viaggio di Papa Leone in Spagna. Sarà il suo primo viaggio in Europa. E la scelta della Spagna non è casuale. Dopo la Polonia e la Francia, la Spagna è il terzo paese più visitato nella storia dei viaggi papali, con l'unica eccezione di Papa Francesco, che si rifiutò di andare in Spagna, una sorta di punizione verso i vescovi spagnoli considerati tra i più conservatori d'Europa, che hanno osteggiato sempre lo spirito rinnovatore del Papa argentino. Scegliere la Spagna come prima destinazione europea è la maniera di Leone di ricucire lo strappo con la Chiesa spagnola. Anche Sanchez stava aspettando questo momento per dimostrare la sintonia tra i socialisti spagnoli e il Santo Padre. No alla guerra, sì all'immigrazione. Frenare l'intelligenza artificiale e lottare contro i tecnoligarchi sono i punti in comune dell'agenda progressista e del Vaticano. I tempi dello scontro sul matrimonio omosessuale o il diritto all'aborto sembrano superati ora che le priorità della Chiesa sono altre. Anzi, già dai tempi di Francesco, Sanchez aveva potuto contare con l'appoggio del Vaticano per superare le resistenze dei vescovi spagnoli su temi come la responsabilità economica della Chiesa nei casi di pederastia. Il Papa però arriva in un momento molto delicato per Sanchez, assediato dagli scandali che hanno travolto il Partito Socialista e la sua stessa famiglia. Accuse che Sanchez respinge e che in molti casi destano dubbi sulla loro reale portata, ma contribuiscono al logoramento di un governo ormai travolto dalle indagini della magistratura. Per Sanchez il viaggio di Leone rappresentava il coronamento della sua leadership a livello internazionale, un premier di sinistra in grado di tendere ponti anche con la Chiesa Cattolica, e invece si dà per scontato che durante la visita del Papa ci saranno sicuramente nuove esplosive rivelazioni giudiziarie e potrebbe arrivare anche la sentenza del processo per favoreggiamento che vede coinvolto suo fratello accusato di aver vinto un concorso truccato. Ma il viaggio del Papa inquieta anche la destra spagnola, che non si fida del tutto di un Papa considerato troppo poco conservatore e di fatto, al di là dei momenti ufficiali delle masse o degli incontri con i fedeli, il messaggio politico di un viaggio apostolico è dato dai luoghi che il Papa sceglie di visitare, e Leone XIV ha scelto il principale centro Caritas di Madrid, in un quartiere dove il 20% della popolazione è straniera. A Barcellona visiterà una delle carceri più grandi della Spagna e poi il porto delle Canarie, dove arrivano i barconi dei migranti, un gesto che sia il Partito Popolare sia l'estrema destra di Vox interpretano come un sostegno esplicito alla sanatoria approvata da Sanchez, che regolarizzerà più di 500.000 di migranti. E infatti non solo su molti giornali conservatori sono apparsi editoriali che si domandavano se non era il caso di sospendere il viaggio, ma anche perché Vox è rimasto per molto tempo indeciso se boicottare o no il Papa anti-Trump. Alla fine però quelli di Vox hanno pensato che in un paese a maggioranza cattolica andare contro il Papa è troppo anche per l'estrema destra.
1: Qui in Esteri cerchiamo sempre di tenere alta l'attenzione sulle crisi umanitarie nel mondo, anche per favorire la cooperazione, aiutare le donazioni, un compito non sempre facile. Una nuova ricerca condotta da UNHCR ha infatti scoperto che l'esposizione a notizie di guerre e crisi umanitarie provoca fatica e disinteresse come meccanismo di difesa. Riccardo Stoppa ne ha parlato con Filippo Ungaro, portavoce di UNHCR Italia.
5: Oggi ci sentiamo un po' tutti fortemente esposti alle notizie delle emergenze globali, quindi seppur l'empatia non sia venuta meno, cresce una forma di fatica emotiva, e quindi molte persone, quasi la metà degli intervistati, sviluppa dei meccanismi di distacco, di evitamento, specialmente sui social. Paradossalmente, di fronte a crisi di cui non si parla quasi per niente, assistiamo a un bombardamento di notizie invece su quelle che sono le principali crisi mondiali. Quindi si scrolla via la notizia relativa a una crisi perché si avverte una certa fatica.
6: L'empatia non viene meno, ma ci sono modi in cui potrebbe essere rafforzata?
5: Senz'altro la narrazione diventa decisiva. Il modo di raccontare un conflitto, il modo di raccontare una crisi è determinante. La capacità di restare sensibile dipende molto dal tipo di racconto, quindi quando vengono raccontate delle storie personali, delle testimonianze dirette, quando ovviamente ci troviamo di fronte a delle immagini che sono autentiche, ecco, tutto questo diventa un contenuto efficace per generare una certa forma di empatia e di reazione positiva. E noi, a seguito di questa ricerca, o comunque nell'ambito di questa operazione, abbiamo voluto lanciare questa campagna che si chiama Tornare a Sentire, che è una richiesta di raccolta fondi per sostenere i rifugiati in tanti paesi del mondo: Repubblica Democratica del Congo, Burundi, ma anche Sudan, Sud Sudan e altre ancora. Ma è anche un appello di sensibilizzazione per tornare a sentire e ad agire per salvare vite umane. Io lo scorso anno sono stato in Chad, uno dei paesi interessati dalla nostra campagna, e vive appieno il Chad tutta la violenza, la crudeltà, la drammaticità della crisi del Sudan. Ecco, il Chad è un paese poverissimo, eppure ospita quasi 1 milione di rifugiati sudanesi, un paese povero che fa fatica ad assicurare i beni essenziali ai propri cittadini. Però questo è un esempio di grande apertura, di grande generosità, ma che non può durare all'infinito. Questi paesi vanno in qualche modo sostenuti.
1: E chiudiamo come ogni venerdì con la nostra rubrica Mondialità. Prima di sentire però Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
7: Non c'è solo la Cina, continuerà a tessere la tela delle relazioni commerciali internazionali. Senza grande clamore, anche l'Unione Europea sta portando avanti una diplomazia commerciale a tutto campo, come se fosse davvero una realtà coesa e non l'insieme litigioso di 27 Stati. Questo è possibile perché in materia di accordi commerciali con paesi terzi, la Commissione ha i poteri per negoziare e concludere accordi, ovviamente salvo ratifica del Parlamento. Negli ultimi anni la geopolitica commerciale europea ha segnato diversi punti a favore, quale l'accordo post-Brexit con il Regno Unito, l'accordo CETA con il Canada e quelli di partenariato con Giappone e Svizzera con diversi stati africani. Gli ultimi in ordine temporale, ma in assoluto tra i più importanti, sono stati l'accordo di libero scambio con il Mercosur, che tra mille polemiche e proteste il settore agricolo europeo è entrato in vigore inizio maggio, e quello con l'India in fase di ratifica. A fine maggio si è aggiunta la firma dell'accordo globale con il Messico, che va ad aggiornare quello firmato nel 1997. In un clima internazionale profondamente mutato, dietro questi accordi non c'è solo la ricerca di opportunità per gli operatori economici europei, ma anche una precisa visione strategica e valoriale. La stragrande maggioranza dei partner dell'Unione Europea sono democrazie e questo viene considerato un valore aggiunto in un mondo in cui la democrazia ha in serie difficoltà. Inoltre, grazie all'accordo con il Messico, paese con il quale gli scambi ammontano a circa 87 miliardi di euro annui, l'Unione Europea mette un piede nella grande area economica del Nord America, finora monopolio degli Stati Uniti. Il Messico infatti per l'80% esporta verso il grande vicino e proprio per diversificare e ridurre la dipendenza da Washington sta aprendo le porte agli investimenti cinesi e ora anche europei. È una grande e complessa partita, giocata quasi in silenzio, e anche per l'Unione Europea un'assicurazione rispetto ai chiaroscuri nei rapporti con gli Stati Uniti, che comunque restano il primo partner economico. Il pacchetto che l'Europa può offrire è appetibile, non soltanto perché quello comunitario è il mercato consumatore più ricco al mondo, ma anche perché, come dimostra l'accordo firmato con il Messico, oltre all'eliminazione dei dazi si mette in gioco la cooperazione in materia di cultura, istruzione, lotta alla criminalità, ambiente ed energia. E dunque un partenariato anche politico, e ciò lo rende ancora più importante per paesi che, come il Messico, si trovano sotto ricatto da parte statunitense o che, come quelli del Mercosur, sanno di essere troppo legati alla Cina e cercano nuovi interlocutori. Questo lavorio di Europa e Cina ci fa capire che nel mondo attuale non ci sono solo conflitti, tensioni e dichiarati sabotaggi della convivenza civile, ma esistono ancora costruttori di ponti, prevalentemente commerciali, ma alla fine anche politici. Ed è proprio grazie alla politica che si prevengono i conflitti e si creano legami duratori, il contrario della guerra. Non tutto è dunque buio, c'è dell'altro, anche se fa poca notizia, in attesa che prima o poi si arrivi a un accordo tra Unione Europea e Cina, non solo sui contenziosi commerciali, ma anche sulla costruzione di un nuovo ordine multilaterale.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare.

0: Clara Mattei è un'economista, insegna all'Università di Tulsa in Oklahoma, negli Stati Uniti, e ha fondato ed è presidente del Forum per l'Emancipazione Economica Reale, freeforum.org. Fuga dal capitalismo è il titolo del suo ultimo libro, pubblicato da Fuoriscena. Buongiorno e benvenuta, Mattei.
1: Grazie mille.
0: Questa mattina pensavo al titolo del suo libro, Fuga dal capitalismo, e ai quattro giovani lavoratori uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Quell'assassinio di quei quattro lavoratori è un po' la conseguenza dello sfruttamento schiavistico del lavoro nei campi, non solo al sud ma anche al nord di questo paese, Mattei. In questa storia, e vorrei conoscere la sua opinione, c'è una dimensione criminale ovviamente che supera, per quello che abbiamo visto, i limiti della disumanizzazione. Gli assassini dei quattro braccianti pakistani hanno dato fuoco al minivan con all'interno i giovani vivi e loro fuggivano dalla povertà estrema, dalla violenza, arrivavano nelle campagne d'Italia al sud per trovare altrettanta violenza, probabilmente altrettanta povertà e di sicuro miseria anche morale. Allora, in questa storia, oltre alla dimensione criminale, poi c'è una dimensione politica con la P maiuscola, e ci si chiede dov'è la forza delle norme che possano impedire lo sfruttamento delle persone, lavoratori, lavoratrici, per lo più migranti, per mano di altre persone, i cosiddetti caporali. Allora, non c'è solo ovviamente Amendolara, ci sono tanti altri casi. Se leggete la prima pagina dell'Avvenire di questa mattina ve ne fate un'idea, basti pensare all'inchiesta della Procura di Milano che pochi giorni fa, scrive l'Avvenire, ha alzato il velo sullo sfruttamento degli operai indiani impegnati nella costruzione del consolato americano a Milano, e questo è soltanto uno dei casi, degli esempi che l'Avvenire, il quotidiano dei vescovi, elenca. E poi ancora un'avvocata parla, Lidia Vicchio, referente dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, che sostiene, virgolette, nell'immediato per ridurre il campo d'azione dei caporali bisognerebbe intervenire sui casi in cui una persona straniera arriva regolarmente in Italia ma non riesce a concludere la procedura perché il datore di lavoro scompare. In queste situazioni, dice l'avvocata, le prefetture dovrebbero essere obbligate o comunque ricevere indicazioni chiare a rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione. E come sappiamo, questo è quello che non succede. Poi un'ultima citazione prima di ritornare da lei, Mattei. Stefano Sfeltri, l'ex direttore del Domani, questa mattina ha scritto che il massacro di Amendolara non è una storia di immigrazione, è una storia italiana. Intere filiere prosperano sul lavoro senza diritti, con la complicità della politica. Allora, dicevo, Clara Mattei, c'è una questione criminale in cui forse è coinvolta anche la mafia, l'andrangheta in quella situazione particolare, e c'è anche una questione politica. Mancano le decisioni che prendano di mira lo sfruttamento dei lavoratori senza nascondersi dietro presunte garanzie da offrire alla libertà di mercato. Clara Mattei, cosa ne pensa?
1: Credo che questi episodi debbano essere l'occasione, questi episodi tragici, un'occasione per discutere del profondo legame tra sfruttamento del lavoro e il nostro sistema economico. Quindi non possiamo limitarci, come fa tanta ideologia liberale, a vederla come un fenomeno eccezionale e in qualche modo superabile. Questo è come si regge la nostra competitività. L'Italia è il leader mondiale nel conserve derivati di pomodoro, e ci si chiede il perché. Il perché è che il Made in Italy si fonda sulla possibilità di tenere bassi i costi del lavoro, e questo non è soltanto il caporale cattivo o lo sfruttatore cattivo. Dobbiamo renderci conto che attraverso la lente dell'economia politica critica, che è quella che cerco di sviluppare nel libro Fuga dal capitalismo, ci rendiamo conto che questo è strutturale a come la competizione reale avviene all'interno di un capitalismo globale che è dominato dalle regole del capitale. E questo è molto importante, perché lo sfruttamento non è soltanto il caso eccezionale. Tecnicamente tutto il lavoro salariato è sfruttato, nel senso che veniamo retribuiti in busta paga meno del valore che produciamo, e se non ci fosse questo lavoro non retribuito non esisterebbe la possibilità di profitto e non esisterebbe l'investimento capitalistico come lo conosciamo oggi.
0: Questo per quanto riguarda la produzione, c'è anche una questione che riguarda il consumo poi, no? Dei beni che vengono prodotti, in questo caso raccolti da questi lavoratori, da queste lavoratrici. C'entriamo anche noi come consumatori, rispetto alle scelte che noi facciamo nel determinare questa situazione o no?
1: Guarda, certamente il fatto che c'è un circolo vizioso, chiaramente, siccome siamo tutti sfruttati e sempre più precari, data che l'austerità economica fa parte integrante delle politiche economiche all'interno del capitalismo, chiaramente è un gatto che si morde la coda. Quindi, come lavoratori, possiamo permetterci solo dei beni che costano poco e, tra l'altro, costano sempre di più perché l'inflazione è dovuta alla guerra permanente, che è un'altra dimensione strutturale dell'economia capitalistica, e la guerra. Questa guerra porta chiaramente a un'inflazione, l'inflazione quindi se la sorbiscono ovviamente i consumatori, mai i produttori, il grosso business dell'energia. E questo è vero anche nell'agroalimentare: adesso i costi andranno su, i consumatori assorbiranno il costo, ma e questo certamente il punto è non colpevolizzarci quanto individui, ma capirci come intrappolati in un sistema economico che abbiamo costruito noi. E questo è il messaggio di fuga dal capitalismo: è che questo non è un sistema deterministico, non c'è nulla di determinato e di spontaneo nella cosiddetta economia di mercato. Il mercato non è in realtà il luogo del regno dell'opportunità e della libertà, come ci viene raccontato. Il mercato effettivamente presuppone la strumentalizzazione dei lavoratori che non hanno alternative, perché chiaramente questi immigranti sono l'emblema di coloro che non hanno alternative, che tra l'altro scappano a situazioni di povertà strutturale dovuta al fatto che noi ci siamo sviluppati, tra virgolette, nel nord globale, perché abbiamo creato dipendenze e sottosviluppo nel sud globale, che è un altro tema che tratto nel libro. Ma il punto qui è che questa oppressione dei lavoratori si fonda, è proprio, diciamo, alla base del fatto che queste persone non hanno alternative, ed è la non alternativa che è caratteristica dell'economia capitalistica, perché noi diventiamo dipendenti dal mercato, così che tutti noi per mangiare, per bere, per vivere abbiamo bisogno di vendere la nostra capacità di lavorare sul mercato. È nel diritto del nostro datore di lavoro consumare questa merce che si compra sul mercato, la nostra capacità di lavorare più possibile. E come si fa questo? Ovviamente facendoci lavorare di più, pagandoci meno possibile, oppure tentando di aumentare la produttività del lavoro, che porta, tra l'altro, a disoccupazione strutturale, quella che stiamo vedendo accelerata con i processi di intelligenza artificiale. Ma questi sono i modi in cui si può rimanere competitivi sul mercato come imprenditori, e questo di nuovo va al di là della morale del singolo individuo, così
0: Certo.
1: come va al di là del comportamento individuale dei consumatori.
0: Clara Mattei, torno al titolo del suo libro Fuga dal capitalismo, perché fuggire dal sistema economico che riguarda gran parte del globo, no? Implica che noi oggi ci siamo dentro a questo sistema, così dentro che appunto, e vorrei che lei affrontasse proprio questo.

0: probabilmente un problema o no? Che cos'è? Ovvio, andare oltre il capitalismo è probabilmente un problema o no? Che cos'è innanzitutto il concetto di naturalizzazione del capitalismo?
1: È cruciale rendersi conto che appunto il modo stesso con cui vengono discussi questi casi tragici è proprio l'emblema, no? È di nuovo vista come un problema di illegalità, non connettendo il fatto che l'illegalità è chiaramente il portato di questo sistema economico del connubio, del rapporto con lo Stato, e di quanto di nuovo non è la cattiva Meloni al governo, ma è cosa deve fare lo Stato capitalistico per mantenersi competitivo a livello globale. Quindi questo è un chiaro esempio. La naturalizzazione è il modo più facile per tenerci ovviamente passivi e consenzienti, ma credo che il primo passo vada fatto riscoprendo una nuova lente per guardare al mondo e soprattutto per guardare l'economia, che è la lente che propongo in Fuga dal Capitalismo, che è una lente che ci rende molto più forti, perché se ci si rende conto che effettivamente non c'è nulla di spontaneo, che tutta questa, diciamo, questa non possibilità di alternativa è costruita attivamente, quello che io voglio veramente enfatizzare, che l'austerità ha un ruolo cruciale, strutturale all'interno di questa economia, perché attivamente lo Stato ci mantiene intrappolati, ci mantiene più dipendenti dal mercato, mentre si sussidiano e si incentivano i grossi privati, come sta avvenendo ovviamente per la militarizzazione, ovviamente il costante la distruzione di vite, soprattutto in Medio Oriente adesso. Quindi credo che questa sia un po' l'idea, che se capiamo che quello che vediamo oggi è altamente costruito storicamente e non è giusto, comprendiamo che c'è una via di uscita. Con il forum per la reale emancipazione economica, il freeforum.org, stiamo organizzando un modello assembleare che ha funzionato molto bene a Tulsa, adesso stiamo aprendo altre sezioni in giro per il mondo, abbiamo inaugurato un'assemblea a Torino, se volete, se c'è un interesse, diciamo, delle persone che ascoltano a partecipare a questa tentativa, credo sia importante mettersi in gioco in prima persona.

0: e partecipiamo nella costruzione di queste assemblee permanenti, che sono uno spazio per appunto diffondere sapere critico sull'economia, sui temi che decide l'assemblea in termini di urgenza, e nella diffusione di sapere economico alternativo si propongono anche dei modelli economici alternativi, ovviamente imparando anche da modelli che già esistono in giro per il mondo, che ovviamente non vengono mai discussi nell'economia mainstream. Abbiamo anche un canale YouTube in cui io intervisto varie persone che possono effettivamente, diciamo, regalarci una prospettiva realmente emancipatrice.
1: Allora, le sottopongo una opinione di una teorica della politica, Nadia Urbinati, sta negli Stati Uniti, insegna alla Columbia University a New York, e qualche mese fa, ad un convegno organizzato dal Forum Disuguaglianze e Diversità, il suo intervento fu un intervento molto seguito perché lì lasciò cadere un'affermazione importante, che tra l'altro è molto simile ad una sua, Mattei, affermazione, adesso la riprendo, che è quella che il rapporto tra democrazia e capitalismo vede che oggi la democrazia, o meglio il capitalismo, ha poco a che fare con la democrazia. Cioè le forme di capitalismo contemporanee di adesso sono forme che fanno a pugni in maniera forte e determinata con le forme del capitalismo. Lei a pagina 168, adesso ci arrivo rapidissimamente, scrive: la vera democrazia richiede un minimo di soggettività economica che nel capitalismo manca alla maggioranza delle persone. Quindi da qui si ricava proprio questo elemento di contrasto, e Nadia Urbinati che mi aiuti a

0: Quali sono le aspettative economiche di genere, per cui ci si aspetta che le donne abbiano meno prestigio economico, ci si aspetta che siano.
1: Conclusione, che mi sembra una conclusione importante e allo stesso tempo molto forte.
2: Assolutamente, tra l'altro Nadia è anche una cara amica. È interessante quanto il sistema economico odierno stia mostrando la sua faccia in maniera così evidente che perfino la tradizione liberale si trova in difficoltà a riuscire in qualche modo a giustificare appunto la spontaneità e la razionalità di questa economia di mercato che appunto si basa sulla non democrazia strutturale dello sfruttamento che abbiamo discusso. Il mio libro Fuga dal capitalismo prova proprio infatti a dire: guardate, questa non è una deviazione. Non è una corruzione dalla norma, no? E quindi perché molta della cosiddetta sinistra si basa sull'idea che il problema è il neoliberismo, che il problema è l'eccessiva finanziarizzazione, che il problema è il monopolio. Nel mio libro tento di dire che questo è certo un'accelerazione di processi però molto più profondi che caratterizzano proprio la natura stessa di questo sistema economico. Quindi oggi più che mai, con la distruzione ecologica e di vite umane che continuiamo a vedere all'ordine del giorno, dobbiamo porci questi problemi in maniera più profonda e più sistematica, e questo è un po' il tentativo, e credo che questa visione emancipatoria, unita a delle assemblee, dei movimenti che cercano anche di dare più forza alla rappresentanza politica, di nuovo, le assemblee non è in opposizione, ma può dare maggiore forza diciamo, anche alla democrazia elettorale, quella a cui siamo, diciamo, che abbiamo a disposizione. Credo che queste due cose insieme possano almeno toglierci dal disagio proprio esistenziale che se no ci caratterizza come individui spersi in un mondo che ovviamente opera secondo la logica del profitto e non la logica del bisogno, che invece è quella a cui dovremmo pensare per coltivare un futuro migliore.
1: Se il capitalismo contemporaneo fa pugni con la democrazia, la domanda successiva è: e allora l'alternativa quale può essere? Quale tipo di racconto, di narrazione la può sostenere? Quali sono le tre parole chiave che possono appunto aprire le porte di un'alternativa?
2: Prassi, fondamentale, tornare all'insegnamento di un Gramsci, una Rosa Luxemburg, dell'idea che appunto è il sapere che può accelerare dei processi già in atto, ma il sapere da solo non può far nulla perché abbiamo bisogno di partecipazione collettiva nelle decisioni, quindi il modello assembleare del freefreeforum.org, ma anche esplorazioni alternative. Sono appena tornata dalla Cina. La Cina è un mondo, un parallelo indipendente che noi non conosciamo perché la propaganda anticinese ovviamente è ovunque, non per nulla, perché le persone a casa nostra in Occidente sono talmente a questo punto disinnamorati da questo sistema economico che qualsiasi alternativa sarebbe davvero preoccupante per l'elite che ci guadagna da questo sistema. Quindi bisogna tenere nascosti i modelli che già esistono. In Cina è un modello molto interessante, che va studiato, va compreso, in cui effettivamente c'è un controllo politico sul profitto privato, cosa che ovviamente noi, non siamo assolutamente più abituati a
1: Clara,
2: vedere e ne vediamo le conseguenze.
1: Clara Mattei, le faccio ancora un'altra domanda, forse ce la facciamo con i tempi, perché sempre sul piano delle alternative, c'è un'alternativa sul piano della gestione della politica fiscale, no? Si parla spesso ed è una proposta che circola periodicamente, quella
2: Sì.
1: di una imposta patrimoniale, quella presa ad esempio, qua in Europa, in un pezzo del dibattito anche dentro la sinistra, della cosiddetta tassa Zuckmann, dal nome dell'economista francese che l'ha studiata, e questa tassa prevede un'imposta patrimoniale annuale del 2% sui patrimoni netti, finanziari e immobiliari superiore ai 100 milioni di euro, 2% all'anno sui patrimoni sopra i 100 milioni, e questo dovrebbe produrre un gettito tra i 15 e i 25 miliardi. È un punto di partenza questo ed è necessario, oppure può essere anche solo sufficiente dal punto di vista della gestione fiscale? 15-25 miliardi sono l'equivalente quasi di una manovra qua in Italia.
2: Assolutamente, è un primo passo importantissimo, sostegno molto questa campagna per la tassazione della ricchezza e soprattutto ci si rende conto del fatto cruciale, l'austerità, che è appunto tassazione regressiva, è molto cara.

0: Il motivo, l'austerità non porta a pareggio del bilancio, porta a quello che vediamo oggi, un indebitamento enorme, perché l'austerità non sta mai, non è una questione di vivere virtuosamente all'interno delle nostre possibilità, è strutturale intervento dello Stato che toglie le risorse e tassa eccessivamente il lavoro per di nuovo sussidiare e beneficiare il capitale e la ricchezza. Quindi questo è un primo passo fondamentale, una campagna che credo vada diffusa anche per una questione di consapevolezza. È un primo passo ovviamente perché occorre essere più coraggiosi, ma come ci spiega Rosa Luxemburg, la riforma porta alla rivoluzione. Passo a passo possiamo effettivamente iniziare a contestare i rapporti di classe che sono davvero impossibili da continuare in questo modo per riuscire a raggiungere effettivamente una società umana.
1: Clara Mattei, economista all'Università di Tulsa in Oklahoma, negli Stati Uniti. Grazie per essere stata qui con me stamattina. Le auguro una buona giornata. Ricordo il titolo del suo libro Fuga dal capitalismo, è pubblicato da Fuoriscena. A presto e buona giornata.
0: Grazie mille.
1: Buona giornata, a presto.

0: Prima di concludere la puntata di oggi di Pubblica, una segnalazione. Il sito ingenere.it, che è una rivista online di informazione, approfondimento, discussione, dibattito su questioni economiche e sociali che vengono analizzate in una prospettiva particolare, una prospettiva di genere, ospita tra le varie pubblicazioni un dossier sulla violenza economica. E vorrei
1: al potere, e sicuramente anche se non è uno dei, diciamo, dei padri delle indipendenze, perché appartiene alla generazione successiva,
0: attrice di ingenere.it, dicevo, questo dossier che ha un titolo Violenza economica. Io partirei proprio dal titolo del dossier e poi se ci puoi fare qualche esempio dei suoi contenuti, giusto come promemoria per chi ci sta ascoltando.
2: Dunque, io partirei dal fatto che la violenza degli uomini contro le donne può assumere diverse forme e evolve a mano che evolve la società, per cui le prime forme di violenza che abbiamo codificato sono la violenza sessuale e la violenza fisica, a cui poi è stata aggiunta la violenza psicologica e a un certo punto anche la violenza economica. Oggi alla definizione ufficiale di violenza abbiamo aggiunto anche la violenza digitale. Questo perché da una parte a mano abbiamo sempre più dati e più studi che indagano delle dimensioni specifiche della violenza e quindi le sappiamo nominare e abbiamo dati e riscontri per comprenderle. E dall'altra parte perché a mano che evolve la società e cambia la vita delle persone, la violenza trova nuove forme per perpetuarsi. E la violenza economica è molto legata all'entrata delle donne nel mercato del lavoro. Che cosa intendiamo quando diciamo violenza economica? Intendiamo il controllo delle risorse economiche da parte dell'uomo. E questo non ha solo a che fare con donne che magari sono in una relazione di dipendenza per cui non lavorano, ma anche con donne che lavorano ma che poi non possono gestire i propri conti, le proprie disponibilità economiche, la propria eredità o le proprie rendite se ne hanno, no? Quindi è una forma di espropriazione che ti mette in una posizione sia di subordinazione ma anche di sentire che non hai i mezzi per andare via, se vuoi andare via.
0: Certo, è il caso del ti fai accreditare pure il tuo stipendio sul mio conto, così risparmiamo.
2: Esatto.
0: Allora, oppure, c'è prego.
2: No, oppure spendi troppo e quindi è meglio se i soldi li controllo io.
0: Assolutamente. Mi dicevi prima di iniziare la trasmissione che c'è un articolo non recentissimo ma comunque importante, quasi di riferimento, no, su questi temi, pubblicato sul sito ingenere.it.
2: Sì, c'è un articolo che si chiama Economia della violenza che mette in luce un'altra dimensione, ossia il rapporto che c'è tra la posizione economica delle donne e la violenza che subiscono. È un articolo di Francesca Bettio ed Elisa Ticci e la cosa interessante che emerge da questo articolo è come le donne che sono economicamente indipendenti non è che non subiscono violenza, ma sicuramente escono molto prima da una relazione di violenza e da una relazione violenta e quindi diciamo che l'indipendenza economica è un fattore di protezione perché ti dà gli strumenti appunto per andare via se vuoi andare via, ma la stessa ricerca trova per esempio come le donne che guadagnano più degli uomini sono donne che hanno più possibilità di subire violenza domestica e questo ci accende un alert su quali sono le aspettative economiche di genere, per cui ci si aspetta che le donne abbiano meno prestigio economico, ci si aspetta che siano dipendenti, che per loro la dimensione lavorativa sia meno importante o comunque in subordine a quella del loro compagno, no? Questo per dire che le dimensioni di violenza intorno alle economie che si possono attivare sono diverse e riguardano tante sfere della vita delle donne.
0: Barbara Leda Kenny, coordinatrice del sito ingenere.it, abbiamo parlato di questo dossier particolare che si intitola Violenza economica, ovviamente i dossier presenti su

0: tutti.
1: Barbara Leda Kenny è coordinatrice, come dicevo, di ingenere.it. Sono le 11:28 minuti e chiudiamo qui la puntata di Pubblica di oggi. Tra poco la linea va a Dira Rubini per Caltro, noi ci risentiamo lunedì come sempre alle 11. Una buona giornata.

0: Tra poco la linea va a dire a Rubini per Caltro, noi ci risentiamo lunedì, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori.
1: Quando Tommy Cuti si è imposto sulla scena indipendente italiana con questo Afro Italiano, non mi ricordavo che nominasse il 2 giugno che con tutto quello che serve per esserlo, ma che ancora non riescono a ottenere la cittadinanza. Anche Tommy Cuti sarà ospite del Festival Cento Africa, il CIC. Intervista a Marco Aime e il suo libro dedicato a Sankara, che sarà presentato domenica nell'ultimo giorno della. Media partnership piuttosto intensa, ci sono ancora moltissimi spettacoli che sono proposti oggi e domani negli spazi non teatrali. Estremamente interessanti, soprattutto nuove, di artisti emergenti e non diciamo dei bravissimi, ma soliti noti. Barbara Sorrentini mi ha raggiunta.
2: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche questo venerdì fino alle 12.30, fino alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, il numero che potete chiamare come sempre durante, che potete chiamare, a cui potete scrivere durante la diretta, il 331-6214013, con gli sms, whatsapp, oppure potete anche scrivere con telegram, diretta @popolarenetwork.it, invece la mail, sempre per scriverci in diretta. Se invece ci volete scrivere in altri momenti, come molti di voi e molte di voi fanno, con nostro grande piacere, potete farlo a cult@radiopopolare.it oppure farlo sulla pagina Cult Radio Popolare di Facebook. Saremo sul sito di Radio Popolare in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato, anzi parleremo quest'oggi. Ritroveremo Antonio Serra alla sua rubrica di fumetti, vi anticipo che
3: a Milano ovviamente. Questo per dire che comunque questo festival, che si muove decisamente tra mainstream e anche partecipazione dei
2: della Triennale, Vincenzo Trione insieme a Tiziana Ricci, che mi raggiungerà in studio tra breve, mentre il primo servizio di quest'oggi è a Cult, firmato da Sara Milanese, a partire da un evento che si terrà a Milano, la grande festa 100 Africa della rivista Africa, che si tiene da venerdì
3: cinematografici che hanno avuto residenze lì alla Casa degli Artisti sono Rafa Giacinto e Davide Malsecchi, che oggi presenteranno il loro lavoro. Poi ci sono altri appuntamenti
2: interni africane, 3 giorni di musica, danze, teatro, cinema, moda, laboratorio.
3: Che lavorano e che hanno comunque tanto da raccontare. Tra gli ospiti ci sono Anna Foglietta e Margherita Fontrotta e Nada, quindi insomma parliamo di 3 donne che di fatto nel cinema hanno dato molto.
2: Poi col sostegno di tante diverse associazioni di settore, in collaborazione con moltissimi artisti e realtà associative, una delle
3: commentari un po' off, parleremo del virus di Milano, parleremo negli anni 80, non so se ve lo ricordate, insomma il locale punk, c'è un documentario dedicato al virus.
4: E io ci passavo. 17 giugno torna a Milano il Festival 100.
3: Insomma, comunque, no, ma certo, ma no,
1: basta,
3: ma parlando
1: basta leggere di Costretti a sanguinare di Marco Filopat.
3: Uno, infatti, Marco Filopat in questo documentario è molto presente e il documentario prende
4: danze, incontri, presentazioni, laboratori, dalle percussioni alla sartoria.

0: in prestito, in consultazione, perché allora c'erano delle inchieste proprio nella via. Ecco, questo era un po' il racconto. E
1: grazie.
0: Qual era.
1: Grazie. Allora, poi ricordatevi Chassy, che ovviamente approfondirà ulteriormente.
0: Sì,
1: grazie
0: anche
1: Barbara.
0: Sul documentario su Claudio Madia.
1: Va bene.
0: Piccolo teatro, la piccola scuola di circo, insomma, Albero Azzurro. Beh, insomma. Questo è molto interessante.
1: Va bene.
0: Ciao. Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie. Ciao.

0: vi dicevo, da sommario c'è una notizia, insomma, importante sia da commentare che da documentare: la nomina del nuovo presidente della Triennale. Come si sa, l'incarico a Stefano Boeri era terminato già un po' di tempo fa. Ci sono state molte consultazioni, le chiamo così, usando un eufemismo, quando in realtà ci sono stati dei confronti anche piuttosto accesi fra esponenti del governo, esponenti della cultura locale milanese e così via. Insomma, ieri c'è stata la nomina, il resto ce lo racconta Tiziana Ricci. Ciao Tiziana.
1: Buongiorno a tutte e a tutti. Ecco, allora, hanno nominato Vincenzo Trione, che già un mese fa, più o meno, insomma, c'era quasi la certezza. Anche perché, come dicevi, Ira, c'è stato un po' di conflitto, soprattutto tra il ministro Giuli e il sindaco Sala. Il ministro Giuli aveva indicato Vincenzo Trione e il ministro Sala ha detto sì, è ingambissima, però in architettura forse potremmo affiancargli un grande architetto come De Lucchi, due volte con Passo d'Oro, stimato a livello internazionale. E questo sembrava un po', diciamo, l'accordo preso, no? E di fatto, insomma, hanno eletto ieri, si sono riuniti, il nuovo consiglio d'amministrazione lo ha nominato Vincenzo Trione presidente, e resterà sia il consiglio d'amministrazione che il presidente per 4 anni. Allora, vi dico rapidamente, lui ha un curriculum ricchissimo, è un personaggio molto in gamba, perché è un docente allo IUN di arte media, è curatore della bellissima mostra che c'è fino al 21 di giugno a Palazzo Reale di Milano, Metafisica Metafisiche, la quale ha dimostrato la sua visione ampia dall'arte all'architettura, al design, alla fotografia, al cinema. Ecco, chi l'ha vista si rende conto. Ha avuto incarichi importanti col Ministero Franceschini e ha diretto il padiglione italiano alla Biennale di Venezia del 2015, insomma una personalità notevole, ecco, e quindi è un uomo in gamba. Poi il consiglio d'amministrazione
0: è già qualcosa, insomma, è già qualcosa, no, di questi tempi,
1: sì. No, infatti, il consiglio d'amministrazione invece è formato da Dario Rinero, che è un imprenditore, Stefano Zecchi, lo conosciamo tutti, è filosofo, non so se è ancora docente, Alberto Toffoletto è un avvocato, Donatella Sciuto è la rettrice del Politecnico, stimatissima, Davide Rampello, già presidente della Triennale, poi c'è Regina De Albertis, imprenditrice, Antonio Calabrò, presidente di Musei d'Imprese della Fondazione Pirelli, e poi c'è Maria Porro, giovane e brava, presidente del Salone del Mobile. Questo è il consiglio d'amministrazione. E il presidente ieri è sceso finalmente dopo la nomina e dopo i festeggiamenti da noi giornalisti, che abbiamo cercato di fargli qualche domanda.
0: E allora noi ascoltiamo.
2: Ciao.
1: Ha già un'idea per questa carica che ricoprirà per 4 anni?
2: No, guarda, una delle cose che penso della cosa importante sia provare a mettere insieme quello che conosco di Triennale, ma anche studiare. Beh, io credo che sia importante prendersi un mese per studiare questa macchina unica, complessa, totalmente diversa rispetto a quelle che esistono nel nostro paese. In fondo, a differenza di Biennale, questa è un'istituzione che non si spegne e si accende, ma è sempre viva, è una sorta di grande centrale elettrica sempre in movimento, e va studiata, compresa, valorizzata ulteriormente, nel segno da un lato della continuità con la gestione precedente. Io credo che le istituzioni si governino rispettando anche quello che è stato fatto e anche facendo tesoro di quello che è stato fatto in precedenza. Quindi la presidenza di Stefano Boeri ha avuto un ruolo rilevante nell'esperienza della Triennale e credo che bisogna farne tesoro, ma al tempo stesso le istituzioni hanno bisogno di un ripensamento nel segno della discontinuità, e quindi prenderemo tutto il tempo necessario.

0: Centro Studi, c'è la rivista Lotus, c'è l'archivio. Bisogna capire anche la squadra con cui costruire bene questo mondo. Io penso che la Triennale sia un meraviglioso e unico dispositivo che mette insieme dentro un'unica cornice cose diverse.
1: A proposito, questa figura un po' nuova di direttore artistico.
0: No, non è confermato. Allora, la premessa è che Michele De Rucchi è una figura assolutamente straordinaria. Straordinaria però. La città di Milano. E quindi sicuramente Michele De Rucchi avrà un ruolo. Stiamo lavorando, ci stiamo confrontando. Non è ancora definito, ma sicuramente avrà un ruolo.
1: Ma sarebbe
0: no, siamo amici, certo.
1: Ci sarà più spazio ancora qua ci sarà ancora più spazio per l'arte contemporanea, la Triennale diventerà museo del design e anche di altro. Vuoi mantenere già qualche idea?
0: Guarda, io quando sono arrivato, una cosa che ho ricordato una cosa che mi aveva detto Gillo Dorfles, al col quale io ho avuto un rapporto di grandissima frequentazione. Dorfles mi diceva: in fondo la Triennale rappresenta la coscienza del progetto del XX e del XXI secolo, con un focus centrale che sono architettura e design, non lo dimentichiamo, ma al tempo stesso, sin dalla fondazione, il rapporto tra, in fondo, la Triennale è una ripresa dell'idea del sistema delle arti delle botteghe rinascimentali e del Bauhaus, quindi l'idea di mettere in dialogo architettura e design con l'arte contemporanea sarà un asset decisivo, però anche con la musica, anche con le scienze, anche con le tecnologie. La meraviglia è che la Triennale da questo punto di vista è un luogo poroso, quindi sicuramente come mia inclinazione ovviamente la centralità dell'arte contemporanea sarà fondamentale, però senza dimenticare che la Triennale è in sé un laboratorio di linguaggi contemporanei.
1: Quando ha saputo della nomina, quale obiettivo si è posto come principale che si augura di raggiungere?
0: Diciamo due obiettivi: essere serio e visionario, cioè da un lato essere un po' come i parafulmini. I parafulmini sono saldamente fermi sul suolo e al tempo stesso guardano in cielo, no? E a me piacerebbe essere questo, un po' un parafulmine, cioè riuscire ad avere grande senso di quella che è la tradizione, la storia fondamentale della Triennale. È un'eccellenza della città e del paese, ma al tempo stesso è un luogo al centro di un sistema internazionale. Ecco, riuscire ad essere un po' visionario, credo che la Triennale attenda anche uno slancio visionario.
2: La Triennale è diventata un punto di riferimento importante a livello mondiale, anche dal punto di vista economico. Ha qualche idea da questo punto di vista?
0: No, guarda, io credo che occorra un attimo con calma approfondire, io mi sottraggo alle dichiarazioni affrettate, approssimative. Credo che la Triennale sia di per sé un luogo che ha un rapporto con la città e in fondo già il giardino, il fatto che confini con Parco Sempione in fondo dimostra che c'è una porosità fortissima, no? È uno spazio senza intercapedini, cioè non vai a cercare la Triennale, ti trovi dentro la Triennale, e questo credo che sia veramente una soluzione straordinaria. Al tempo stesso però è un luogo che è sempre vivo, cioè succedono tutti i giorni delle cose. Questo credo che sia un unicum nel nostro paese, cioè forse andrà raccontato sempre con maggior forza e cercando di trasformarlo anche sempre di più in un luogo del pensiero critico, cioè sarebbe bello che la Triennale lo fosse sempre di più, incrociando anche generazioni diverse, cioè figure maestri ma anche tante figure di giovani che hanno voglia di portare delle idee nuove. Bisogna essere attenti a quello che succede intorno. Io credo molto nel lavoro anche collegiale, cioè del dialogo sia con il Consiglio di Amministrazione che con il Comitato Scientifico. Io mi sono prefissato di riuscire ad arrivare alla definizione dei membri delle aree disciplinari e dei membri del Comitato Scientifico entro la fine inizio del mese entrante. quindi quello sarà un momento in cui già potrà essere un po' più chiara la linea che prenderemo, dopodiché lavoreremo da qui all'inizio, subito dopo l'estate, anche una individuazione di una filosofia della Triennale, perché secondo me è interessante avere anche una cornice di riferimento dentro la quale iniziative, mostre, progetti si iscrivono. Cioè, a me non piacerebbe che la Triennale fosse di eventi spot o di mostre spot, ma che ci fosse un racconto unitario.
1: Un'andata invece di colore su come è andata questa...
0: No, molto...
1: veloce, guarda,
0: no, devo dire, guarda, molto... No, un clima molto sereno, di grande dialogo, e un consiglio con professionalità diverse, e secondo me...
3: Allora, questo era Vincenzo Trione, neopresidente della Triennale. Ringrazio Tiziana Ricci che ha raccolto la sua prima testimonianza. Dunque, un professionista, un uomo competente.
2: Un uomo in gamba.
3: Vedremo, insomma, vedremo, e speriamo tanto che non sia troppo manovrabile.
2: No, ma non credo, io non credo. Per come lo conosco, non penso.
3: Perfetto, allora noi ci fidiamo del tuo parere, ovviamente ti ringraziamo. Ciao.
2: Ciao a tutte e a tutti.

0: finita, Nadia Comaneci, ha le braccia spalancate, vittoria. Stamattina andandosene mi ha detto: ci vediamo qui, puntuale, altrimenti torno a casa da sola. Qui è in fondo alle scale, vicino alla sbarra di ferro che separa il parcheggio dal cortile. Riconosco la voce di papà. Sono proprio le prime righe di un romanzo davvero molto, non solo originale, ma insomma molto toccante, che peraltro ha già vinto prestigiosi premi internazionali, una storia personale, autobiografica, ma che diventa universale, perché è descritta con una sensibilità molto speciale dalla sua autrice. È la storia di una bambina, di suo padre e di una fuga, un viaggio, un libro sulla libertà, sulla mancanza della libertà, ma anche sui rapporti familiari, sullo sguardo che può avere appunto una bambina su molte delle cose che gli adulti vivono e fanno vivere anche a lei. Si tratta di Ilaria o la conquista della disobbedienza, firmato da Gabriella Zalapì.
1: Come già.

0: ricevuto molti riconoscimenti. È collegata con noi e le diamo il benvenuto. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, buongiorno. Come dicevo, un libro che si legge davvero a perdifiato, un po' come sono alcune, no? Delle vicende che questa bambina vive con il proprio padre, che lo possiamo dire, perché insomma è una cosa che è stata anche dichiarata nella presentazione del libro, la rapisce, no?
1: Sì, è la relazione sì, tra questa bambina con questo padre che è un personaggio con un carattere molto carismatico, divertente, ma anche negligente, anche un grande bugiardo, anche un padre. È un uomo che è come un cavallo selvaggio che è distrutto dal fatto che sua moglie vuole divorziare. E che rapisce la figlia Ilaria.
0: Ecco,
1: cambiare idea.
0: Due anni, quasi due anni in viaggio con, come dire, soste, periodi veramente complicati, il tutto soprattutto negli anni Ottanta, periodo altrettanto complicato per l'Italia, al seguito di questo padre che appunto a un certo punto anche abbandona sua figlia, poi la va a riprendere e infine la porta dalla nonna in Sud Italia, in Sicilia. Sono vicende autobiografiche, ma Gabriella Zalapì, lei ha spesso dichiarato che ha voluto intrecciare ovviamente elementi di fantasia con realtà e soprattutto utilizzare un tono di leggerezza. In che senso?
1: Allora, sì, no, non è autobiografico, non è un'autobiografia, scusi, è
0: certo.
1: Veramente per me è una finzione, perché ho mescolato dei fatti reali a delle cose che ho immaginato completamente. Dunque, per me questo lo mette dal lato della finzione, anche se, come dicevo, è ispirato di fatti reali. Uh-huh. Come diceva Fellini, sono un bugiardo molto sincero e mi sento un po' come lui, una bugiarda molto sincera. Volevo rimanere dal lato della luce perché, come tutti i bambini che vivono delle situazioni difficili, anche in piena guerra i bambini riescono a giocare sulle rovine che ne circondano. Dunque è questa di questa leggerezza che parlo, che volevo dire, è questa capacità a continuare a vivere senza porsi delle domande che appesantiscono troppo. Questa bambina è un mischio tra queste domande, ma anche la sua capacità a continuare a giocare, a continuare ad essere curiosa, a incontrare gente, ad amare le persone che incontra.
0: Ecco, sto tenendo il libro tra le mani. Il libro è particolare anche perché, proprio come spesso, almeno nella mia esperienza, ma credo nell'esperienza di molti che hanno a che fare o hanno avuto a che fare con bambini e con ragazzi molto giovani, non è suddiviso in capitoli, ma in momenti che occupano una parte della pagina, ma non tutta talvolta, no? Proprio come delle riflessioni, dei ricordi, delle cose molto immediate, no? Molto istintive. È anche la forma del libro che è così.
1: Sì, è una forma sulla quale ho lavorato molto, che per me ha un'importanza molto grande, perché lascio molti bianchi è una volontà, è la volontà di lasciare al lettore, alle lettrici lo spazio di vedere le cose e lasciar loro uno spazio. Per sentire quello che è stato detto, come quando si lancia una pietra in un lago, ci vuole un po' di tempo prima che tocchi il fondo. Dunque

0: Sì, questa è stata una vera... Scriverlo con la voce di una bambina di 8 anni per 2 anni è stato veramente una sfida, anche trovare il ritmo giusto, il ritmo del suo pensiero, il ritmo della sua attenzione, e, come ci sono delle onomatopee, come mettere delle onomatopee invece di parole, perché i bambini non hanno sempre le parole per dire quello che sta succedendo. Dunque c'è stata una vera sfida di scrittura in questo libro ed è, ho voluto mischiare assolutamente il pop alla vita quotidiana, ma perché penso che è un vero alimento, diciamo, lascia questi, era anche un modo di fare un ponte da questa situazione che è forse particolare. E dunque creare una forma di intimità tra il lettore e il libro.
1: È proprio quello che accade, quindi insomma noi ci associamo a questa considerazione di Gabriella Zalapì, che ringraziamo per essere stata con noi per questa breve conversazione. Ilaria, La conquista della disobbedienza, traduzione dal francese di Elena Cappellini, Gramma Feltrinelli. L'ultima cosa che chiedo a Gabriella Zalapì, che insomma ha vissuto davvero in tanti paesi, tanto che appunto scrive in francese, anche se, come avete sentito, insomma parla perfettamente italiano, anche perché in Italia c'è nata ed è anche italiana, se questa mescolanza che vive insomma da quando ha cominciato a fare esperienze internazionali in vari sensi è stata d'aiuto nella, così, non tanto nella scrittura letterale del romanzo, che racconta un altro tipo di storia, ma nel

E dunque, noi vi ricordiamo che lunedì prossimo c'è un'altra serata di quelle di giugno che avete imparato a conoscere con aperitivo alle ore 20, DJ set, che in questo caso sarà a cura di Giulia Strippoli, e la serata del suggeritore Night Live, di cui forse avete già visto sui social o sentito lo spot, sarà stavolta a cura di Basilio Santoro, insieme all'inseparabile ovviamente Tiziana, che ci propone una nuova narrazione in scena nel nostro auditorium della Bedda Storia. Tutto questo però ha un ulteriore elemento d'attrattiva. Tiziana, che un attimo fa era qui a parlarmi del nuovo presidente della Triennale, mi ha raccomandato di dirvi che è stato appena installato nel nostro cortile il Tadini, il nuovo Tadini, come lo chiamiamo noi, cioè quello che fu l'opera, la grande opera, quando vi furono i mattoni di Radio Popolare, firmata dal celebre artista Emilio Tadini apposta per Radio Popolare, e che poi avevamo riprodotto su un grande telone che era teso sul fondo del nostro cortile. Chi è venuto da noi lo conosce bene. Le intemperie e il passare degli anni l'avevano danneggiato. Adesso il nuovo Tadini, diciamo, una nuova riproduzione di quell'opera di Tadini, è visibile nel nostro cortile. Quindi noi vi invitiamo fin d'ora a venire a vederla proprio lunedì, in occasione di questa serata così speciale, in cui c'è l'aperitivo, il DJ set, lo spettacolo dalle 21:30 sul palco di Radio Popolare, e poi la possibilità, insomma, di vedere questo che per noi è un elemento molto simbolico della nostra storia. Ma adesso siamo arrivati al momento della nostra rubrica del venerdì.

0: Buongiorno Antonio Serra.
1: Buongiorno.
0: Bentornato. Hai visto il Tadini? No?
1: No, non sono passato
0: dall'altra parte.
1: Sono passato dall'altra parte. Ma adesso andrò a vederlo.
0: Andiamo a vederlo, ecco, va bene.
1: Assolutamente.
0: Ecco, ecco. Assolutamente. Di cosa parliamo oggi?
1: Beh, innanzitutto, chiaramente, facciamo una riga dedicata a Marjane Satrapi, di cui abbiamo già parlato ieri ampiamente, per dire anche che mi riservo di riparlarne in prospettiva preparando qualcosa di più dettagliato.
0: Opere, sì.
1: Esatto. Però nel frattempo oggi parliamo anche qui di un personaggio in qualche maniera importante e anche del passaggio del tempo, perché di questo libro, in un'edizione precedente, ne abbiamo già parlato in questa rubrica e io, quando ho saputo che la Sergio Bonelli Editore avrebbe ristampato questo volume, ho detto ottima scelta, perché poi parleremo del perché questo libro secondo me è molto bello e molto importante, però ho detto però ne ho già parlato, quindi non ne riparlerò. Peccato che ne ho parlato 20 anni fa.
0: Tu sei con noi da molto tempo.
1: E quindi quando ho scoperto questa cosa facendo due conti...
0: Era ancora Zoe?
1: No, non lo so, perché questo libro ha avuto diverse edizioni, ma ammettendo che sia stato...
0: 2006, sì.
1: Era in 2006.
0: Fa, Zoe.
1: A Zoe, è possibile, ma allora secondo me potrebbe essere 15 anni fa qui o 10 anni fa qui, ma in ogni caso un passaggio del tempo tale da giustificare il fatto di riparlarne,
0: sì.
1: Di riproporlo anche, diciamo, a una nuova generazione di ascoltatori. Si intitola semplicemente Pasolini, l'autore è Davide Toffolo, che è uno dei tre giovani ragazzi morti, insomma, come voi saprete, quindi cantautore, scrittore, fumettaro, anche grande disegnatore. Questo libro mi ha sempre colpito rispetto a tanti altri di cui abbiamo anche parlato, che hanno affrontato dal punto di vista del fumetto Pasolini, per la scelta particolare. Che cosa racconta il libro? Racconta dell'autore stesso, di Davide Toffolo, che viene contattato da Pierpaolo Pasolini attraverso una mail, vorrei farvi notare chiaramente l'incongruenza spazio-temporale, e si ritrova quindi a parlare con una persona che è palesemente un mitomane, cioè è palesemente qualcuno che chiaramente crede di essere Pasolini, ma non può essere Pasolini. Pasolini, come ricorderete tutti, è morto nel 75. Ma conosce perfettamente le sue opere, parla come Pasolini, ogni volta che gli viene posta una domanda anche legata all'attualità risponde riconoscendo alla perfezione le cose che Pasolini scrisse e disse. E secondo me chiaramente qui c'è un aspetto misterioso, fa parte del racconto della storia, ma anche c'è un aspetto simbolico, cioè il fatto che un autore come Pasolini noi ce lo ricreiamo nella nostra memoria, nella nostra mente. Nel mio caso soprattutto mi viene da dire, cioè chiaramente attraverso le sue opere, i suoi scritti, attraverso i suoi romanzi, secondo me moltissimo attraverso la sua poesia, e però in qualche maniera ognuno di noi c'ha il suo, no? Così come quindi Davide Toffolo c'ha il suo Pasolini in questa storia, ognuno di noi in questa stessa storia può ritrovare dei brani, delle affermazioni, delle situazioni in cui dire, accidenti. Me lo ricordo, ho letto questa cosa, oppure accidenti, quanto aveva ragione, o come condivisibile questa cosa, ma il bello è che essendo Pasolini basta una riga sotto, oppure una pagina che gira, e improvvisamente non siamo più d'accordo, c'è un momento di imbarazzo, c'è una situazione in cui tu dici, e però c'è qualcosa che stride, no? Perché appunto lui è sempre stato un intellettuale complesso, un intellettuale difficile, il racconto cerca proprio, e riesce secondo me, a raccontarci proprio questo, la continua contraddizione di un autore mai contento, mai... come dire, risolto sotto un certo punto di vista, un autore che pone domande e che non dà assolutamente risposte. Tutto accompagnato da un aspetto estetico e grafico, secondo me, molto, molto riuscito. I disegni di Davide sono sintetici, ma molto efficaci dal punto di vista dell'espressività dei personaggi e dell'emotività, e quindi ricordavo molto bene questo libro, lo ricordavo in maniera molto molto molto molto positiva, e devo dire che rileggendolo in questa occasione ho ritrovato quelle stesse emozioni e anche qualcosina di più, perché ahimè il tempo passa e certe cose si conoscono meglio, certe cose sono approfondite nel tempo, e vedere come ci fosse già un autore allora giovane una tale lucidità nella valutazione di un personaggio così, così importante per la nostra cultura, per la nostra storia, è sempre sorprendente. Un esempio, direi, eclatante come Persepolis, mi viene inevitabilmente di come i fumetti possano raccontare non bene, ma benissimo, di situazioni contraddittorie o complesse, e possono lasciare veramente un'impressione emotiva in chi legge queste storie.
0: Ormai l'abbiamo un po' imparato, no? Cioè, grazie anche a Marjane Satrapi, che fu una delle prime a rivelare cose che nessun'altra fonte aveva rivelato in modo così esplicito, così memorabile, anche come può farlo.
1: Ma anche perché
0: bel fumetto.
1: Le aveva vissute in gran parte di persona, e quindi ci sono tutti questi elementi.
0: Penso a Zero Calcare, che anche lui ha rivelato, no, tante cose attraverso il suo lavoro, oppure insomma tu stesso ci hai proposto tanti
1: sono tanti autori che diciamo, secondo me questa rivelazione può essere, questo è una delle tante cose che dice Pasolini in questo libro,
0: ne dette tante che sono valide ancora oggi,
1: perché la rivelazione di questo tipo può essere sia legata alla realtà come legata chiaramente all'immaginazione, no? Cioè, noi possiamo avere storie che non sono la ricostruzione di fatti reali, che però ci emozionano, e storie che sono la ricostruzione di fatti reali, che però diventano proprio cardini della nostra anche memoria, della nostra, delle nostre scelte anche.
0: In qualche modo forse è un fumetto, una graphic novel possono aiutarci a fissare proprio anche le immagini simboliche delle cose che forse, se lette solo in prosa o solo ascoltate.
1: Dice tutto un discorso sul cinema, no? Chiaramente, perché il cinema, Pasolini fa questo discorso, dice il cinema è immediato perché lo vedo. Secondo me anche i fumetti, fortunatamente, hanno questo potere. Comunque, abbiamo parlato di Pasolini, di Davide Toffolo, edito da Sergio Bonelli Editore, sono 21 euro in libreria e fumetteria.
0: E grazie ad Antonio Serra, come sempre. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento lunedì prossimo, ancora ricordandovi la serata di lunedì in auditorium. Prenotatevi sul sito del Suggeritore Night Live. Un saluto da Ira Rubini e passate un buon weekend, e naturalmente con le trasmissioni di Radio Popolare. Adesso ci sono le notizie delle 12.30. Un saluto.
2: State ascoltando Radio Popolare. Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, sapete cosa sono le case di comunità, no? Sono il cuore della riforma dell'assistenza sanitaria territoriale messa in piedi dal nuovo, dal governo in carica, grazie ai soldi del PNRR. Non funzionano sempre, non funzionano tanto. Poi sono regolate a livello regionale, per cui da qui a là cambiano le cose. Ma soprattutto non sono conosciute, non è come il medico di base, che è un termine, come dire, che utilizziamo, hanno utilizzato tutti nella loro vita almeno una volta. No, almeno un po' di volte. Va bene, questa era la premessa. La regione Liguria aveva bisogno di promuovere le case di comunità, che finora sono state semideserte. Allora, inizialmente questi slogan per promuovere le case di comunità sono state introdotte, inviate alle chat dei medici di famiglia, poi sui social. E poi c'erano anche i tabelloni pubblicitari, quelli, il cartellone pubblicitario.

è la casa della comunità. A parte il fatto che secondo me chi ha la diarrea non ci arriva alla casa di comunità, eh? Beh no, mi dispiace se insomma non è proprio un argomento. Sto facendo, come dire, cronaca della sanità di una regione importante del nostro paese. Marco Bucci, presidente della regione e già sindaco di Genova, virgolettato, commenta: quando una compagna di comunicazione riesce a far conoscere un servizio pubblico fondamentale, significa che ha raggiunto il suo obiettivo. Cioè, fondamentalmente, l'importante è che se ne parli, poi bene o male, come al liceo, no? O alle scuole superiori, quelli un po' più popolari. E questo, come dire, è un lascito delle serie televisive sulle scuole superiori che arrivavano dagli Stati Uniti. C'era la ragazza, un ragazzo più popolare della scuola, e diceva: l'importante è che si parli di me, poi bene o male fa niente. Ecco, però questa è la casa della comunità e tu la stai pubblicizzando chiedendo: hai la diarrea?

Allora, leggerò solo alcuni dei messaggi che avete mandato a commentare la notizia di preapertura di questa puntata. Tipo commentare il primo brano di oggi. Sto lavando i piatti e sono contento, eh? Contenta. Questa canzone aiuta molto. Apprezzamenti vari per Cody Chestnut insieme a Roots. E poi ancora, è vero, ho visto, questo scrive da Genova, è vero, ho visto ieri il cartellone di cui parli e mi chiedevo che cosa fosse, ora lo sai. Molto bene quello che dice, la parola che hai detto si associa tranquillamente, si potrebbe associare tranquillamente con un sacco di battute alla musica che metti, vero? Bella. No, personalmente non sono in imbarazzo a usare questa parola, parola in italiano, e poi comunque si faceva cronaca rispetto alla sanità pubblica, che in questo paese, con i vari distinguo per regione, è un bel po' in difficoltà. Per cui benvenuti alle 13.25 in diretta sulle frequenze di Radio Popolare, questa è musica leggerissima, 36.5 minuti di musica per chi vorrebbe una sanità pubblica più efficace. A costo di avere degli, come dire, delle campagne di promozioni, di promozione un po' provocatorie, eh?

Dai, che è l'ultima puntata della settimana, per cui tutte le robe che avete da dire di Teleora, perché poi ve le dimenticate, ora di lunedì. 331-6214013 via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta at popolarenetwork.it. Il muro di Facebook di Musica Leggerissima, dove c'è testimonianza fotografica della notizia che ho appena dato, nonché il muro, il sito www.radiopopolare.it, che è bello di suo. Ci sono i podcast di tutte le trasmissioni e ci sono gli speciali, ma soprattutto in questo periodo ci sono gli elenchi e gli spiegoni per tutte le, il florilegio di iniziative di Radio Popolare di questo periodo. Seconda cosa di oggi, si sente un po' che venerdì, secondo me.

3316214013, scrive Franca. Forse non hai sentito il GR di prima. Probabilmente le case di comunità verranno chiuse. Quindi se c'è la diarrea ti attacchi. È l'ora di pranzo, Franca, ma non si dice. No, non lo sento. Il GR delle 12.30 non lo sento mai. Però abbia ragioni di preparazione. A meno che sia registrata, allora sia in giro. Ma se sono registrata, vuol dire che tendenzialmente non potevo non avevo tempo, non avevo la possibilità di, come dire, di lavorarci sopra. Allora, commentare il brano che è appena andato in onda. Gli Elastica, esatto. Quando ancora pensavo che avrei potuto avere un futuro felice. Eh sì, è di quel periodo lì. Vuoi fare. L'ho sempre trovato sexy questo brano, pure io. Preoccupati, Tommy. Oh, un saluto invece al redditivo Marco, no, al redditivo gruppo di shazamatori folli, di musica leggerissima. Era un po' che non si facevano sentire, questa l'ho shazammata. Bravo Marco, deduco che non hai 40-45 anni. Allora, io non so se riesco a metterli in onda, però leggo volentieri per la rubrica. Sai chi, oh, sai chi suona stasera? Istituto al Parco della Pellerina, beh, a Torino, 21:30, gratis. Bella per i compagni Statuto. Una delle poche cose di Torino che ci piace, si può dire, no? È brutta, suona molto milanese, vero? No, non l'ho detta. Bon, due notizie leggerissime, dopodiché brano che introdurrà la questione dei cori. Ascolta Cori, il coro di musica leggerissima. Va bene, faccio un passo indietro prima delle notizie leggerissime. Siete entusiasti su sto brano dell'Elastica? Degli Elastica. Cosa mi hai sbloccato? Elastica amo... Aspetta, aspetta, Elastica adoro con la H. E qui vado un po' in confusione perché non capisco di che generazione tu sia. Di quelli che ascoltavano gli Elastica da giovani o di quelli che gli dicono adoro con la H. In entrambi i casi probabilmente adulti e risolti. Dai, che sto finendo anche la base. Allora. Due, questa gli darei un 6-7. Chi ha figli di voi capisce il riferimento. O anche chi ha nipoti teenager o preadolescenziali. Comunque, un bonifico di origine sconosciuta. E vabbè, può capitare. Luca e Paolo ci hanno fatto anche un film, credo con la Litizzetto. Capita. Capita di trovarti dei soldi in più. Oppure le leggende metropolitane. Soldi in più. Storie da film, da libro, da barzelletta. Ma un cittadino turco si è ritrovato 20 miliardi di dollari in banca. 20 miliardi di dollari mi sembrano tanti. Un trilione di lire turche dopo un malfunzionamento della sua carta di credito mentre faceva la spesa al mercato. Fosse vero, cioè glieli avessero lasciati... sarebbe diventato Ahmad Jangard Takalo o Takalo, uno dei 120 uomini più ricchi del pianeta. Non ha fatto tempo a provare a spenderli. L'istituto bancario li ha bloccati subito. Pensa, non sorprende. Va bene, lui comunque, per curiosità, Takalo, ha chiesto all'intelligenza artificiale che cosa si potrebbe fare con, com'è che erano, un trilione di lire turche. Artificiale. Potresti costruire 1000 stadi, comprare 9 camion carichi d'oro o fondare un paese, però non ho capito se uno. Tra i tre io sicuramente fondare un paese, per poi far finta di essere democratico.
Va bene, 6-7, ci sono un sacco di adulti probabilmente risolti all'ascolto che commentano. No, 6-7, appena vedo mia figlia, anni 13, le dico che anche a Radio Pop l'hanno detto, allora non potrà più dire che siete noiosi. Va bene, a chi ha figli o nipoti, adolescenti o preadolescenti, due sono le cose, 6-7 e Aura, a tutti voi. Valeria, Cristo, 6-7. Un assoluto dall'autostrada per Genova, qui Stefano, Torino è una città della Madonna, vero? Ci sono stata qualche giorno fa, Piazza Statuto è sempre nel cuore, verissimo. Avevo una cassetta, un lato elastica, un altro pulp, bello. Il pezzo degli elastica mi ha confuso, sembrava un pezzo degli wire, pensa. Il tipo ha prelevato dei soldi? Ah no, che sfiga. Vabbè, facciamo così, la seconda notizia leggerissima di oggi la diamo dopo. Prima introduciamo lo spazio, ascolta Cori. Secondo me questo è difficile, però è nel sondaggio, da www.radiopopolare.it.

Allora, secondo me c'ha ragione l'ascoltatrice Franca che dice: secondo me è troppo veloce per non incasinarsi in un coro. Stiamo parlando dell'iniziativa Ascolta Cori. 5 cori organizzati da Radio Popolare, tutti gli altri cori organizzati da voi. Per ogni formazione, per ogni proposta di nuovi cori, per partecipare, per iscrivervi al vostro, cori@radiopopolare.it. Dai, Facco, con sta musica da genitori anni 90. Lo so, ma infatti non è che sprizzi gioia. Ma c'è da lanciare Ascolta Cori, le canzoni da scegliere. Dava 48 ore a questa parte, scarse. C'è il mega sondaggio. Ognuno dei 5 cori è associato a una quindicina di canzoni. Voi decidete 3 di queste canzoni che vi proponiamo votando da www.radiopopolare.it. Cercate lo spazio Ascolta Cori. I cori saranno, madonna, però il 23 di giugno in varie zone della città. Io mi occupo della mia, il mio coro, o meglio il coro associato a questa trasmissione che prende il nome, la trasmissione Musica Leggerissima, il coro Hit Parade Jukebox. E si terrà a Gorla, nella zona Gorla. Adesso nel weekend chiamo sia il coro professionale a cui siamo associati, nonché gli amici, i compagni di Gorla che ci ospiteranno. Allora, se avete già votato, scrivetemi, giusto per dare segni di vita. Ah sì, ho già votato. Ho votato questo, ho votato l'altro, ho votato su, ho votato giù. Solo per quanto riguarda Musica Leggerissima, perché sennò lo spettro è troppo ampio. Allora, Lucio Battisti, il nastro con il nastro rosa, l'abbiamo appena sentito, Fossati, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Loredana Bertella, Luna Bussò, Claudio Baglioni, io vi buco il mouse se votate questo piccolo grande amore, ve lo giuro, vi buco il mouse. Cobra della Rettore, Mare Mare Carboni, Caselli Insieme a Te Non Ci Sto Più, Amore Disperato, quella lì. Hanno ucciso l'uomo ragno, che credo che sia la canzone meno longeva tra quelle messe, Non voglio mica la luna e Ragazzo fortunato. Potete votare una di queste qua. Non solo, all'interno di Musica Leggerissima dobbiamo trovare anche un dress code per quel giorno lì. I casi sono due, o canotta o maglie sportive. Canotta perché l'avete proposto voi, smanicato. E poi leggerissima, la canotta, Musica Leggerissima. Mentre invece maglie sportive perché ho pensato che il jukebox si trovava nel bar e nel bar si parlava di sport. No, sono tutti e due abbastanza facili. Dovete piantarla di votare altre cose. Potete votare quelle che trovate sul sito. Ok, continuate a scrivere delle cose sbagliate. Sta canzone ha fatto la storia. Sì, c'è chi dice che Fossati abbia ripudiato questo pezzo, nonostante ci avesse pagato mutuo e altro, ma è successo a tanti. Cobain odiava Smell Like Teen Spirit, Tom York odia Creep, ci sono tanti di casi in questo punto di vista. A furia di sentirla rompe anche le balle anche chi l'ha scritta. Silvana vota Figli delle Stelle. Sì, ma vai su radiopopolare.it a votare. Sì, Figli delle Stelle va bene. Ragazzi, basta proporre, ormai le canzoni sono quelle. Chi è che mi diceva che Bachi mi ha dato del capriccioso? No, e che dobbiamo batterlo. Allora, ci si confronta con le altre trasmissioni, Presto Presto, Poveri Mabelli, Vieni con me e Volume, per chi avrà il coro meglio riuscito in termini di performance, di numerosità dei partecipanti e di dress code. Come ci si veste? Se lei è il dress code è come ci si veste. Cioè, abbiamo pensato di vestirci, come dire, con un tema comune. Ma Bachi si tiene fuori, lui ci butta nel lagone, tutti noi, ma lui sta fuori, hai capito? Così.
Va bene, 331-621-4013, la prossima cosa a musica leggerissima di oggi.

Allora, tornando agli ascoltacori, Ale scrive al 3316214013. Ho capito, stai usando la psicologia inversa. Voterò convintamente questo piccolo grande amore. No! No, perché poi vi tocca anche cantarlo, ma no! Vabbè, per quanto riguarda le iniziative della radio, le altre due in ordine cronologico. Proseguono dopo il grande successo di ieri i DJ set all'ora dell'aperitivo. Lunedì, insieme a Giulia Strippoli, prima del suggeritore Night Live sul palco dell'auditorium dei Metro Stratos. E poi settimana prossima al ZAM, tra una settimana esattamente, ci sarà la festa di Poveri ma Belli. Trasmissione delle 5 del pomeriggio. Si parte alle 5 con la trasmissione in diretta, si va avanti per ore e ore. Con degustazioni di birra, magliette bellissime, devo dire, di Poveri ma Ribelli, DJ set e live. Cacchio, devo farci stare due cose. Allora, da fanpage.it, suora contromano in autostrada, virgolettato, stavo ascoltando il rosario in radio. Nella tarda, allora, non è successo niente di grave, per cui si ci può scherzare, però stiamo attenti tutti quanti. Nella tarda, ad ascoltare il rosario. Nella tarda mattinata di mercoledì, la Fiat Panda guidata dalla suora ha imboccato contromano la corsia dell'autostrada che va verso Napoli. Fortunatamente, sulla corsia opposta si è trovata a transitare un'auto della Polizia di Stato. L'hanno inseguita, sono riusciti a fermarla. Grande stupore quando la donna ha detto: stavo ascoltando il rosario. Va bene, voglio farci stare due cose. Questa è una roba nuovissima. Faccio fatica a trovarne notizia su internet. Loro sono collettivo, in questo caso Spective. Di sicuro ci fa parte il DJ conduttore radiofonico Todd Latee. Il brano si chiama This is England. Loro sono un collettivo antifascista di Birmingham. Men have laid down their lives for this and for what? So we can stick our fucking flag in the ground and say yeah, this is England. And this is England, and this is England. That man said that he ain't got the fire to bring. I said it's cause we ain't matching, and you could have matched this. The level of balance I've mastered, you're gonna need more than practice. Ooh, I was in the yard, just cranked on a beat with a rasta, talking the powers of magic, words of wisdom, rite of passage, love that we have for the planet. It all goes round, the circle of life. Mother Earth gave us more than a life. Consciousness and the consequence that keeps you awake when I sleep at night. Separate wrong from right, dark from light, low from high. Frequency, energy combined, they want you to show.

0: watching them free.
1: But a whole stack of people.
2: Yes, but
3: non so voi, ma io sento chiaramente puzza di nuovo tormentone. Devo studiarmeli meglio, Spective. Ma mi sa che arrivano. Questo è il pezzo di chiusura della settimana. Così. Allora, ci segnala. Non leggerissima, ma assolutamente importante. Angela. Ciao Facco, puoi parlare di questa iniziativa di oggi in Duomo per ricordare i bambini uccisi a Gaza? Assassinati. Sarebbe bello essere in tanti, certo. Milano, Piazza Duomo, venerdì 5 giugno dalle 6:30. Il sudario verrà, come dire, aperto, il sudario del realizzato dal collettivo Carnia per la Pace, sudario che riporta i nomi dei 20.000 bambini uccisi a Gaza. Percorrerà in silenzio le strade di Milano, da Piazza Duomo fino a Piazza Castello.

0: Allora, ringrazio Ale per la sua simpatia, ma no. Manda un WhatsApp al 331-6214013 scrivendo: pensando di farti cosa gradita, ti invio il testo di una delle canzoni che canteremo a Gorla il 23. E manda il testo di Piccolo Grande Amore. Io credo che smetterò di dirvi di non... perché in effetti funziona il contrario. Per farmi dispetto, la voterete. Ho quel sospetto lì. Detto questo, tra poco c'è Volume, condotto da Niccolò Vecchia, visto che la redazione titolare della trasmissione credo che sia in toto a Barcellona a pavoneggiarsi della loro sapienza musicale al Primavera Sound.
1: Stupida non mi interessa. C'è un porro legno che si...
0: Torniamo lunedì in diretta con Musica Leggerissima. È Weekend, se ci riuscite fate quella roba lì. Se non ci riuscite provateci. Almeno ci ho provato. No? A lunedì.

que si no se estresa, me encanta.

Un minuto dopo le 14, questa è Volume, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Io sono Niccolò Vecchia, non sono quindi né Elisa Graci né Dario Grande, che anche per quest'oggi saranno in collegamento da Barcellona, non in conduzione. Ci racconteranno qualcosa del Primavera Sound, di cui poi ovviamente torneranno a raccontarci anche quando faranno rientro a Milano in conduzione qui a Volume a partire da lunedì. Ma la trasmissione c'è ugualmente e con anche i suoi ospiti, i suoi contenuti. Oggi avremo tra le altre cose un mini live, un'intervista con una band, un gruppo che torna a trovarci con grande piacere, Queen of Saba. Verso le 15 in onda. Poi avremo anche modo di parlare di un altro evento live, molto più piccolo del Primavera Sound a Parigi, ma insomma nell'ultima parte della trasmissione. Un po' di canzoni belle, nuove.

per iniziare proprio con una prima novità, un brano che è stato svelato ieri, si chiama Stone, è una traccia inedita dal repertorio di Prince, è stato annunciato anche l'uscita di un disco che si chiama Timeless, in cui verranno raccolte una serie di registrazioni non precedentemente pubblicate ufficialmente. Anche se ovviamente poi bisogna sempre fare il conto con vari bootleg e tutto quanto. Un album di inediti, 10 inediti, che uscirà il prossimo 28 di agosto. E la prima canzone che è stata svelata è questa, che si intitola Stone, con cui apriamo questa puntata di Volume. Ben arrivati.

insomma, un ritorno, quello di un prins inedito, un prins postumo, che è stato svelato durante il programma del Prince Celebration Week, che dal 1 al 7 di giugno si tiene a Minneapolis. Jacob Frey, sindaco di Minneapolis, che abbiamo forse conosciuto, scoperto, anche e soprattutto per motivi decisamente drammatici, nei mesi scorsi, con le cronache che arrivavano da Minneapolis, assediata dall'ICE di Donald Trump. Ma in questo caso parliamo di altro, parliamo di come appunto questo sindaco abbia deciso di proclamare questa settimana dedicata a celebrare uno dei più importanti cittadini di Minneapolis. Anche per riconoscere l'impatto culturale, identitario che ha avuto Prince proprio su Minneapolis. E domani, ad esempio, tutto lo skyline di Minneapolis sarà illuminato di viola per celebrare Prince. E appunto, all'inizio di quest'anno, The Prince Estate aveva detto che sarebbe uscito questo Timeless, e la data di uscita ormai è ufficiale. Il 28 di agosto, l'uscita di questo disco, 10 canzoni inedite, Stone in particolare, una registrazione del 1995. Lasciamo Prince, con cui insomma sembrava il caso di aprire una puntata di una trasmissione dedicata alle novità musicali, soprattutto a Radio Popolare, ma continuiamo con un'altra canzone che da queste parti credo ci stia molto bene, Boots on the Ground, che è una collaborazione tra Tom Waits e Massive Attack, che evidentemente vi abbiamo raccontato e proposto già nel passato, quando è uscita. Stiamo per collegarci con Elisa Graci da Barcellona. Qualcuno di voi forse avrà letto che ieri sera è stata una serata sfortunata per quel festival e soprattutto per il pubblico che era andato lì, tra le altre cose, anche per vedere un live dei Massive Attack che si preannunciava molto interessante anche per un esperimento, diciamo, non soltanto musicale, ma anche culturale, sociale, legato al tema della videosorveglianza, di Palantir, eccetera. Ma tutto ciò non è successo, e i Massive Attack hanno pubblicato sul loro profili social un messaggio in cui si dicono devastati, tristissimi del fatto che il concerto è stato cancellato ieri sera per via del maltempo, per la diversità del programma, lo spirito che si respira in quella regione, anche di solidarietà pubblica con la causa palestinese. Questo concerto era speciale per noi, scrivono, e sarebbe stato il culmine della nostra estate musicale, nessuno può controllare il maltempo, lo capiamo molto bene che il punto più importante è la sicurezza per chi suona, così come per il pubblico. Abbiamo aspettato per ore, per quanto potevamo, e siamo ovviamente frustrati di non essere riusciti a dire direttamente ai fan quello che stava succedendo. Sul tema della comunicazione del maltempo, ieri a Primavera Sound ci sono state un po' di critiche in queste ore, nella notte soprattutto. Poi è arrivata la notizia che ci sarà un rimborso per il pubblico del Primavera Sound. Tra poco ne parliamo con Elisa Graci. Intanto, Massive Attack e Tom Waits con Boots on the Ground.

0: Boots on the Ground, Massive Attack, Tom Waits, in qualche modo immagino che avrebbe trovato spazio nella loro set list di ieri al Primavera Sound, ma tra i concerti che per il maltempo che si è abbattuto su Barcellona sono stati cancellati c'è stato sicuramente quello di Massive Attack, certamente appunto tra i più attesi, forse anche dalla nostra Elisa Graci, che è in collegamento da una Barcellona non più piovosa. Mi confermi che adesso è tornato il sereno?
1: Allora, è tornato il sereno, buongiorno a tutti, una parola grossa ancora, tempo un po' nuvoloso, un po' ventoso, ma non più, diciamo, la pioggia battente, la bufera che si è abbattuta ieri sera a Barcellona e in particolare al Parc del Forum, dove si tiene il Primavera Sound. Chi c'è stato lo sa, è un parco molto grande proprio di fronte al mare, dove ci sono tanti palchi, alcuni più, alcuni meno esposti alle intemperie. E i palchi più esposti alle intemperie sono quelli poi dove si svolgono i concerti più importanti, in particolare appunto ieri dovevano esibirsi Massive Attack come headliner e anche altri, tanti altri musicisti, Matt Gaile, Doja Cat, Mac DeMarco e altri, che purtroppo appunto sono stati annullati a causa del tempo veramente tremendo che a un certo punto si è abbattuto in tutto il Parc del Forum. Ha retto, diciamo, fino alle 20, quindi tutti i concerti fino alle 20 si sono svolti tranquillamente, e poi dalle 20, proprio nel momento in cui i Geese sono saliti sul palco, fondamentalmente è iniziata la pioggia, è iniziato il vento, e quindi sicuramente non molto piacevole per tutti noi che siamo stati lì e anche probabilmente per quelli che si sono esibiti. Sì, insomma, il maltempo c'è stato, e certamente, come hanno scritto i Massive Attack nel loro messaggio, devo dire davvero molto bello, perché sempre di cuore, ecco, loro anche nel momento difficile hanno trovato delle parole, diciamo, che hanno di pace, diciamo, di comprensione, perché in effetti tutti noi ieri sera dalle 20 in poi siamo stati un po' in balia degli eventi. Centinaia, insomma, migliaia di persone, lo sappiamo, al Primavera Sound, tutti sotto la pioggia, nei pochi spazi coperti del Parc del Forum, assolutamente stipati e non sapendo dove andare. Questo, devo dire, è stato un po' un disservizio, probabilmente dovuto forse a una non abitudine
0: forse
1: in questa
0: sì.
1: zona a trovarsi di fronte a grandi cambiamenti climatici come quello che c'è stato ieri. A un certo punto veramente la pioggia tagliava di lato dal mare, e quindi sicuramente forse difficilmente prevedibile. Certamente anche noi della stampa a un certo punto siamo stati evacuati dalla saletta, diciamo, dove fa fatta di, insomma, di un gazebone, fondamentalmente siamo stati tutti evacuati, mandati via, non si sapeva dove andare. Alcuni di noi, tipo me, sono a un certo punto, sapendo che il concerto di Massive Attack che era stato annullato, sono poi andati via. Ma anche anche per andarsene è stata una è stata una discreta avventura, perché potete immaginare tutte le migliaia e migliaia di persone che se ne vanno di corsa per la pioggia. Però devo dire che la Primavera ha risposto oggi con un comunicato in cui si scusano ovviamente di tutto quello che è accaduto, e anche forse della mancata comunicazione in tempo reale, no? Di quello che stava succedendo, e questo sicuramente non è stato un punto a loro favore. Però devo dire che la comunicazione stamattina c'è stata, grandi scuse, e il rimborso del biglietto del concerto di ieri, che comunque ha avuto la mancanza degli headliner. E
0: certo.
1: Certamente questo penso sia apprezzato dagli spettatori.
0: Leggevo che appunto ci sono stati un po' di disguidi nella comunicazione, anche per via del fatto che forse gli stessi Massive Attack ci tenevano davvero tanto, come si legge nel loro comunicato, a esibirsi, quindi a un certo punto è stato cancellato. Poi sembrava che si potesse riprendere, Leggevo di qualcuno che era già andato a casa,
1: Ed è tornato,
0: diciamo, è
1: sì.
0: tornato al Parc del Forum, quindi
1: E poi
0: ribagnandosi,
1: niente.
0: per poi
1: Sì,
0: ritornare
1: perché
0: indietro.
1: all'inizio i Massive Attack dovevano esibirsi alle 21:45, poi a causa appunto maltempo, è stata tutta la zona è stata evacuata e poi si è sparsa la voce che anzi c'era proprio un comunicato che si sarebbero esibiti a mezzanotte e mezzo, quindi qualcuno ha aspettato, qualcuno è tornato per poi invece ritrovarsi con un concerto totalmente annullato. Quindi sì, quello devo dire è stato spiacevole perché a tutti noi, come avete letto anche dal comunicato di Massive Attack, ci aspettavamo veramente un grandissimo, grandissimo spettacolo, c'erano tante aspettative, quindi un po' di tristezza. Devo dire però che i pochi concerti che abbiamo visto sono stati tutti molto belli, grande folla per i Geese, ovviamente, anche sotto la pioggia è stato davvero un bel concerto, si sono confermati molto, molto bravi live con un pubblico che cantava le loro canzoni a squarciagola, quindi anche sotto la pioggia, forse anche proprio rock and roll, vedere i Geese così sotto questa pioggia, anche lui, lo stesso Cameron Winter che a un certo punto in canottiera tutto bagnato che cantava le sue canzoni, devo dire è stato sicuramente un momento molto rock.
0: Diciamo che lui, tra le cose, non ha il fatto di essere schivo.
1: Ecco,
0: Tra le caratteristiche
1: esatto.
0: non c'è quella.
1: No, no, no. Diciamo che nel suo essere così spavaldo sotto la pioggia, cioè, ha comunicato molto del suo spirito. E,
0: C'è
1: poi prima di loro
0: qualcos'altro
1: Imagine
0: che ti ha
1: Trust,
0: sorpreso? Qualcosa?
1: Imagine Trust. Devo dire, anche se non mi hanno sorpreso, me l'aspettavo. Questa è una band abbastanza giovane, una decina d'anni dal Canada, ma molto solida dal vivo, con un bel sound. Tantissima gente al concerto nel palco di Cupra, che è quello un po' più coperto. Infatti, i concerti ieri sera sono andati avanti in questo parco. Si è abbastanza giovane, una decina d'anni dal Canada, ma molto solida dal vivo, con un bel sound. Tantissima gente al concerto nel palco di Cupra, che è quello un po' più coperto, infatti i concerti

0: Un po'
1: sì.
0: sì, un po' di musica dal vivo. Oggi c'è un programma incredibile. Non dovrebbe piovere, però non voglio dirlo troppe volte per non portare sfortuna.
1: Certo, che cosa hai nella tua
0: Allora,
1: agendina?
0: nella mia Argentina si parte alle 5:30 con New Dad, anche qui una formazione giovane irlandese che mi va di vedere, poi ci sono i grandi slow dive che si fanno sempre amare dal vivo. Ci sono insomma tanti concerti, ma diciamo quelli che vorrei vedere io sicuramente sono questi, poi Ethel Kane, che seguiamo già da un po', poco prima dei The Cure, che saranno gli headliner di questa serata alle 22 al palco, quello grande dove ieri si dovevano esibire i Massive Attack, quindi speriamo davvero di poterli vedere. E poi si va avanti fino a tarda notte, c'è Shirlex, ci sono Viagra Boys, concerti fino alle 4 del mattino, quindi non so se resisterò fino alle 4, forse il giovane Dario, grande,
1: Esatto.
0: potrebbe resistere. Io sicuramente questi qua vorrei vederli. Sono abbastanza carica perché ieri, appunto, il mio primo giorno al primavera è stato concluso così nella pioggia alle 23. Quindi spero stasera vada meglio, ma penso proprio di sì.
1: Allora, io così per già te l'avevo detto, però te lo ridico, adesso
0: Vai.
1: uso anche le FM o le altre tecnologie attraverso cui tu mi senti lì a Barcellona. Lo dico a te, lo dico al giovane Dario, lo dico anche ad altri che magari ci stanno ascoltando da Barcellona. Ieri parlavamo con Dario della bellezza dell'Auditori Rock Deluxe, che io vi consiglio di provare a vedere qualcosa in quel luogo, perché è veramente, a parte che è uno degli auditori più belli in cui sia mai stato, audio pazzesco, atmosfera incredibile. Oggi alle 4:30, per cui proprio aperitivo, c'è questa ragazza che si chiama Anastasia o Anastasia, che mi ha fatto scoprire più di un anno fa, poco più di un anno fa, Matteo Villaci, ed è bravissima. Io ve la consiglio. Il suo ultimo disco è un live, e adesso quindi io ti dico arrivederci con una canzone da quel live di Anastasia.
0: Perfetto, sicuramente saremo lì. Speriamo la fila non sia lunga come quella di ieri pomeriggio di Cameron
1: Beh,
0: Winter,
1: sì,
0: che
1: Cameron
0: appunto da
1: Winter
0: solo
1: era impossibile, secondo me. Cioè,
0: era impossibile,
1: era
0: però forse oggi
1: impossibile.
0: ce la facciamo.
1: Secondo
0: Speriamo
1: me
0: di
1: su
0: sì.
1: Anastasia ce la potreste fare. In ogni caso, buon divertimento e vi aspettiamo qua
0: Grazie.
1: al vostro ritorno.
0: Ci vediamo lunedì con un mega report sulla
1: Bravi.
0: Primavera Sound. Ciao Nicolò, buona
1: Ciao
0: giornata,
1: Elisa.
0: buon
1: Ciao,
0: giorno.
1: ciao, ciao. E
0: Ciao.
1: questa appunto è Take Care of Me, Live at Glass House, lei è Anastasia.

Take Care of Me, Anastasia dal vivo, uno dei live che ci sarà anche quest'oggi, questo pomeriggio a Barcellona, al Primavera Sound. Il live invece che ci sarà questo pomeriggio sulle frequenze di Radio Popolare a volume sarà tra circa mezz'ora con Queen of Saba in live dallo studio dei Mini Live intorno alle 15. Noi andiamo avanti poi fino alle 16 in mezzo il GR breve delle 15:30, piccolo intervallo pubblicitario e tra 1 minuto e 52 secondi sono di nuovo con voi. Eccoci di nuovo insieme, ho cambiato anche studio per cui sono arrivato un po' di corsa, ma sono di nuovo qui in collegamento dallo studio appunto dei Mini Live, da cui poi andrà in onda anche la ospitata dei Queen of Saba che sono in arrivo in Via Olearo 5. Avevo pronto una canzone, ve la faccio sentire subito, e si chiama Chance to Bleed, lui è Kurt Weill.

Philadelphia's Been Good to Me è il disco nuovo di un chitarrista, cantautore molto prolifico come Kurt Weill, anche se ultimamente insomma, ha forse cambiato un po' la sua abitudine, il suo ritmo nel pubblicare musica nuova. Questo Philadelphia's Been Good to Me è un disco che conferma più che cambiare le nostre percezioni su questo autore, questo chitarrista, soprattutto il brano Chance to Bleed. Mi sembra in particolare lodevole per la capacità di Weill di costruire questi riff che restano immediatamente appiccicati dopo il primo ascolto. È un ritorno piacevole anche quello di un altro cantautore americano che si chiama Damian Jurado, che personalmente vi propongo da ormai molti anni con le sue uscite, una capacità di scrittura fuori dal comune, sia per quanto riguarda lo storytelling, davvero eccezionale, anche se ovviamente in radio è più difficile soffermarsi sui testi, in particolare quando poi sono dei testi così narrativi come quelli di Damian Jurado. Il suo ultimo album è uscito da un paio di settimane, si chiama Now and Then, e Damian Jurado lo ascoltiamo con questo pezzo intitolato Cheryl Retreats.

Le 14:43 minuti, Radio Popolare, volume in una versione diversa dal solito perché senza i due conduttori titolari, con il sottoscritto Niccolò Vecchia a tenervi compagnia fino alle 16. Sono arrivati nel frattempo dall'altra parte del vetro nello studio di Mini Live i nostri prossimi ospiti. Con Queen of Saba ci colleghiamo tra un quarto d'ora circa per l'ultima parte della trasmissione prima del giornale. Radio, ma nell'ambito delle cose che vanno un po' diversamente da come di solito dovrebbe succedere, questo è il momento invece dell'album della settimana, che su cui non ero pronto prima quando ho fatto il cambio di studio. A volte le scalette si improvvisano anche in base al contesto e alle necessità del momento, e quindi non ho aperto la seconda parte come normalmente si fa a volume, ma d'altronde appunto non ci sono i titolari, io posso anche improvvisare. Non ho aperto con l'album della settimana, che questa volta ci porta in Danimarca, e sfiderei chiunque alla cieca, diciamo, a indovinare ascoltando le canzoni degli Ice Age e anche in particolare di questo loro nuovo album For Love of Grace and Hereafter, che si tratta effettivamente di una band danese, un suono che tra una traccia e l'altra ha più o meno spigoli, più o meno acidità, più o meno intensità punk. Il pezzo che ho scelto per questa ultima l'ultimo assaggio, ultimo ascolto dell'album della settimana è anche il pezzo che chiude il disco. Si chiama True Blue.

un ottimo brano con cui chiudere un disco, True Blue degli Ice Age. For Love of Grace and the Hereafter è stato il nostro album della settimana qui a Volume, e con quest'ultimo brano gli diciamo ciao ciao e salutiamo invece progetto musicale di nome Zoamba. Parliamo di un musicista dall'identità fluida, non binaria, che qualcuno forse ha conosciuto come sassofonista. La notorietà, diciamo, anche se limitata, perché stiamo parlando di un contesto di free jazz, quindi certamente non di copertine scintillanti, però insomma la notorietà se l'è guadagnata proprio come sassofonista in campo free jazz. E invece il disco di cui stiamo per parlare, che si chiama Eyes Full, che esce su etichetta Matador di Zoamba, è un disco di free country rock, possiamo dire così. Quindi un cambio notevolissimo, o semplicemente una libertà espressiva che si manifesta anche nelle scelte musicali. Un disco davvero molto interessante. Il collegamento più immediato mi ha portato a pensare ai Big Thief, ascoltando alcune cose di Eyes Full di Zoamba. Vediamo se vi fa lo stesso effetto anche a voi. Io vi faccio ascoltare proprio il pezzo che dà il titolo al disco.

un disco secondo me estremamente interessante, quello che si intitola Eyes Full, così come il pezzo che abbiamo appena ascoltato da Zoamba, un album che, così come vi raccontavo, uscito la settimana scorsa. Stavo leggendo un po' l'elenco di tutti gli album che sono stati pubblicati oggi. Esce davvero una mole di musica ogni settimana impressionante e stiamo entrando sicuramente in una fase, in una stagione, in un periodo dell'anno ancora più denso di nuove uscite. Risulta quasi impossibile non perdersi delle cose, e questo credo sia alla fine un problema dell'epoca che stiamo vivendo, cioè il fatto che davvero c'è molta più musica di quella che oggettivamente è possibile riuscire ad ascoltare, anche capendoci qualcosa, non semplicemente sperando di avere un'idea precisa e corretta con un primo ascolto. Ad esempio, ho avuto soltanto l'occasione di intrasentire il nuovo disco di un cantautore che però, come dire, approvo sulla fiducia. Lui si chiama Fink e ritorna con un nuovo album intitolato The City is Coming to Erase It All. Ricordo ancora i primi ascolti di questo cantautore che si ritrovava quasi un po' estraneo su un'etichetta inglese tra le più importanti per la musica elettronica, soprattutto sperimentale, invece uscire con il suo esordio, che era sostanzialmente un disco cantautorale. Quell'immagine, quel suono, quell'identità di un cantautorato, spesso acustico, ma anche accompagnato evidentemente da suoni e produzioni elettroniche, è rimasto nel corso di tutta la sua carriera. The City is Coming to Erase It All è il disco uscito proprio poche ore fa, e questa è una delle tracce che possiamo assaggiare. Does the shade choose who to comfort? Sulla soglia dell'estate ci si può fare anche questa domanda, ma l'ombra sceglie chi confortare?

0: Does the Shade Choose Who to Comfort è una delle canzoni di questo nuovo disco di Fink, Finn Greenhall è il suo vero nome, il suo nome all'anagrafe, The City's Coming to a Raise It All è il nono album per questo musicista che, come vi dicevo, esordì ormai parecchi anni fa su un'etichetta come Ninja Tune, che era un punto di riferimento per l'elettronica alternativa, e uscì con un disco in cui l'elettronica era soltanto una base, un'atmosfera quasi, in cui inserire invece suoni acustici, analogici e un cantautorato anche abbastanza classico, con delle radici sia di folk che di blues, come si sente anche in questo pezzo che abbiamo appena ascoltato. Lasciamo però la musica registrata e Fink in particolare nel canale che sto sfumando, per invece andare ad alzare quello che mi collega con lo studio 8, con un piacevole, gradito ritorno per i Queen of Saba, a cui do immediatamente un buon pomeriggio. Ciao!
1: Piu, piu, piu, piu.
2: Ciao.
0: Ciao, come state? Bentornati.
2: Grazie, siamo molto contenti, sì.
0: Allora, Queen of Saba, già vi citavamo ieri con uno degli organizzatori del Milano Sud Festival. Voi questa sera suonerete al Milano Sud Festival.
2: Oddio,
0: eravate dimenticati, meno male che ve l'ho detto io. Al Parco Ravizza, gratuito, insomma, un festival bello, interessante, e un live sicuramente interessante e curioso, quello che questa sera vi porterà sul palco con anche, diciamo, un nuovo disco, un nuovo progetto fresco, freschissimo, oggi.
2: Cioè,
0: più in tempo di così non si poteva, per raccontare anche quello che sicuramente, insomma, credo meriti un po' di racconto, di presentazione. Bricioline, già secondo me dal titolo i più attenti, quelli un po' più brillanti, potrebbero capire diverso.
2: Sì.
0: Con un obiettivo, un target specifico.
3: Sì, bricioline di droga, giusto?
2: No. Cominciamo subito, perfetto, cancellati subito. Vabbè, le bricioline, perché le bricioline sono piccole, quindi questo album è pensato per le persone piccole.
0: Un album per l'infanzia?
2: Sì.
0: Partiamo dalla domanda più semplice e banale possibile. Come mai? Perché? Come è venuta questa idea?
2: Allora, è colpa sua? Perché è diventato papà.
3: Io sono diventato papà.
0: Uno si gira un attimo e
2: capito?
0: Tu diventi papà.
3: Cioè, anch'io.
2: La famiglia tradizionale, capito?
0: Bam, mamma mia!
3: Sì. E quindi...
0: Sei riprodotto.
3: Esatto, mi sono riprodotto. Ho fatto un clone. E mi sono quindi...
0: E ti sei rincitrullito come tutti noi che ci siamo riprodotti.
3: Esatto, e quindi ho comprato un ukulele e ho iniziato a fare...
2: E ha cominciato a dire, no, ma la musica analogica è molto meglio, ha buttato il computer. No, scherzo, non è vero. No, però...
3: No, mio figlio mi ha rotto il computer. No, scherzo.
2: Si è mangiato la musica nuova.
3: È molto più banale di così. In realtà ero alla ricerca... Allora, io ho dei cuginetti e i miei cuginetti... Cioè, no, ho dei nipotini, no? Dei cuginetti. Mio figlio ha dei cuginetti.
0: Okay.
3: Ed ero vittima delle canzoni che si ascoltano ai campeggi estivi.
0: Cioè, stai parlando per caso di quella piaga sociale, anche
3: politica,
0: che è la baby dance.
3: La baby dance,
2: esattamente.
3: Quindi noi ci siamo proposti di diventare i nuovi animatori di un'intera generazione.
2: I nuovi me contro te, ma meglio.
3: Esatto.
0: No, ma è bellissimo. Cioè, la versione alternativa di me contro te non ci avevo pensato, perché di sciocchezze ne penso tante, ma questa no. Ma è bellissimo.
3: Sì, in realtà...
0: voi sapete che non funzionerà, però è bellissimo
2: stesso. Certo, ma noi non puntiamo al mainstream, non abbiamo mai puntato al mainstream, se no non saremmo qui.
0: Come darvi torto. Allora, continuiamo a raccontare bricioline, anche l'idea di farlo, però partiamo da un assaggio musicale, perché poi è il modo migliore per spiegare cosa c'è dentro un disco facendo sentire la musica. Quindi da dove iniziamo?
2: Cominciamo da quello che è stato il primo singolo uscito, che originariamente si chiamava Non mi piacciono le divise, solo che poi non per autocensura, perché figurati che ce ne frega, ma perché C'era tutta una serie di insegnanti super super entusiasti di poter usare questa cosa a scuola e ci hanno detto, ci hanno gentilmente chiesto.
0: Anche voi però,
2: Sì,
0: raga, dai,
2: veniteci incontro prima che mi
0: certo,
2: radiano dall'albo in un
0: certo.
2: secondo. E quindi l'abbiamo chiamata "Qui la guerra non può entrare" e fa così.
3: Ma,

0: Sottoscriviamo, qui la guerra non può entrare, anche senza da girotondo, Radio Popolare, volume con Queen of Saba e Bricioline, canzoni per chi cresce, un disco nuovo uscito proprio oggi che, come avete capito anche dalla canzone, da quello che ci raccontavano prima, è un disco di canzoni per bambini, che sono un genere musicale straordinario, in cui ovviamente troviamo anche l'orrido, ma questo, come dire, anche al di fuori del genere. Per bambini, l'orrido alligna un po' ovunque intorno a noi. Mi incuriosisce chiedervi se c'erano dei punti di riferimento, degli esempi stilistici che in qualche modo vi interessavano, addentrandovi comunque in un territorio che per voi era inedito.
1: Allora, in realtà proprio la scrittura di questo disco è iniziata da un vuoto che trovavamo qua in Italia. E di recente io ho ospitato un'artista guatemalteca, si chiama Rebecca Lane, stava facendo un tour e stava girando con la figlia di 2 anni, l'ho ospitata a casa e lei mi ha fatto scoprire la playlist della figlia. E ho scoperto che in Latino America, appunto, ci sono dei gruppi che vanno alla grande, fanno musica fighissima per bambini. E allora io mi sono un po' arrabbiato e mi sono detto, cazzo, perché in Italia non c'è questa cosa? E allora, visto che noi siamo fighissimi,
0: Giusto.
1: ci volevamo inserire in questa cosa. Quindi sì, per esempio, un nostro, almeno un mio grande punto di riferimento sono i Canticuenticos, che sono argentini, e fanno
2: Pazzeschi.
1: questi album veramente bellissimi. Ci siamo accorti che in realtà nello scrivere per bambini, cioè, forse lo vuoi dire tu, ma queste canzoni loro in realtà parlavano benissimo a tutti quanti, ai
2: Sì,
1: bambini,
2: certo.
1: e quindi nel cercare adesso di scrivere delle cose, ci siamo resi conto che nello scrivere per bambini, in realtà, come dire, era un modo diretto per comunicare agli adulti. E
2: Sì.
1: quindi.
2: Per me è stato quasi un atto di pulizia del cervello, no? Senza scrivere senza sovrastrutture, senza immaginare che le altre persone giudichino anche, no? Quello che sto scrivendo, che è una cosa che non, fino a che non ho smesso di farlo, non mi rendevo conto forse fino a che punto, no? Avessi questo timore del giudizio altrui. E il fatto di scrivere, appunto, andando un po'. A me piace sempre pensare alle cose per bambini e bambine come cose elementari, nel senso che vanno alla radice delle cose, no? La parola elementare non significa semplice nel senso di banale, ma nel senso di, appunto, è un elemento fondante. E se tu raggiungi immediatamente l'elemento fondante senza fronzoli, fondamentalmente stai sì, facendo un passaggio più facilmente comprensibile e accessibile per persone che sono nel mondo da poco e non hanno letto tutti i libri che abbiamo letto noi, ma forse anche tocchi delle corde più così autentiche, più genuine, più accessibili e meno incastrate appunto in retoriche che a volte lasciano anche un po' il tempo che trovano. Poi questo si lega anche molto, secondo me, al discorso dell'attivismo, cioè nel senso a volte andare alla radice delle cose è il modo per mettere un po' tutti quanti d'accordo. E noi abbiamo cercato un po' di parlare ai lati bambini di tutte le persone, prima di tutto facendo leva sulla nostra parte bambina, e questo è stato
0: Certo,
2: molto importante per noi.
0: certo. Credo che appunto questa essenzialità, questo spogliare per rimanere poi con l'essenzialità di concetti che possono essere universali sia chiaramente una strada e anche una strada non semplice da percorrere, cioè c'è sicuramente ci può essere quantomeno un po' di. Anche di timore nel provare a scrivere qualcosa che abbia queste caratteristiche. Ci sono stati dei momenti, diciamo, tra virgolette, difficili nella composizione di questo repertorio?
1: Ma in realtà no, cioè ci è
0: Che
1: venuto tutto molto na
0: bello.
1: naturale.
0: Sì.
1: Sì, siamo partiti sia dall'andare all'elemento, sia con le parole che con gli strumenti.
2: Sì.
1: Quindi, come vedi, io sto suonando un ukulele adesso e il disco è partito con la prima canzone pensata, cos'è un limone?
2: Sì.
1: E solo ukulele e voce, praticamente. Poi il resto sono piccole cose aggiunte. Abbiamo deciso di rimanere così, sia per un discorso anche di accessibilità poi rireplicare lo stesso album, ma sia perché ci dava la possibilità di essere, di non avere per esempio un computer dietro che facesse da ulteriore gradino nella composizione. Tante canzoni, quella che abbiamo appena suonato, l'abbiamo fatta in macchina, per esempio.
2: Sì.
1: Come tante altre canzoni nostre, per carità. Però proprio
0: cioè è stata composta in macchina. Mm.
1: Composta in macchina, sì. Avevo l'ukulele in macchina, buttato lì. E, quindi,
2: e io ero dietro che scrivevo.
1: E poi
2: sul mio
1: guidavo benissimo io con l'ukulele.
2: No,
0: era quello che mi chiedevo, ma aspetta un attimo.
1: Beh, sono veneziano, guido coi piedi. Quindi.
2: Badabum. No, sì, cioè, chiaramente c'era un timore, sì, come hai detto, di finire nel banale, perché a volte pensi, ah, è un attimo che scrivo la cagata del secolo che è già stata detta in tutte le salse. E poi in realtà, secondo me, anche il rapporto di fiducia che c'è fra di noi e il fatto di fidarci appunto di questa parte bambina, giocosa, certo, che è emersa, ci ha indicato la strada,
1: sì,
2: e basta.
1: Ci siamo fatti anche molto meno paranoie riguardo,
2: sì,
1: a questa cosa. Cioè,
2: sì,
1: non è... cioè, per esempio, qui la guerra non può entrare, può essere un concetto banale, ma non è così banale, cioè nel senso,
0: no.
1: O anche se è banale, non è così importante che lo sia, l'importante è ridirlo e dirlo ancora, no? Quindi
0: certamente,
1: facciamoci
0: certamente
1: una canzone.
0: Ne ascoltiamo un'altra di,
2: certo,
0: canzone? Queen of Saba, cosa ci fate sentire?
2: Vi facciamo sentire Dentini, che è proprio, si collega molto bene al discorso che abbiamo fatto adesso su quanto siamo andati a scavare nella nostra parte bambina. Questa è una canzone che parla di un ideale incontro fra il noi di adesso e il noi bambino.
0: Queen of Saba.

0: Queen of Saba dal vivo, il mini live di volume per ancora qualche minuto con noi. Se volete andare a vederli dal vivo questa sera, siete a Milano, potete andare al Milano Sud Festival, al Parco Ravizza, Viale Toscana. È un festival a ingresso gratuito, quindi nulla di più semplice. Queen of Saba che sono anche in tour, il prossimo 11 giugno saranno a Bologna, poi Udine, ci sono una serie di date. E da questo punto di vista volevo farvi una domanda che ha a che fare sia con questo disco che stiamo raccontando, che è uscito oggi, Bricioline, sia con il vostro live, perché come prima cosa lo avete anche in parte già accennato, questo è un disco in cui il vostro la vostra estetica, il vostro orizzonte musicale, quello che avete intorno alla voce è piuttosto diverso dalle vostre abitudini. Come si intreccia questo con il vostro repertorio? Credo che appunto mettendo queste cose dal vivo si noti ancora di più sia diciamo ciò che è una soluzione di continuità e ciò invece che è in completa continuità con la vostra identità artistica.
1: Noi siamo molto contenti che le persone che vengono a sentirci siano aperte e in maniera per noi anche sorprendente a questa evoluzione anche del nostro percorso, perché ci è capitato finora a tutte le date che quando abbiamo fatto le canzoni per Bimbu ci fosse grande entusiasmo e le persone le sapessero a memoria tanto quanto le altre canzoni. E quindi diventa chiaramente un momento anche un po' giocoso. Il fatto di avere meno strutture per noi è anche un modo per ricordarci che appunto siamo su un palco, che prima di tutto siamo due esseri umani con le mani che fanno una cosa, cioè, così molto... Sì, esatto, cioè il fatto di suonare strumenti analogici comunque ci riporta a una dimensione un po' più terrena, non so come dire, nel senso di contatto proprio con la materia e questa cosa ci piace molto e abbiamo visto che in realtà, per quanto possa sembrare un salto inconcepibile dalla cassa in quattro e i bassoni, alla fine poi sarà perché comunque abbiamo costruito una scaletta pensata di modo da appunto avere un giusto equilibrio tra questi momenti, un po' perché la gran parte appunto dell'energia che si libera poi la fa il pubblico, e se il pubblico continua ad ascoltarci, a seguirci come ha fatto finora, che è stato veramente commovente anche vedere quante persone si riconoscessero nei testi delle canzoni, quante persone abbiano ascoltato questi brani anche per decomprimere, cioè in questo periodo storico poi particolarmente veramente difficile e complicato. Io penso che anche fare della musica soft, che era una cosa che noi non avevamo mai pensato di fare finora, cioè anzi a noi piace spingere, ci piace far ballare le persone, ma in realtà un sacco di persone ci hanno detto appunto che questo tipo di sonorità è molto calmante, e oltre a tutte le persone insegnanti o con figli che insomma non vedevano l'ora di far sentire queste cose alle loro piccole creature, però poi le piccole creature vengono al concerto e cantano anche Cagne Vere, incredibile.
2: Sì, esatto, ci sono stati dei momenti strani comunque, sì. Ci sono stati dei momenti molto strani. Noi per ora confidiamo che i bambini vanno a letto presto,
1: esatto.
2: Perché tanto agli adulti piacciono le nostre canzoni per bimbi. Però l'ultimo concerto abbiamo fatto alle 7 di pomeriggio, quindi questa cosa non c'è stata. E c'è stato un momento un po' strano, il buon vecchio Sebastiano.
1: Sì, c'è stato un bimbo che è intervenuto sul palco e poi quando era il momento di Cagne Vere abbiamo cercato
2: di Lingua in Fiamme.
1: Ah, sì, sì.
2: Sebastiano. Ciao Sebastiano.
1: È arrivato con un piccolo insetto per farcelo vedere, per farci vedere quanto era bello questo insetto. E noi così.
2: E allora la prossima canzone si chiama... Vai là Sebastiano, vai.
0: Credo che la vostra identità militante, diciamo, si ritrova anche in questi testi, l'antimilitarismo che sentivamo prima, l'antispecismo e altri temi che attraversano anche queste canzoni. Mi viene quasi da pensare che alcuni genitori potrebbero essere più reagire in maniera più antipatica ai contenuti nelle canzoni per bambini, perché c'è questa idea, no, che bisogna proteggere i bambini, sì, dall'ideologia gender woke, quel diavolo che è, e su questa cosa si sta dall'ideologia gender woke, quel diavolo che è, e su questa cosa si sta

0: estremamente piccoli. Però se vi travestite bene, magari ce la fate.
1: No, come autori, guarda, dai.
2: A me chiedono la carta d'identità comunque quando chiedo lo spritz, quindi secondo me...
0: Secondo me ce
1: e
0: la puoi
1: tu
0: fare.
1: Tu dondoli bene quando canti, quindi potresti sembrare...
0: Potresti.
2: Ullala, così.
0: Vabbè, nel caso faremo il tifo per Queen of Saba anche allo Zecchino d'Oro, invece... ricordando che è uscito il disco di cui abbiamo parlato in questo mini live, Bricioline, ricordando che siete questa sera dal vivo qua a Milano, al Parco Ravizza, al Milano Sud Festival, ci salutiamo con un'ultima canzone.
2: Con la canzone che dà il titolo all'album.
0: Bricioline.
2: Bricioline.
0: Grazie davvero di essere tornati da queste parti, Queen of Saba, siete sempre, sempre super benvenuti.
2: Grazie.
1: Grazie a te. Facciamo una premessa di questa canzone.
2: Vai.
1: Premessa. Questa canzone l'abbiamo scritta quando io ero depresso perché lasciavo mio figlio al nido e lui piangeva. Quindi è una canzone che parla di lasciare andare, ecco.
2: Per i saluti.

0: Sono le 15.39, ancora un saluto da parte di Niccolò Vecchi, ancora 20 minuti insieme per chiudere questa settimana di volume che in questa settimana è stata un po' diversa dal solito. Da lunedì riprendono la conduzione Elisa e Dario come d'abitudine fino alla fine del mese per andare poi a concludere insomma questa stagione, questa prima stagione di volume. Tra poco
1: state ascoltando Radio Popolare.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro, ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
3: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
2: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
4: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.

Sono le 7:14 minuti, un buongiorno da Barbara Sorrentini, dalle frequenze di Radio Popolare, quindi dal 107.6 e dallo streaming, dall'app e quindi anche dal DAB e dal satellite. Insomma, finalmente siamo tornati grazie ai vostri messaggi. Per fortuna non sono saltati Telegram o WhatsApp, perché a volte succede anche quello, ma grazie ai vostri messaggi siamo riusciti a capire che non stavamo andando in onda, perché di là chi sta preparando il giornale aveva la radio spenta, e grazie appunto ai messaggi che sono arrivati in questa ultima mezz'ora siamo riusciti a risolvere nel giro di un quarto d'ora più o meno, chiamando San Binello, buttandolo giù dal letto che è arrivato qua di corsa ed è riuscito a farci ripartire. Molto probabilmente col nubifragio di questa notte qualcosa deve essere saltato ai nostri ripetitori, anche se con Matteo abbiamo scoperto che nella zona di Colico ci si sentiva. Però poi ci ha spiegato che in effetti sono altri ripetitori, perché in quella zona lì si ascolta sul 107.7, non sul 107.6. Anche Laura, che era preoccupata, adesso ci scrive che funziona. Luciano, anche lui, infatti vi ringrazio uno per uno che ci avete segnalato il guasto. È arrivata ora la radio e dice: altrimenti come facciamo a fare colazione? Vi vogliamo bene, azionisti, abbonati, mattonati e ritoccati. Elisa Luciano, grazie Elisa Luciano. Ste dice si sente anche in streaming, anche nella zona di Rozzano. Poi vabbè, Rita ci aveva già scritto che ci stava ascoltando in DAB, quindi quando noi a un certo punto, per qualche motivo tipo quello di stanotte, scompariamo dalle frequenze, forse appunto le soluzioni sono DAB, che però anche DAB non è che sia in tutte le zone d'Italia. In alcune zone del nord so che il DAB funziona, ed evidentemente l'altra possibilità è sempre il satellite, cioè il satellite dà un riscontro positivo. Ringrazio anche Claudio, che anche Claudio ha segnalato, adesso dice: buongiorno Barbara, più bello ancora sentirti. Beh, vi siete spaventati, anche noi in realtà siamo di là, siamo io con c'era Roberto Maggioni e Andrea Monti che stanno preparando il giornale, che tra poco passerò la linea perché questa prima mezz'ora è volata. Però fa strano non sentirsi, anche noi che andiamo in onda e poi accendiamo la radio, non sentirci fa effetto. E poi è successa questa cosa, che accendendo lo streaming dell'app la pubblicità è arrivata, per cui ci siamo illusi un attimo che la pubblicità fosse quella dell'onda, e invece lo streaming fa partire comunque di suo una pubblicità. Mi scrive Katia che da ieri sera sul tardi che non si riesce ad ascoltare, a tratti si ricompariva, poco dopo sparivamo di nuovo, pensava a un problema della sua rete. Adesso di ieri altre segnalazioni no, in questo momento app aperta noto che sento l'audio, ma è talmente basso da non riuscire a distinguere nemmeno la voce di chi conduce. Ovviamente ho controllato che l'audio del telefono fosse ok, spero di risentirvi presto. È incredibile, stavo premendo invio a questo messaggio quando siete tornati forti e chiari. Grazie Katia, bene, ciao Barbara. Infatti mi stavo spaventando in come mai ancora qualcuno non sentisse. Gianni, che aveva scritto prima da Firenze, adesso sente. Ecco, bene bene, comunque voi scrivete al 331 62 14 013, e se avete voglia di raccontare se anche voi avete vissuto questo nubifragio, se l'avete vissuto da casa o se vi siete beccati le secchiate d'acqua in giro per strada. Io ero a casa, perché poi quando ho l'apertura al mattino tendo, se sono fuori, a tornare a casa presto, comunque ad andare a letto presto, però è stato molto faticoso riuscire ad addormentarsi, oppure insomma ogni tuono mi risvegliavo. Riparto con questa mattina, per quei pochi fortunelli che hanno sentito la radio dalle 7, avevo messo i Cure, avevo messo Boys Don't Cry, metto un altro brano dei Cure, ne metto un altro che ieri erano a Barcellona al Primavera Sound, che anche il Primavera Sound si è beccato un po' di secchiate d'acqua, tant'è che alcuni concerti sono saltati, tipo quello dei Massive Attack, però il Cure ha suonato, ce li ascoltiamo in una ninna nanna, però non addormentatevi, restate all'ascolto che ho bisogno di sapere se siamo in onda.

7:21 minuti con i Cure Lullaby. Siamo, leggo i vostri messaggi. Siamo tornati, meno male. E comincio da Dario che dice: sì, siete in onda, che paura. Dario, abbonato dal 1990, anche prima qualcuno ha scritto abbonato e mattonato. Per chi è mattonato, ma insomma per tutti, se tornate a farci visita nel nostro cortile troverete il quadro bellissimo, l'affresco bellissimo che ci aveva fatto Tadini, completamente restaurato, quindi con i colori vivi suoi che aveva già prima e non più rovinato come era insomma nelle ultime settimane. È sopravvissuto al nubifragio di stanotte, quindi questo è un buon segno. Joshua scrive: buongiorno Barbara, si sente anche in FM, io ti faccio sempre la richiesta di un pezzo in levare se puoi, va bene, poi mi dici tu, io metto, mi dici sarà un pezzo in levare. Ciao, vi sentiamo bene, buon sabato, dice Antonella. Linea tornata, grazie, mi mancavate. Giorgio da Pandino che ci aveva scritto prima, anche Monica, grazie, voi siete a voi perché siete tutti quelli che avete segnalato, quindi grazie, se no saremmo andati in onda così tranquilli nel buio più assoluto. Grazie anche ad Alberto, con Alexa dalla Francia appena svegliato, con sveglia connessa, con voi si sente benissimo, quindi forse tu non ti sei neanche accorto che eravamo spariti, ma meglio così, guarda, meno traumatico. Quindi vi dedichiamo questa canzone prima delle notizie di Popolare Network e noi torniamo comunque subito dopo le notizie qua in onda con musica e anche dei giornali.

0: Del pet food.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole?
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a...
9: Porto le pantofole?
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.

0: euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 7.30. Nel Golfo Persico aumenta la tensione fra Iran e Stati Uniti. Nella notte da parte americana è arrivata notizia della distruzione di almeno 4 droni che sarebbero stati lanciati da Teheran con il possibile obiettivo di colpire delle navi nello stretto di Hormuz. Poco dopo l'esercito statunitense ha fatto sapere di aver bombardato delle postazioni radar in due località iraniane, l'isola di Keshm e la città costiera di Goruk. Il regime di Teheran avrebbe risposto attaccando le basi americane in Kuwait e Bahrain. In entrambi i paesi sono state attivate le sirene di allarme aereo. Al momento non si ha notizia di persone uccise o ferite.
5: E in Libano il Ministero della Sanità ha parlato di almeno 12 morti negli attacchi israeliani delle ultime ore. Tra i centri più colpiti c'è la città di Tiro nella parte sud del paese, quella in cui l'esercito di Netanyahu continua a emettere ordini di evacuazione. Nelle ultime ore i militari israeliani sono stati accusati anche di aver ucciso un bambino palestinese di 7 mesi in Cisgiordania. Secondo il Ministero della Sanità palestinese, il bambino sarebbe stato su un'auto insieme alla sua famiglia. L'esercito di Tel Aviv ha risposto dicendo che i soldati hanno aperto il fuoco dopo aver percepito un veicolo che accelerava verso di loro e ammesso che potrebbero essere stati colpiti dai civili non coinvolti.
4: Nella notte l'esercito ucraino avrebbe attaccato diverse regioni russe colpendo vari obiettivi, tra cui una città portuale vicina a San Pietroburgo, lo dice la testata ucraina Kyiv Independent, sottolineando che proprio a San Pietroburgo è in corso il forum economico a cui ieri aveva parlato Putin, respingendo la proposta di Zelensky di incontrarsi per trattare e mettere fine alla guerra a partire da un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Da parte russa poco fa il sindaco di Mosca ha confermato l'abbattimento di almeno 5 droni che si stavano avvicinando alla capitale.
5: C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il fermato è un 19enne di origini peruviane. La procura di Milano ipotizza nei suoi confronti l'omicidio aggravato. Nel pomeriggio erano state effettuate dalla squadra mobile una serie di perquisizioni nell'Interland di Milano a casa di 8 giovani alla ricerca di elementi per far luce sul delitto. La stazione di Milano Certosa, dove Gianluca Ibarra Silvera è stato ucciso a coltellate, è da qualche anno un luogo di ritrovo delle pandillas milanesi e recentemente era comparsa sui muri la sigla LK, acronimo dei Latin Kings, una delle gang che frequenterebbero la zona insieme alla MS-13. Prima della notte del 26 maggio però non c'erano state aggressioni, per questo gli investigatori vogliono proseguire gli interrogatori per chiarire le circostanze che hanno portato all'uccisione del 22enne.
4: Poco prima di mezzanotte si è abbattuto un nubifragio sulla Brianza e su Milano. Piogge molto intense hanno colpito soprattutto i comuni a nord di Milano con forti raffiche di vento. Alle 23.55 minuti il comune di Milano ha attivato la vasca di laminazione nel Parco Nord per limitare l'onda di piena del fiume Seveso. C'è allerta anche per il Lambro.
5: Mai più chi reclama i propri diritti non può finire così. E questo è lo slogan scelto dalla FLAI e dalla CGIL nazionale per la manifestazione nazionale che ci sarà oggi alle 16.30 ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 lavoratori dei campi sono stati bruciati vivi in un minivan. Alla manifestazione, dove interverrà anche il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini, parteciperanno delegazioni di lavoratori provenienti da tutta Italia. Ci sarà anche la segretaria nazionale del PD, Alice Schlein. Il corteo partirà alle 16.30 dal luogo della strage.
4: Attenzione alle candele, perché se finiscono sulla schiuma possono bruciare il locale. Lo aveva scritto in un messaggio ai suoi camerieri Jessica Moretti, la titolare del Constellation, il locale svizzero di Camontana, in cui a Capodanno sono morte 41 persone. La chat è emersa durante un interrogatorio della donna che allo stesso tempo nei suoi messaggi avrebbe incitato i dipendenti a organizzare la sfilata pirotecnica diventata poi tristemente famosa. con l'immagine di una ragazza che, stando sulle spalle di un cameriere, tiene in mano le candele da cui è partito il rogo. La titolare quindi avrebbe voluto quella sfilata.

0: fatta pur sapendo che era pericolosa. Nell'interrogatorio di ieri, che ha coinvolto anche il marito e coproprietario Jacques Moretti, la coppia è stata anche accusata d'aver falsificato la fattura per l'acquisto della schiuma fonoassorbente posata sul soffitto che è andata in fiamme. La prossima edizione del giornale radio alle 8:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
3: Evviva!
2: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
3: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
4: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata, hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
5: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
6: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
7: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
6: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
7: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
8: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
9: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
10: 7:37 minuti, un buongiorno da Barbara Sorrentini, questa è Radio Popolare, di nuovo in onda. So che molti di voi si sono collegati tra le 5 e le 6, tra le 6 e le 7, non hanno trovato nulla, hanno trovato il silenzio. Siamo tornati con un quarto d'ora di ritardo, più o meno alle 7:10 eravamo già in onda, già i vostri messaggi arrivavano positivi. Tra poco li leggo perché sono veramente tantissimi, tra l'altro anche via SMS. Ce ne sono un po', però insomma un po' di musica, dai, così si va.

Here comes the rain again. Adesso forse no, speriamo che abbia smesso. Comunque, insomma, quello è stato un po' l'inno di questa notte, di quello che è successo anche alle nostre frequenze, ma soprattutto alla città, alle zone. Insomma, qualcosa è esondato. Sono le 7:42 minuti, questa è Radio Popolare. Avevo promesso che avrei letto. Adesso leggo un po' dei vostri messaggi perché sono tanti, arrivati al 3316214013, e comincio da Gianni, che è uno di coloro che ci aveva segnalato su WhatsApp il fatto che non ci si sentisse più. Dice: io sono del 59, ogni volta che non funziona lo streaming è molto remoto in sottofondo, ho il pensiero che sia in corso un colpo di stato. È un piacere doppio sentirvi, così dice Gianni. Qualcuno aveva chiesto: ma ci sono i carri armati in via MacMahon, aiuto, speriamo che, ecco, che questo non accada mai. Antonella ci saluta con uno sticker, con una fragola che fa ciao ciao. Fiore: Milano Sud, Calverate, Corvetto, zona Ripamonti funziona, ma adesso dovrebbe funzionare ovunque, anche se vedo che qualcuno scrive niente da fare. Ciao Barbara, noi abbiamo rischiato di non svegliarci, per fortuna ci ha pensato il gatto. Ah beh, certo, se avevate la radio sveglia sintonizzata su Radio Popolare tra le 7 e le 7:20, o meglio tra le 6 e le 7:20, no. Poi Claudio: avevo 13 anni quando uscì questa canzone, quale sarà, Video Kill di Radio Star o Lullaby, vabbè, una di queste due. La soddisfazione di oggi è che la radio c'è ancora e con un piccolo contributo continua ad essere bella, libera e un po' nostra. Tiziana: ora vi sento anche dalla radiolina transistor che ho in cucina. Ecco, Augusto ci ricorda che la Sardegna è al voto amministrativo il 7 e l'8, cioè domenica e lunedì, con Quartu Sestu Porto Torres per un eventuale ballottaggio il 21-22 giugno. Saludoso dai Augusto De Tonara, ciao, abbonato, tesserato. Ah, bello che ci senti dalla Sardegna, anche la Maddalena votano. Ciao Barbara, la voce va e viene, GR incomprensibile, Livio da Bologna in streaming, niente da fare. Cioè, spiega meglio, nel senso che tu continui a non sentirci, o meglio, sentirci male, perché questa è un'altra ipotesi, quella del sentirci a scatti. Da Casal Pusterlengo la radio non si sente, ma stiamo parlando comunque delle 6:42, vabbè, questi sono i messaggi che ci avete mandato quando non si sentiva più, perché gli sms li ho aperti adesso, scusate, erano rimasti chiusi, ero preoccupata in altre faccende. Per Giorgio dice che ci stava ascoltando via satellite, però stiamo parlando ancora di prima. Vediamo invece qualcosa di più recente. Ah, Sardegna al voto, mi scrive anche via sms. Panico se non vi sento, anche perché non conosco altra radio oltre a voi, e la radio è sintonizzata lì da 50 anni e su nessun'altra frequenza, cioè nel senso che non è mai cambiata, è da 50 anni la stessa radio, e la stessa radiolina di 50 anni fa. Cavoli, complimenti, soprattutto se funziona ancora. Non possiamo giocarci proprio te, finalmente ci sei, dice Anna. No no, va bene, ci sono, tanto sarei andata anche su DAB evidentemente, perché su DAB ci hanno sempre ascoltato. Io volevo, vabbè, tanto adesso siamo in onda fino praticamente alle 8:30, cioè ci saranno 3 minuti di pubblicità, poi la rassegna stampa a cura di Angelo Miotto, che si è portato via tutti i giornali. No scherzo, qualcosa l'ho tenuto anch'io, però mi sono un po' giocata i primi minuti, quello delle che in genere dedico alle prime pagine, giusto alle primissime notizie, ancora prima che il GR vada in onda. A questo punto ci siamo un po' persi questo momento, però vabbè, giusto per dare un'occhiata alle prime pagine. Un po' ovunque, cioè Putin dice no a Zelensky, che aveva chiesto un incontro, il presidente ucraino domani da Starmer, Macron a Merz. È curioso, no? Zelensky, con tutto quello che ha subito l'Ucraina, ha chiesto un incontro direttamente con Putin, e Putin, l'aggressore, l'invasore, non vuole fare nessun incontro. Quando non ci sono gli argomenti c'è la guerra e c'è l'invasione, quindi questa è la risposta di Putin: no, niente incontro. Poi c'è la premier distante dai tre leader, questo è il Corriere della Sera. Ovviamente prima pagina c'è il virus di Arnaldi, che non ha giocato e ha perso, insomma Cobolli è andato in finale a Parigi senza giocare praticamente, quindi questa, a un certo punto ieri tutta lecciata, oddio, si è bloccato, non gioca, è stato
insomma sì, praticamente ha perso senza giocare. È un po' tutti i giornali, almeno vabbè, sulla stampa, il Corriere, su Repubblica, c'è l'incontro con Spielberg, perché ieri a Londra ha fatto un'anteprima per la stampa e per i quotidiani. Immagino un po' di tutta Europa. Vabbè, per quanto riguarda l'Italia c'erano Corriere, Stampa e Repubblica, perché ha parlato del suo nuovo film che arriverà nelle sale. Ci sarà un'anteprima anche a Milano nei prossimi giorni, e anche gli altri giornali aprono con Kiev. Poi gelo, Meloni volenterosi, sì, è naturalmente il no di Putin. Poi Macca è libera, uccise il padre ad Asti, assolta in appello, le coltellate furono per legittima difesa. Si parla di intelligenza artificiale sempre in prima pagina sulla stampa. L'infanticidio di Bordighera, ora non separiamo le sorelle di Beatrice. E i bambini caduti nella cisterna, parla il padre, i miei figli Ciccio e Tore, da 20 anni cerco la verità. E così sulla stampa. Comunque, vabbè, anche Repubblica, Putin chiude Zelensky, Libano stop di Netanyahu alla tregua, serve il sì di Hezbollah. Anche qui c'è Macca, uccise padre violento, condanna cancellata, fu legittima difesa. E poi di nuovo il tennis. Questo sulle prime pagine dei giornali più venduti, per quelli, per quanto vengano ancora venduti. Piero che dice Pisa per ora ok, ciao Ba, ciao Pie, grazie. Alba, ciao da Quartus Antelena in streaming, abbonata, Alba abbonata. Diego scrive, adesso funziona benissimo, perfetto, questo è molto utile. Ciao Barbara, ore 7:46 da Livorno, streaming radio tutto ok. Buongiorno da Catania, ti sento bene, il mio primo abbonamento l'ho fatto con Angelo Miotto in presenza, adesso ce l'ho giornaliero. Angelo Miotto tra l'altro è di là, se vuoi poi lo saluto e lo ringrazio da parte tua, che poi verrà qui dopo di me a fare la rassegna stampa, quindi grazie. C'era un altro messaggio che avevo letto che diceva ancora vi sento un po' che andate e venite, ma forse a questo punto inizio a pensare che il problema sia circoscritto alla tua di radio, perché dal 331-6214013 i vostri messaggi parlano di un altro genere di ascolto, e per fortuna ci risiamo. Eccoci.

È un buongiorno con Blondie alle 7:53 minuti, siamo ritornati sulla frequenza, adesso ormai tutta questa va così, insomma, questa conduzione va così, ho anche abbandonato i giornali, no, ma c'è Angelo Miotto che sta lavorando per voi e che ringrazia Patrizia perché sono uscita a ricordare che a Patrizia il primo abbonamento l'ho fatto in presenza con Angelo Miotto. Tra poco uno stacco pubblicitario e noi torniamo, abbiamo ancora mezz'ora insieme, ormai anch'io ho perso un po' il conto, gli orari che ore sono, l'ho appena detto, sono le 7:54 minuti. Potete scrivere al 331-6214013. A questo punto, come ogni sabato mattina che mi capiti di stare davanti a questo microfono, che io vi chiedo che programmi avevate per oggi, adesso che vi siete svegliati, adesso che abbiamo risolto il problema della radio, che programmi avevate con, non so se questo tempo vi ha fermato, vi ha bloccato, anche se adesso ha smesso, non cosa hanno detto? No, non sappiamo ancora bene, anche perché ieri in realtà la pioggia era prevista verso le 3-4 di notte, invece è iniziata molto prima perché mezzanotte più o meno già stava diluviando. Va bene, io metto ancora un brano adesso, ci ascoltiamo Rino Gaetano e voi scrivete al 331-6214013 dove siete, se siete state preparando una giornata particolare o se la pioggia vi ha fermato, vi ha bloccati, ma anche se ha fatto qualche danno da voi, perché questo a questo punto ci serve anche come informazione, perché stavamo guardando per esempio se c'era stata l'esondazione di qualche fiumiciattolo o di qualche fiume, però appunto se voi siete sempre stati un po' la nostra mappa per la Lombardia e non solo, per sapere cosa succede in giro, quindi se volete fare lo scriveteci al 331-6214013 e adesso a mano a mano.

0: Rino Gaetano a mano sulle frequenze di Radio Popolare, un breve stacco pubblicitario e noi torniamo. Poi continuerò a leggere i vostri messaggi che vedo che continuano ad arrivare a tra pochissimo.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: La magia dell'animazione arriva in Brianza. Dal 7 maggio al 7 luglio. Non perdere il FAB, Festival di Animazione in Brianza. Due mesi di puro spettacolo, con workshop, proiezioni ed eventi imperdibili, con il contributo di Regione Lombardia. Vieni a conoscere i grandi del settore, da Enzo Dalò a Pica Palindromo e molti altri. Non fartelo raccontare. Scopri il programma su festivalanimazionebrianza.it e seguici su Instagram.
7: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con

0: tutto gratis. Domenica in Cascina. Il 7 giugno, natura e divertimento per tutti. Street food e birra fresca. Eventcem.it.
1: Lunedì 8 giugno a partire dalle 20 con musica, DJ set e poi spettacolo e diretta dalle 21.30 sul palco dell'auditorium di Radio Popolare, il suggeritore Nightlife vi propone una nuova puntata della bella storia di Basilio e Tiziana. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore sul sito di Radio Popolare, intanto sentiamo Basilio e chiediamogli di cosa si tratta. Vi aspettiamo?
2: Farò una Popolaroid live speciale dedicata agli 11 anni con la Pebedda. La nostra bella Pina dopo tanti chilometri si riposerà, ma la nostra bella storia continuerà e lunedì scoprirete come.

0: notturni.
1: Malika Ayane, animali notturni alle 8:05, anzi 04:05, quasi 05 minuti. Qualcuno mi aveva chiesto, ma perché dite 05:05? Vabbè, così lo diciamo, perché così, perché lo leggiamo, fondamentalmente è un'abitudine. Sto rispondendo a domande che mi sono state fatte mesi fa, cioè vabbè, oggi va così. Ci sono tantissimi messaggi vostri, siamo tornati, siete contenti. Ormai tra un po' facciamo scadere il tempo del parlare, che non ci siamo stati, però vabbè, visto che lo spazio era questo, quindi saluto Luca che ascolta da Macerata, si sente molto bene al ballottaggio per 11 voti di scarto al primo turno, così ci dice Luca da Macerata. Grazie, anche queste informazioni per noi sono fondamentali. Ok, from Papua New Guinea. Caspita, ah, ma tu sì, vivi lì, che bello. Poi Garz, noi alzati all'alba stiamo andando in Liguria a trovare i nostri cari cugini nell'entroterra. Speriamo che la giornata migliori, ma sarà per noi bellissimo lo stesso. Spero per tutti voi che siate in ascolto, Graziella e Dario. Grazie, grazie a voi. Claudio, a San Giuliano neanche una goccia d'acqua. Sergio scrive che oggi da stamattina puliamo il Villoresi, quindi sei lì, a Monza il cielo nuvoloso, si sta schiarendo, pulizia delle sponde del canale Villoresi che è organizzato da Legambiente, la partenza è da Piazzetta Filicaia alle 9:30, quindi per chi è in zona e vuole andare a dare una mano, sappiate che alle 9:30 ci si trova, ripeto, Piazzetta Filicaia. E questo è Sergio, abbonato da 20 anni e più. Poi Maria Pia da Lissone, ci sarà una marcia della pace organizzata da molte associazioni, confidiamo nel sole e aspettiamo tante persone, perché noi ci siamo, dice Maria Pia, sabato 6 giugno ore 16:30 da piazza 4 novembre a Lissone. Leggo anche i vostri sms arrivati al 331-6214013. Buongiorno a tutti, stasera alle 18 nel Parco Lambro, dal lato di Crescenzago, apre la festa della riscossa popolare con un dibattito. Il motto è creare un fronte unico contro la repressione. Alle 20:30 ci sarà la cena e a seguire la musica. Così ci dice Lutz, ci invita tutti. E poi la manifestazione pro-Palestina parte alle 16 da Piazza Duca d'Aosta. Il motto è libertà per tutti i prigionieri palestinesi in Italia. Questo ce lo ricordano via sms senza firma, ma ogni sabato comunque c'è sempre, non so se poi è sempre la stessa persona, però ci viene ricordato il corteo, insomma, che ormai da tantissimi mesi va avanti alla il sabato a Milano.
2: A cercare parole che non trovo per dirti cose vecchie con il vestito nuovo, per raccontarti il vuoto che al solito ho di dentro e partorire il topo vivendo sui ricordi, giocando.

Lo so, c'è sempre qualcuno che all'ascolto che apprezza tantissimo Francesco Guccini. Grazie Francesco, questa canzone Dolcezza e Nostalgia, scrive Anna Rita. E poi Luciano manda delle foto del terzo incontro, il nostro Seveso, oggi tra le 10 e le 12 a Cusano Milanino nella sala Moneta di Via Alemanni. E invece Stefano D'Andrea propone della musica antica a Trezzano sul Naviglio, forte come la morte e l'amore, alle 16:45 nella chiesa di Sant'Ambrogio. Così ho letto anche le vostre segnalazioni. Vado avanti con la musica. Naturalmente potete scrivere al 331-6214013. Questa giornata ancora un po' grigia, che forse da qualche parte sta rischiarando. Se avete in previsione gite, viaggi o qualcosa che avete voglia di condividere con noi qui a Radio Popolare.

Andiamo avanti ancora con qualche messaggio che è appena arrivato, dedicato ovviamente quando c'è Guccini, c'è sempre tanta felicità all'ascolto. Ci sono delle canzoni di Guccini che, se si sta facendo qualcosa, ci si ferma per immedesimarsi in quell'atmosfera. Grazie Saverio, è vero, è verissimo. Ci sono, sì, non solo di Guccini, però è vero, in particolare ci sono alcune canzoni che ti fermano, che ti fanno smettere di fare qualsiasi cosa tu stia facendo e ascoltare. È bello, sono poche, sono rimasti in pochi, ma è bello così. E poi Lucia. Allora, stamattina io lavoro, nel pomeriggio andrò a sentire Cristian Raimo, intervistato in Piazza del Comune, Porte Aperte Festival a Cremona. Com'è il tempo? Che scrive su WhatsApp al 3316214013. Bello però, insomma, a parte che Cremona è bellissima. E poi in piazza, Porte Aperte Festival, ha comunque un programma molto interessante. Abbiamo ancora 10 minuti insieme, non mi ero accorta, sono rimasta ferma ancora ore fa. Andiamo con un po' di musica, ascoltiamo Bruno Mars, da Guccini a Bruno Mars.

Bruno Mars sulle frequenze di Radio Popolare alle 8 e 19 minuti su suggestione di Lucia. Sono andata a vedere il programma di Porte Aperte Festival a Cremona, sì, Christian Raimo alle 18 nel cortile Federico II in Piazza del Comune con il suo libro L'invenzione del colore, uscito per la nave di Teseo. In effetti ci sono molti molti incontri. Questa mattina c'è Giuseppe Civati, si comincia tra poco, Civati alle 10, che parla del rifugio dei libri proibiti di People, la sua casa editrice, e la mattina alle 9.45 c'è la rassegna stampa live al Giardino dei Profumi di Cremona. Bello, bello, bello, bravi. Ancora messaggi che arrivano da Claudio. Nel 6 giugno 1944 nasce Lampi, bella, auguri, mi manda una foto con la bandiera italiana e al centro il logo, insomma lo stemma del Lampi. Anna da Gessate, appena accompagnato mia figlia dalla stazione, sua figlia, che le sue meravigliose maestre della Quinta A hanno organizzato questa gita sorpresa a Movieland. Wow, a sorpresa. Max suggerisce che domani a Settimo Milanese al Parco Farina 7, al Parco Farina, c'è la settima edizione di Benessere, giornata del benessere con diversi dibattiti ed eventi. Beh, grazie per i vostri suggerimenti. Io invece, se siete a casa o se siete in auto, se siete a piedi con l'app, alle 14 vi suggerisco di ascoltare Chassis, una puntata abbastanza dedicata ad alcuni dei film che passeranno nei prossimi giorni al Milano Film Fest. Abbiamo un po' di interviste, poi parleremo di Smart Working, che è appena uscito nelle sale, parleremo di due documentari dedicati alla controcultura milanese in un incontro che ci sarà domani pomeriggio. Ci sarà anche Marco Filo, patta a parlare di questi film, non abbiamo parlato con Antonio Boccola e Tommaso Cohen. Poi ci sarà un omaggio a Marjan Satrapi all'inizio, per ricordare questa artista meravigliosa che ci ha lasciato qualche giorno fa in maniera veramente drammatica. E poi insomma tante altre racconti, suggestioni cinematografiche. Ieri al Milano Film Fest si è tenuto, come ogni anno, insomma si è inserito nel Milano Film Fest il premio ALF, un premio dedicato alla scrittura e alla regia al femminile. C'era Anna Foglietta a fare un po' da madrina, tra l'altro l'ho intervistata, l'ascolteremo non oggi a Chassis ma nei prossimi giorni, ma c'era anche Nada come così rappresentante di una donna che scrive canzoni al femminile. E ci ascoltiamo una sua canzone e ci salutiamo anche con una sua canzone, perché alle 8 e 22 minuti abbiamo ancora proprio giusto il tempo di un brano, e poi ci sentiremo oggi alle 14 con Chassis. Poi tra poco c'è la rassegna stampa curata da Angelo Miotto, il demone del tardi, insomma tutto il palinsesto del sabato che siete abituati ad ascoltare, con Fabio Fimiani, con Martina Stefanoni. Insomma, noi siamo qui e finché la frequenza ci sostiene andiamo in onda. Un saluto a tutte e a tutti da Barbara Sorrentini e buon fine settimana. Ciao.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
11: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Vuoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
14: Il pesto di Guglio.
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa

0: Are Network.
1: Nel Golfo Persico aumenta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nella notte notizie di attacchi incrociati nello stretto di Hormuz e sirene antiaeree in Kuwait e Bahrain, che ospitano basi americane. La guerra continua anche in Libano, con almeno 21 morti solo ieri, secondo la CNN. In Cisgiordania le autorità palestinesi accusano l'esercito israeliano di aver ucciso un bambino di 7 mesi. Dall'Ucraina attacchi contro la Russia. Dopo il no di Putin all'invito di Zelensky a incontrarsi, tra le aree colpite c'è ancora quella di San Pietroburgo, dove è in corso il forum economico e cui ieri aveva parlato il presidente russo. A livello europeo ieri il vertice in cui si è discusso di allargamento dell'Unione, con la clamorosa assenza di Giorgia Meloni. Il governo prepara un nuovo taglio delle accise sui carburanti, ma sarà più leggero dei precedenti. Oggi la proroga fino al 4 luglio. C'è un arresto per l'uccisione a Milano di Gianluca Ibarra Silvera, perquisizione nei confronti di altri 7 giovani sudamericani. Gli investigatori vogliono capire se ci sia stato un ruolo delle gang latinoamericane. Le 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Nel Golfo Persico aumenta la tensione fra Iran e Stati Uniti. Nella notte è arrivata notizia di attacchi incrociati, mentre l'esercito israeliano continua a causare morti in Libano e in Palestina. In studio per gli ultimi aggiornamenti, Andrea Monti.
2: Buongiorno, intorno alla mezzanotte italiana un funzionario americano ha annunciato la distruzione di almeno 4 droni che sarebbero stati lanciati da Teheran, con il possibile obiettivo di colpire delle navi nello stretto di Hormuz. Poco dopo, l'esercito statunitense ha fatto sapere di aver bombardato delle postazioni radar in 2 località iraniane, l'isola di Keshm e la città costiera di Goruk. Il regime di Teheran avrebbe risposto attaccando le basi americane in Kuwait e Bahrain. In entrambi i paesi sono state attivate le sirene di allarme aereo. Al momento non si ha notizia di persone uccise o ferite. In Libano, intanto, secondo la CNN, gli attacchi israeliani hanno causato almeno 21 morti nella sola giornata di ieri. Tra i centri più colpiti, la città di Tiro, nella parte sud del paese, quella in cui l'esercito di Netanyahu continua a emettere ordine di evacuazione. Nelle ultime ore, i militari israeliani sono stati anche accusati di aver ucciso un bambino palestinese di 7 mesi in Cisgiordania. Secondo il Ministero della Sanità palestinese, il bambino sarebbe stato su un'auto insieme alla famiglia. L'esercito di Tel Aviv ha risposto dicendo che i soldati hanno aperto il fuoco dopo aver percepito un veicolo che accelerava verso di loro, e ha ammesso che potrebbero essere stati colpiti dei civili non coinvolti.
1: Grazie Andrea Monti. Nella notte l'esercito ucraino avrebbe attaccato diverse regioni russe, colpendo vari obiettivi, tra cui una città portuale vicino a San Pietroburgo. Lo dice la testata ucraina Kiev Independent, sottolineando che proprio a San Pietroburgo, presa di mira anche alcuni giorni fa, è in corso il forum economico a cui ieri aveva parlato Putin, respingendo la proposta di Zelensky di incontrarsi per trattare e mettere fine alla guerra, a partire da un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Da parte russa, un paio di ore fa, il sindaco di Mosca ha confermato l'abbattimento di almeno 5 droni che si stavano avvicinando alla capitale, mentre in questi minuti il governatore di San Pietroburgo parla di un attacco massiccio contro la città con 86 droni abbattuti. A livello diplomatico, domani il presidente ucraino sarà a Londra per incontrare il premier britannico Starmer e il presidente francese Macron con il cancelliere tedesco Merz, candidati a un ruolo di mediazione con la Russia. Ieri l'Ucraina era stata uno dei paesi al centro dell'attenzione di un vertice europeo dedicato al tema dell'allargamento dell'Unione. Il servizio da Bruxelles.
3: Dal Montenegro, il paese candidato più avanzato nel suo percorso di adesione all'UE, i leader europei lanciano il segnale che l'allargamento dell'Unione è davvero una priorità e non solo a parole. Al vertice di ieri a Tivat con i leader dei Balcani occidentali, oltre al Montenegro anche Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia del Nord e Serbia, si è discusso di come snellire e rendere più concreto un processo altamente burocratico e spesso ostaggio dei veti dei governi UE. I 6 Balcani ci aspettano da più di 20 anni alla porta. Solo il Montenegro ha la prospettiva del 2028. L'Albania è avanti, ma non così tanto. E allora è un peccato che la premier Meloni fosse assente da un vertice in cui il francese Macron e il tedesco Merz si sono messi alla testa del nuovo dinamismo e hanno raccolto il consenso dei colleghi. L'idea è di eliminare alcuni voti intermedi nel processo di adesione e garantire ai Balcani benefici concreti già da ora. come una partecipazione

0: azione mirata nel mercato unico e più inclusione nei processi decisionali europei. Sullo sfondo rimane la questione dell'Ucraina, che come la Moldova dovrebbe sbloccare i negoziati di adesione entro i prossimi 10 giorni. L'idea di un'adesione accelerata non piace a tutti e quindi si proseguirà con il solito processo fatto di 33 capitoli negoziali da aprire e chiudere, prima del trattato che tutti i 27 paesi UE devono ratificare. Passeranno anni, a meno che, di nuovo, nelle discussioni in corso sui possibili negoziati con la Russia, una condizione per la pace non sia un ingresso nell'Unione, secondo criteri mai visti prima. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: E Giorgia Meloni ieri, come sentivate, non ha partecipato al vertice Europa-Balcani in programma in Montenegro, ufficialmente perché è rimasta bloccata a Reggio Calabria per i ritardi accumulati nella presentazione del francobollo celebrativo dell'Arma dei Carabinieri. Al centro del meeting montenegrino c'era l'allargamento dell'Unione agli stati balcanici e all'Ucraina ed è proprio la distanza tra Meloni, leader di Francia, Germania e Gran Bretagna su Kiev ad aver probabilmente tenuto lontana la Presidente del Consiglio dal vertice. Sentiamo la giornalista politica del quotidiano Domani, Daniela Preziosi.
2: Lì si discuterà anche dell'ingresso privilegiato, diciamo, più veloce dell'Ucraina, i Balcani sono lì in fila e Giorgia Meloni dovrebbe, essendo storica amica dei Balcani per tante ragioni, di interesse anche giusto geopolitico e anche economico, che dovrebbe dire sì a qualcuno e no a qualcun altro. E evidentemente non se l'è sentita di dire un no a Zelensky o viceversa, dire o di spiegare agli altri paesi che insomma l'Ucraina per delle ragioni che sono quelle della guerra ha bisogno di un aiuto in più dall'Unione Europea. E mi pare che Giorgia Meloni abbia scelto di non scegliere in questo momento. Questo non è bello perché poi questo significa perdere un po' il treno del gruppo di punta di quelli che stanno lì ad essere, diciamo, i padroni di casa in Europa per cercare di fare che la prossima, speriamo, vicina pace o comunque tregua tra Russia e Ucraina abbia dei padroni di casa che sono appunto l'Europa. E noi non esserci in questi momenti significa poi perdere un po' qualche posizione.
1: È attesa oggi una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Dovrebbe essere estesa fino al 4 luglio. Senza questo nuovo decreto, il prezzo medio della benzina salirebbe a 1,987 euro al litro, quello del gasolio a 2,106 euro al litro. Questo nuovo taglio però dovrebbe essere più leggero dei precedenti. Sono possibili dunque rialzi dei prezzi dei carburanti nei prossimi giorni. Il tutto mentre sull'Europa pesa l'ombra della recessione. Massimo Alberti.
3: Agiremo quando ci saranno i dati, dice la Commissione europea. Ecco, tecnicamente non è ancora recessione che si può dichiarare tale dopo 2 trimestri, ma nei fatti lo è, visto che nel primo trimestre dell'anno il PIL europeo è calato di 2 decimali rispetto al trimestre precedente e non ci sono ancora tutti gli effetti della guerra. Combinato alla crescita dell'inflazione, non solo aumenta il problema, ma mette davanti anche alla BCE una scelta sui tassi. Alzarli, e questo sembra l'orientamento, vuol dire spingere ancora più verso una frenata forte dell'economia. In questo contesto l'Italia conferma le sue fragilità, Istat è ottimista sulla crescita del PIL, confinato ai decimali italiani ovviamente, più 0,6 quest'anno, un decimo più delle stime delle diverse istituzioni internazionali, sempre con la specifica che dipenderà dall'andamento della guerra nel Golfo e qui iniziano i problemi. Da un lato la domanda estera sarà negativa e quella interna che dovrebbe sostenere l'economia vede nell'ordine l'inflazione complessiva quest'anno stimata al 2,9%, consumi in calo a causa anche del rallentamento delle retribuzioni. Questo lo si vede con chiarezza già oggi nelle vendite al dettaglio di aprile cresciute dell'1,6 in valore, ma calate dello 0,3% in volume, ovvero abbiamo comprato meno spendendo di più, e nel rallentamento dell'occupazione che quest'anno, oltre alla fiammata di maggio, ha visto per ora molte difficoltà. In questo quadro, altro che vittoria, il governo non sa cosa fare, non lo sa sui soldi in deficit concessi dall'Europa, neppure sull'emergenza. Ieri in Consiglio dei Ministri è saltato il bonus alle fasce più deboli per tamponare la crescita delle bollette a causa delle divisioni in maggioranza, mentre si insiste nell'errore del taglio delle accise in scadenza, forse per l'ultima volta.
1: C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il fermato è un 19enne di origini peruviane. La procura di Milano ipotizza nei suoi confronti l'omicidio aggravato. Nel pomeriggio erano state effettuate dalla squadra mobile anche una serie di perquisizioni nell'hinterland di Milano a casa di 8 giovani alla ricerca di elementi per far luce sul delitto. La stazione di Milano Certosa, dove Gianluca Ibarra Silvera è stato ucciso, e da qualche anno un luogo di ritrovo delle pandillas milanesi, e recentemente era comparsa sui muri la scritta, la sigla LK, sinonimo, acronimo dei Latin Kings, una delle gang che frequenterebbero la zona insieme alla MS-13. Prima della notte del 26 maggio però non c'erano state aggressioni, per questo gli investigatori vogliono proseguire gli interrogatori e gli accertamenti per chiarire le circostanze che hanno portato all'uccisione del 22enne. Mai più chi reclama i propri diritti non può finire così, e questo è lo slogan scelto dalla FLAI e dalla CGIL nazionale per la manifestazione nazionale che ci sarà oggi alle 16.30 ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 lavoratori dei campi sono stati bruciati vivi in un minivan. Alla manifestazione, dove interverrà anche il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini, parteciperanno delegazioni di lavoratori provenienti da tutta Italia, ci sarà anche la segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Il corteo partirà alle 16.30 dal luogo della strage. Sentiamo Caterina Vaiti della FLAI CGIL Calabria.
4: Proprio la manifestazione che oggi terremo è cresciuta ora dopo ora, minuto dopo minuto. Le adesioni che stanno arrivando da tutta Italia, compresa anche l'associazionismo, Arci, Libera, Ampi e tutte le associazioni anche del territorio, stanno facendo crescere un'attenzione, perché vogliono portare la parte della società civile buona, che ha voglia di combattere in piazza, di dire quanto è infuriata rispetto allo sfruttamento, rispetto al caporalato, rispetto allo schiavismo.
3: Si sta mettendo abbastanza attenzione invece su quelli che sono i committenti.
4: Proprio perché la filiera va controllata dall'inizio alla fine, e soprattutto nessun datore di lavoro può dire: io non ero cosciente che questi lavoratori lavorassero nella mia azienda. Quindi è chiaro che in maniera sinergica bisogna attenzionare la questione, ma soprattutto vanno premiate anche rispetto ai fondi, anche rispetto ai finanziamenti che la Regione Calabria dà a quelle aziende buone. Questo è arrivato il momento di capire da che parte stare.
1: A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, una palazzina è crollata all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta, mentre altre due sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in ambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Erano da poco passate le 5 quando sono arrivate le segnalazioni per richieste di soccorsi. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. Poco prima di mezzanotte si è abbattuto un nubifragio sulla Brianza e su Milano. Piogge molto intense hanno colpito soprattutto i comuni a nord di Milano con forti raffiche di vento. Alle 23.55 il comune di Milano ha attivato la vasca di laminazione nel Parco Nord per limitare l'onda di piena del fiume Seveso. C'è allerta anche per il Lambro, da segnalare che dalla regione Lombardia non era stata emanata alcuna allerta meteo per la serata. A Torino una ragazza è stata assolta dall'accusa di omicidio per aver ucciso il padre violento.
5: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato il 1 marzo 2024 nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata ieri dalla Corte di Assise di Appello. In primo grado la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata infatti sottoposta all'obbligo di firma. Al termine di oltre 2 ore di requisitoria, la Procura Generale aveva chiesto la conferma della condanna di primo grado per la ragazza che all'epoca 18enne uccise con 2 coltellate il padre durante una lite violenta, dopo anni di maltrattamenti domestici su di lei e sulla madre. Il sostituto procuratore generale Massimo Baraldo aveva accolto l'impianto dei giudici della Corte d'Assise di Alessandria, che a maggio 2025 firmarono la sentenza di primo grado. Quelle coltellate non furono legittima difesa, ma omicidio volontario. Ora la sentenza è ribaltata, è stata fatta giustizia, sono state le prime parole pronunciate dall'avvocato Massimiliano Sfolcini, legale di Macca. Questa ragazza non meritava la sentenza di primo grado. Il legale poi aggiunge che il tema della violenza domestica deve essere affrontato con un approccio differente. Le vicende come quella che abbiamo appena esaminato, dice, non si possono gestire e trattare con gli strumenti che ordinariamente si utilizzano per altri casi. Con molta probabilità si arriverà alla Cassazione. Da Torino, Rita Rapisardi per Popolare Network.
1: La Global Sumud Flottiglia ha lanciato un appello per i suoi 11 membri che sono detenuti in Libia da quasi 2 settimane. 10 di loro sarebbero al 5° giorno di sciopero della fame e della sete per protestare contro la detenzione illegittima, la mancanza di assistenza legale e i maltrattamenti subiti, dice l'organizzazione, parlando di una crisi umanitaria che rischia di trasformarsi in tragedia se non ci sarà un intervento immediato. 2 delle persone coinvolte hanno nazionalità italiana. La prossima udienza del procedimento giudiziario aperto sulla vicenda è prevista martedì. Il gruppo fermato nella zona orientale della Libia faceva parte di una missione che aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza via terra passando dall'Egitto in Italia. Intanto continua l'inchiesta della Procura di Roma sul sequestro e la detenzione della delegazione italiana che faceva parte della missione marittima della flottiglia bloccata nelle scorse settimane. Sulle navi umanitarie c'erano anche dei cittadini francesi e nelle ultime ore sono arrivate novità dalla magistratura di Parigi. Il servizio di Francesco Giorgini.
6: La giustizia francese ha aperto ieri ufficialmente un'inchiesta preliminare contro le autorità israeliane per i reati di tortura e crimini di guerra in seguito al trattamento imposto, per non dire inferto, ai cittadini francesi membri della flottiglia per Gaza. Nello specifico, la Procura Nazionale Antiterrorismo ad essere titolare dell'inchiesta, concretamente affidata all'Ufficio Centrale per la Lotta ai Crimini contro l'Umanità. E la segnalazione dei reati presunti viene direttamente dal governo, in particolare dal ministro degli esteri Jean-Noël Barrot. Che sia la Procura Nazionale Antiterrorismo ad aprire formalmente l'inchiesta sotto segnalazione diretta del Ministero degli Esteri dalla misura tutta politica e diplomatica dell'azione giudiziaria francese, così come la scelta dei reati ipotizzati, tortura, ma soprattutto crimini di guerra, che dicono la reiterata denuncia di Parigi delle pratiche del governo d'estrema destra israeliano contro la flottiglia, ma ben al di là contro il popolo palestinese, in questo momento soprattutto contro il Libano, protettorato storico della Francia. Inchiesta giudiziaria quindi, ma soprattutto messaggio e condanna politico-diplomatica, e che contestualmente contempla la flottiglia come attore o piuttosto vittima della guerra lanciata da Tel Aviv.
1: Tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione e in studio Andrea Monti. Le notizie di Popolare Network tornano alle 10.30.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
10: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
9: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
10: Affitti brevi, tranquillità lunga.
11: Torna a Brescia la Festa dell'Opera. Sabato 6 giugno, dall'alba a mezzanotte, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. 70 eventi, tutti gratuiti, per una spettacolare immersione nella magia dell'opera. Un progetto della Fondazione del Teatro Grande di Brescia. Sabato 6 giugno, teatrogrande.it.
12: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
13: Martedì 9 giugno, serata finale della 34esima edizione del Premio Colici. Verrà eseguita la Petit Mai Solennelle di Rossini,
12: interpretata dai vincitori del concorso del Rotary Club Milano San Babila per giovani voci della lirica.
13: Al pianoforte Loris Peverada, all'armonium Eleonora Barlassina, con il coro Melos diretto da Francesco Vittorio Grigolo. Dirige il maestro Cosimo Gragnoli.
12: Martedì 9 giugno alle 20.30 nella Basilica di San Babila in Corso Monforte a Milano. Ingresso libero e gratuito.
14: Aven, adi, aven, due, tre, il titolo è...

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, Angelo Miotto per questa rassegna stampa di sabato 6 giugno 2026. Siamo sopravvissute e sopravvissuti alla bomba d'acqua che su Milano non soltanto si è abbattuta nella notte, sembrava di fare veramente una... non saprei neanche come definirlo, la macchina ieri notte praticamente era quasi rallentata da queste enormi pozze che si creavano per l'intensità della pioggia che cade. Ma passiamo ai nostri giornali oggi qui di fronte a me e vediamo subito i titoli delle prime pagine. Saluto la sigla, ecco, grazie. Avvenire, armi fuori controllo, questo è il titolo. È un titolo molto originale di Avvenire. Putin respinge la lettera di Zelensky, confronto l'Unione Europea sull'ingresso dell'Ucraina. Meloni salta al vertice, vedremo che era impegnata alla presentazione di un francobollo. Dal 2022 esplosa la spesa in Europa, allarme di Archivio Desarmo che dice più rischi con l'ascesa dei nazionalismi. È solo il 27% dei cittadini è disposto a sacrificare il welfare per la difesa, per fortuna. Chi produce, chi dice no, dialogo fra gli opposti, a rondine, la pace è solo dall'inquietudine, è invece il resoconto dell'incontro che si è svolto a firma di Chiara Vitali, e poi l'appello negli Stati Uniti, scienziati e big tech su DNA ricerca, allarme biosicurezza. Gli editoriali Avvenire, la transizione non basta più, è il primo di Giovanna Iannantuoni e Lucia Visconti Parisio, e poi invece si parla di Putin Zelensky, segnali da leggere, quali lettere dal fronte. Ancora un'occhiata alla pagina principale di Avvenire, stop data center, la grande foto con la bandiera americana, cosa succede in piazza contro i data center, coro di protesta negli Stati Uniti contro i cervelloni dell'intelligenza artificiale, consumano acqua ed energia. Poi abbiamo ancora la strage di Kranz, nuove accuse, il racconto di Filippo, le cicatrici restano. Andiamo a vedere la prima pagina del Manifesto, una fotografia con una bella manifestazione con lo striscione blocchiamo tutto in tangenziale, e infatti il titolo è un decreto in tangenziale. L'incriminazione per blocco stradale rischia di ledere i diritti di riunione e sciopero. La Procura di Torino contesta la costituzionalità del DL Sicurezza, per la prima volta una delle norme varate dal governo Meloni contro il dissenso potrebbe finire alla Corte, aprendo una breccia. Meloni isolata, diserta al vertice UE, foto di Meloni che fa il gesto del saluto con le mani giunte. Taglio basso, Libano senza tregua, intesa o no, Israele bombarda lo stesso, e poi la Sumud in Libia, come avete sentito anche dal nostro giornale radio, attivisti in cella, Roma non pervenuta. La questione del nucleare spinto dalla destra nel periodo dove ovviamente abbiamo un problemino che si chiama e si è chiamato non soltanto Hormuz ma anche il tema delle rinnovabili. L'atomo si addice ai regimi autoritari, scrive Marco Bascetta. Michael e Mirko invece sullo sfondo rosso, i due personaggi, uno ha un manganello, credo che sia in mano, come sei diventato poliziotto? E l'altro risponde, un errore giudiziario. Leggeremo poi anche Alessandra Agostino, la legalità illegittima della repressione. La Repubblica apre con un titolo così, Putin chiude a Zelensky, per il momento nessun motivo per incontrarci, attacca l'Europa, colloquio con Schröder, domani il presidente ucraino a Londra per vedere Starmer, Macron e Merz, esclusa la Premier, che non è una Premier, ma è una battaglia infinita questa che bisogna fare dai nostri microfoni, ma è una Presidente del Consiglio. Patrimoniale, quell'invincibile tabù italiano è la lenzuolata di Massimo Giannini, che è grafomane, come sapete, ma il tema c'è tutto, è la patrimoniale dopo le dichiarazioni di Elish Line e dopo l'incontro anche di tante sinistre a Milano. Meloni diserta vertice UE Balcani per presentare un francobollo. La foto grande per Macca sulla Eva, che ha ucciso a 19 anni il padre violento, condannata a 9 anni e 4 mesi, è stata prosciolta. per legittima difesa, mentre il taglio basso è per la questione tennistica. Drammarnaldi KO per un virus, Cobolli va in finale senza giocare. Sulla prima pagina di Repubblica le chat che inchiodano i coniugi Moretti, stiamo parlando di Crans-Montana, e da qui passiamo al Corrierone. Il Corriere della Sera apre con Putin dice no a Zelensky, quindi anche lui sceglie l'Ucraina. Meloni salta al vertice, rammaricata, dice. Poi, per chi ha seguito tutta la questione giudiziaria, Marco Poggi, due punti. La vita di Chiara è stata trattata come un gioco. Stiamo parlando di Garlasco. La foto grande è per un sorridentissimo Fabio Cobolli di 24 anni dopo la rinuncia di Matteo Arnaldi, che ne ha 25, affronterà nella finale di Parigi il tedesco Zverev. Un virus blocca Arnaldi, Cobolli in finale. Frenata sulla riforma dei medici di famiglia, anche la Lega fa muro, dietro fronte nel governo Schillaci tratta. Insomma, il governo non supporta la riforma del suo ministro. Prodi, le parole su Elli e Giorgia, che brutta questa cosa dei nomi messi così, ma comunque sia. Secondo Romano, Prodi al centro-sinistra manca il quid, infatti dice, ce l'avessimo una come lei, e lei è Giorgia Meloni. Non si tratta di un complimento verso la Premier, che è Presidente del Consiglio, figurarsi, semmai è una critica rivolta al centro-sinistra che a suo giudizio non dispone di una figura valida da contrapporre alla leader del centro-destra in vista delle urne. E i programmi, verrebbe da chiedere. Allora, Domani, due le notizie nella prima pagina di Domani come di consueto e due editoriali. Le notizie, l'apertura, meglio un francobollo che la UE, Meloni isolata, boicotta al vertice, e invece la seconda notizia dietro front, Putin, Zelensky, non voglio incontrarlo, con foto di un Putin sempre più faccia di gomma, chissà che trattamenti gli stanno facendo. Reagiamo al Bignami bis, il primo commento di Gianni Cuperlo, la legge truffa delle destre, serve un'altra mobilitazione perché stanno tramando la legge elettorale. Tra debolezze, nuove egemonie, invece il secondo editoriale di Chiara Cordelli, il declino degli Stati Uniti è grandemente esagerato, e poi motiva all'interno di Domani il perché. Il Fatto Quotidiano, devo darmi una mossa perché mi sta finendo il tempo. Allora, così abbiamo portato prostitute al gin tonic, intervista a due taxisti uruguayani. Il Sole 24 Ore, patto UE, spazi di spesa per 2 miliardi, sulle accise sconti light fino al 4 luglio. Il Foglio, Giuliano Ferrara scrive, è ora di riconoscerlo, il negoziato umiliante a cui ci ha condotto Trump ha reso il regime iraniano una minaccia peggiore della precedente. Poi abbiamo Il Giorno, il no a nucleare rinnovabili, così l'Italia è senza energia. Il Giornale, siamo i fogliacci della destra, apre sull'Ucraina, e poi c'è Patrimoniale, anzi no, gli spacca la sinistra. Libero, tassatori e manettari, ecco a voi il campo largo. La Verità, ora la sinistra divorzia dai giudici, sfiorata dall'inchiesta da Di Matto, ma al referendum tifava per il no. Farlocchi anche i tamponi fatti per testare il Covid, questa è una campagna della Verità proprio che batte a martello, e poi vari articoli che tralasciamo. La Gazza, la Gazzetta dello Sport, il quotidiano rosa, Cobolli a te la finale, e poi con un bel abbraccione fra allenatore e giocatore, Marotta esclusivo, la Champions, e smetto, Amu dico che è ingiusto fare paragoni fra questa Inter e la sua, Palestra piace tanto anche a noi, Marotta League si fa in fretta a giudicare senza conoscere, vado in pensione solo se, puntini sospensivi, se volete ve lo andate a comprare in edicola. Oh, dovrei essere riuscito un po' in ritardo, c'è un piccolo blocco pubblicitario e poi torniamo subito con la rassegna.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
9: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
8: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
9: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
10: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
1: Rieccoci con la rassegna stampa di Radio Popolare, Popolare Network. Sempre Angelo Miotto in studio, sempre sabato 6 giugno, sono le 9 e un minuto in questo istante. Permettetemi, prima di cominciare a leggere i giornali, un piccolo saluto che c'entra con Radio Popolare, ovviamente, perché siamo reduci dal viaggio nei Paesi Baschi, e quindi un saluto a chi ha partecipato, alle ascoltatrici e ascoltatori che hanno camminato, marciato per 5 giorni nelle terre di Euskadi. Ecco, fatto questo, partiamo leggendo da Avvenire qualche cosa di più su queste armi fuori controllo. C'è chi le vede come la nuova spinta economico-finanziaria per l'Europa, ahimè, e invece chi ne denuncia il problema. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, qui parte così l'Avvenire sulla questione Putin e invece Zelensky. Il rapporto Archivio Disarmo dice: Europa, quale difesa? Presentato ieri alla Camera, conferma l'impennata sincronizzata dei bilanci militari dell'Unione Europea post 2022, che ha determinato uno spiazzamento degli investimenti civili a fronte di un preoccupante livello di accumulo del debito pubblico degli Stati membri. Al contempo si assottiglia la spesa per sanità in percentuale del PIL, che è il prodotto interno lordo. Insomma, il trade-off burro o cannoni non è più una scelta, prosegue il rapporto, ma un vincolo dettato da uno spazio fiscale sempre più ristretto. Ahimè, c'è anche il tema di chi, pur essendo contrario alle guerre, sta giocando con le azioni proprio su cui invece le armi le costruisce. E lì sono dei bei soldoni. E la scelta è etica, e quindi, però, insomma, la questione sta anche tutto lì. Difesa o disarmo, la pace nasce solo dall'inquietudine. Questo invece è l'articolo di Chiara Vitali, che è inviata a Rondine, in provincia di Arezzo. La pace, dialogo fra opposte convinzioni a Rondine, dove la Utopic Fest ha messo a confronto produttori di sistemi militari e leader del pacifismo, la Chiesa e la politica, per cercare insieme una via d'uscita al bellicismo a partire da domande condivise. Sempre su Avvenire e le potenzialità e pericoli delle nuove tecnologie, Elena Molinari, che ci avverte: intelligenza artificiale e DNA sintetico sono allarme biosicurezza. Lettera aperta di scienziati e big del settore al congresso degli Stati Uniti: rendere obbligatori i controlli sugli ordini. Allora, un trafiletto in Neretto, che si allittera anche, dice: Camera, lunedì, la carta per un mondo disarmato. Nasce dal confronto tra donne impegnate nei movimenti per la pace, il disarmo, la giustizia sociale e la tutela dell'ambiente, la carta dell'impegno per un mondo disarmato, che sarà presentata lunedì alle 13 nella sala stampa della Camera dei Deputati. Al centro del documento, il rifiuto della cultura della guerra, la promozione di percorsi di pace e convivenza. L'iniziativa sarà l'occasione per presentare la manifestazione Tessere la pace, custodire il futuro, in programma a Roma il 21 giugno, promossa nell'ambito del percorso delle 10-100.000 piazze di donne per la pace. E interverranno, poi dice l'ordine degli interventi, fra cui appunto AVS, Movimento 5 Stelle e Moni Ovadia. Quindi di cose che si muovono sulla questione della pace, ma soprattutto del limitare le armi, ce ne sono, ma questo non impedisce ovviamente ai ministri, soprattutto Crosetto, di andare a fare i giri. Su qualche giornale oggi viene raccontato appunto il suo viaggio dai sauditi per vendere. Allora, dopo le armi e questa citazione, andiamo invece sul Libano, perché abbiamo parlato, continuiamo a parlare, si deve continuare a parlare di Palestina, ma il Libano è un altro dei punti della criminale politica di Benjamin Netanyahu e dei suoi complici internazionali. Libano, stop di Netanyahu, la tregua serve sì, di Hezbollah. Allora, siamo a pagina 7 e c'è un bel reportage, arrivo, eccomi qua, gli ordini di evacuare, poi le bombe, a Tiro, nella città di Tiro, restano soltanto le macerie, lo scrive Paolo Brera, che è inviato, e fra l'altro scrive: la città è deserta, molti si sono trasferiti al nord, altri hanno fatto come Yana, ora è lì nel suo quartiere cristiano, incuneato nel promontorio sul mare, che Tiro resiste ai bombardamenti. Israele ha ordinato l'evacuazione di tutta la città, ma ha escluso quel settore. Nei giorni scorsi, però, ha detto di aver individuato decine di militanti di Hezbollah nascosti lì e ha avvertito la comunità che avrebbe agito militarmente se non li avesse allontanati. I vicoletti del porto e il miele delle case basse, le magnolie, le persane blu, la cattedrale merlata di Notre Dame del Mare, i boutique hotel, gli arabeschi di legno, il ferro battuto, dei terrazzi, la croce di conchiglie nella vetrinetta votivo ortodosso. Non faccia domande, abbiamo paura, dice un uomo tirando dritto nei vicoli contorti. Sbucano tra le barche dei pescatori o sulla sabbia d'oro di questa spiaggia immensa. Preso qualcosa? Uno solo, dicono i bambini con la canna da pesca. Alice Matteo, la coordinatrice medica e logista italiani di MSF, che è Medici Senza Frontiere, sono appena rientrati dall'ospedale di Jabel Amel. Due giorni fa hanno colpito i tre palazzi accanto, la situazione è molto difficile, hanno fatto saltare la terapia intensiva, 400 pannelli solari e 200 finestre. Medici e staff sono stremati e lo stress si accumula, raccoglie i pazienti del paese vicino ormai svuotati. C'era un presidio a Cana, ma era vicino al fronte, in emergenza perenne, non c'è rimasto quasi nessuno. Più giù, non ne parliamo, oltre la Yellow Line non esiste niente, tutto distrutto. Dalla Libano, questa citazione del reportage dalla città di Tiro, vediamo intanto gli altri titoli su questa pagina 6-7. Netanyahu congela la tregua finché Hezbollah non accetta ogni discussione, è inutile, c'è l'intesa fra Stato ebraico e Libano, ma la milizia sciita pone nuove condizioni, i vertici di Beirut avvertono Teheran smetta di usarci come merce di scambio. Parliamo anche di Palestina, avete sentito gli attivisti della Sumud Flottiglia via terra, che il governo italiano insomma non si sta muovendo particolarmente per farli rientrare, almeno in quelli che sono detenuti e prigionieri, ci sono due italiani. Il manifesto, dicevo, parla appunto di Libano senza tregua, anche qui inteso no, Israele bombarda lo stesso, ma poi andiamo a vedere a pagina 5 e troviamo: Israele demolisce la sanità palestinese. Dopo Gaza tocca la Cisgiordania, blocco dei fondi della ANP, l'autorità nazionale palestinese, da parte del ministro Smotrich, sta provocando il crollo del sistema. La fotografia di Michele Giorgio, che firma tra l'altro il pezzo, è dedicata all'ingresso dell'ospedale di Bejala alle porte di Betlemme. E scrive appunto Giorgio: alla base del disastro vi è il protratto blocco da parte di Israele dei fondi doganali palestinesi che Tel Aviv raccoglie per conto della ANP in base agli accordi di Oslo del 1993 e che rappresentano il 68% delle entrate del Ministero delle Finanze. Se negli ultimi anni le difficoltà finanziarie del governo palestinese si erano manifestate in modo intermittente, dall'ottobre 2023 il trattenimento sistematico di questi fondi ha affossato i servizi pubblici in Cisgiordania. Sanità e scuola sono i settori più colpiti, ma vacilla l'intero apparato amministrativo, 150.000 dipendenti pubblici, che percepiscono solo una frazione del loro salario, vanno avanti facendo debiti e vendendo i propri averi. La situazione è destinata a peggiorare. A fine aprile il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich, che ha fatto della distruzione della ANP e dell'idea di uno Stato palestinese indipendente la sua missione, ha annunciato il blocco di un'ulteriore tranche di entrate fiscali palestinesi pari a circa 740 milioni di shekel, ovvero circa 225 milioni di euro. Se a Gaza il sistema sanitario palestinese è stato colpito e gravemente danneggiato dall'offensiva militare israeliana, in Cisgiordania è sul punto di crollare per le decisioni politiche di Smotrich e del resto del governo Netanyahu. Qualche settimana fa Mahmoud Abbas, Abu Mazen, il presidente dell'ANP, ha riferito di 5 miliardi di dollari bloccati da Israele. Ultima punizione di Tel Aviv è l'articolo che troviamo sotto, è il dottor Abu Safia in isolamento totale. Ci siamo affezionati a questa figura di dottore buono che poi è stato arrestato, detenuto, imprigionato, punito per aver fatto appello contro la detenzione amministrativa a cui è sottoposto dal giorno del suo arresto, il 27 dicembre 2024. Il dottor Usama Abu Safia, pediatra e direttore dell'ospedale Kamal Advan di Gaza, è stato trasferito dalle autorità israeliane nel carcere del Nakaba, quello di Nafa, dove è stato posto in totale isolamento. Lo denunciano il suo avvocato e l'associazione Physicians for Human Rights Israel. Il trasferimento punitivo è stato ordinato subito dopo la richiesta di rilascio mossa dal team legale alla Corte Suprema. Una sfida ai termini strutturalmente opachi della detenzione amministrativa, rinnovata svariate volte in questo anno e mezzo senza che alcuna accusa ufficiale venisse mossa al medico, quando si dice la certezza del diritto. Allora andiamo a vedere quello che governa i titoli di apertura di alcuni quotidiani. Oggi c'è la questione dell'Ucraina, una guerra senza fine, perlomeno così ce la racconta attraverso un'intervista, un parere raccolta Marco Marisio, lo scenario più probabile è il pareggio, questo è il virgolettato che apre il suo articolo, e Marco Marisio scrive: tra Mosca e Kiev, sostiene l'esperto di Russia anche in materia militare Vasily Kashin, è un pareggio, e aggiunge: gli ucraini, pur inferiori ai russi, continueranno a tenere il fronte. E questa crisi potrebbe durare ancora per diversi anni. Vediamo un po', chiede Marco Marisio. A livello di armamenti, la Russia conserva la sua superiorità in termini di potenza di fuoco e capacità di difesa aerea. Ma l'Ucraina, grazie all'accesso al potenziale occidentale, ha un vantaggio in settori importanti come l'intelligence, tattica e le comunicazioni. Nell'uso dei droni, arma chiave di questa guerra, sono entrambi alla pari. Altre domande, vediamo un po'. La sostanziale parità di forze cosa può portare? Malgrado singole dichiarazioni in Occidente, il territorio controllato dalla Russia cresce ogni mese che passa, ma i ritmi di crescita si sono notevolmente abbassati. Questa crisi di posizione potrebbe continuare per alcuni anni e questo avrà il suo prezzo per la Russia, per l'Ucraina e per l'Europa. Qual è lo sviluppo più probabile di questa guerra? Risponde: l'Ucraina continuerà a tenere il fronte ancora per diversi anni, finora non sono state trovate soluzioni né tattiche né tecniche che ci diano la possibilità di tornare a una normale guerra di trincea, dove forse la Russia potrebbe prevalere, quindi non abbiamo motivi di aspettarci nel prossimo futuro il superamento di questo stallo. Andiamo a vedere a pagina 3 di Repubblica, che apre appunto da pagina 2 scrivendo: Putin nega l'incontro, poi vede Schröder in Russia, le elite dell'Unione Europea provocano il caos, dice. A pagina 3 c'è l'articolo di Tonia Mastrobuoni da Berlino sulla svolta dei tre big d'Europa, vertice a Londra sul negoziato Merz, Starmer e Macron. Dunque, scusate, eccoci qua. Però che è la grande offesa poi che riguarda anche Meloni, e scrive Tonia Mastrobuoni: se un negoziato con Mosca dovesse concretizzarsi, il trio punta intanto a reiterare la richiesta di un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del conflitto. Merz, Macron e Starmer non hanno alcuna intenzione di cedere all'ostinata richiesta di Putin di riconoscergli l'intero Donbass. E a Berlino pensano anche che se si congelasse il conflitto lungo l'attuale linea del fuoco, grazie alla mostruosa macchina propagandistica di cui dispone, Putin riuscirebbe comunque a vendersi l'accordo come una vittoria. Gli americani, nelle intenzioni del trio, dovranno continuare a essere coinvolti. Difficile, ad esempio, progettare le necessarie garanzie di sicurezza per gli ucraini senza di loro. Ma intanto il premier britannico Keir Starmer, confermando precedentemente rapporti usciti in Germania e trapelati da dossier riservati nella NATO, avverte, due punti, entro 4 anni la Russia potrebbe attaccare un paese dell'Alleanza Atlantica, motivo in più per intavolare finalmente un negoziato con Mosca. Se giriamo pagina, pagina 4, infatti, gelo con gli altri leader dietro il forfè nei Balcani, Meloni dice: ero in ritardo, e si è detta rammaricata. Andiamo a vedere un altro tema alle 9 e 16 minuti e facciamo presto, se no poi non riesco a leggerli tutti quelli che mi sono segnato, ed è quello che riguarda il clima. Mentre si parla di guerre, come avete visto dalla semplice tra virgolette bomba d'acqua a Milano ai fenomeni più complessi, e si dice anche torni il famoso Niño, attenzione, il clima, ahimè, e la transizione sono andati completamente a remengo. Quindi andiamo a vedere sempre Repubblica, siamo a pagina 25, ci sono quasi, un attimo solo, vorrei citare come al solito i miei pollici opponibili. Eccoci qua, la crisi del clima vista dallo spazio, e questa è una cosa anche interessante, perché le missioni satellitari che studiano la Terra dicono che monitorando le capre possiamo prevedere le eruzioni. Ovviamente il sottotitolo c'è chi ci chiama dentro l'articolo, e andiamo a vedere questo esempio delle capre, in realtà poi è spiegato scientificamente un po' meglio. Guardare la Terra dall'alto per garantire la sopravvivenza, o meglio per garantire la nostra sopravvivenza, perché il pianeta sopravvive benissimo da solo. L'orbita terrestre è diventata la prima linea per il monitoraggio, la sorveglianza del mondo alla ricerca di millimetrici avanzamenti dei deserti, abbassamenti del livello del mare, innalzamenti delle temperature superficiali, cambiamenti nelle attività della fotosintesi delle piante e molto altro, scrive ancora Sandro Iannaccone. Ma dallo spazio si può fare anche molto altro. Martin Wichelski, direttore del Max Planck Institute of Animal Behavior e pioniere del progetto Icarus, ha illustrato come gli animali possano diventare sensori climatici. Wichelski vuole realizzare la cosiddetta Internet degli animali, un sistema di monitoraggio basato su trasmettitori dal peso di appena 5 grammi applicati a uccelli, mammiferi e in futuro insetti. I dati raccolti in tempo reale dall'orbita mostrano come la fauna reagisca al cambiamento microclimatico e all'alterazione degli habitat, avvertendo le variazioni ambientali prima dei nostri strumenti. Inoltre, gli animali fungono da sentinelle in grado di anticipare disastri naturali. Wichelski ha condotto studi sulle capre alle pendici dell'Etna e su animali da fattorie nelle zone appenniniche del centro Italia, che hanno mostrato come un sistema basato sul monitoraggio di comportamenti anomali degli animali sia di grande aiuto per prevedere eruzioni vulcaniche o addirittura terremoti. E ancora, sempre tracciando i loro spostamenti in ambienti alterati dal riscaldamento globale, lo scienziato ha raccontato come sia possibile prevedere la diffusione di malattie zoonotiche come l'influenza aviaria o il virus della West Nile. Beh, interessante questa cosa, chip 5 grammi, non dice se è praticamente invasivo, dovremmo chiederlo a Cecilia Di Lietto e al suo armadillo. Allora, andiamo a vedere un altro tema ancora e parliamo questa volta di un pezzo di storia d'Italia. Siamo sul Corriere a pagina 12 e stiamo parlando dell'inchiesta sulle stragi e il coinvolgimento di tutti, di Marcello Dell'Utri, di Silvio Berlusconi e delle evoluzioni per quella che è stata un'archiviazione che però, titolo, stragi, i 9 omissis del decreto, il lavoro sotto traccia in procura Firenze, nelle carte riferimenti a persone che potrebbero avere notizie riservate su Berlusconi, scrive Antonella Mollica. 9 omissis in un provvedimento di appena 5 pagine, diversi nomi cancellati nel decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari di Firenze sull'ex senatore Marcello Dell'Utri, braccio destro di Silvio Berlusconi, si racconta qualcosa, si nasconde molto. Quegli spazi bianchi però indicano chiaramente che la procura sta continuando a lavorare sotto traccia e per questo il GIP ha ridotto al minimo il contenuto del provvedimento. Dell'Utri, 84 anni, ha già scontato una condanna definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo la sentenza sarebbe stato il garante dell'accordo fra Silvio Berlusconi e Cosa Nostra. A Firenze, nell'ultima inchiesta archiviata, era indagato per aver istigato e sollecitato il boss tragista Giuseppe Graviano a organizzare la campagna di attentati nel continente nel 1993. Secondo l'accusa dei PM fiorentini, Dell'Utri avrebbe svolto un ruolo di indicatore dei luoghi in cui mettere a segno le stragi per creare un clima di terrore funzionale al progetto politico di Forza Italia, un'ipotesi giudicata fantasiosa dai difensori di Dell'Utri. A dicembre, allo scadere dei termini massimi per le indagini, la procura è stata costretta a chiedere l'archiviazione, come già avvenuto altre 5 volte a partire dal 1996. E la giudice indagine preliminare Martucci ha archiviato ritenendo che non vi siano prove per dimostrare l'ipotesi della procura, sebbene, scrive, si configuri un quadro indiziario significativo sulla posizione di Dell'Utri. Non vi sono elementi però che consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna. Insomma, bisogna capire chi sono quei 5 nomi sbianchettati, questi 5 omissis, per capire da che parte sta andando la procura con queste nuove rivelazioni o indagini che sta compiendo. Il Fatto, a pagina 6, vi risparmio le interviste dei tassisti uruguagi sul gin tonic di era questione Minetti, se volete la trovate sul Fatto. A pagina 6, dicevo, troviamo invece una bella intervista. Allora, è un passante, cioè le due pagine complete. Gaza e flottiglia, i giovani reagiscono allo shock. Il dossier, l'intervista Donatella Della Porta della Normale di Pisa. Sono mossi da questioni etiche e morali, non si tratta di politica politicante. Foto grande per le manifestazioni, foto riquadro per Donatella Della Porta, sempre bravissima, e la domanda di Salvatore Cannavò è: la sua ricerca, che sarà pubblicata alla Cambridge University, ha comparato paesi diversi. Che ne emerge? È una ricerca di analisi sugli eventi di protesta su Gaza, confrontando Italia, Francia, Gran Bretagna e Spagna. Il movimento per Gaza è stato molto capillare, non sempre con manifestazioni da 1 milione di persone, ma si è sviluppato dappertutto. Abbiamo poi analizzato la flottiglia e notato ad esempio l'efficacia dello slogan "blocchiamo tutto", nata dai portuali di Genova. Molto efficace perché generalizzabile e riproducibile, come l'idea di appendere lenzuola bianca alle finestre o digiunare per i medici palestinesi. I 4 sanitari che l'hanno proposto non si aspettavano che digiunassero 30.000 persone. Tante forme di azione, magari poco visibili, che all'improvviso hanno avuto un grande successo. Chiede ancora Canavò: cosa muove questa generazione? Sono mossi da questioni etiche e morali, non si tratta di politica politicante. Certo, è una morale che ha anche un risvolto politico. Che siano andati così tanti al referendum non era affatto scontato. Ha contato anche il fatto che la destra abbia iniziato a fare una propaganda anti-immigrati del tipo "l'islamismo vota per il no". Ma non è un movimento generazionale come il 68 con una ribellione in campo. Colpisce ad esempio il forte legame con la resistenza, con i diritti, che i nostri nonni avevano conquistato, e si rivedono le case del popolo rimesse in funzione da giovani anche perché la politica delle organizzazioni di sinistra non corrisponde alla cultura di giovani cresciuti con i social media. Anzi, social media, scusate. Quali ricadute sulle forme organizzate? I giovani si tengono lontani dalle storiche competizioni fra l'organizzazione dei più anziani, mentre invece la forma della disobbedienza civile ha dato vita a quella che Martin Luther King chiamava la capacità di sbilanciare l'avversario. Il video di Ben-Gvir è stato un classico esempio di sbilanciamento. Scusate, sto per soffocare, autosoffocarmi, manca un minuto. E allora vi racconto in breve che su Sole 24 Ore troverete come stiano pensando di farci pagare le tasse direttamente dal conto corrente. È questione ambigua, e che c'è un allarme per l'intelligenza artificiale da parte degli stessi che la creano, perché va in autoapprendimento sostanzialmente in tempi velocissimi. Anche questo trovate su pagina 21 del Sole 24 Ore, che ci avverte tra l'altro che stiamo finendo le scorte, che sono a rischio, no? Stiamo finendo, un po' tragico, le scorte di petrolio, e quindi che andrebbe risolta la piccola questione di Hormuz. Notizie non tutte belle come al solito, non ho trovato una notizia finale per allietarvi il finale di rassegna stampa, pensiamoci noi in questa giornata di sabato 6 giugno, grazie per l'ascolto a tutte e tutti voi, ci sentiamo. Alla prossima.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch, e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
12: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
17: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
19: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
20: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
21: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
22: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
23: E dove andate quest'estate?
24: In Trentino, con i bambini.
23: Ah, vi piace camminare?
24: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
25: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. sei in Trentino.
0: Che facciamo questo weekend?
24: Stiamo a casa.
0: A casa?
24: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
24: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole?
24: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare della Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la
4: perché è mia.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle.

Le palamite, le ho cucinate al forno, facile, molto buona, però la palamita ha deciso di vendicarsi e quindi ha combattuto con il mio stomaco tipo Gandalf al termine del primo episodio del Signore degli Anelli. E questa era la prima cosa che vi volevo dire. Via la palamita. Capitolo 2. Il Niño non è ancora arrivato, ma è già arrivato all'interno di questo studio. Solo qui. Tutto qui e c'è un caldo e un'umidità da giornata di Niño vietnamita, nemmeno quello classic, proprio quello del Vietnam. Capitolo 3, quello più importante, le regole di ingaggio. Oggi non c'è, e dico non c'è, il demone del tardi in questo spazio che viene sostituito da un punto necessario, anzi dico di più, un punto approfondito e necessario sull'operazione Ascolta Cori, sempre più vicina, martedì 23 di giugno possiamo cominciare.

E allora, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dicevamo martedì 23 giugno sul Far della Sera faremo sentire al mondo, adesso giusto per usare un'iperbole, la nostra voce, perché in occasione del suo 50° compleanno Radio Popolare, come ormai sapete, organizza un ambizioso karaoke diffuso, una serata un po' diabolica di vocalità e partecipazione, insomma una cantata collettiva che vuole far impallidire insieme la Scala e le Osterie, sintetizzato in un unico grande concetto, così come abbiamo scritto anche sul sito, gli Ascolta Cori, tutti insieme per cantare insieme la colonna sonora dei 50 migliori anni della nostra vita. Come sapete sono 5 cori per 5 categorie: Sanremo, Hit Parade, Classici e Cantautori, Milano e Vincenza, 21° secolo, repertorio 100% italiano, non per amore del Made in Italy, ma per non lasciare indietro linguisticamente nessuno, nemmeno quelli che non sono in grado di interpretare al meglio il Partenopeo di Pino Daniele, che non trovate nelle preselezioni che da qualche giorno a questa parte sono sul sito di Radio Popolare e che avete già cominciato a

0: votare in modo massiccio. Ci sono 12 canzoni per ognuno dei 5 cori, ne potete votare 3, le 3 prescelte saranno poi cantate la sera del 23 di giugno. Adesso poi piano piano vi spieghiamo tutto quanto, ma intanto oggi abbiamo non dico i protagonisti, perché sono tra i protagonisti, i veri protagonisti saranno gli ascoltatori, ma comunque i responsabili di ogni singolo coro per dare tutte le informazioni necessarie. E allora cominciamo dalla categoria classici e cantautori. Buongiorno a Claudio Iampaglia e buongiorno a Cinzia Poli.
1: Buongiorno.
2: Ehi là, ma posso votare Trottolino Amoroso, du du du da da da?
0: Ne hai facoltà, nel senso che non appartiene alla tua categoria, appartiene alla categoria Sanremo, che è quella gestita da Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli, ovvero Poveri ma Belli, ma si può votare anche per le altre categorie. Cinzia e Claudio, prima di cominciare, dobbiamo affrontare in modo serio e giornalisticamente ineccepibile il caso Poli. Allora, cari ascoltatori, il caso Poli è sostanzialmente questo. Ieri mattina incontro Claudio Iampaglia nell'organizzazione della diretta di questa mattina. Chiedo a lui, senti, chi è che si sacrifica domani mattina, visto che poi voi vi svegliate sempre molto presto, e lui che è un signore ed è un uomo profondamente generoso, dice mi sacrifico io, lasciamo riposare Cinzia. Ha commesso un gravissimo errore, un errore di generosità, perché evidentemente Poli si è sentita tagliata fuori, tanto che giunge un primo messaggio di Cinzia Poli che dice ma noi siamo una diade, non possiamo non essere insieme. Giunge un secondo messaggio di Cinzia Poli che dice ma noi siamo come i pappagallini, non possiamo non essere insieme. Arriva un terzo messaggio addirittura questa mattina di Claudio Iampaglia, palesemente nel panico, che mi dice dovrebbe esserci anche Cinzia Poli, e fa di più, mi manda il numero di telefono di Cinzia Poli, che detengo in rubrica da circa un decennio, per dire il panico. Poli, volevi esserci, sì, a tutti i costi?
1: Volevo esserci, ci tenevo soprattutto perché sapevo che in questi minuti preziosi tu avresti dato delle spiegazioni che
0: brava,
1: in qualche modo
0: bravissima,
1: aperto un po' anche la mia conoscenza per questa giornata che io ritengo importantissima, quella del 23 giugno, perché canteremo tutti insieme e questo è un rito, insomma, un po' così, così vuol dire apotropaico, un rito che ci unisce, è una cosa bellissima, e ci tenevo ad avere delle informazioni pratiche che non ho, ad esempio dove devo trovarmi alle 19:30, così, quindi era importante che io ci fossi.
0: Che cosa ci insegna il caso Poli? Ci insegna che nella vita la determinazione è tutto. Molto bene, molto
2: non solo però che non bisogna mai dividere le coppie, perché
0: mai
2: che lei è, io sono il gambo e lei è il fiore, io sono la rosmiglia e lei è il detersivo.
0: Mamma mia, che metafore agghiaccianti, potrei mettere un brano lungo a questo punto.
1: Lasciare decantare la metafora.
0: Allora, se volete essere, come dire, petali che fanno corolla di questa meravigliosa coppia che ha la responsabilità di gestire la categoria classici cantautori, lo potrete fare la sera del 23 di giugno, adesso diciamo genericamente tra le 20 e le 20 e 30, tra le 20 e le 22 e 30, già mangiati, ma poi il dettaglio orario ve lo daremo in modo più preciso. Quello che già possiamo dire è dove vi troverete a cantare.
1: Ecco.
2: Noi ci troveremo a cantare in Viale Argonne.
0: Attenzione, Viale Argonne.
2: Viale Argonne, lì tra, diciamo, quel pezzo di Milano che potremmo chiamare l'Acqua Bella, quella periferia prima dell'Ortica, dove c'è una fermata del metro linea 4 blu, comoda. Si esce dalla fermata del metro, c'è uno spiazzo con giochi per bambini, alberi, parchetto e dei ping pong. Ci troviamo lì perché attorno ai ping pong c'è tanto spazio e ci possiamo sedere, ci possiamo...
0: Madonna, come la stai vendendo bene, anche perché dove c'è ping pong c'è allegria, c'è voglia di stare insieme. Ping pong è un
1: strofe ritornello, ci si rimpalla in questo senso.
0: Esattamente quello. Allora, siccome Viale Argonne è lunga, Viale Argonne sì, fermata della metropolitana, ma attenzione, ascoltatrici e ascoltatori, perché da questo momento avete la possibilità non solamente di votare, per esempio, le tre canzoni della categoria cantautori e classici curata da Presto Presto, ma di iscrivervi già al coro. Trovate insieme alla facoltà di votare le canzoni anche subito dopo una stringa che dice: scegli qui il coro a cui partecipare. Voi ci cliccate sopra e dovete indicare nome, cognome, mail, in quanti sarete e soprattutto la cosa più importante, a quale coro parteciperete. E lì basta cliccare, troverete Festival di Sanremo, Hit Parade, Cantautori e Classici, cliccate sopra e così sarete iscritti. Perché dobbiamo fare questo? Perché dobbiamo avere contezza di quanti sarete, e sappiate che siccome stiamo festeggiando il 50esimo, se non siete almeno 50 a coro, tutto a monte, cari amici. No. Sì, e questa è una base poco ambiziosa. Se invece sarete almeno 107, il vostro coro di riferimento avrà un plus, perché poi c'è sempre un elemento anche competitivo. A proposito di plus, che dress code avete pensato, se avete pensato un dress code per cantautori e classici?
2: Prego Cinzia, aspetta te.
1: Allora, siccome diciamo il nucleo del nostro coro, il coro portante a cui ci appoggiamo, si chiama Gli Amici della Nave, ecco, noi pensavamo di vestirci, di insomma così atteggiarci o a marinaretti o a pirati, a seconda insomma della dose di aggressività che uno sente di avere dentro. Poi va detto che in un coro, no, quando uno canta, c'è chi diciamo riempie le vele e chi lancia l'ancora e affossa un po' il progetto, però insomma. E marinaretti e pirati, secondo me è una buona,
0: buona, ottima,
1: un compromesso.
2: Allora, magliette a righe, pantaloni quelli un po' d'acqua alta, cappellini buffi, piratesse sono le più richieste nelle fotografie sempre, pirati e piratesse.
0: Mi raccomando, scusa, più richieste da
2: Cino,
0: più richieste da chi?
2: Io annuncio già che verrò con uno sci d'acqua.
1: Sì, vabbè. Un orecchino, insomma, pensate un po' a Pirati dei Caraibi, lì ci sono molte fonti di ispirazione.
0: Allora, per non mettere pressione sui vostri ascoltatori, diciamo che la cosa funziona così: è consigliato il dress code, ma non è obbligatorio. Se non volete ritrovarvi ad essere come i Village People di In the Navy, vestiti tutti quanti da marinaretti, preferibile secondo me la categoria Pirati dei Caraibi, potete venire anche normalmente in borghese, l'importante è che ci siate. Andate sul sito, scegliete la pagina di Ascoltacori e poi votate le canzoni e scegliete il coro a cui partecipare. A proposito di votate le canzoni, noi non vi possiamo dire in questo momento come stanno andando i sondaggi, in parte lo sappiamo, in parte è tutto molto fluido, però adesso potremo rivelare qual è al momento tra le canzoni della categoria cantautori e classici la più votata. Ricordiamo che le 12 canzoni in lizza sono Generale di De Gregori, 100 di Gravità Permanente di Battiato, La Guerra di Piero di De André, L'Anno che Verrà di Dalla, La Locomotiva di Guccini, Sono solo canzonette di Bennato, Azzurro di Paolo Conte, Vita spericolata di Vasco Rossi, Margherita di Cocciante, è lungo dirle tutte, Io vagabondo dei Nomadi, Grande grande grande di Mina e Una vita da mediano di Luciano Ligabue. Non vi diciamo la classifica, ma adesso poi vi facciamo sentire quella che al momento è in testa. Che altro dobbiamo dire?
1: Che alcuni ascoltatori, alcune ascoltatrici già ci hanno scritto a presto chiocciolaradiopopolare.it di prenotandosi, e alcuni hanno specificato: sono molto intonata. Così l'hanno messo come loro caratteristica principale.
0: Avevamo aperto dicendo che la determinazione è tutto nella vita, sbagliavamo, la determinazione sì, ma anche l'intonazione. Sono quelle due cose che se non ce l'hai non vai avanti.
2: E anche l'organizzazione, per cui anche l'organizzazione, per cui mi raccomando, diteci che venite così ci contiamo, come al solito, 107 saremo per la questura, noi saremo centinaia, invaderemo il porto di mare di Milano e canteremo come da una nave.
0: www.radiopopolare.it, pagina Gli Ascoltacori, vota qui le canzoni. Per votare le canzoni, scegli qui il coro a cui partecipare per iscrivervi al coro. Un'ultima cosa prima di salutarvi, perché poi dobbiamo sentire, credo, Claudio Agostoni, per quanto riguarda invece la categoria Milano e Vicenza, visto che credo che Claudio sia al mercato, al volo l'inchiesta sull'inflazione, quanto vengono le nespole e le ciliegie al chilo?
2: Allora, ciliegie le ho viste in discesa, le ho trovate anche a 3,50.
0: Veramente?
2: Belle mature.
0: No, ma guarda che sarà il mezzo chilo, perché ti fottono, cioè no, sembra il chilo ma è mezzo chilo.
2: No, no, ho fatto tutto il mercato e le ho trovate anche a 3,50, però sono quelle un po' mature, un po' andate. Però in compenso devo dire che ho trovato dei pomodori a prezzi bassi, si vede che il primo caldo ha spinto.
0: L'inchiesta dell'inflazione firmata da Claudio Iampaglia questa mattina per Presto Presto qui in quello che fu il Demone del Tardi e che oggi invece è Gli Ascoltacori. Grazie Claudio, ma soprattutto grazie Cinzia Poli.
1: È mio dovere esserci, grazie a tutti, buona giornata, ascoltatrici e ascoltatori.
0: Mi stavo dimenticando la cosa più importante, visto che è andato buca per la seconda volta di fila la risposta al quiz del giorno delle locuste, ti lascio dicendoti il proverbio del cane con la capsula. Non devi dire la risposta, se hai la risposta me la mandi e io dirò brava Cinzia Poli.
1: Va bene,
0: ok?
1: Sì,
0: e la canzone al momento più votata nella categoria classici e cantautori, signore e signori, Iampaglia e Poli, è questa qua.

0: Le 9:50 minuti, mentre io cercavo disperatamente di chiamare il prossimo responsabile di coro, naturalmente senza riuscirci, perché altrimenti tutta questa premessa non avrebbe avuto senso, ma grazie all'ausilio di un abilissimo Roberto Maggioni forse adesso ce la facciamo. Allora, stiamo facendo il punto sugli ascoltacori, abbiamo parlato con Cinzia Poli e Claudio Iampaglia, di presto presto responsabili del coro della categoria classici e cantautori, in cui in questo momento la canzone più votata è Il centro di gravità permanente di Franco Battiato. Ci hanno detto e ci hanno rivelato Cinzia e Claudio dove canteranno la sera del martedì 23 di giugno, Viale Argonne, in corrispondenza della fermata della metropolitana. Uscite, vedete dei ping pong ed è tutto lì. Intanto vi potete iscrivere nella pagina dedicata agli ascoltacori, ma nel frattempo dovremmo avere recuperato per la categoria Milano e Vincenza, ovvero canzoni di autori milanesi, ma siccome c'è Giulia Stripoli pure Tanto per cantà di Nino Manfredi, Claudio Costoni, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Gianmarco, buongiorno agli ascoltatori.
0: Eccoci qua. Allora, vado subito alla categoria Milano e Vincenza e dopo scoprirete, tra poco scoprirete anche qui qual è la canzone più votata. Tra le preselezioni potete scegliere tra E la vita di Cocchi e Renato, Ci vuole orecchio di Iannacci, Lucia San Siro di Vecchioni, Domani un altro giorno della Vanoni, La ballata del Cerutti di Gaber, Una carezza in un pugno di Celentano, La radio di Finardi, Suonare suonare della PFM, La terra dei cachi di Elio e le storie tese, Tuta gold di Mahmood, Pugni chiusi di Righi Gianco e, in omaggio a Giulia Stripoli, Tanto per cantà di Nino Manfredi. Innanzitutto Claudio, anche a te la domanda: dove cantate?
1: Allora, noi canteremo in zona Giampilino. C'è stato un lungo dibattito per scegliere il posto esatto, ma è all'angolo tra via Rosalba Carriera, dove tra via Giambellino e via Rosalba Carriera, dove ci sono dei giardinetti, c'è una via chiusa, una zona tranquilla però con del passaggio, e quindi la zona è perfetta per ospitare il nostro coro.
0: Claudio, quel punto lì della città che hai descritto con tutto un giro di parole ha anche una specifica corrispondenza, Largo Balestra 3 a Giambellino.
1: Battezzata quella zona lì.
0: Per cui quando dovete scegliere il coro Milano e Vincenza, vieni con me, la trasmissione che segue il suddetto coro, Largo Balestra 3, Giambellino.
1: Sì, un coro nostro dove nessuno è straniero. Per cui anche i milanesi di seconda, terza e quarta generazione sono invitati a partecipare al nostro coro, come giustamente ricordavi, capeggiato da Giulia Stripoli, e quindi tra le canzoni milanesi è stata inserita anche Tanto per cantà, che proprio milanese non è, ma è proprio per dare un significato politico alla faccenda che il nostro è un coro dove nessuno è straniero.
0: Cioè abbiamo messo Tanto per cantà per dare un significato politico a tutto questo?
1: Esatto.
0: Il re dei paraculi proprio. Ricordo però, a proposito di significati politici e di relazione tra Milano e le seconde generazioni, una clamorosa versione di E la vita di Cocchi e Renato, cantata da Bernard Ledoux nella seconda edizione di Extra Festival, se non ricordo male, quella che facemmo al Rolling Stone e quella che vinse la Pepa con La solitudine. Allora Claudio,
1: vedi che si rimanda anche qua dove nessuno è straniero, cioè c'è proprio questo fil rouge,
0: sì,
1: che lega questo coro alla storia di Radio Popolare.
0: Indubbiamente.
1: Un invito a partecipare a questo coro.
0: A proposito degli inviti a partecipare, le ragioni per cui, al di là del significato politico, gli ascoltatori dovrebbero scegliere il coro Milano e Vincenza. Milano sei tu, Vincenza da Stripoli.
1: Beh, ragazzi, Radio Popolare compie 50 anni. Radio Popolare è una radio che si sente in qualsiasi angolo del mondo, ma è nata a Milano. Cioè, e quindi le canzoni, gli artisti, da Iannacci a tutti quelli che potete immaginare, che stanno dietro alle canzoni che Gianmarco ha appena citato, sono della nostra città.
0: A proposito di quelle canzoni, se ne canteranno tre, Perché poi faremo una diretta, tutto il coro, minuto per minuto, ma poi ogni coro avrà la facoltà, se è contento, si trova bene, è felice, c'ha proprio l'ugola che in quel momento è al top della performance, di cantare quanto vuole. Ne potete cantare anche 35 di canzoni, naturalmente quello assegnerà un plus, così come assegnerà un plus, l'abbiamo detto, anche la caratteristica del dress code. Ci dicevano i colleghi di Presto Presto che loro puntavano su marinarismo e piratismo quando avrebbero potuto puntare su gesuiti e euclidei vestiti come dei bonzi quando entravano a corte degli imperatori, visto che la più votata era quella di Battiato. Voi che scelta state facendo invece?
1: Ma a noi è sempre tutto legato, no? Come dicevi prima, si possono cantare delle canzoni in più, oltre alle tre vincitrici. Noi per esempio, su esplicita dichiarazione del coro, che sarà l'anima del nostro, canteremo Mami anche, oltre alle tre, perché il coro che ci accompagnerà è il coro Femmina, un progetto che tra l'altro quest'anno compie 10 anni, per cui c'è anche il compleanno del nostro coro, un progetto corale esclusivamente femminile, un progetto che nasce dalla sezione Ampi Audrey Hepburn. E siccome il Giambellino è una zona partigiana, noi vogliamo ricordare Adriano Pogliaghi, un partigiano del Giambellino detenuto a San Vittore, un elettricista che amava le canzoni. Noi invitiamo un dress code partigiano, cioè una cosa che può essere anche semplicemente una camicia bianca e un fazzoletto rosso al collo. Noi saremo i partigiani di questa competizione.
0: Al limite va bene anche elettricista o Audrey Hepburn.
1: Esatto.
0: Ok, perfetto, importante esserci incrociati. Allora, anche per voi, sapete qual è la canzone più votata in questo momento?
1: Io ho un sospetto, però prova a dirlo.
0: No, tu hai un pugnale piantato nel cuore, perché Celentano non sta andando benissimo e non diciamo altro.
1: Fatemi stendere due parole.
0: No.
1: Compagno Celentano, no, non posso fare le
0: 30 secondi perché arriva la pubblicità.
1: No, ragazzi, il compagno Celentano, ma anche Cesaria Evora ha voluto duettare con lui. Tutti hanno voluto duettare con Celentano. Fatelo assolutamente, votate, votate, votate chi volete, ma nel vostro cuore fate un pensierino ad Adriano.
0: E tra poco vi spiegheremo anche come avverrà poi la selezione finale, che è come sempre un faticoso, faticosissimo esercizio di democrazia e di negoziazione da campo largo. Ma intanto la canzone più votata per il coro Milana Vincenza, che si esibirà la sera del 23 di giugno in Largo Balestra 3 al Giambellino, è questa qua. Ciao Claudio, saluta anche la Stripoli.
1: Ciao.

0: Ecco, per voi che ascoltate soltanto la radio e poi sbagliate ad andare allo stadio, per non sbagliare andate sul sito, votate naturalmente le canzoni e poi scegliete il coro a cui volete partecipare, iscrivetevi e per scegliere troverete un menu tendina in cui troverete tutte quante le indicazioni, per esempio che il coro di Milano e Vicenza, che in questo momento ha trovato in E la vita, la canzone più votata dagli ascoltatori, sarà in Largo Balestra 3 al Giambellino martedì 23 di giugno. Adesso andiamo al volo in pubblicità e poi passiamo al coro numero 3 di questa grande avventura, ovvero quello guidato da Volume, Elisa Graci, Dario Grande, Niccolò Vecchia e soprattutto il XXI secolo.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
2: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso, scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
0: Le 10:02 minuti, rieccoci qua. Allora, stavo controllando innanzitutto se Cinzia Poli avesse risposto al quiz del giorno delle locuste. Prima ci ha provato, poi si è pentita, ha cancellato il messaggio. Ora mi manda una risposta sbagliata. Ai ai ai, Cinzia Poli, possiamo riprovare, ce la possiamo fare. Ma intanto al telefono con noi Niccolò Vecchia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: La voce di quello che si è svegliato 3 minuti fa, maledicendo me, l'operazione e il mondo intero.
3: No, ma soltanto te.
0: Soltanto me. Ma l'importante è sempre una questione di bersagli e di balistica la vita, per cui l'importante è saperlo. Caro Niccolò, eccoti qua.
3: Noi giovani, la notte, la sì. Notte è giovane.
0: E soprattutto voi giovani, la notte la vivete fino in fondo. Tu hai commesso un madornale errore. Non pari a quello di Iampaglia quando ha cercato di tagliare fuori la Poli, ma comunque importante. E il tuo errore è stato quello di mandare i tuoi ragazzi a Barcellona in questi giorni, e quindi è toccato a te fare il collegamento.
3: Esattamente così, è proprio così.
0: Niccolò Vecchia, per Volume, capitano tra i capitani della categoria XXI secolo, le cui 12 canzoni votabili sono le seguenti. Le dico subito così ci togliamo il pensiero. Votabili sul sito, ve lo ricordo tutte le volte: Guardi 82 di Bruno Arissas, Charlie Fa Surf, Baustelle, Non è per sempre, After Hours, Paracetamolo Calcutta, Ciao Ciao, rappresentante di lista, L'ultimo bacio di Carmen Consoli, Alfonso di Levante, Good Times di Gali, Fai rumore di Diodato, Musica leggerissima di Colapesce di Martino, Buon appetito di Dente, Volevo essere un duro di Lucio Corsi. Quale sarà l'arena che conterrà le 3 canzoni prescelte della categoria XXI secolo, dove ci aspettiamo che vengano quelli del XXI secolo soprattutto?
3: Un luogo, devo dire, comodo, per cui credo che anche per gli ascoltatori e le ascoltatrici che vogliono muoversi in maniera semplice quella sera, noi abbiamo
0: tipo te,
3: tipo me, un bonus di comodità in più, per cui partecipate al coro del XXI secolo. Ci troviamo davanti alla Camera del Lavoro.
0: Oh, sagrato! A proposito di simboli, sagrato della Camera del Lavoro, che sarà l'unica location non periferica di questa grande serata. Abbiamo detto fino a questo momento Viale Argonne, fermata M4 per cantautori e classici, Largo Balestra, Giambellino per Milano e Vicenza, XXI secolo, Volume invece porta i suoi ascoltatori sul sagrato della Camera del Lavoro. Chi sarà, quale sarà il coro che farà da guida alle canzoni che canterete?
3: Allora, io ringrazio già da subito Elena e le Jubilant Gospel Girls che saranno l'ossatura principale di un grande coro e sono già pronte per accompagnarci un coro quindi al femminile e pieno anche di quel calore gospel che credo nella musica contemporanea sia un ingrediente sicuramente molto importante.
0: Molto, tra i più importanti. Tra l'altro, secondo me, magari sbaglio, ma voi potreste avere già un plus naturale perché Elena di Elena and the Jubilants, eccetera, eccetera, potrebbe essere addirittura niente po' di meno che la moglie del professor Santoro. E quindi è bonus, è clamoroso bonus naturale. Ma magari sbaglio.
3: Non lo sapevo, cioè Agostoni non mi aveva detto nulla perché sennò...
0: Ma secondo me non lo sa neanche Agostoni, però ripeto, magari un eroe, comunque chi becca il coro della signora Santoro c'ha il bonus naturale.
3: Mi sembra giusto.
0: Perché per fatto di deferenza, assoluta e totale. Invece, Nicola, passiamo al dress code, perché so che anche tu volevi vestirti da marinaretto come Iampaglia, ma te l'hanno fregato e quindi...
3: E quindi noi, Gianmarco, cioè, parliamo di 20 minuti.
0: Quando mi dici Gianmarco hai già la bile alle stelle.
3: Scemo. No, anzi, però ti volevo far notare, diciamo, che noi giovani, 21esimo secolo, siamo contro queste vecchie logiche novecentesche del dress code.
0: Bravo.
3: Andiamo oltre, per cui come andare a un festival musicale? C'è un dress code? No, ognuno come vuole, come as you are, come dicevano quelli con cui noi giovani siamo cresciuti.
0: Come as you are, che in italiano si traduce con come cazzo vi pare.
3: Esatto, ecco, esatto.
0: Quella roba lì.
3: Che però suona meglio come libera interpretazione della propria espressione di sé, autodeterminazione, Gianmarco.
0: Me l'hai detto benissimo, ma ti devo dare una delusione perché mi scrivono in questo momento, mi sa che è un altro coro. E quindi quella Elena delle Jubilants Gospel è un'altra Elena e quindi il bonus lo becca qualcun altro.
3: Sarà sposata anche lei con qualcuno importante adesso, non è che, cioè, ma cosa c'entra adesso?
0: Bravo che hai sottolineato la categoria dell'importanza, perché siccome noi come tutti alla fine soggiacciamo di fronte al carisma delle persone importanti, dei bonus e dei plus verranno assegnati alle piazze che porteranno a cantare anche personalità di un certo prestigio, quindi mi raccomando, lavorate anche su quel fronte lì.
3: Sul fronte VIP dobbiamo fare anche questa cosa. Vabbè, sì. Vediamo.
0: Pure quello ti tocca. Nel frattempo, caro Niccolò, cari amici di Volume e cari protagonisti del 21esimo secolo, che non solo potete votare tra le 12 canzoni, ma vi potete iscrivere per andare a cantare la sera del 23 di giugno sul sagrato della Camera del Lavoro le canzoni prescelte. Beh, sappiate che in questo momento la più votata è questa qua. Io intanto saluto Niccolò. Grazie.
3: Ciao.
0: E ciao, ci ciao. Si vede là. Ciao ciao.
3: Ciao.
0: Ecco, quando succedono queste cose a me mi viene la rabbia dentro. Adesso è partita meglio. Musica leggerissima, la più votata con la Pesce di Martino per la categoria 21esimo secolo, quasi certamente verrà cantata quella sera lì. Ciao ciao.

0: Allora, come vi dicevamo e come stiamo facendo in questo momento, in cui vi stiamo dando tutte le informazioni che ancora non avevate, ciò che non avete recepito, ciò che ancora non vi è chiaro, lo trovate tutto quanto sul sito, tutto quanto fino a un certo punto, perché c'è una overside della nostra serata di cori, perché come vi raccontavamo, essendo evento del cinquantenario, ancora una volta facciamo 50 e 50, e quindi 5 cori li stiamo organizzando noi e sono quelli di cui vi stiamo parlando, quelli per cui potete votare le canzoni, iscrivervi alle piazze, eccetera. Gli altri, se volete, li potete organizzare voi in modo totalmente autonomo e spontaneo, e già lo state facendo e comunicandocelo a cori@radiopopolare.it. sono già diversi i cori che si sono formati da Brescia ad Assago, a Legnano, ad altre piazze. Nei prossimi giorni vi daremo sul sito anche tutte le indicazioni, i contatti e gli indirizzi per poter partecipare, se lo vorrete, anche a quei cori che appunto sono quelli creati direttamente dagli ascoltatori. Ma intanto siamo al coro numero 4 di quelli che abbiamo organizzato noi, il coro del bullismo, quello di Poveri ma Belli, categoria Festival di Sanremo. Alessandro Diegoli, Disma Pestalozzo, non sono nemmeno giocata alla pagliuzza più corta per essere qui questa mattina. Disma ieri mi ha detto: chiama Ale che c'ha la battuta pronta.
1: Certo, infatti col cavolo che siamo il coro numero 4, noi siamo il coro numero 1.
0: Brava, e vedi che aveva ragione Disma. È proprio dono naturale quella della battuta pronta.
1: Beh, ne vorrei anche vedere, insomma, il coro migliore, il coro più desiderabile, quello a cui
0: più migliore.
1: Più migliore, quelli in cui vogliono partecipare i VIPs, le persone che piacciono alla gente che piace. Insomma,
0: senti, ma i VIPs, le persone che piacciono alla gente che piace, dove si dovranno recare la sera del 23 di giugno?
1: A Dergano, in piazza Dergano o lì vicino, poi ci troviamo lì e poi vediamo se stare in piazza Dergano o andare in un altro slarghetto senza nome che vorremmo ribattezzare piazza Capibara. Comunque è la...
0: Cioè, nel senso che c'è la possibilità che li convochiate tutti lì e poi c'è una lunga transumanza che vi porta a Bresso?
1: No, è una brevissima brevissima transumanza. Perché Disma ci teneva molto a rimanere a contatto con una spina delle birre, e io sono d'accordo con lui.
0: Posso capire, è un fatto di sopravvivenza. Poveri ma Belli, categoria Festival di Sanremo, le canzoni in lizza che potete votare sul sito, cosa che già state facendo in man bassa, sono Gianna di Rino Gaetano, Si può dare di più, Tozzi, Ruggeri Morandi, Ciao amore ciao di Luigi Tenco, Vattene amore, Minghie Mietta, Cuore amato di Little Tony, Maledetta primavera della Goggi, Quello che le donne non dicono con il testo della Mannoia, Donne di Zucchero, Sarà perché ti amo, Ricchi e poveri, La prima cosa bella di Nicola Di Bari, che piace molto a Disma, così come Ragazzi di oggi di Luis Miguel, e poi ancora di Edoardo De Crescenzo. Sveleremo tra poco qual è la canzone più votata, che ve lo dico già adesso in modo che possiate bullarvi ancora di più, è la più votata in assoluto.
1: Sì. Lo so, questo l'avevo già visto, un argomento già messo sul campo già da ieri.
0: Ah,
1: ieri la più votata.
0: Vi siete già molto vantati.
1: Sì, ovviamente, certo. Ma no, ma anche perché noi comunque disprezziamo profondamente tutti i nostri colleghi che vogliono tentare di mettere in ombra la grandezza del coro di Dergano, cioè non c'è partita. Ci fanno così un po' sorridere anche, diciamo.
0: Disprezzate chiunque, ma non il vostro coro guida. Chi sarà con voi in quella piazza?
1: Allora, noi abbiamo un paio di nomi da spenderci. Abbiamo innanzitutto il nostro direttore, che è Gianluca Sambataro, del Rejoice Gospel Choir. Come si dice? Come si dice coro in inglese?
0: Dillo bene, perché altrimenti la Rubini ti fa un mazzo così, se
1: ma
0: lo
1: no,
0: sbaglio.
1: Perché ho visto su Instagram un tipo che diceva: guarda che coro, si dice così, qua.
0: Sì. Vabbè, comunque il coro. Sì, è tipo QR code, che è il coro da inquadrare con la fotocamera per accedere al sito.
1: Sì, esattamente.
0: E potevamo fare una roba così, era bella però, Inquadravi un coro e ti mandava direttamente, vabbè. La prossima volta.
1: Ad Ergano con uno Stargate,
0: sì.
1: Un teletrasporto di Star Trek. Allora, Gianluca sarà è un nostro ascoltatore e sarà direttore di coro. Poi abbiamo un'importante iniezione di pubblico, e cioè attraverso alcuni dei nostri testimonial, che sono i nostri colleghi che abitano ad Ergano, vale a dire il Barone Elettrico Gianluca Ruggeri, vale a dire Marco Schiaffino, detto anche il sindaco di Ergano, eppure Roberto Maggioni, che mi sembra che ti stia facendo da telefonista.
0: Io vorrei che quella sera venisse eretta una statua d'oro a Roberto Maggioni, che possa diventare, come dire, il Taj Mahal di Ergano per l'eternità, in modo per ringraziarlo dell'aiuto che mi sta dando in questo momento. Ale, però, siccome ho poco tempo,
1: sì, cosa devo dire?
0: E manca ancora Facco, che è l'ultimo, che sarà pasticciatissimo, sì. Per cui non sarà semplice. Semplice chiudere con Facco. Ti devo chiedere un
1: concludo. Sì.
0: No, un'ultima.
1: Chiudo la parentesi. No, abbiamo il grazie a questi qua che abitano a Ergano. Abbiamo anche la presenza garantita della chat di WhatsApp Figli di Sanremo di Ergano.
0: Mamma mia, che spettacolo!
1: Che si trovano a Sanremo. Dimmi, scusa.
0: No, volevo dirti, avete un'indicazione di dress code? Tutti vestiti come sì. Disma, che c'ha questa parure di camicette nuove, che è uno spettacolo.
1: Allora, sarebbe meglio sì mettersi delle camicette alla Disma, ma aggiungiamo che essendo Sanremo e in ossequio a quella tradizione lì, un dress code è paillette.
0: Allora, cari amici e cari amiche all'ascolto, andate a votare innanzitutto e a iscrivervi in seconda battuta se volete partecipare al coro gestito da Poveri Mabelli, categoria Festival di Sanremo, Piazza d'Ergano, menù tendina, cliccate sopra, date le altre indicazioni che vi vengono chieste e sarete praticamente già là. E ora la canzone più votata per la categoria Festival di Sanremo, che è anche la più votata in assoluto, signore e signori, è questa qua. Grazie Ale.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Le 10.21, la festa è quasi finita, ma quella del 23 di giugno invece deve ancora cominciare. Ricapitolando, gli ascoltacori, 5 cori, martedì 23 di giugno in diretta dalle 20 alle 22.30, invece gli appuntamenti precisi in termini di orario ve li daremo, 5 piazze, 5 cori, Festival di Sanremo, Poveri ma Belli in Piazza d'Ergano, Milano e Vincenza, seguito da Vieni con me, Largo Balestra 3 al Giambellino, Presto Presto con cantautori e classici, Viale Argonne, fermate M4, Volume, 21esimo secolo, il sagrato della Camera del Lavoro in corso di Porta Vittoria, ne manca uno e adesso ci arriviamo. Dovete già iscrivervi, cominciate a iscrivervi sul sito di Radio Popolare. Il coro che manca è quello gestito niente poco di meno che da Musica Leggerissima, categoria Hit Parade e Jukebox, per noi Davide Facchini. Facchini, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno in questa bellissima mattinata.
0: Facco, devi dare tutto, ma proprio tutto in un paio di minuti, così almeno poi facciamo sentire anche la canzone più votata della tua categoria. Diciamo innanzitutto che voi vi esibirete a Gorla presso la Fair Play Arena in Via Bechi. Gorla, Fair Play, Arena, Via Becchi, ma trovate tutto nel menu tendina sul sito quando vi iscrivete. Allora Facco, che cosa prometti ai tuoi ascoltatori?
1: Allora, prometto la consueta e tradizionale, precisa organizzazione.
0: Questo ci dà delle ampie e rigorose certezze. Chi sarà il coro che vi guiderà, che è la cosa più importante? Lì sì che abbiamo delle certezze.
1: Lady Night Gospel Shower.
0: A cui?
1: Gospel Lady Chiara, c'è il coro di Chiara che ho sentito ieri.
0: Infatti Chower era per Chiara, non per coro.
1: Infatti mi sono dimenticato di chiederglielo ieri a Chiara. Come si pronuncia quella parola lì? Che sono un po' in difficoltà.
0: Ci sarà uno spot con voce di Ira Rubini che insegna a pronunciare in inglese correttamente la parola coro. Abbiamo del dress code da consigliare?
1: Sì, allora, confrontandomi con Chiara, avevo proposto la mia idea e lei mi ha detto...
0: No.
1: E allora ho proposto l'idea che mi ha dato gli ascoltatori. Musica leggerissima, vestiti leggerissimi, quindi canotta barra smanicata.
0: Mamma mia, sarete meravigliosi. Le canzoni che in questo momento sono in lizza nella categoria Jukebox e Hit Parade, con il Nastro Rosa di Battisti, Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, Questo Piccolo Grande Amore di Baglioni e La Luna Bussò della Bertè, Cobra Direttore, Mare Mare di Luca Carboni, Insieme a Te Non Ci Sto Più della Caselli, Amore Disperato di Nada, Hanno Ucciso l'Uomo Ragno degli 883, Non Voglio Mica la Luna di Fiordaliso, Ragazzo Fortunato di Jovanotti, ma la più votata in questo momento, sai qual è?
1: Aia.
0: E questa qua. C'è poco da dire, aia. Grande pezzo.
1: Allora, grande pezzo, l'abbiamo messo in onda anche ieri.
0: Sì. Pezzo. La più votata in questo momento per la categoria Hit Parade Jukebox, la mia banda suona rock, la sentirete cantare, la canterete anche voi la sera del 23 di giugno presso la Fair Play Arena di Via Bechi a Gorla, il coro guidato da Davide Facchini e Musica Leggerissima, Hit Parade e Jukebox. Che altro dire, Facco?
1: Ma la Chiara e il coro erano molto carichi ieri quando li ho sentiti.
0: Bene.
1: Saremo ospiti di uno splendido di uno splendido posto, perché è un vero e proprio luogo di concerti, festival durante tutto l'arco di questa prima parte di estate a Milano, e ho sentito anche loro di Gorla. E cosa posso dire? Dal punto di vista musicale, la mia insipienza fa sì che mettermi nelle mani degli ascoltatori.
0: Negli ascoltatori e nelle mani di Dio, Facco. Siamo nelle vostre mani, cari ascoltatori, anche perché se non vi iscrivete, tutto a monte non si fa. Tutti quella sera lì belli tranquilli col ventilatore. Ah, che pacchia. Grazie Facco.
1: Grazie a voi.
0: Buona serata, buona giornata anche a te. Buona giornata a tutti. Io chiudo molto rapidamente perché sono già le 10:26 e tra poco parte il blocco pubblicitario. Sto parlando su Fossati, che è una vergogna, ma spiace, è così. www.radiopopolare.it per votare le canzoni, per iscriversi agli ascoltacori. e poi abbiamo ancora 2 settimane per raccontarvi tutto il resto, per specificare meglio e per completare questo faticoso esercizio di democrazia in cui noi proponiamo le canzoni, voi le votate, poi però bisogna trattare col coro per capire quali sono quelle più cantabili e poi alla fine ci sarà la restituzione finale. 3 pezzi per ogni piazza più tutto quello che vorrete cantare in modo totalmente anarchico. Intanto grazie per essere stati con noi ancora una volta, grazie a tutti i capicoro che hanno partecipato, grazie a tutti i cori che ci aiuteranno, grazie a voi ascoltatrici, ascoltatori che ci sarete per il 50° anniversario di Radio Popolare. Non prendete appuntamenti martedì 23 di giugno gli ascoltacori. Ciao!
2: La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza.
0: Ah, e soprattutto grazie a Roberto Maggioni.

0: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: E dove andate quest'estate?
14: In Trentino, con i bambini.
13: Ah, vi piace camminare?
14: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: Popolare Network.
17: Buongiorno, le notizie delle 10.30.

0: vittime in Libano sarebbero state almeno 21. Nelle ultime ore, dai militari israeliani sono arrivati nuovi ordini di evacuazione per la parte meridionale del Libano.
1: Secondo l'agenzia di stampa palestinese UAFA, un uomo è morto stamattina in un bombardamento su Gaza, nella zona di Khan Yunis. Secondo le fonti citate dall'agenzia, l'uomo avrebbe dovuto sposarsi proprio oggi. Ieri dalla Cisgiordania era arrivata la denuncia dell'uccisione di un bambino di 7 mesi da parte dell'esercito israeliano, che non ha smentito la notizia, sostenendo che i soldati abbiano sparato dopo aver percepito un veicolo che accelerava verso di loro. Il bambino era su un'auto con la sua famiglia quando è morto.
0: Nel Golfo Persico è tornata a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nella notte un funzionario americano ha annunciato la distruzione di alcuni droni che sarebbero stati lanciati da Teheran con il possibile obiettivo di colpire delle navi nello stretto di Hormuz. Poco dopo l'esercito statunitense ha fatto sapere di aver bombardato delle postazioni radar in due località iraniane, l'isola di Keshm e la città costiera di Goruk. Il regime di Teheran avrebbe risposto attaccando le basi americane in Kuwait e Bahrain. In entrambi i paesi sono state attivate le sirene di allarme aereo. Al momento non si ha notizia di persone uccise o ferite in questi attacchi incrociati.
1: Il sindaco di San Pietroburgo ha denunciato un massiccio attacco contro quella zona della Russia con diverse decine di droni che sarebbero stati distrutti nel corso della notte. Alcuni altri sarebbero stati abbattuti mentre si avvicinavano a Mosca. Ieri Putin aveva parlato proprio da San Pietroburgo, dove è in corso il forum economico che si concluderà oggi, e aveva respinto la proposta di Zelensky di un incontro e di un cessate il fuoco per trattare e arrivare alla fine della guerra.
0: In Italia è attesa oggi una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, dovrebbe essere esteso fino al 4 luglio, dunque per altre 4 settimane. Senza questo nuovo decreto il prezzo medio della benzina salirebbe a 1,987 euro al litro, quello del gasolio a 2,106. Questo nuovo taglio però dovrebbe essere più leggero dei precedenti e sono possibili dunque rialzi dei prezzi nei prossimi giorni.
1: A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, proseguono le ricerche dei vigili del fuoco per trovare un'anziana che risulta dispersa nel crollo di una palazzina di 2 piani dopo un'esplosione, probabilmente una bombola di gas. La deflagrazione e il cedimento di una parte dello stabile hanno causato un morto e 3 feriti. Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Fermo sono impegnate dalle 6 di questa mattina.
0: Un automobilista ha investito 2 ragazzi in bicicletta a Brescello, nel Reggiano. Nell'impatto uno dei 2 giovani, un ragazzo di 19 anni, è morto, l'altro di 18 anni è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente, è stato trasportato ad urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni, i veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. Gli accertamenti da parte dei carabinieri sono tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La prossima edizione del giornale radio alle 13. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
9: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
8: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
9: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
10: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it dove mai

0: e Terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info@lafrancesca.it.
1: Bentornati a M7, il settimanale di Metro Regione. Con voi questa mattina ci sono io, Chiara Manetti. Come ogni sabato fino alle 11 vi raccontiamo un tema che riguarda Milano e il territorio che la circonda, attraverso più voci. Oggi rimaniamo in città, in zona Loreto, tra le case popolari gestite da Aler, in via Lulli e in via Porpora. Tra queste palazzine, 160 famiglie rischiano il trasferimento forzato con la promessa di rientrare nelle case in cui vivono, alcuni da una vita intera, dopo gli interventi di riqualificazione energetica annunciati dall'ente regionale lombardo. Questa puntata di M7 si intitola «Che ne sarà di noi? Il destino incerto di 160 famiglie a rischio trasloco forzato».
2: Tanti appartamenti sono aggiustati con i soldi nostri, sacrifici e debiti. Noi fuori non usciamo, fatelo con noi dentro.
3: Io ho una ragazza con la sindrome di Down, per lei stare qua è il suo mondo.
4: Mi hanno proposto 2 alloggi, uno lo rimettono a nuovo, invece l'altro, quello più vicino, mi hanno chiesto 3.000 euro.
5: Ti hanno detto cosa ne fanno della tua casa?
4: No, non mi hanno neanche detto le modalità, se io poi ho la possibilità di poter rientrare.
6: E questa è una perdita della signora di sopra. Io entravo in bagno con l'ombrello. Io non voglio essere cacciato, ma devono farla come si deve.
7: Io abito nel quartiere da oltre 42 anni, sono nate qui le mie figlie. Lei si immagina svuotare una casa del genere, cosa vuol dire? Perché dobbiamo essere trattati come dei numeri?
1: Quelle che avete sentito sono le voci di alcuni degli inquilini del complesso di via Lulli Porpora, zona nord di Milano. Da qualche settimana sanno che partiranno dei lavori di riqualificazione energetica finanziati da fondi europei e che secondo alcune previsioni ancora non ufficiali potrebbero dover lasciare le case in cui vivono gestite da Aler. Quello che non sanno è dove dovranno trasferirsi, quando dovranno farlo e quali saranno costi e modalità dei traslochi. C'è chi vive in quelle case da una vita intera, chi ha ristrutturato gli appartamenti di tasca propria, chi teme che non tornerà più tra le mura e tra i ricordi di casa propria. Gianfranco Candida fa parte dell'associazione Mutuo Soccorso Milano, che da anni opera tra queste palazzine. Insieme a lui e agli inquilini abbiamo visitato alcune delle case coinvolte.
8: Il quartiere storicamente affaccia su via Porpora, viale Lombardia e via Lulli. Queste qui, le case qui a destra, sono di MM del comune, viale Lombardia 65. Per cui da una parte qui abbiamo MM e dall'altra Aler. Questa strada che introduce nel quartiere, tu puoi vedere, adesso è stata rappezzata, ma è tenuta in uno stato pietoso di manutenzione perché è divisa a metà tra MM e Aler e nessuno fa la manutenzione.
7: Siamo al civico 43 di via Porpora, l'ingresso è completamente fatiscente. Abbiamo le caselle postali rotte ormai da anni, operai dello stesso Aler che ha mandato qui per delle riparazioni. In entrata e in uscita, essendo il portone molto stretto, con i furgoni, per cui hanno creato questi danni che non sono mai stati riparati. Poi, come vede, è molto sporco, non è imbiancato da chissà quanti anni, ormai l'abbiamo quasi dimenticato. E questo è il nostro cortile. C'è infiltrazioni sicuramente dati dalle grondaie esterne, ci sono lamiere dappertutto, abbiamo i bidoni dell'immondizia proprio a ridosso del cortile e la presenza di una quantità di topi inimmaginabile, dati proprio dalla scarsa igiene. Segnalate, abbiamo segnalato all'ATS, abbiamo segnalato al municipio, abbiamo coinvolto Aller, stiamo attendendo una qualche risposta da qualcuno.
8: Come vedi sono fatiscenti gli stabili. Molti, li vedi, sono chiusi, non affittati. In quella scala lì sono solo 3 appartamenti, sono affittati.
7: Nella nostra un po' di più, ce ne saranno un 7-8 pieni e di qua lo stesso.
8: Qui la manutenzione è pessima, i portoni non si chiudono. Per cui in passato, ed è una costante per quasi tutti i civici del quartiere, qui senza tetto entravano, andavano a dormire nelle cantine, nei sottotetti. e spesso si fanno da mangiare, si devono scaldare, sono scoppiati degli incendi. Qui, in questo civico 47, due scale. Nel 2023, dopo che hanno fatto queste operazioni di facciata, sostituendo i citofoni e le cassette della posta, sono crollate due scale e hanno dovuto evacuare 25 appartamenti. Nonostante non fosse una sorpresa, perché c'è una crepa nella facciata che è lì da moltissimi anni, tant'è che avevano messo anche i fessurimetri per misurare l'allargamento, no? Del cedimento. Nell'appartamento che vedi qui al primo piano, questa acqua che viene dalla grondaia veniva poi assorbita dal muro e si era fatta strada all'interno, per cui la signora che abitava qui al primo piano, nella parete della cucina aveva una sorgente e quando pioveva c'era proprio un rivolo di acqua che usciva dalla parete. Adesso io non so cosa ci sia in quell'appartamento, perché sono passati altri due anni, la situazione è peggiorata, per cui lì dentro probabilmente c'è un lago.
2: Io abito in via Giovanni Lulli dall'83, non capisco perché non iniziate i lavori da dove vanno fatto. Voi vi rendete conto il danno che ci state creando? Voi vi rendete conto che tanti appartamenti sono aggiustati con i soldi nostri, sacrifici e debiti? Io, come tante altre persone, hanno fatto i mobili in base alla casa. Adesso tutti quanti stiamo dicendo, se ci dovessero dare una casa, ci devono dare la casa in base ai mobili, al contrario. Noi fuori non usciamo. Se volete fare il lavoro, fatelo con noi dentro, come hanno fatto tante e tante e tante case dell'Aler. Che lavoro dovete fare? Prima andate a vedere nelle case della gente come sono messi e poi decidete cosa volete fare. Se noi giriamo tutti i quartieri, il 70-80% non hanno da fare niente. Nessuno sta dicendo che non devono fare il lavoro per riqualificare il quartiere. Ben venga. È come se lei adesso prende quest'albero che vive 150 anni qua, lo prende, lo sradica, che lo vuole piantare là, secondo lei vive? Poi, se io vado lì, secondo lei faccio un secondo trasloco per tornare lì? C'è gente che ha paura, che gli staccano la luce e gli staccano il gas.
7: In questo alloggio viviamo dal 2000. Abbiamo rifatto completamente tutto, dalla soletta ai muri, abbiamo ristrutturato, abbiamo rifatto completamente l'impianto elettrico, l'impianto idraulico. Tutto a spese nostre, abbiamo messo le cancellate alle finestre, abbiamo speso, è vero, tanti soldi, siamo anche disposti a una mobilità all'interno del quartiere, ma anche, voglio dire, tutto quello che ho speso in questa mobilia, tutti i miei ricordi soprattutto, tutto quello che c'è qui dentro, per me ha un valore e ha un valore inestimabile. Posso buttare via queste cose? La gente che ha lavorato tutto una vita, ha pagato le tasse tutta una vita e adesso si ritrova ad essere in pensione e ad avere questa spada di Damocle sulla testa. Cioè, oltre l'interesse finanziario economico, deve essere messo al primo posto la necessità dell'uomo, perché se no non arriviamo mai da nessuna parte e sono sicura che questa soluzione si possa trovare. Lo spero vivamente.
9: Abbiamo cambiato le finestre, porte, poi abbiamo fatto la doccia qua. L'unica cosa che non ho cambiato sono i pavimenti, perché era un costo eccessivo e non l'abbiamo fatto. Comunque io ho dovuto fare tutti i mobili su misura, poi qua ho fatto la cameretta per i figli. Mio figlio adesso non c'è più qua, l'altra figlia purtroppo ha delle problematiche di salute e allontanarla per lei sarebbe un trauma molto grande. Purtroppo anch'io ho dei problemi di salute che sono in cura.
10: Lei da quanto vive qui?
9: 33 anni. Io ancora, ma la problematica è mia figlia. Non posso farla allontanare più di tanto. Io, se era possibile, restare in zona, chiedere questo all'Aler di venirci incontro così. Poi la mia casa non è disastrata. Se i lavori esterni si possono fare con noi dentro, ben venga. Per noi sarebbe un danno spostarci da qui, capisci? Quando siamo venuti qui c'era il bagno che era nero come questa sedia qui, guarda. Le finestre anche in cucina mi sono cadute giù, ho chiesto se l'Aler mi veniva incontro, non di pagarmele al 100%, però gli ho detto venitemi incontro. Mi ha detto no signora, quelle sono le sue spese. Io ho avuto le persiane pericolanti qua, Ho chiamato il geometra dell'Aler, è venuto a fare la visione qui e mi ha detto che loro non avrebbero cambiato niente perché era tutto a mio carico, perché dice che noi inquilini non abbiamo rispettato di curarle. Comunque gli ho detto che è caduta una volta e per un pelo non ha ammazzato la persona. Mi ha detto: signora, se succedeva dovevo essere io responsabile perché non ho fatto bene la manutenzione delle persiane. Le ho tolte, infatti vedi che ho dovuto comprare la tenda scura, ho dovuto chiamare i vigili del fuoco io per togliermele. C'è stata la perdita anche dal secondo piano, avevamo proprio l'acqua sui gradini, tu andavi lì e c'era proprio l'acqua sui gradini. Sono intervenuti i pompieri e anche per la scala che va per il secondo piano, che è tutta spaccata. Sono venuti i pompieri, sai cosa ci hanno risposto anche i pompieri? Che non è pericolante. Invece le due scale qua, dove sono stati evacuati più di 25 famiglie, ha cominciato così, con una crepa e poi blof, è venuta giù la scala, li hanno dovuti evacuare. Io sono qua da 33 anni, c'è gente che ha vissuto anche 50-60 anni qui. Non è stato fatto mai una virgola, niente. L'unica cosa che hanno fatto in questo stabile è cambiare le cassette della posta, basta. Ecco perché siamo arrivati a questi livelli di avere le case conciate in questo modo qui. Se loro fossero intervenuti prima, finestre, a fare il cappotto, diciamo, aggiustare un po' i tetti, non saremmo arrivati a questi livelli qui.
10: Adesso allergiche. Ma noi vogliamo intervenire adesso.
9: Se sono cose che si possono fare dal di fuori, perché a chi ce l'ha a posto dentro non c'è bisogno che mi mandi fuori, non lo so, dipende da che interventi devono fare per ristrutturare le case, perché ancora noi, con tutte le riunioni che abbiamo fatto, non abbiamo saputo niente.
6: Questa è una perdita della signora di sopra, a me mi piove, ecco, i bidoni che riempi, guardi come pioveva. Io entravo in bagno con l'ombrello, questi bidoni che io li svuotavo ogni due ore, li andavo a svuotare e si riempiva.
5: E lei da quant'è che vive qui?
6: 17 anni. Ma questa è una roba che è successa l'anno scorso, perché io ho chiamato, ho telefonato, andavo lì, ma alla fine sono venuti solo per fare la riparazione della perdita della signora sopra. Mi hanno lasciato così. Ma hanno detto verremo, verremo. Ma non vengono mai, a questo punto io non mi sono più interessato. Ho buttato via due televisori e io poi respiro questa porcheria
5: la
6: qui.
5: Muffa.
6: Sì, io ho sempre fatto l'idraulico elettricista e avevo un soppalco, per fortuna. Io avevo tutta l'attrezzatura sopra e ancora sopra tutta arrugginita e da buttare via.
11: Io non voglio essere cacciato, ma devono farla come si deve. E ho anche un cagnolino, è una roba vergognosa. Però quando vogliono i soldi sono sempre pronti. Mi hanno mandato due volte l'aumento. Io pago perché pago, per essere in regola con me stesso. Ma sono vecchio, no? Sono 79 anni.
12: Noi siamo qui dall'81, conosciamo tutto il quartiere. Ci sono persone che hanno una disabilità, cioè sono giovani, ma hanno una disabilità e sono là dentro. Poi ci sono anche persone che, a dire che sono anziane, hanno una disabilità perché hanno avuto nel tempo problematiche motorie, ma anche problematiche abbastanza pesanti. Ci sono pochi giovani, famiglie entrate perché non hanno assegnato più case, sostiene che la casa inagibile. Allora tu mi hai messo, hai preso l'affitto in una casa che mi stava provando addosso. E perché non mi hai avvisato prima? Cioè, cosa dobbiamo pensare? No? E tu mi vuoi trattare come l'immondizia? Cioè, tu non pensi all'emergenza sanitaria, no? Quando guardi i ratti e siamo pieni perché ce lo portiamo in casa, cioè tu pensi a noi come a pattumo, quindi un abbandono totale.
3: Io ho una ragazza con la sindrome di Down e quindi per lei stare qua è il suo mondo, perché ormai gira, va a Loreto, prende i mezzi. E quindi l'altro giorno mi diceva: io non voglio lasciare la mia camera. Noi abbiamo fatto il lavoro in casa perché siamo entrati che era proprio... Mio marito ha fatto i pavimenti, la cucina, il bagno nuovo, tutto a nostre spese e in più la cameretta di mia figlia. Noi qua stiamo bene, io sto fino all'ultimo. Mi possono anche venire a prendere come vogliono, però io devo pensare anche mia figlia. Io intanto la pensione neanche ce l'ho perché io ho lasciato il lavoro quando è nata mia figlia, per cui mio marito lavorava lui, quindi siamo in una situazione molto brutta. Cioè io anche a pensarci non ci credo.
13: Dovrebbe fare una cosa l'Aler, dare un bonus per chi va via. Non dico che deve regalare i soldi, un bonus di acquisto, perché è chiaro, uno che ha una cucina in castro, Dove la va a mettere? Ne deve pigliare un'altra. Ognuno ha fatto i suoi lavori in casa. Noi abbiamo piastrellato, abbiamo cambiato gli infissi, abbiamo fatto la doccia nuova. Non è che uno chiede l'elemosina o chiede qualcosa in più. Servono per quelle ragioni lì. Ma io sono quasi uno dei più giovani lì. È dall'85-86 che sono lì. Proprio al 38B, quello preso di mira. Purtroppo se mia moglie e la figlia che hanno dei problemi. La mia moglie c'ha l'asma, l'altra c'ha le anche che non vanno e a lungo andare la cosa può peggiorare. Adesso, fra 5-6 anni è ancora peggio. Quelli rimangono in casa e non escono più. Cosa fanno?
5: Sono inquilino di qui.
4: Del via Lulli 30 bis. Sono stato contattato questi giorni, mi hanno telefonato. Però mi hanno proposto 2 alloggi, di cui uno mi hanno detto che lo rimettono a nuovo. E invece l'altro, quello più vicino qui, in Viale Romagna, mi hanno chiesto 3.000 euro. Quindi io mi chiedo, cioè, andando più lontani dalla zona, me lo rifate a nuovo. E invece qui, per restare più vicino, devo pagare 3.000 euro.
5: E loro hanno chiesto di vedere anche il tuo oppure no?
4: No, meno l'hanno.
5: E ti hanno detto cosa ne fanno della tua casa?
4: No, non mi hanno detto nulla. Loro hanno detto se sono disponibile a visionare questi alloggi. Io ho detto di sì, però non lo so se accetterò perché mi sento preso in giro, sinceramente. Non mi hanno neanche detto le modalità, se viene messo tutto per iscritto, nulla. Se l'affitto rimane lo stesso, se aumenta, se io poi ho la possibilità di poter rientrare, nulla.
1: Le voci degli inquilini si sono fatte sentire anche durante varie sedute del Consiglio di Municipio 3. Una mozione della maggioranza ha raccolto le loro richieste, ma la sua approvazione è saltata per via dell'opposizione di centrodestra. I cittadini chiedono che anche la dirigenza di Aler prenda atto della necessità di iniziare un confronto per salvaguardare il quartiere e chi lo abita. Sentiamo allora il presidente di Aler Milano, Alan Rizzi.
14: Il totale degli alloggi lì sono qualcosa di più di 300, quindi saranno 300 totali. 140 sono stati nell'arco degli anni resi sfitti proprio per le carenze manutentive dal punto di vista strutturale. 2 scale 2 anni fa sono state chiuse, quindi questa per noi è l'occasione delle occasioni. Il fondo Repower ha 2 vincoli. Il primo è che l'intervento te lo accettano solo se l'immobile è interamente di proprietà pubblica. L'altro vincolo è che utilizzando i soldi Repower tu li devi mantenere in edilizia residenziale pubblica. Nel momento in cui è ultimato l'intervento si fanno le assegnazioni, chi vuol tornare torna perché anche questo sarà consentito, e poi non è che finiti 5 anni li mandiamo via, rimane lì. In più c'è l'efficientamento energetico, quindi gli inquilini dentro andranno a risparmiare sulla bolletta. Qualcuno sostiene che gli interventi strutturali si possono fare addirittura con dentro le persone. Non è così, sarà ristrutturato tutto. Quindi in questo momento è qualcosa ancora in divenire, quindi di cose certe non ce ne sono. Però 2 cose certe ci sono, è che lunedì 8 ci sarà una riunione con i sindacati e che dal 12 in avanti di questo mese saranno incontrati sicuramente gli inquilini di 2 civici, quello di Porpora e quello di Lulli. L'azienda vincitrice Edison farà la presentazione agli inquilini di questi interventi. Diciamo che c'è una valutazione da parte di diversi esperti, tra cui un ingegnere del Politecnico, che ha dichiarato che lì non è forse facciamo, dobbiamo fare, perché lì c'è bisogno di fare interventi strutturali. È un win-win per quanto mi riguarda. Il protocollo che abbiamo, diciamo, intenzione di firmare con tutte le parti in causa prevedono assolutamente trasloco a carico di Aler e consentire a chi finiti i lavori vuole rientrare, cioè nel 2029, lo può fare. Ovviamente a chi vuole tornare lo può fare, ma il trasloco è a carico loro. Però ripeto, diciamo che potrebbero esserci delle notizie positive, perché ci sono delle 4 palazzine, una sicuro, i cui lavori non dovrebbero andare oltre i 12 mesi. Al 90%, se non qualcosa di più, saranno trasferite in zona, città studi, e dovrebbero essere tutti più o meno a 7 minuti di macchina.
1: Il restante 10%?
14: Su questo io preferisco non intervenire, non perché non sappia che cosa dire. Però, visto che c'è un cronoprogramma, non ci sono ancora cose definite o ben definite, io non posso far altro che rispondere in questa maniera. Ovviamente mi concentrerò particolarmente sulla presenza magari di qualche inquilino disabile, qualche inquilino anziano, qualche ragazzo che va a scuola lì vicino. Ci sono 150-160 nuclei familiari, quindi bisogna fare le cose molto, molto, molto bene. In questa fase i community manager stanno interloquendo con molti inquilini e chiedono dove vogliono andare, ecco, c'è anche questa ipotesi.
1: Rispetto alle preoccupazioni di queste 160 famiglie, a lei cosa risponde?
14: Che sarà messo tutto al vaglio, sarà tutto valutato, sicuramente ci sarà una considerazione anche per questi aspetti.
1: Gli inquilini non mettono in discussione la necessità degli interventi, quello che chiedono è soprattutto chiarezza. Sentiamo ancora Gianfranco Candida dell'associazione Mutuo Soccorso Milano.
15: Aler, il suo lavoro di fornire una casa a ceti meno abbienti lo fa, nel senso che se noi guardiamo gli affitti medi del 50% degli appartamenti di Ale, stiamo parlando di affitti intorno ai 60 euro. Se prendiamo la media ponderata di tutti gli affitti di Ale, stiamo parlando di 160 euro al mese. Il problema è che con questi affitti non riesce poi a fare la manutenzione, e i soldi per la manutenzione, per una buona gestione della casa pubblica ad Ale, che è un'azienda della Regione Lombardia, li dovrebbe fornire la Regione Lombardia. La Regione Lombardia ha dei budget risibili per quanto riguarda la casa pubblica, mentre spende 90 e passa per cento del suo budget per la sanità, dove poi molto di quel budget va alla sanità privata, e qui non investe nulla, per cui sostanzialmente Aler non ha i fondi per fare la manutenzione. Adesso ricorre intelligentemente, devo dire, ai fondi del Repower Europe. Purtroppo però il rischio è che siano gli abitanti del quartiere a dover pagare decenni di cattiva manutenzione, dovendosi trasferire altrove e non si sa dove e non si sa in che condizioni, per permettere poi ad Aler, all'ente gestore e a chi prenderà l'appalto poi della gestione della tutta la parte energetica del quartiere, di poter fare i lavori che non sono stati fatti nei decenni precedenti.

0: Per ora quindi restano molte domande aperte per le 160 famiglie coinvolte. Domande che riguardano non solo il futuro delle loro abitazioni, ma anche quello delle relazioni, delle reti di vicinato e della vita costruita negli anni tra queste palazzine di Lulli e Via Porpora. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo sabato con una nuova puntata di M7. Un saluto da Chiara Manetti.
1: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
2: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
1: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
3: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
1: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!

Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. Oggi è sabato 6 giugno, io sono Martina Stefanoni. In questa puntata andremo in Albania, parleremo delle oceaniche proteste di piazza contro il progetto del genero di Donald Trump e Jared Kushner per costruire un resort di lusso nel sud del paese. E poi in Repubblica Democratica del Congo con un'intervista ad un giovane attivista ambientalista per i diritti umani. Prima però partiamo da qui. L'audio che sentite è preso dal video tragico e disturbante della body cam della polizia che ha arrestato Henry Nowak, un ragazzo bianco di 18 anni britannico, ucciso nel dicembre del 2025 da un ragazzo 23enne di origini indiane, Vikram Digwa, a Southampton nel sud dell'Inghilterra. In the face? Just get these back off, get their details and that, or off you them. Prima di morire, Nowak fu brevemente ammanettato dalla polizia arrivata sul posto che aveva scambiato l'assalitore per la vittima, perché Digwa lo aveva falsamente accusato di averlo aggredito per motivazioni razziali. La questione è riemersa in questi giorni perché lunedì Digwa è stato condannato all'ergastolo e sono state rese pubbliche per l'appunto le riprese delle body cam degli agenti che stiamo sentendo ora. Il caso è stato immediatamente strumentalizzato dall'estrema destra britannica, che ha accusato la polizia di discriminazioni nei confronti dei bianchi e in molti hanno iniziato ad usare anche lo slogan White Lives Matter, le vite dei bianchi contano, modificando quello più noto Black Lives Matter. Nigel Farage, il leader del partito di estrema destra Reform UK, ha sostenuto che la risposta iniziale della polizia e il loro credere alla versione di Digwa fosse una prova del pregiudizio anti-bianchi. Ha incoraggiato i suoi sostenitori a rispondere con rabbia gelida. I have responded to this in just the most extraordinarily dignified way. But I suggest the rest of us respond to this with pure cold rage. This is wrong. But the most important thing. L'influencer e attivista di estrema destra Tommy Robinson ha scritto su X che Nowak era stato ucciso da politiche di polizia razziste che prendono di mira i bianchi e ha chiamato la gente a scendere in piazza. E infatti martedì sera centinaia di persone si sono radunate a Southampton dando vita a violenti scontri con la polizia. Il primo ministro Starmer ha lanciato un appello alla calma e ha esortato i politici a rispettare la richiesta della famiglia di Nowak, che ha chiesto più volte che l'omicidio del figlio non venisse utilizzato per creare ulteriore odio, divisione o tensione. La verità però è che questo è proprio quello che sta succedendo. In questa storia si uniscono tantissimi temi. C'è un primo tema pratico e giudiziario, cioè il momento dell'arresto di Nowak è parso molto confuso e la sua successiva morte per le pugnalate, non direttamente per le modalità di arresto della polizia, come qualcuno ha poi lasciato intendere, è da investigare. Un'indagine sul perché la polizia non abbia capito, non abbia approfondito le dinamiche dell'incidente, né abbia creduto al ragazzo che diceva di essere stato accoltellato, è doverosa e necessaria. Poi però c'è la strumentalizzazione dell'estrema destra. Farage, come abbiamo detto in primis, ma non solo, in poche ore tutta l'estrema destra europea si è mobilitata. Il francese Eric Zemmour ha scritto su X: questo orribile omicidio è una metafora di ciò che sta vivendo l'Occidente. Il nativo viene trattato come un sospettato, mentre l'immigrato che lo commette è protetto dalla religione dell'antirazzismo. Santiago Abascal, leader del partito di estrema destra spagnolo Vox, ha scritto che le élite globaliste hanno generato questa follia e voltano lo sguardo dall'altra parte, così come i media mainstream. L'estrema destra polacca ha detto che questa storia simboleggia la discesa della Gran Bretagna negli abissi della terra. Le strumentalizzazioni più incendiarie però sono forse arrivate dagli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato statunitense ha scritto sul suo account ufficiale X che il condizionamento ideologico e la doppia morale delle forze dell'ordine sono sintomi lampanti del declino della civiltà. Il vicepresidente J.D. Vance
Ha scritto su X Henry Nowak: è morto come muore una civiltà, dovrebbe essere ancora vivo oggi e lo sarebbe se le ultime generazioni di elite europee avessero tenuto testa alla politica dell'odio verso se stessi e all'invasione di massa di migranti. Elon Musk ha pubblicato decine di post sul caso, arrivando addirittura a offrirsi di finanziare un'azione penale contro gli agenti coinvolti. La politica ufficiale della polizia impone agli agenti di essere razzisti contro i bianchi, ha scritto, diffondendo essenzialmente una fake news, oltre a ricondividere i video di Farage e Tommy Robinson. E qui si intreccia il terzo tema. L'estrema destra non solo cavalca l'onda, strumentalizza la rabbia e il dolore alimentando l'odio razzista, sventolando un presunto razzismo contro i bianchi che semplicemente non esiste, ma si rafforza andando a braccetto con i miliardari statunitensi proprietari delle big tech. Non è un caso, infatti, che tutti i commenti incendiari che abbiamo riportato fino a qui siano stati tutti pubblicati su X e da X promossi e diffusi, fatti circolare in modo più diffuso. X è di Elon Musk e ormai da tempo è un attore importante nell'alimentarsi del discorso d'odio, xenofobo e razzista. Ma questo è un fatto che deve fortemente preoccupare, perché nell'America di Donald Trump i miliardari sono essenzialmente parte dell'amministrazione e i social network di proprietà di questi miliardari stanno completamente modificando il discorso pubblico e la politica in toto.

Questa è Black Boys on Moped di Sinead O'Connor. Un brano fortemente politico del 1990 che contiene un'aspra critica al razzismo istituzionale e alla brutalità della polizia britannica durante gli anni del governo di Margaret Thatcher.

0: Adesso andiamo in Albania. Questa settimana, forse lo avrete visto sui social, in giro, ci sono state in tutto il paese, soprattutto nella capitale Tirana, delle proteste molto partecipate per manifestare contro un progetto immobiliare di lusso legato alla società di Jared Kushner, il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che vuole appunto costruire questo resort di lusso in un'area protetta del paese. Le manifestazioni sono cresciute giorno dopo giorno e promettono di continuare a crescere anche nei prossimi giorni, fino a, chiedono i manifestanti, alle dimissioni del primo ministro Edi Rama. Ne abbiamo parlato con Christian Elia, giornalista esperto di Balcani, da poco tornato dall'Albania.
1: Il progetto nasce da una preacquisizione che era quella dell'isola di Sezan. L'isola di Sezan, che è esattamente di fronte alla laguna di Narta, è questa isola base militare storica dell'esercito albanese, che dopo la caduta del crollo del regime albanese era rimasta sostanzialmente abbandonata, nel senso che una zona militare, era un poligono, fino a che il genero di Trump e il fondo di investimento i fondi di investimento immobiliari che lui rappresenta, non ha fatto un'offerta al governo albanese. Il governo albanese che ha risposto con una procedura assolutamente irrituale, definendo l'investimento di interesse strategico e quindi dandogli una sorta di autostrada senza studio di impatto ambientale, senza nulla, nonostante i parametri che lui chiede. Esattamente di fronte c'è la laguna di Narta. La laguna di Narta, che è il delta del fiume Viosa e che è all'interno di un parco protetto. Quando si è saputo che stavano recintando la zona di Pisceporo, che è proprio sulla spiaggia, è scattata la protesta, e le immagini che hanno fatto il giro del paese di personaggi legati a una security privata che malmenavano gli attivisti è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e come giustamente dicevi tu, si sono riversati in strada tantissime persone che non sono neanche legate ai partiti tradizionali né di governo né dell'opposizione.
0: Chi c'è in piazza? Nel senso, chiaramente ci sono i movimenti ambientalisti, ma come sono composte queste piazze?
1: È molto molto vasta. Chi segue l'Albania si ricorderà che nell'ultimo più o meno 6-7 mesi ogni venerdì c'erano queste proteste organizzate dall'opposizione, quindi dal Partito Democratico, e teniamo sempre conto che parliamo dei due leader, Rama e Berisha, che vanno avanti praticamente da quasi 30 anni a passarsi il potere, ma erano finalizzate alle accuse di corruzione che hanno investito il governo Rama rispetto ai fondi europei. La società civile si teneva molto lontana da questa piazza, proprio perché l'ha strumentalizzata dal Partito Democratico. Quella che c'è in piazza oggi è invece uno schieramento che va dai collettivi femministi ai movimenti di organizzata politica, che sono questi movimenti di sindacalizzazione dal basso, ai nuovi partiti, ai movimenti ambientalisti, e quindi davvero è una manifestazione importante, imponente, che sta richiamando anche tutte le persone che nelle varie comunità interessate da questi interventi molto molto violenti, anche di immobiliarismo speculativo, si stanno unendo la protesta tirana, per cui c'erano stati vari focolai regionali, locali, rispetto a interventi governativi per sostenere l'overtourism che ha investito l'Albania in questi anni, che ora si stanno un po' fondendo in questo grande movimento a Tirana di questi giorni.
0: Edi Rama ha difeso il progetto, nonostante tutto, continua a difenderlo, non sembra voler fare passi indietro. Lui che interesse ha in questo progetto?
1: Quello che io ho potuto ricostruire è che Rama è assolutamente astuto nel cercare di prevenire eventuali problemi in patria, costruendo salde relazioni internazionali che gli permettono di rendersi indispensabile agli occhi dell'opinione pubblica. Voi immaginate, a cominciare dai centri per migranti italiani, che gli ascoltatori conoscono molto bene, in Albania vengono ospitati gli ex mujahideen del popolo, gli interpreti afghani che gli Stati Uniti hanno dovuto evacuare quando sono tornati i talebani. Ci sono ex prigionieri di Guantanamo, uiguri che non sono potuti tornare dopo la chiusura di Guantanamo. Cioè Rama è sempre stato capace di creare relazioni con l'estero in modo da rendersi indispensabile. L'investimento di Jared Kushner ovviamente crea un legame diretto con Donald Trump, e chiudo, basta pensare al fatto che l'Albania, con tutti i problemi che ha, è entrata volontariamente, senza quasi essere invitata, nel Board of Gaza, per far capire come Rama punti a diventare il l'elemento indispensabile delle relazioni internazionali per proteggere il proprio potere in patria, che sta vacillando sempre di più anche a causa dei colpi di questa SPAC, la Super Procura Anticorruzione, che ormai sembra averlo messo abbastanza nel mirino.
0: Una storia simile, appunto, l'abbiamo vista in Serbia, a Belgrado, con anche lì un progetto poi che è stato fermato di costruire una Trump Tower sostanzialmente a Belgrado. Lì le proteste avevano un sottotesto più legato anche al valore simbolico del luogo dove si voleva costruire la Trump Tower, ma mi chiedevo, c'è un interesse da parte della famiglia Trump sui Balcani?
1: Allora, è molto interessante come domanda, perché se c'è ovviamente non è esplicitato, però questi progetti, quindi sia quello sull'Albania di cui abbiamo appena parlato, sia quello che giustamente citavi tu in Serbia, è oggettivamente una terra di interesse. Il perché di questo interesse è molto probabilmente legato al fatto che noi siamo davanti alla regione d'Europa che probabilmente a livello di risorse è quella messa meglio, con risorse meno sfruttate. Noi, se guardiamo quelle che io chiamo le vene aperte dei Balcani, a livello di tutte le risorse, dall'acqua al litio, è oggettivamente un boccone allettante per chi si muove da un punto di vista ovviamente di investimenti in quei volumi che noi non riusciamo neanche a immaginare. Queste due operazioni immobiliari hanno colpito perché sicuramente si riferiscono a due paesi che nella visione del mondo degli Stati Uniti o di un holding come quella di Trump e della sua famiglia sono quasi insignificanti, però messi insieme i puntini sicuramente ci riportano a un'idea di una grande regione che va da Trieste a Istanbul, che ha tantissime risorse, al momento, se vogliamo, molto poco sfruttate.
0: Come si muoverà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, questo movimento che si è creato?
1: Io ho veramente la sensazione che non si voglia tornare indietro chiedendo le dimissioni di Rama. Dobbiamo immaginare che a livello politico una forza di dimostranti che scende in piazza specificando che non vogliono né Rama né Berisha ha ovviamente un'agenda ambiziosa. Io lo metto in un framework di sostegno a un attacco al sistema Rama, che però, se immaginiamo che possa cadere, passerà più dalle azioni della SPAC, ma per certi versi la piazza rafforza l'azione della SPAC.

Questa settimana è morta Marjane Satrapi, fumettista iraniana naturalizzata francese, nota soprattutto per il fumetto Persepolis, con il quale ha fatto conoscere la lotta per la libertà degli iraniani in tutto il mondo. Satrapi, ha detto la famiglia, è morta di tristezza a 56 anni, a poco più di un anno dalla morte dell'amore della sua vita. Marjane Satrapi è stata in grado di dare un volto, una voce alla rivoluzione dei giovani iraniani contro il repressivo e opprimente regime degli Ayatollah. Noi oggi la omaggiamo con Kids in America di Kim Wilde, che sentite in sottofondo, un brano citato proprio in Persepolis, in un capitolo in cui la tredicenne Margie si ribella alle rigide regole di abbigliamento e all'ambiente oppressivo della Teheran post-rivoluzionaria, acquista illegalmente cassette di musica occidentale, tra cui proprio Kids in America, e dopo un pericoloso incontro con i guardiani della rivoluzione torna in camera sua, indossa la giacca di jeans, alza il volume della canzone per ballare e riappropriarsi della sua libertà.

0: Prima di salutarci andiamo in Repubblica Democratica del Congo, lo facciamo con la storia e il lavoro di François Kamate Kasereka, giovane attivista della Repubblica Democratica del Congo, premiato anche dalla Fondazione Langer per il suo impegno ambientalista in difesa dei diritti umani in una regione all'interno del Parco Nazionale considerata patrimonio dell'UNESCO, dell'umanità dell'UNESCO, martoriata da decenni di conflitti e sfruttamento selvaggio delle risorse. Kasereka è stato a Milano ad aprile e Sara Milanese e Luisa Nannipieri lo hanno intervistato.
1: Je m'appelle François Kamate Kasereka, je suis activiste écologiste et défenseur des droits humains.
2: Mi chiamo François Kamate Kasereka, sono un attivista ecologista e difensore dei diritti umani. Vengo dalla Repubblica Democratica del Congo, precisamente dalla parte orientale, dalla provincia del Nord Kivu. Sono attivo in movimenti cittadini come Lucha, Lotta per il Cambiamento, e nel Mani Institute, un movimento socioculturale di giovani volontari impegnati nella costruzione della pace e nello sviluppo delle comunità locali, in particolare di quelle che vivono nel Nord Kivu. Ho 31 anni. La provincia del Nord Kivu è una provincia immensa e ricca di risorse naturali. Oggi è divisa in due. Una parte è sotto l'occupazione della ribellione dell'M23 e l'altra è amministrata dal governo congolese.
1: Une partie qui est sous occupation de la rébellion du M23 e une autre qui est occupée administrée par le gouvernement congolais.
3: C'est un conflit che...
4: Il conflitto nell'est del Congo dura ormai da diversi decenni. Era già in corso quando hai iniziato il tuo attivismo?
3: Cet conflit.
1: Ah ouais, c'est vraiment un conflit qui date de très longtemps.
2: Sì, è un conflitto che dura da più di 30 anni ormai. Da quando è iniziato nel 1996 ha causato un numero enorme di vittime. Si contano più di 10 milioni di morti dall'inizio a oggi. Il mio attivismo è nato dall'indignazione. È il frutto della rabbia e della frustrazione personale per tutto ciò che ho vissuto. Le guerre, i saccheggi, lo sfruttamento illecito delle risorse, ma anche la mancanza di lavoro per i giovani e il reclutamento forzato di bambini, persino per lo scavo artigianale dei minerali. Ho visto, ho vissuto tutte queste terribili esperienze che mi hanno spinto a diventare attivista. Anche la situazione politica del nostro paese ha influito. Per me il sistema dei partiti in Congo è guidato solo da interessi personali. Mi sono detto che dovevo trovare un modo diverso, cambiare metodi e strategie per contribuire alla costruzione di un potere cittadino, fondato sull'interesse collettivo e sulla consapevolezza della pericolosità del conflitto, spingendo le persone ad agire, ma in modo non violento. Bisognava pensare ad alternative positive, e l'alternativa alla violenza è la non violenza attiva. Non direi che questa idea ci è venuta dall'esterno. Semplicemente abbiamo guardato alle esperienze di molti altri paesi e abbiamo visto come la non violenza sia servita come metodo per cambiare società che erano state completamente distrutte dalla violenza.
1: E qu'ils agissent, ma qu'ils agissent aussi de manière non violente.
4: Nous savons aussi che parlaci del parco del Virunga. Che cosa significa per te e perché è diventato una delle tue battaglie?
1: Le Parc National de Virunga, c'est parmi le des plus vieux parcs nationaux en Afrique.
2: Il Parco Nazionale del Virunga è tra i più antichi parchi nazionali in Africa. È stato creato nel 1925 e da moltissimo tempo è al centro di conflitti petroliferi e legati allo sfruttamento del greggio. Tutte le campagne che abbiamo condotto per fermare il petrolio nel Virunga, come Fossil Free Virunga, si sono svolte in un contesto difficilissimo. C'è innanzitutto la presenza di gruppi armati che occupano il parco da diversi anni. Questi gruppi rappresentano una minaccia diretta per noi attivisti. Producono carbone, abbattono alberi indiscriminatamente e colpiscono gli animali. Usano la flora e la fauna come mezzo di sussistenza. Ma da quando denunciamo tutto questo, siamo diventati nemici giurati di questi gruppi. Dall'altra parte c'è il governo congolese, che dice che l'estrazione di petrolio solleverà l'economia del paese e creerà posti di lavoro per i residenti, permettendo loro di godere dei dividendi generati. Purtroppo è assolutamente falso. L'esperienza dimostra che il petrolio non è la soluzione per sradicare la povertà in Congo. Quindi, le sfide con cui ci scontriamo non arrivano solo da chi occupa illegalmente il parco, ma anche da chi governa il paese, dato che le nostre manifestazioni pacifiche vengono costantemente represse.
1: Perché chaque fois il y a des répressions dans des manifestations pacifiques.
3: On va parler aussi d'une autre campagne che
4: parliamo anche di un'altra campagna molto importante, quella del debito per il clima. Non riguarda solo la Repubblica Democratica del Congo, ma anche altri paesi africani. Ci spieghi cosa significa e in cosa consiste?
3: C'est quoi cette campagne?
1: C'est une campagne qui est axée sur l'annulation des dettes illégitimes.
2: La campagna Debito per il Clima chiede l'annullamento dei debiti illegittimi e illegali dei paesi del sud globale. È un dato di fatto che dopo le indipendenze molti paesi abbiano ereditato debiti contratti dai colonizzatori. L'idea della campagna è ottenere l'annullamento di questi debiti per trasformarli in fondi per l'azione climatica. Questo permetterebbe alle comunità più svantaggiate, come i popoli indigeni e altri gruppi vulnerabili, di affrontare gli effetti del riscaldamento climatico. Inoltre, la campagna punta a ritenere responsabili le istituzioni internazionali coinvolte in questa mafia che continua a sfruttare e colonizzare il sud globale. Chiediamo riparazioni per i danni causati alle comunità locali. È inaccettabile continuare a essere sfruttati attraverso contratti opachi che favoriscono solo chi è al potere.
1: Des contrats qui vont dans le sens de donner plus d'intérêt à ceux qui sont au pouvoir.
3: Se è pur ton travail aussi.
4: È anche per questi tuoi impegni che hai ricevuto il premio Alexander Langer.
1: Ah oui, bon,
2: quando ho ricevuto la notizia ho sentito che questo premio era un richiamo alle mie responsabilità. Non è la fine della lotta, ma un modo per rinnovare il mio impegno per il clima, la pace, la coesistenza tra le comunità e il rispetto dei diritti umani. Dedico questo premio alle vittime dei conflitti e ai miei compagni attivisti. Ci dà speranza e forza per continuare. Come diceva Patrice Lumumba, la lotta continua. Anche se abbiamo ottenuto l'indipendenza, non siamo ancora liberi. Politicamente ed economicamente siamo ancora legati al giogo coloniale. C'è ancora moltissimo lavoro da fare per sentirsi davvero indipendenti. La visione di Alexander Langer è nobile, rappresenta una sfida per noi come esseri umani, perché oggi distruggiamo invece di costruire. E quando distruggiamo, ignoriamo, dimentichiamo che ci sono generazioni future e persino generazioni presenti che hanno il diritto di vivere in un ambiente sano, che hanno il diritto di vivere in un ambiente in cui c'è pace, dove i diritti umani costituiscono i fondamenti di ogni sviluppo umano, che in ogni caso la dignità umana, la giustizia sociale, questa giustizia distributiva costituiscono i fondamenti stessi di ogni lotta che vuole essere democratica o di ogni lotta che vuole essere buona in questi processi di cambiamento.
1: Bon da ces processus là de changement.
0: E anche per questa settimana Terzo Tempo si ferma qui, torna però sabato prossimo, come sempre, dalle 11 alle 11.30. Grazie a tutti e a tutte di essere state con me. Una buona giornata, un buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.

Buongiorno, buongiorno, questa è Good Times, la trasmissione del fine settimana. Ho cominciato subito con un errorino tecnico, ma qui i casi sono due: o tutto quindi in questa mezz'ora andrà a rotoli ed era solo l'inizio, oppure ci siamo tolte l'errore tecnico subito all'inizio e adesso per questa mezz'ora andiamo liscia a raccontarvi tutto quello che succede in questo fine settimana. Non tutto, naturalmente, è una selezione, ci sono tantissime cose, la stagione inizio, oppure ci siamo tolte l'errore tecnico subito all'inizio e adesso per questa mezz'ora andiamo liscia a raccontarvi tutto quello che succede in questo fine settimana. Non tutto, naturalmente, è una selezione.

0: Io sono Elena Mordiglia e resto con voi appunto nei prossimi 25 minuti per raccontarvi alcuni eventi e segnalarvi anche cose da fare un po' in tutta la regione. Oggi ci allargheremo un po', come vedrete, cominciamo però con Milano e cominciamo con un festival che è già cominciato ma va avanti ancora per tutta la giornata di oggi, dove in via Santa Croce al numero 15 è il festival, la nuova edizione, la quarta edizione del festival Le Parole del Pane. È il festival della Fondazione IBVA e noi abbiamo in collegamento con noi Andrea Colasuonno, che è il responsabile della comunicazione. Ciao Andrea.
1: Ciao, buongiorno, grazie a tutti.
0: Buongiorno. Allora, il sito è ibva.it, lì si trova tutto il programma, però raccontiamo un po' il senso di questo festival che, come dicevamo un attimo fa, è arrivato alla sua quarta edizione. Che cos'è Le Parole del Pane e che cosa c'entra il pane?
1: Assolutamente, sì. Dunque, Fondazione IBVA è un ente filantropico del terzo settore. Fra le varie attività abbiamo anche un forno sociale, un forno dove quotidianamente i volontari fanno il pane, che poi viene messo a disposizione gratuitamente per le famiglie in difficoltà che fanno la spesa nei nostri social market. Quindi, a furia di fare il pane, no, di ripetere quotidianamente questo gesto simbolico di fare il pane e di regalarlo, ci è venuto in mente che intorno a questa simbologia si potesse costruire appunto un festival, non per parlare del pane in sé, ma per parlare dei problemi e delle tematiche sociali, no, che l'immaginario del pane interseca. Ecco perché Le Parole del Pane, e ogni edizione proviamo a scegliere una parola che faccia da macro tema poi per l'edizione. L'anno scorso era sulle disuguaglianze, quest'anno sulla la parola e la speranza.
0: Speriamo, cerchiamo di vederla quindi in positivo quest'anno.
1: Un rilancio.
0: Certo, non come sentimento individuale, dicevate, ma un po' come pratica collettiva, quindi qualcosa in grado anche di cambiare le cose nella nostra quotidianità.
1: Assolutamente sì, ieri abbiamo aperto inaugurando la mostra, ne abbiamo parlato a lungo, la mostra di Paolo Ventura curata da Denis Curti, si chiama Storia di un uomo solo, rimane disponibile per un mese open air su via Santa Croce, quindi chiunque voglia vederla è invitato a passarci, ecco. E oggi alle 18 continuiamo a parlarne con un talk con la scrittrice Giulia Blasi, con Sara Camsu, Giulia Linet, che è la responsabile di Scomodo Milano, moderati da Paolo Bovio di Will. Giulia Blasi ha scritto questo libro che si chiama La felicità è un atto politico. Quindi, partendo dalla tesi del libro, in cui è riaffermata questa cosa per cui la felicità non può essere felicità individuale ma collettiva, e quindi come anche la speranza, come la insegniamo noi, una pratica collettiva, appunto proveremo a sviscerare questa idea qui. È il primo appuntamento di oggi alle 6.
0: Poi si va avanti con anche altri linguaggi, c'è un aperitivo alle 19, questo lo diciamo subito, però appunto ci sono tanti linguaggi del festival, c'è la musica appunto, però ci sono i talk. Che cosa succede invece alle 20? C'è uno spettacolo, giusto?
1: Assolutamente, dopo l'aperitivo, che appunto alle 19, alle 20 uno spettacolo, un reading spettacolo con Matteo Caccia e Giulia Bertasi. Matteo Caccia, che porta in scena appunto il suo podcast Orazio, in questo caso Orazio Live, che si intitola appunto La forma della speranza. È uno spettacolo fatto ad hoc per questa edizione del festival, con storie raccolte per l'occasione, ecco. Lo spettacolo dura dalle 20 alle 21, poi alle 21 un'altra mezz'oretta per una bevutina, e alle 9:30 c'è l'evento finale, che vede sul palco Stefania Rocca con la Piccola Orchestra dei Popoli, che per l'occasione suona gli strumenti del mare, che sono gli strumenti fatti con il legno dei barconi dei migranti giunti a Lampedusa.
0: Eh sì, e questa è alle 21:30, lo spettacolo si intitola La Profuga ed è tratto dal Canto per Europa di Paolo Rumiz, con la regia di Ciro Menale. E queste sono le cose appunto che si possono fare. Il festival è gratuito, giusto?
1: Il festival è gratuito, sì. Abbiamo chiesto appunto di prenotarsi appunto per tenere sotto controllo i numeri. Ci sono per alcuni appuntamenti gli ultimi posti disponibili. Se non ci sono posti disponibili, il consiglio è comunque quello di passare, perché qualcuno che si è prenotato non c'è sempre, quindi

0: proviamo ad accogliere.
1: Senti, al di là del festival, al di là del festival, come si fa a sostenere la fondazione IBVA? Fate tante cose, c'è un modo per tanto seguirvi, seguire quello che fate e poi magari sostenervi.
0: Certo, potete, chi vuole può seguirci sui social, siamo su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, Fondazione IBVA, scritto tutto insieme, dove IBVA sta appunto per integrazione, bellezza, volontariato, accoglienza. C'è www.ibva.it, cioè la cosa più facile è sostenerci con il 5 per 1000, la cosa più immediata, quindi è scrivere il codice fiscale nella parte dedicata agli enti del terzo settore. Ecco. Poi in realtà se uno ci segue, ecco, siamo noi di volta in volta a proporre le campagne e tutte le cose che facciamo.
1: Allora, ci vediamo alle 18 oggi per questa serata conclusiva del festival Le Parole del Pane, è arrivata la sua quarta edizione, ripetiamo appunto il luogo, via Santa Croce 15, quindi pieno centro di Milano. Io non ho visto il meteo perché mi rifiuto di guardare il meteo, ma se dovesse piovere fa niente.
0: L'ho guardato io 30 volte negli ultimi due giorni e non dovrebbe piovere. Quindi
1: non dovrebbe piovere,
0: quindi
1: va bene.
0: Tutti invitati.
1: Sì, è già qualcosa, va bene. Andrea Colasuono, grazie mille, ci vediamo più tardi.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao. Noi ascoltiamo il primo brano di oggi, brano con segnalazione. Allora, sono gli Eugenio in Via di Gioia, che saranno domani, domenica 7 giugno, in Via Gesù 5, cioè al Museo Bagatti Valsecchi, scusate, qui a Milano naturalmente, perché c'è una rassegna in corso che si intitola Parole e Musica nei cortili del museo. Domani ci sarà un live acustico degli Eugenio in Via di Gioia, con uno spettacolo che sarà un po' un misto di anche qui musica e parole. Alle 19:30 ci andiamo ad ascoltare allora Eugenio in Via di Gioia con Chiodo Fisso.
2: Sono un chiodo entrato per sbaglio.

0: E allora cominciamo con le segnalazioni dell'ultimo minuto, ve ne dico una perché poi andiamo a parlare di un appuntamento per domenica. Marco però ci scrive, quindi lo dico subito: Vimercate dei ragazzi, festival di teatro per le nuove generazioni, ancora questo fine settimana, è cominciato ieri 5, 6, 7 giugno, c'è un sito internet che è vimercatederagazzi.it, ci sono spettacoli, laboratori, incontri ed eventi. E invece andiamo a parlarvi adesso di un appuntamento un po' particolare, perché si tratta di un appuntamento che ci sarà domenica alle 6.45 del mattino. Avete capito bene, alle 6.45 del mattino. Si tratta infatti di un concerto all'alba al Sunstrack, Sunstrack qualcuno lo chiama, questo bisognerebbe forse chiederlo a loro direttamente, ma credo che il gioco sia appunto proprio su questa ambiguità. Quindi il Sunstrack è il bar che c'è all'interno del Parco Nord, dove ci sarà un concerto di musica, un concerto che è organizzato da Musica nell'Aria, e cioè da Lucia Martinelli. Ciao Lucia, benvenuta.
1: Ciao.
0: Grazie a te. Allora, andiamo subito a raccontare questa idea matta di fare un concerto di domenica mattina alle 6.45 all'aperto. Diciamo che tu sei una passione, insomma, sei anche una musicista. Ci racconti un po' la tua storia e come sei arrivata in particolare poi a questa rassegna, poi raccontiamo cosa succede domenica.
1: Certo, guarda, io sono una pianista, ho sempre insegnato pianoforte e poi più o meno 7 anni fa ho deciso di portare la musica fuori dai teatri, cioè non mi bastava più l'incontro singolo con il mio allievo, ma volevo far conoscere la musica a tutti quelli che non sono abituati ad andare a teatro, che non possono, non riescono. E quindi lì l'idea è cominciata proprio all'inizio del Parco Sempione, dove ancora organizzo dei concerti alla Locanda alla Mano, la domenica mattina alle 11, e subito dopo mi ha contattato appunto Massimiliano del Sunstrack, chiedendomi di tentare di fare questi concerti all'alba. E abbiamo tentato, e devo dire che da subito è arrivata gente, perché non dimentichiamo che tanti fanno fatica a dormire o si alzano presto per il lavoro, per il bambino che piange, per il cane che devo portare fuori, e quindi da subito c'è stata una bella affluenza e adesso ne arrivano veramente tanti a distanza di 5 anni, credo questo sia il 5º anno che facciamo i concerti all'alba.
0: Senti, tra i posti bizzarri in cui tu hai portato la musica leggo parchi, carceri, comunità, discoteche, monasteri, scuole, case di riposo, centri di accoglienza. Qual è il posto più strano dal tuo punto di vista, che è stato un po' più una scommessa, magari, che non ti aspettavi che riuscisse anche questo esperimento? Perché insomma, a volte non è facile portare la musica magari in dei posti che non sono pensati per la musica.
1: No, hai ragione. Allora, strano, tanti. Forse i più emozionanti per me sono stati il reparto di neuropsichiatria a Niguarda e anche al carcere di San Vittore. Devo dire, grandi e forti emozioni, perché uno non si aspetta forse dall'altra parte che ci sia questa risposta così forte, così importante da parte di questo pubblico. In realtà loro per primi si emozionano tanto. Qualcuno mi dice che non ha mai visto dal vivo degli strumenti così appunto così vicini, come può essere magari il fagotto, il corno, che ne so, strumenti molto particolari che a volte si vedono in orchestra, e quindi per loro è un po' una novità. E poi c'è il concetto di vicinanza che abbiamo provato in queste situazioni, ma non solo, cioè siamo a 1 metro di distanza dal pubblico, e questa cosa fa sì che appunto si crei ancora più attenzione, curiosità ed emozione. Quindi c'è un aspetto fisico che spesso nei teatri non c'è, fisico nel senso dello strumento che si vede, che a volte si può anche toccare. Penso a un'arpa, penso appunto a un corno, un fagotto, che pochi hanno visto e che in quel caso possono capire meglio e fare domande su quello strumento. Poi abbiamo fatto anche i cortili nelle case del comune, quelle di San Siro per esempio, dove c'è una grandissima affluenza di gente straniera che vive lì, spesso sono nordafricani, del Marocco, dell'Egitto, che non hanno mai visto proprio uno strumento così dal vivo ed è piaciuto molto. Ti dico che in una scuola pubblica qui a San Siro un bambino, mi pare fosse del Gambia, adesso non ricordo bene, ma comunque africano, dopo che ci ha conosciuto, perché noi entriamo a sorpresa nelle classi presentando questi strumenti, ha cominciato a suonare il corno e questa per me è una soddisfazione pazzesca.
0: Certo. Senti, andiamo allora all'appuntamento di questa domenica, appunto abbiamo detto 6.45, naturalmente non c'è un biglietto d'ingresso, l'ingresso è libero, nel senso che poi si sarà lì dal Sustrak, quindi vi ho ornato all'interno del Parco Nord, in cima vi ho ornato dove c'è il bar, ma lo trovate facilmente. Chi ci sarà alle 6.45 a suonare?
1: Allora, domani appunto è l'inaugurazione, quindi come ogni inaugurazione lo facciamo col pianoforte a coda e ho coinvolto Emiliano Blangero, che è un pianista molto giovane, lui è del 2000, che ha cominciato a suonare fin da piccolo e ha suonato, i suoi maestri sono stati Ezio Bosso, Roberto Cacciapaglia, dei grandi maestri, e così giovane ha avuto già delle grandi collaborazioni con Lazza, Ivano Spagna, Emi Schilla, insomma è un ragazzo che compone, quindi i brani sono suoi, anzi presenterà il suo ultimo, la sua ultima opera che è Some Place, il suo ultimo album, e quindi siamo un po' tutti curiosi, consiglio, perché è veramente è bello, poi a quell'ora è magico, c'è un silenzio bellissimo, i suoni saranno quelli del pianoforte e degli uccelli che canteranno intorno a lui.
0: Allora ci andiamo ad ascoltare la traccia che dà il titolo a questo nuovo album, questo nuovo progetto, Some Place, e l'appuntamento appunto con te, con chi vorrà venire, appunto è domenica 6.45 davanti al Sustrak.
1: Ecco, sì. Consiglio di portarsi delle sedie, nel senso che il Sustrak ha delle sedie a disposizione, ma siccome la gente che arriva è tantissima, spesso rimangono senza seduta, per cui se vogliono essere sicuri di stare comodi, che si portino una sedia o
0: una bella idea.
1: Un telo per mettersi per terra.
0: Certo. Okay? Grazie Lucia Martinelli.
1: Dai, grazie a te.
0: Grazie, a presto, ciao.
1: Ciao.

0: Emiliano Blangero, domani mattina alle 6:45 al Sunstrack, al Parco Nord. E per noi è arrivato il momento adesso di andare ad ascoltare invece Ira Rubini e scoprire che cosa c'è sui teatri, nei teatri, nei palchi in questo fine settimana.
1: Buongiorno Elena, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Good Times. Allora, si sta configurando il passaggio dalla primavera all'estate, non soltanto per via del calendario, ma anche per il tipo di appuntamenti. E allora intanto vi suggeriamo quello che facciamo sempre più o meno in questo periodo: se abitate fuori dalle grandi città, controllate che magari nel vostro comune o nei comuni vicini non sia iniziato un festival che preveda degli spettacoli dal vivo, che siano musicali, che siano di danza, che siano di comicità, di teatro, o anche molti appuntamenti di poesia che viene proposta ed espressa dal vivo. Perché andare a vedere cose dal vivo intanto fa bene alla salute, perché ci si muove, si esce di casa, non si sta incollati sempre al video, e l'altra cosa è che si sostiene un sistema che è fortemente in pericolo, tanto che il prossimo 12 di giugno ci sarà un grande sciopero del mondo dello spettacolo, perché l'attuale governo lo ha fortemente impoverito, ulteriormente mi verrebbe da dire. Quindi insomma, se ne avete la possibilità naturalmente e la voglia, ma sarebbe bello, sostenete gli spettacoli dal vivo in ambito locale. Noi potremmo segnalarvene certamente alcuni, per esempio nella provincia di Como, di Varese, c'è l'estate veronese in Veneto, ci sono decine di festival che cominciano, ma la cosa migliore è suggerirvi un piccolo acquisto per altre economie, tra l'altro una casa editrice che stimiamo, con cui collaboriamo spesso, e dare una lettura all'ultima edizione di In Giro per Festival di Oliviero Pontedipino e Giulia Alonso, in cui trovate moltissime indicazioni per tutta l'estate. Detto questo, vi dico che a Milano in particolare impazza il Fringe Me, che continuerà fino al 6, quindi fino a domani avete ancora 2 giorni per andare a vedere i moltissimi spettacoli di artisti emergenti, alcuni dei quali sono stati anche nostri ospiti lunedì scorso. Si tratta di spettacoli sempre di ottima qualità e sono tutti in quartieri dove il teatro c'è, ma magari in sale istituzionali. In questo caso invece ci si associa a realtà e associazioni dei quartieri che ospitano gli spettacoli, dai birrifici fino alle associazioni, fino agli spazi, addirittura alle RSA oppure agli spazi di socialità di quartiere. Andate sul sito di Fringe Mio, sui suoi social, e trovate tutti gli orari. C'è un programma ufficiale in cui il biglietto ha costi piuttosto contenuti, ma c'è anche un vasto programma di appuntamenti gratuiti a ingresso libero fino a esaurimento posti. Prosegue anche dopo il bell'inizio con la compagnia del teatro La Ribalta, che arriva da Bolzano e ha proposto la sua versione della Tempesta di Shakespeare con i suoi performer portatori di disabilità, ma bravissimi. Prosegue con un altro appuntamento importante, perché quest'oggi ha debuttato ieri, c'è in scena all'ex ospedale psichiatrico Pini, nel corso di questo bel festival che ormai si ripropone da tanti anni a Milano, nel teatro La Cucina, l'appuntamento con una delle più importanti compagnie sperimentali italiane, Muta Imago, che porta il suo Atomica. È uno spettacolo ispirato ai fatti della Seconda Guerra Mondiale, che portarono poi al famigerato, nefasto lancio della bomba atomica sul Giappone, delle bombe atomiche sul Giappone per la verità. Quindi se andate sul sito di Olinda lì trovate anche il modo per prenotare e andare a vedere questo spettacolo. Infine vi ricordo che ci sono alcuni spettacoli che sono in scena da un po': il Bar sotto il mare da Benny, per la regia di Emilio Russo al Teatro Menotti. Proseguono invece le repliche di Terzo Tempo al Teatro Franco Parenti. Ed è tutto per il nostro spazio dedicato al teatro e allo spettacolo dal vivo.
0: Grazie mille, grazie Ira Rubini. Allora, ultime segnalazioni della puntata del Fringe Me. Abbiamo già parlato Ira, fringeme.com. Ci sono ancora tanti spettacoli nella giornata di oggi. Sempre oggi tutta la città di Brescia è coinvolta nella Festa dell'Opera. Tutti gli eventi sono gratuiti. Conflitti è il tema della Festa dell'Opera edizione 2026. Invece vi segnalo che in Fornace, quindi a Rho, c'è questo grande raduno dei sound system autocostruiti del nord-ovest Italia. E allora è occasione perfetta per andare in Fornace, che è sempre una bella occasione per andarci, si trova sempre. Invece fino a domani 7 giugno al Parco Ravizza ci sarà il Milano Sud Festival. Anche qui tanta musica, laboratori, attività, tantissime cose belle, un posto davvero in cui andare, il Parco Ravizza, in questo fine settimana. L'intero ricavato del festival, tra l'altro, sarà devoluto a Emergenza Gaza, e quindi una buona ragione in più per andarci. A Cassano d'Adda invece tempo di Solidar Rock, il festival è ormai 24esima edizione, va avanti fino a domenica. Come sempre l'appuntamento è all'area feste di via Valentino Mazzola, Cassano d'Adda, appunto l'abbiamo detto. Due quartieri invece in festa, Dergano con via Dolcevia per la 13esima edizione. Si comincia alle 15, si va avanti fino alle 11 di sera, alle 19 grande cena condivisa. E invece c'è una festa anche nel quartiere San Siro con tante cose, anche lì dalle 16 alle 22, non so, alle 16 ad esempio trovate Share Radio, ci sta dalle 16 alle 22 Share Radio, e li salutiamo sempre. Questa nuova prima edizione invece di festa di quartiere si chiama Via per Via, e allora se siete dalle parti di San Siro è una bellissima occasione per andarci. Ci sono tante cose anche per i bambini e le bambine. Stavo saltando la 20esima edizione del Festival della Biodiversità al Parco Nord, e anche alle 21 invece all'Auditorium Comunale di Aurora 24 a Santo Stefano Ticino c'è la presentazione del libro Il Libro Segreto di Casa Pound del giornalista e scrittore Paolo Berizzi. Un'altra volta finisco io e mi finisce anche la sigla, e allora così vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo con una nuova puntata di Good Times. Ciao da Elena Mordiglia, ciao ciao.
2: Lunedì 8 giugno a partire dalle 20 con musica, DJ set e poi spettacolo e diretta dalle 21.30 sul palco dell'Auditorium di Radio Popolare, il suggeritore Nightlife vi propone una nuova puntata della bella storia di Basilio e Tiziana. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore sul sito di Radio Popolare. Intanto sentiamo Basilio e chiediamogli di cosa si tratta. Vi aspettiamo.
3: Farò una Popolaroid live speciale dedicata agli 11 anni con la Pebedda. La nostra bella Pina dopo tanti chilometri si riposerà, ma la nostra bella storia continuerà, e lunedì scoprirete come.
4: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso, scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
5: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini, ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventcem.it.
6: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
7: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
6: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
7: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Il valore della biodiversità dei prati di pascoli in pianura e in montagna. Legambiente Lombardia ha dedicato un forum a questo aspetto dell'agroecologia. Sono stati messi a confronto esiti e prospettive di progetti europei passati in corso per la valorizzazione dei servizi ecosistemici, benefici per l'ambiente e l'uomo di questo tipo di agricoltura e produzioni zootecniche. La Fondazione Foglialini di Sondrio ha fatto il punto della riduzione dei prati di fondovalle e dei pascoli in montagna e le loro differenze biologiche. L'ERSA, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale della Lombardia, ha raccontato gli esiti dei piani di pascolamento, il sistema per migliorare l'allevamento e il mantenimento di questa risorsa ambientale e paesaggistica che è anche turistica. Sentiremo l'esperienza dell'azienda La Casella di Gianico, che carica l'Alpe Val Gabbia, Berzo Inferiore, in Val Camonica, provincia di Brescia, e della latteria San Pietro di Goito, sui colli morenici mantovani. Nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute, tratteremo la carenza di proteine del latte sui mercati globali per la moda dei cibi addizionati. La rubrica Le parole dell'agroecologia tratta capacità di campo sulle proprietà di un terreno di assorbire l'acqua e di essere un serbatoio per alimentare le piante che ci crescono. L'ABC dei domini collettivi tratta formazioni sociali, l'importanza delle collettività che gestiscono i beni agrosilvopastorali che sono tutelate dalla Costituzione. Nelle storie agroalimentari sentiremo la recensione della pentola di Leonardo, storie di corte, di vita quotidiana, di cibo, di cucina, scritto da Carlo Giuseppe Galli. Prati e pascoli sono un'invenzione umana. Senza l'azione dell'uomo, infatti, questi consorzi biologici non esisterebbero. In montagna questo aspetto è più evidente. Rovi alberi si sviluppano in pochi anni dopo l'abbandono da parte degli agricoltori. Il lavoro dell'uomo è fondamentale però anche in pianura per mantenere questi serbatoi di biodiversità. Sentiamo il dottor Gilberto Parolo della Fondazione Foglianini di Sondrio.
1: Prati e pascoli rappresentano i principali tipi di prateria alpina con funzione produttiva di foraggio. Sono habitat seminaturali, poiché la loro composizione floristica è costituita da specie spontanee, tuttavia la loro esistenza, per la gran parte, è favorita dalle pratiche gestionali antropiche, soprattutto da parte di agricoltori e alpicoltori. Quindi, come si sono originati i prati, come si sono originati i pascoli? Soprattutto i prati sono per la gran parte dei casi dei consorzi secondari, quindi non sono primari, non esisterebbero senza che qualcuno li abbia creati, senza che qualcuno li stia mantenendo. Come potrebbe anche cambiare un paesaggio di media montagna se queste superfici prative dovessero sparire? E anche il fatto che se vengono meno le cure gestionali, rapidamente, nel giro di 10, 15, 20 anni, si potrebbe tornare ad una situazione di bosco. Il tema riguarda soprattutto i consorzi più polifiti, quindi abbiamo escluso gli erbai di erba medica e anche quelle colture pauci specifiche che derivano da semine. Quindi ci concentriamo soprattutto su quelli che sono gli habitat seminaturali più belli dal punto di vista della biodiversità e poi anche dei valori produttivi e foraggeri. Parliamo di prati di fondovalle che spesso sono stati originati dalla rimozione dei boschi alluvionali, si alternano alle colture, ad esempio di mais o di grano e in pianura anche di riso. E la vocazione di queste superfici pascolive di fondovalle è soprattutto intensiva, quindi c'è una volontà a fare in modo che queste superfici siano particolarmente produttive. Salendo poi verso il versante abbiamo i prati di monte, che sono sicuramente più interessanti dal punto di vista della biodiversità, diventano un pochino meno produttivi ma guadagnano in ricchezza floristica ed in qualità foraggera. Abbiamo la situazione dei maggenghi e situazioni anche un po' più in altitudine, dove fino a circa 1600-1800 metri possiamo trovare delle situazioni di prati falciati che producono quindi fieno. Anche i pascoli sono in gran parte habitat secondari, soprattutto quelli al di sotto del limite del bosco chiuso. Anche se al di sopra del limite del bosco chiuso abbiamo delle formazioni naturali, come ad esempio i curvuleti o seslerieti o firmeti, o anche i saliceti e salix erbacea, che non sono propriamente dei pascoli, ma vengono comunque frequentati dal bestiame, che sono invece di tipo primario, comunque hanno quasi sempre una interferenza da parte del bestiame pascolante. Anche in questo caso, come da una situazione di una biodiversità paesaggistica, nel momento in cui al peggio il maggengo dovesse venire abbandonato, si passa poi ad una situazione di bosco chiuso, con una riduzione forte della variabilità paesaggistica. Quella variabilità paesaggistica che sappiamo essere molto interessante, molto appetita anche dai turisti. Quindi quando parliamo di pascoli parliamo di superfici pascolate, mentre i prati hanno più una gestione di sfalcio e di concimazione. Pascoli sono superfici pascolate che partono da circa 1000 metri e arrivano fino a 2400-2600 metri di altitudine. Molto interessante, che mostra come la diversità floristica possa essere in certi casi anche molto elevata. In alcuni consorzi si raggiungono addirittura 75 specie su una superficie di 100 metri quadrati. Si nota come le specie floristiche caratteristiche o elettive di questi consorzi siano all'incirca 600, un numero particolarmente alto, pari a sostanzialmente quasi un quinto, un sesto della nostra flora alpina lombarda. Vuol dire che se queste superfici dovessero scomparire da un giorno con l'altro, perderemmo 170 specie floristiche elettive, caratteristiche di queste comunità, e un gran numero di specie elettive che vivono anche da altre parti, ma soprattutto vivono in questi consorzi.
0: Sentiamo dal dottor Parolo della Fondazione Foianini come nei decenni ci sia stato il dimezzamento dei prati di fondovalle in provincia di Sondrio.
1: Passando da il 1961 al 2007 si sia avuto una riduzione di quasi il 50% dei prati stabili della media valtellina. Questo trend molto negativo pensiamo che sia più o meno simile anche in altre realtà di territorio montano. Se vediamo i due paralleli, vediamo come l'urbanizzazione, i prati sono in abbandono e nei maggenghi, ci sono stati gli abbandoni principali, con fenomeni di inarrostimento e di imboschimento, ma anche il processo di intensificazione, quindi questi carichi di azoto molto elevati che le aziende agricole devono smaltire, smaltiscono sulle superfici che hanno a disposizione, a volte troppo, e si passa quindi da situazioni che hanno una buona biodiversità a situazioni, forse anche dal punto di vista produttivo, migliori, ma andiamo a perdere in biodiversità e tutte quelle proprietà organolettiche che trasmettono i prodotti caseari. Un altro punto è il compattamento del suolo da parte dei trattori, mezzi molto pesanti, che può anche andare bene su terreni alluvionali, ma diventa molto dannoso sui terreni di montagna, dove bisognerebbe utilizzare mezzi un pochino più leggeri, perché il compattamento non solo crea problemi nella parte ipogea del suolo, ma facilita anche lo sviluppo di specie indesiderate, come ad esempio il Rumex alpinus. L'altra problematica è quello dell'uso di genotipi alieni nei miscugli di trasemina. La provenienza semenza, che è quasi tutta europea, quindi è uno di quelli ancora buoni, però di italiano ce ne sono solo due e altri vengono da Germania, Danimarca, Canada. Molto spesso sono sementi di origine extraeuropea. Questo sicuramente introduce un inquinamento genetico ed è a sfavore sicuramente della biodiversità e delle specie ecotipi nostri, che tra l'altro abbiamo, queste specie qui le abbiamo tutte anche noi. Il problema lì è un po' la reperibilità della semenza, sarebbe quindi imbastire tutto un discorso di filiera partendo dai prati donatori e avere la possibilità di fornire la semenza per fare semine con specie autoctone ed ecotipi locali. Un'altra problematica forse non molto nota è l'acquisto di fieno che viene da zone esterne alla provincia di Sondrio, ad esempio, oppure esterne al territorio lombardo, che contengono semi di specie che poi si diffondono molto, come ad esempio il Rhinanthus, fiorellino giallo. Rhinanthus è un emiparassita che, attaccandosi alle radici soprattutto delle graminacee, ne riduce di molto lo sviluppo, quindi il prato sembra molto bello. Dal punto di vista produttivo l'agricoltore si lamenta perché vengono sacrificate tutte le specie che hanno una maggiore vocazionalità produttiva. In più ci si mettono anche cambiamenti climatici con il riscaldamento del clima. La ricerca comincia di Sondrio che fa notare come in tutte le fasce altitudinali, quindi dal fondovalle al versante alle zone un po' più in alto, i prati si stiano arricchendo di specie termofile, che sono generalmente a foglie più sottili, sono un pochino più pelosette e sono specie meno appetite dal bestiame.
0: Anche i pascoli sono in forte diminuzione sulle nostre montagne e la loro gestione a volte non è in grado di preservare la loro biodiversità, come ha spiegato ancora il dottor Gilberto Parolo della Fondazione Foianini.
1: Per quanto riguarda le superfici pascolive non va decisamente meglio. I numeri di riduzione in ettari sono relativi ad un progetto che abbiamo recentemente concluso con la Regione Lombardia, dove abbiamo fatto una rivisitazione di 80 malghe che erano state censite nel 2000 durante il progetto SIALP. Le abbiamo rivisitate nel 2024, abbiamo rifatto l'uso del suolo e abbiamo visto come le superfici pascolabili si siano ridotte di 7600 ettari, quindi dell'8,5%, aumentando livello le specie di cespuglietto di bosco, 25 anni. I cespuglietti sono aumentati, proliferazione di specie inappetite, soprattutto nelle zone insubriche c'è problematica anche della felce aquilina, una volta che entra è molto difficile da eliminare. L'altra problematica è il pascolamento libero. Negli ultimi anni sono state favorite delle razze sempre più grosse che producono molto più latte. Infatti un altro dato importante è che il numero di bovini si è ridotto negli ultimi 25 anni, ma sono aumentate le produzioni di latte, quindi una spinta verso la quantità a sfavore della qualità. Pascolamento libero perché è problematico per il pascolo, perché la vacca sceglie quello che vuole mangiare, di conseguenza non recintando, oppure recintando con questi recinti molto grandi, si fa in modo che il pascolo venga pascolato male. La vacca sceglie quello che vuole mangiare e anno dopo anno seleziona le specie che gli piacciono di meno perché non le mangia, e quindi loro proliferano. Per di più questo bestiame così grosso difficilmente si muove lungo i versanti, non raggiunge certe inclinazioni, di conseguenza rimane pressoché nelle stesse zone, che vanno incontro anche ad un'intensificazione che fanno lì le deiezioni. C'è proprio uno squilibrio nei pascoli dovuto a questa gestione che non è ottimale. Fino a che la presenza è molto continua in un sito e anche con fenomeni erosivi da parte degli zoccoli, si formano questi consorzi Arumex alpinus che sono molto difficili da eliminare. Non è una specie che la vacca odia, però è una cosa monospecifica che sottrae superficie ad un pascolo che può essere sicuramente di miglior qualità. Ci sono comunque delle realtà virtuose che gestiscono gli alpeggi, i prati, i pascoli in modo ottimale, però dall'altra parte vediamo che c'è tendenze preoccupanti che già noi denunciamo da un po' di anni. Prati e pascoli offrono importanti servizi ecosistemici, gli agricoltori hanno un ruolo fondamentale nella gestione conservativa di questi habitat. Un ritorno ad un'agricoltura meno intensiva, secondo i principi dell'agroecologia, potrebbe invertire i preoccupanti trend osservati, quindi l'utilizzo di bestiame più piccolo, più frugale, meno esigente, potrebbe essere proprio il volano che fa partire questa trasformazione. Deve essere un percorso che coinvolga tutti i portatori di interesse e che riconosca agli agricoltori anche il ruolo centrale che hanno, anche attraverso adeguate misure economiche di compensazione, perché se chiediamo a loro di fare certe cose, di occuparsi, di mantenere e di gestire questi habitat, in un certo modo bisogna anche compensare quelle che sono le perdite a cui possono andare incontro. È importante curare anche la comunicazione al grande pubblico affinché abbia quella sensibilità per riconoscere e anche valorizzare i prodotti di qualità che migliorano lo stato di conservazione dei prati dei pascoli e di conseguenza anche i loro servizi ecosistemici, ossia nel momento in cui il consumatore si trova di fronte ad un formaggio che costa 45 euro al chilo, se è in grado di capire il perché costa così tanto magari lo compra, perché sa che il formaggio costa così tanto perché è prodotto in un certo modo. Inoltre, producendo in quel certo modo, l'allevatore garantisce anche lo stato di conservazione di queste importanti superfici foraggere.
0: Dopo tanti dati, sentiamo adesso al Verzere di Leonardo l'esperienza dell'azienda biologica La Casera di Gianico, in provincia di Brescia, che fa parte del biodistretto della Val Camonica. Sentiamo la titolare Sonia Spagnoli.
2: L'attività d'alpeggio è quella che rappresenta un po' la nostra scelta di vita, soprattutto durante i mesi estivi. Io sono gestore di un caseificio a 2000 metri, abbiamo strutture di caseificazione, numerosi addetti, anche se negli ultimi anni le difficoltà ci sono, e la regione è stata anche vicino per valutare quelle che sono le difficoltà, ad esempio la mancanza di una disponibilità di acqua soddisfacente per le attività, la difficoltà di accesso. La mia malga, che si chiama l'alpeggio Valgabbia, è una delle caratteristiche perché lì si arriva solo a piedi. L'azienda è abbastanza piccola, tipica azienda a conduzione familiare di montagna, siamo arrivati circa 65-66 capi. Durante l'estate ci trasferiamo in questa malga che si chiama Valgabbia, sul territorio di Berzo Inferiore, ma di proprietà di Regione Lombardia. Durante i mesi invernali invece siamo a Fondovalle, in Valle Camonica, a Gianico. È una tipica azienda a conduzione familiare, quindi i miei genitori e i miei fratelli che mi aiutano nella gestione. Oltre a questi capi di proprietà, quindi queste 70 vacche che salgono dalla famiglia, durante l'estate prendiamo in gestione anche i capi di altre piccole aziende e arriviamo ad avere una mandria di circa 130 capi per gestire la malga. Durante l'inverno siamo in stalle, abbiamo una stabulazione fissa a Gianico. Facciamo ancora la transumanza intermedia nel mese di maggio, tipica delle attività di montagna. Abbiamo una baita a 1000 metri e abbiamo questo passaggio per abituare l'animale dal fondovalle per poi arrivare alla mangia. Quindi facciamo ancora la transumanza intermedia sui maggesi o maggenghi, come vengono chiamati. Facciamo un pascolo turnato con recinti elettrici, curiamo passo passo anche l'alimentazione dei nostri animali. Abbiamo l'utilizzo dei pascoli di mezza montagna e poi i pascoli di altura delle nostre malghe. Abbiamo come razze abbastanza eterogenee, abbiamo la bruna alpina, un po' di pezzate rosse, qualche meticcia per costituire il grosso della mandria. Malga Valgabbia è dotata di due strutture principali, il silter di Valgabbia e il arriviamo a 2000 metri. Siamo degli storici gestori perché gestiamo questa malga attraverso gare di appalto, quindi capitolati di gestione che sono continuativi dal 1982. Prima di me c'era mio nonno, poi il papà e adesso nella gestione sono arrivata io dal 2010 ad oggi. È una malga abbastanza grande, sono circa 168 ettari di pascolo utilizzato. Durante l'estate qualcuno rimane a casa della nostra famiglia, che è una famiglia numerosa, e gestiamo quella che è la fienagione estiva per riuscire a garantire un po' l'approvvigionamento del foraggio per i nostri animali durante i mesi invernali.
0: Sentiamo sempre da Sonia Spagnoli che formaggi producono all'azienda casera di Gianico quando in estate portano le vacche all'Alpa Valgabbia a Berzo Inferiore, sempre in Val Camonica, provincia di Brescia.
2: Lavoriamo giornalmente circa 5 quintali di latte. Il formaggio principale è questo nostrano a lunga stagionatura, che è conosciuto proprio come nostrano Valgabbia. Le forme vengono man mano prenotate dai nostri clienti, che ormai è una clientela di fiducia che ci segue anno con anno, quindi questo è fondamentale. Siamo riusciti a fidelizzare il nostro cliente e a far capire l'importanza della nostra attività lì in Malga e soprattutto anche l'importanza del cliente che ci accompagna anno dopo anno e ci permette di continuare a lavorare in questo modo. Facciamo poi anche altri prodotti oltre al nostrano, sono pezzature abbastanza grandi, un formaggio dai 12 ai 15 kg, sono tutte lavorazioni a latte crudo, sia durante i mesi invernali che i mesi estivi. Per chi fa l'alpeggiatore, magari posto a 2000 metri, pensare di optare per una pastorizzazione è praticamente impossibile, non abbiamo le strutture, non abbiamo la capacità, la possibilità di optare per una pastorizzazione, anche perché noi crediamo fortemente nelle nostre capacità di casare, perché essere arrivati oggi a produrre eccellenze di questo livello, abbiamo dietro di noi una formazione, una tradizione. Anche i casari prima di me, io vabbè, qualche anno fa mi sono laureata, però prima di me il mio papà o i miei nonni che mi hanno trasmesso queste conoscenze, sicuramente negli anni hanno costruito sicurezze, hanno costruito un metodo di lavorazione sicuro, e oggi pensare di fare tutto attraverso una pastorizzazione, che si va a perdere quella che è un patrimonio anche culturale di tradizioni che la pastorizzazione si va un po' ad annullare. Altri prodotti che noi facciamo, Casolet della Valle Camonica, che è un formaggio a latte scremato tipico della nostra zona, quindi leggero. Facciamo le formagelle a latte intero, appena munto viene lavorato tutto il latte crudo, quindi hai dentro tutta la parte grassa del latte. Il burro vernale bello chiaro, mentre il burro estivo è bello giallo, bello carico di beta caroteni. Facciamo le ricotte fresche, durante l'inverno le facciamo soprattutto fresche, mentre durante l'alpeggio abbiamo anche la variante affumicata e stagionata, che è tipica della Valle Camonica. E poi c'è il nostro fiorite, è un prodotto proprio tipico della Valgrigna, fiore di ricotta, ricorda un po' la consistenza di uno yogurt, ma è un latticino che si ottiene dalla lavorazione delle sieroproteine, è tipico proprio della Valgrigna in particolare e della nostra Valle Camonica. Facciamo ancora affioramento naturale attraverso l'utilizzo di pentoloni grandi che si chiamano ramine in valle, usiamo ancora la pentola in rame, utilizziamo attrezzi ancora in legno, per fortuna le deroghe ai regolamenti comunitari ci permettono di utilizzare ancora questi strumenti artigianali in legno che ci permettono di mantenere le nostre lavorazioni tipiche tradizionali. Oltre a fare gli allevatori di montagna, quindi l'alpeggiato.
0: È il momento delle multinazionali del cibo, queste sconosciute al Verzere di Leonardo. Andrea Di Stefano ci racconta la carenza di proteine del latte sui mercati globali per la moda dei cibi addizionati, consumati spesso senza una motivazione valida.
3: Una nuova moda, che è in prevalenza soprattutto una tendenza di marketing, rischia di produrre effetti molto gravi sul mercato del latte a livello globale, quindi anche in Italia. Stiamo parlando dei famosi prodotti proteici, li avrete sicuramente visti perché sono diventati molto numerosi sugli scaffali di qualsiasi supermercato. Nel 2024 la grande distribuzione, i prodotti con claim che vantano contenuto di proteine, superano le 4.000 referenze, quasi il 5% dei 90.000 prodotti alimentari analizzati, e il giro d'affari continua a crescere. Nel 2024 e nel 2025 è cresciuto anche a due cifre. Questo ha impatti molto rilevanti, ma anche crea problemi interrogativi sulla salute, in particolare quando non si tiene conto che tutti i prodotti addizionati con proteine aggiuntive, che siano derivate dal latte o da altro, portano con sé una serie di additivi, di conservanti, di coloranti che non sempre sono chiari e soprattutto il cui effetto non è chiarissimo per i consumatori finali. Poi c'è l'impatto di questa spinta prodotti proteici sul mercato del latte. Avevamo già affrontato questo tema, il crollo che si era registrato sui prezzi del latte in Italia, un po' rientrato successivamente dopo i record del 2022-2023. Ora questa dinamica rischia di trovare nuovi elementi di criticità, perché la richiesta delle proteine da latte, in particolare le proteine da latte che vengono utilizzate per additivare yogurt, gelati e tutti i prodotti freschi che vengono venduti nei supermercati, sono in realtà frutto di una lavorazione di natura industriale che sono in grado di fare solo alcune imprese, sicuramente non i produttori del latte, che quindi continuano a essere schiacciati da una dinamica internazionale di prezzi tendenzialmente in discesa, mentre crescono i valori e la profittabilità di le proteine estratte dal latte, in particolare il siero dal latte, che è frutto di un'attività di cracking che comporta la lavorazione e la divisione delle proteine dagli altri componenti del latte all'interno di impianti altamente specializzati che non sono alla portata delle imprese che producono il latte in modo più o meno industriale. Questa dinamica sta anche provocando degli andamenti sui prezzi, nel senso che i consumatori pagano molto di più i prodotti con le proteine aggiunte, spesso senza averne bisogno, perché ricordiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità fissa in 0,9 grammi per chilo in una persona adulta che ha una vita sedentaria l'esigenza di proteine, e quindi il rischio è anche quello di assumere più proteine di quelle necessarie, non avendo nel contempo un'attività fisica che giustifichi la necessità di avere un maggiore apporto proteico. In questa dinamica i consumatori sembrano un po' abbandonati a se stessi e il mercato, soprattutto il marketing, sembra fare da padrone, con effetti che rischiano di essere molto rilevanti anche sulle dinamiche economico-finanziarie.
0: Nella rubrica Le parole dell'agroecologia, il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e cultura erbacea dell'Università Statale di Milano, tratta capacità di campo, la proprietà di un terreno di assorbire acqua e di essere un serbatoio per alimentare le piante.
4: Una delle espressioni più belle utilizzate in agroecologia, ereditate dall'agronomia classica, espressione che mi è sempre piaciuta, è capacità di campo. Facciamo una premessa. Come possiamo immaginare, l'acqua circola nel terreno all'interno dei pori presenti, secondo le leggi che caratterizzano il cosiddetto comportamento idrico del suolo. Il suolo si comporta in modo variabile, dinamico, e con l'acqua stabilisce relazioni che cambiano incessantemente. Dopo una pioggia, ad esempio, i grandi e i piccoli pori sono interamente occupati dall'acqua e il contenuto idrico di questo stato, del tutto temporaneo, viene definito capacità idrica massima. In condizioni normali, la gravità agisce su una parte di questa quantità d'acqua e determina un movimento di percolazione verso il basso, definito gravitazionale. È un flusso più veloce nei terreni sabbiosi e più lento in quelli argillosi. È comunque acqua persa rapidamente, che non è disponibile per le colture. Nelle successive ore la percolazione rallenta fino ad arrestarsi. Il terreno non perde più acqua e raggiunge un particolare livello di contenuto idrico, noto appunto come capacità di campo. È quell'acqua che il terreno riesce a trattenere a lungo, non con forza eccessiva, ma potremmo dire mantiene gentilmente con sé per renderla disponibile alle radici. Questo serbatoio è svuotato gradualmente per i processi di assorbimento radicale e di evaporazione. Le radici assorbono acqua, ma fanno sempre più fatica e consumano energia man mano che il serbatoio si svuota, fino a un punto in cui proprio non ce la fanno più e la pianta avvizzisce. Si è giunti al cosiddetto punto di appassimento. Allora, abbiamo perso acqua gravitazionale nelle prime ore della pioggia e quella al di sotto del punto di appassimento non è disponibile per questione di eccessiva pressione negativa che la radice non riesce a vincere. La frazione di acqua compresa fra la capacità di campo e il punto di appassimento rappresenta il massimo contenuto di acqua disponibile per la pianta. Bene, da che cosa dipende il volume di questo serbatoio, cioè dalla quantità di questa fondamentale riserva idrica utilizzabile? In generale possiamo dire che dipende dalle caratteristiche del terreno e dalla capacità di crescita delle radici. Più in particolare dipende dalla tessitura, cioè sabbia e argilla presenti, e dalla sostanza organica, oltre che dal cosiddetto volume apparente del terreno. Ancora una volta la sostanza organica compare come leva fondamentale per i processi che avvengono nel terreno, migliora la struttura del suolo, influisce sulla porosità e sulle dinamiche dell'acqua, in sintesi rappresenta la chiave di volta non solo per alimentare la variegata flora e fauna del suolo, ma anche per mantenere la capacità di campo, quindi migliorare il comportamento idrico del terreno. Quindi sostanza organica e presenza stabile e gentile dell'acqua insieme due preziosissimi pilastri interni del complesso e vitale mondo sotterraneo del terreno.
0: Il Berzere di Leonardo si ferma per una pausa.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro, ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.

0: Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Rieccoci al valore dei prati stabili dei pascoli, al forum Agroecologia e Biodiversità di Lega Ambiente Lombardia. Sentiamo il responsabile scientifico Damiano Di Simine su come servirebbero maggiori interventi da parte della regione per sostenere questo ambito agricolo.
1: Finora abbiamo parlato molto di pascoli e forse un poco di prati, ma anche attraverso le esperienze degli operatori, cioè di chi lavora i prati di pianura, parleremo anche di prati. È un tema che ci affligge da parte del mondo ambientalista tanto quanto la perdita dei pascoli in montagna, la perdita o il degrado dei pascoli in montagna. Noi siamo partiti guardando i dati che Regione Lombardia produce annualmente sullo stato di salute dell'agricoltura lombarda, da cui ci siamo resi conto che ogni anno in Lombardia spariscono 4.000 ettari, significa 40 milioni di metri quadri di prato stabile sostanzialmente. Cioè abbiamo una perdita di uso del suolo, negli ultimi 10 anni abbiamo perso 40.000 ettari di prato stabile, che sono un terzo della dotazione complessiva dei prati stabili della Lombardia. Se non fermiamo questa deriva, abbiamo 20 anni di prati stabili e poi spariscono. Quindi, per fortuna, ci sono operatori nel settore dell'agricoltura e dell'allevamento che sono molto affezionati alla gestione e alla tutela dei prati stabili, ma ci vuole anche un'azione di supporto istituzionale, di azione che sia efficace, e i segnali che arrivano anche dall'Europa non sono affatto positivi. Sulla riforma della PAC sappiamo che i prati pare che siano la prima vittima del ripensamento dell'Unione Europea sul tema del Green Deal. Siccome il Green Deal, si diceva, danneggia l'agricoltura, riduciamo i vincoli sulla condizionalità per la tutela dei prati, riduciamo le norme che dovrebbero, evidentemente in modo non efficace, perché se abbiamo perso 40.000 ettari di prati in 10 anni, evidentemente la condizionalità non era sufficiente, evidentemente le misure del PSR non sono state sufficienti a invertire questa tendenza. Abbiamo bisogno di dirci come comunità di cittadini, agricoltori, consumatori, di essere consapevoli dell'importanza dei prati, anche se ci rendiamo conto che rovesciare una zolla di prato fa meno rumore che abbattere un bosco, ma il danno ambientale è lo stesso. Dobbiamo esserne più consapevoli e chiedere alla comunità istituzionale di fare la sua parte per sostenere gli agricoltori che invece ricavano dai prati un loro reddito, che magari non è competitivo con quello di chi fa un'agricoltura di impostazione più intensiva, ma che offre dei servizi ecosistemici da cui non possiamo prescindere. Quindi benissimo il progetto NatConnect per gli agricoltori che invece ricavano dai prati un loro reddito, che magari non è competitivo con quello di chi fa un'agricoltura di impostazione più intensiva, ma che offre dei servizi ecosistemici da cui non possiamo

0: senso del ruolo gestionale. L'agricoltura non è come l'industria, l'agricoltura ha bisogno del territorio e il territorio ha bisogno dell'agricoltura per continuare ad essere gestito. Di questo aspetto spesso ci si dimentica e si chiede soltanto all'agricoltore la prestazione produttiva e non la prestazione di presidio del territorio. E questo è un po' il messaggio che vogliamo dare.
1: Nella zona dei Colli Morenici del Mantovani c'è una delle estensioni lombarde dei prati stabili, fondamentali per avere erba e fieno per i bovini da latte, che consente di ottenere un grana padano pregiato. Sentiamo Stefano Pezzini della latteria cooperativa San Pietro di Goito in provincia di Mantova.
2: Noi siamo in un'area straordinaria che è l'area dei prati stabili della Valle del Mincio, un'oasi naturale. Non stiamo parlando di appezzamenti limitati, stiamo parlando di quasi 5.000 ettari che si estendono a partire dai Colli Morenici fino alla città di Mantova, arrivando poi al Po. Questo territorio è favorito dal Mincio e dal Lago di Garda, ovviamente. Il Mincio, nel tempo, grazie ad un'opera straordinaria che ha fatto la storia, noi dovremmo andare a recuperare quanto la storia ci ha dato, e noi Gonzaga, famiglia storica del Mantovano, ci ha dato la possibilità di irrigare a scorrimento, che da un certo punto di vista potrebbe pensare ad un primo impatto come uno strumento vecchio che utilizza tanta acqua e butta via tanta acqua. Nella sostanza non è così, è acqua che poi è anche da ricerca, perché abbiamo investito tantissime risorse in queste ricerche, è acqua che garantisce poi la possibilità di avere noi come cittadini nella zona sud del nostro territorio la falda adeguata per poterci alimentare e bere. Ecco, pertanto quando raccontiamo dell'irrigazione a scorrimento dobbiamo essere molto attenti e raccontare come l'acqua alla fine non viene mai sciupata. Questa leggera lama d'acqua che noi utilizziamo nell'irrigazione a scorrimento favorisce la propagazione di tantissime essenze. Nell'arco di tutto l'anno andiamo a contarne oltre 60 e sono essenze naturali che nascono spontanee all'interno dei nostri prati stabili. Cos'è che abbiamo fatto? Sono parecchi anni che stiamo lavorando su questo progetto. Attorno ai prati stabili abbiamo cominciato a capire se c'era la possibilità di dare un valore a questo prodotto. Pian piano, con la sperimentazione, abbiamo innanzitutto selezionato le stalle che non utilizzavano nessun tipo di insilato e abbiamo cominciato a lavorare questo latte trasformandolo in grana padano. Questo percorso è stato un percorso che ha favorito tantissimo innanzitutto la crescita del territorio, perché una cosa molto importante, io sono venuto anche con il presidente dell'associazione Prati Stabili della Valle del Mincio, è che noi oggi siamo una comunità che stiamo difendendo questo territorio e i prati stabili. Questa difesa si è trasformata anche nella volontà di altre aziende, non solo di Latteria San Pietro, di mettersi insieme, di condividere con i comuni del territorio mantovano che sono circoscritti in quell'area, per creare questa associazione che avesse lo scopo innanzitutto di difendere, di tutelare e di valorizzare il territorio. Questo percorso ci ha dato ottimi risultati, Regione Lombardia ci ha aiutato perché a più riprese ha sostenuto questo progetto finanziandolo attraverso una misura 16. Diciamo che la misura 16 è stata quella che ha fatto partire un po' in maniera concreta tutte le nostre attività di investimenti, perché noi abbiamo investito tanti soldi su questo progetto e alla fine si è trasformato in un territorio che crede in questo progetto e lo vuole difendere fino in fondo.
1: I prati stabili sono un bene comune che ha migliorato tutto il territorio, non solo il formaggio prodotto dalle bovine alimentate a erba o fieno. Sentiamo ancora Stefano Pezzini della latteria San Pietro di Goito nel Mantovano.
2: Per capire come il prato stabile, come una cultura straordinaria, naturale, si trasforma in un qualcosa di diverso, in un qualcosa che dà un bene, questo bene si trasforma nel tempo. Regione Lombardia ha premiato Latteria San Pietro come impresa benefit, l'unica premiata, per un progetto che il ministero ha lanciato. Alla fine vogliamo dimostrare che il prati stabili non è solo un territorio. Prati stabili vuol dire bene comune, vuol dire che nel tempo noi siamo riusciti durante tutto questo percorso a creare un'identità propria di un territorio, a cercare di difendere l'ambiente. Anche nella nostra zona abbiamo necessità impellenti, che è quello di riuscire a fermare gli investimenti che vengono fatti in nome delle energie rinnovabili, perché queste cose bisogna dirle prima o poi, perché siamo impegnati su più fronti per cercare di fermare impianti fotovoltaici a terra sui prati stabili. Siamo impegnati su più fronti per fermare degli impianti di biometano che si nascondono dietro a dei progetti che vogliono valorizzare le deiezioni dei nostri animali, ma nella sostanza cosa fanno? Di deiezioni

0: non ne hanno abbastanza, fanno arare i prati, producono mais che dopo entrano in impianti biometano. Dobbiamo stare attenti a queste cose, perché poi in nome delle energie rinnovabili noi rischiamo di mandare all'aria i progetti dei territori che hanno obiettivi straordinari. È welfare aziendale, se attorno ai prati stabili si crea un qualcosa di importante, non abbiamo problemi nel recuperare la manodopera, dunque troviamo giovani che vengono a lavorare da noi. Per capire quanto il lavoro di un caseificio sia difficile, ma quanto, se tu crei comunità attorno a un percorso di questo tipo, quanti giovani riesci a portare dentro. Questo è uno degli aspetti molto importanti. I nostri prati hanno l'irrigazione a scorrimento ed è un valore straordinario. La nostra propagazione delle sementi avviene tramite questa irrigazione, per cui dopo il nostro sono prati che vengono tagliati 5 volte circa nell'arco di un anno e riusciamo a portare dentro il fieno. Non utilizziamo nei nostri allevamenti l'erba fresca, anche perché il nostro dal punto di vista produttivo è un insediamento che produce 90.000 forme, di cui circa un 25% derivante da questo tipo di produzione. Stiamo attenti perché dobbiamo anche considerare che se vogliamo difendere i prati gli dobbiamo dare valore economico, altrimenti ci raccontiamo un sacco di... perché la regione Lombardia ci dovrebbe aiutare attraverso una PAC che deve tutelare il prato, deve dare risorse maggiori sul prato, facendo così evitiamo che venga arato e vengano fatti mais. Questo è il primo punto. Secondo punto, dobbiamo dare valore ai prodotti che noi facciamo di questi territori. Se facciamo un formaggio grana padano che non ha lisozime, che ha una storia, che riesce a raggiungere stagionature molto importanti perché ha queste caratteristiche, dobbiamo cercare di collocarli in ambienti economici che ci permettono poi di dare una ragione ai nostri allevatori per non farli insilati. Per cui bisogna cercare di mettere insieme un pacchetto che ci dia la forza economica di chiudere il tema economico su questi aspetti. L'associazione dei prati stabili al suo interno ha anche un sacco di giovani, un'associazione che si chiama Goito Get Up, fatta da giovani dei prati stabili, organizza una manifestazione a Goito, che è praticamente il centro, con 25.000 giovani che passano durante queste attività, per capire quanto attorno a un prodotto si riesca a fare comunità.
1: Sulla valorizzazione dei servizi ecosistemici, i benefici per l'ambiente e l'uomo di questo tipo di agricoltura e produzioni zootecniche basate sui prati stabili, sentiamo ancora il dottor Gilberto Parolo della Fondazione Foglianini di Sondrio.
2: Vide in culturali di approvvigionamento, di regolazione e di supporto, possiamo dire che prati e pascoli forniscono la gran parte di questi servizi ecosistemici. I servizi ecosistemici sono forniti innanzitutto gli ecosistemi naturali, ma anche gli agroecosistemi, in particolare se gestiti con i criteri dell'agroecologia, assolvono a molte di queste funzioni. È soprattutto il ruolo di fornitura di cibo per l'allevamento, offerto proprio da prati e pascoli, che sono principali fonti di foraggio. Quindi, a sostegno dell'allevamento per la produzione poi di tutti i prodotti, salumi, formaggi, latte. Un punto molto importante è la qualità dei servizi ecosistemici che offrono è in relazione al loro stato di conservazione. Quindi, quando lo stato di conservazione è ottimale, anche i servizi ecosistemici che forniscono sono ottimali, sono migliori. Di conseguenza, di fronte ad un pascolo, che pauci specifico perché l'estensificazione e l'intensificazione dall'altra hanno prodotto dei cotici molto ricchi di nardo, che è una graminacea che quando è dominante crea un problema di appetibilità del foraggio, che cosa perdiamo se il bestiame pascola? Tutta una serie di proprietà che le piante che spariscono non offrono più al bestiame, di conseguenza non sono poi trasmesse nel latte, nei prodotti derivati, formaggi ed altre cose. Quindi tutte le proprietà di ciascuna specie che costituisce il pascolo vengono via via eliminate, perse nel momento in cui la biodiversità del pascolo si riduca e diventi pauci specifico. Le proprietà diuretiche, le proprietà immunostimolanti, sono tutte proprietà che dalle erbe vengono trasmesse direttamente a latte e formaggi. Quindi è molto importante che questi ecosistemi siano in un buono stato di conservazione. L'altro servizio ecosistemico molto importante è quello dello stoccaggio di CO2. È estremamente importante, le fitocenosi riescono a stoccare più CO2 addirittura di alcune formazioni forestali, Soprattutto quando i pascoli si trasformano in rododendriti, perdono notevolmente la loro capacità di assorbire CO2. Una ricerca recente che qui capiamo quale sia l'importanza di queste formazioni come regolatori della CO2 e quindi anche del riscaldamento del clima. Inoltre un aspetto molto importante è quello dell'attrattività turistica, perché i paesaggi, facendo vari censimenti, ho proprio notato che il paesaggio biodiverso, con alternanza di zone aperte, alternanza di boschi, più attrae molto di più i turisti. Quindi vengono alimentate tutte quelle economie locali che sostengono le economie di montagna.
1: Per migliorare la qualità dei pascoli, l'ERSAF, l'ente regionale di sviluppo agricolo e forestale della Lombardia, ha iniziato a sviluppare i piani di pascolamento, un sistema di gestione degli spazi e delle mandrie per il mantenimento di questa risorsa ambientale e paesaggistica, che è anche turistica. Sentiamo la dottoressa Patrizia Di Giovinazzo.
3: Piani di pascolo che sono stati realizzati con il progetto Life Gestire 2020 e che verranno realizzati con il progetto Nact Connect 2030. Piani di pascolo che sono stati realizzati all'interno di aree protette della regione Lombardia. Questo è molto importante perché i due progetti Life si sviluppano e hanno come obiettivi la conservazione all'interno di particolari aree protette lombarde che sono le ZSC e le ZPS, che sono aree tutelate a livello europeo. In Lombardia ci sono 246 di questi siti che coprono quasi il 15% del territorio regionale, con un numero molto alto di enti gestori. Vista la situazione articolata delle ZSC e delle ZPS in Lombardia, perché un piano di pascolo all'interno di questi che sono chiamati siti di Natura 2000? In generale i piani di pascolo non sono obbligatori, però sono degli strumenti molto utili che possono essere adottati per una scelta e una gestione più efficiente dell'alpeggio. Servono a stabilire molte attività, tra cui il carico corretto di bestiame, un appropriato metodo di turnazione e le pratiche agronomiche volte al miglioramento delle superfici di pascolo. Nei siti Natura 2000 quello che abbiamo cercato di fare è stato quello di conciliare la conservazione della biodiversità all'interno di questi siti senza abbassare la produttività, quindi facendo sì che il pastore potesse mantenere la propria produttività. Quando parliamo di prati e di pascoli dal punto di vista vegetazionale parliamo di tanti tipi di vegetazioni diverse. Alcune di queste sono tutelate a livello europeo, quindi ad esempio abbiamo i mesobrometi che sono di solito ricchi in orchidee, i prati montani da fieno piuttosto che i nardeti, o anche prati su macereti su substrato calcareo, al contrario dei nardeti che di solito sono su substrato silicio, e anche le torbiere. All'interno di un alpeggio magari non è la prima superficie che viene pascolata, però spesso le torbiere fanno parte degli alpeggi e possono essere comunque calpestate, pascolate, utilizzate, quindi possono essere modificate in peggio. Le criticità sono quelle che sono state riscontrate anche negli alpeggi per i quali sono stati realizzati i piani di pascolo all'interno di queste aree. Sono l'eccessivo carico o in alcuni casi sottocarico, e questo porta ogni tanto all'invasione del bosco o degli arbusteti, piuttosto che, se dovesse essere invece un eccessivo carico, a problemi di erosione superficiale. Altri problemi sono l'accumulo di azoto, l'assenza di sfalci periodici o l'ingresso di specie esotiche invasive, questo soprattutto quando per portare al pascolo il bestiame vengono utilizzati mezzi motorizzati, magari con le ruote abbastanza pesanti, che possono purtroppo, come è stato visto in alcuni casi, tenere semi portati magari dalla pianura di specie esotiche che poi colonizzano anche gli ambiti di montagna.
1: Al Verzere di Leonardo lasciamo l'agroecologia dei prati e dei pascoli per l'ABC dei domini collettivi, la nostra rubrica dedicata ai beni agrosilvopastorali di uso civico. La professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale dei domini collettivi e dei territori di vita dell'Università di Trento, tratta formazioni sociali, l'importanza delle collettività impegnate nella gestione di questi beni.
4: È una parola che i domini collettivi, soprattutto la legge 168, ereditano dalla Costituzione italiana articolo 2. Il fatto che ci sia l'articolo 2 che ci parla dei diritti inviolabili che noi abbiamo e che noi come persone esprimiamo anche nelle formazioni sociali di cui facciamo parte, ha permesso alla legge 168 del 2017, che ricordiamo è la legge che tutela i domini collettivi, di mettere in atto con la tutela dei domini collettivi proprio l'articolo 2 della Costituzione. Quindi oltre all'articolo 9, che è il famoso articolo dell'ambiente, noi abbiamo prima di tutto l'articolo 2, perché è vero, una base fondamentale del dominio collettivo sono le persone che lo costituiscono, perché abbiamo detto tante volte che la terra rimane, il dominio collettivo va in sonno, si addormenta, perché la terra non può essere espropriata, ma se manca la componente della collettività che questa terra la abita, la vive e la rende un territorio di vita, non ha senso il dominio collettivo, il dominio collettivo non esiste.
5: Quindi?
4: Noi abbiamo una serie di rimodulazioni degli statuti, delle regole che questi domini collettivi si sono dati in passato, alcune sappiamo che sono molto antiche, risalgono addirittura al Medioevo, che sono state aggiornate e stanno per essere aggiornate, sottolineando non più soltanto la cura del territorio per ricavare l'uso della risorsa, in questo caso noi sappiamo sono tutte risorse rinnovabili, quelle agro-silvopastorali. I domini collettivi rivitalizzano le assemblee dando maggior peso ad esse negli statuti, quindi devono essere rinnovati questi statuti nel solco di passare dalle ASUC o ASBUC o vicinie eccetera a dominio collettivo. In questo caso dare più importanza alle decisioni prese in assemblea permette alla popolazione proprietaria di divenire protagonista della cura del proprio territorio e anche dell'immaginazione di un futuro per questo territorio. Quindi risultano fondamentali il legame con la formazione sociale, risulta fondamentale anche per cercare di mantenere vitale dal punto di vista della popolazione il territorio.
5: Quindi vuol dire cambiare la tutela del territorio anche?
4: Si cambia la tutela del territorio perché ovviamente non sono più i 5 o i 7 o i 3 dell'ente esponenziale a decidere, ma vengono coinvolti a seconda dello statuto tutti i residenti, i capi famiglia che di volta in volta vengono nominati a seconda, può essere il padre, può essere il giovane, può essere la madre, perché ogni anno si può decidere che capofamiglia deve andare all'assemblea e lo statuto lo permette questo.
5: Possono cambiare le attività decise dalle formazioni sociali che gestiscono i beni agrosilvopastorali dei domini collettivi? Lo abbiamo chiesto alla professoressa Villa dell'Università di Trento.
4: Possono anche cambiare le attività. Se in un paese l'agrosilvopastorale non è più quello che permette di avere un usufrutto, perché ad esempio non hanno più bisogno di legno da fabbrica per farsi la casa, piuttosto che non hanno più bisogno di legna da ardere perché hanno sostituito le stufe, o non hanno più le vacche o gli altri animali da portare al pascolo, ecco che quella cura viene mantenuta perché l'uso civico rimane su quello e magari viene data ad altri che pagano un affitto. Quindi con quei soldi, eccolo qua, dove avviene una modifica dell'uso, in questo caso con quei soldi si rivitalizzano altre componenti del paese, del villaggio. Può essere che con quei soldi vanno a costruire un parco giochi, può essere che con quei soldi, spesso succede, danno alle associazioni locali, le bande piuttosto che la Proloco, piuttosto che altri tipi di associazioni culturali che sviluppano la storia locale, oppure addirittura che vanno a dare dei finanziamenti alla scuola. Alle scuole dell'infanzia, in tutti i domini collettivi la scuola d'infanzia c'è sempre, magari mancano le scuole medie o le scuole superiori, ma la prima base dell'educazione c'è e allora ecco che costruiscono i sussidi didattici, ad esempio Sopramonte con un ricavato dei soldi della vendita del legname ha potuto pubblicare un libretto a fumetti per tutti i bambini della scuola elementare per insegnare cosa sono i domini collettivi.
5: La formazione, non solo dei bambini, a proposito del gioco di parole, è sempre la parte, l'abbiamo sottolineato anche altre volte, più complicata, più assente.
4: È la parte che in questo momento di crisi climatica, crisi sociale, crisi in generale, stanno vivendo anche i domini collettivi. Per cui c'è la incapacità in alcuni posti di fare il ricambio intergenerazionale, c'è l'incapacità di conoscere questa modalità di particolare di proprietà, quindi a poco si vanno a spegnere. La cosa fondamentale è l'investimento, in questo caso, delle risorse per questa formazione, che deve essere una formazione a 360 gradi, ma anche tutto l'arco della vita dei residenti, ma soprattutto fondamentale dei nuovi residenti, perché è qui che sta la chiave del ripopolamento e del coinvolgimento dell'individuo all'interno delle formazioni sociali, quindi pienamente attuato l'articolo 2. Se ne parla spesso nei domini collettivi, viene chiesto all'antropologia come fare e noi spesso suggeriamo di continuare a fare momenti pubblici dove si spiega la storia e la tradizione di questi domini collettivi, soprattutto si cerca di coinvolgere i nuovi residenti nella decisione. Molti statuti si stanno modificando e stanno mettendo la possibilità di partecipare anche dell'uso civico a residenti di almeno 3 anni e non più residenti di 20 anni, 30 anni come in alcune vicinie o magnifiche comunità delle Alpi. Quindi le ASUC, che hanno questa modalità più veloce di poter cambiare gli statuti, stanno cercando di inglobare il più possibile i nuovi residenti.
1: Per le storie agroalimentari Paolo Ambrosoni recensisce il libro La pentola di Leonardo, storie di corte, di vita quotidiana, di cibo, di cucina, di Carlo Giuseppe Galli. Ascoltiamolo.
6: La pentola di Leonardo, storie di corte, di vita quotidiana, di cibo, di cucina, di Carlo Giuseppe Valli, CR Edizioni 2019. Carlo Giuseppe Valli è stato docente universitario in marketing e comunicazione e si è occupato di tradizioni locali e storia degli alimenti. Autore di diversi testi sui cibi di strada, sugli antichi mestieri e sui cuochi, su vino e mito, sull'arte di conservare il cibo. Il libro è stato pubblicato in occasione dei 500 anni della scomparsa di Leonardo, che, ricorda Valli nell'introduzione, era sensibile ai prodotti della terra, come trattarli, lavorarli, ed era stato anche cerimoniere alla corte degli Sforza. In quella veste si era occupato di conviti, feste, spettacoli, sistemi di cottura. Leonardo, nato il 15 aprile 1452, figlio riconosciuto ma non legittimo del 26enne notaio Ser Pietro da Vinci, è stato figura importante per tutto il Rinascimento, l'età nuova, portatrice di un nuovo pensiero, nuova cultura, con grandi artisti, interpreti di questo nuovo stile italiano, all'insegna del buon gusto e di un saper vivere raffinato e libero. Sviluppando la vocazione all'osservazione e alla meditazione, da autodidatta curioso, ricercatore e sperimentatore, i suoi interessi spaziavano dalla geologia alla zoologia alla botanica. Dopo aver frequentato nella Firenze del tempo la bottega del Verrocchio, in buona compagnia, nel 1478 decide di mettersi in proprio. Sembra che assieme a Sandro Botticelli, già compagno di bottega, avesse anche gestito una locanda, prima come garzone e poi come cuoco. Dalla corte dei Medici approda intorno al 1478 alla Milano degli Sforza, alla corte di Ludovico, detto il Moro, per i suoi interventi a favore della coltivazione del gelso, milanese Murun, che ambiva a far diventare il Ducato di Milano e la sua corte moderno, raffinato e lussuoso. Lì dove, scrive Carlo Valli citando le novelle di Matteo Bandello, la crescita economica puntava all'agricoltura, in particolare la coltivazione del riso, oltre all'allevamento del baco da seta. Leonardo ebbe modo di manifestare le sue doti di ingegnere, di balistico e di idraulico e si occupò in modo particolare della gestione delle acque, trovando anche il tempo di dare il suo contributo pittorico dedicandosi all'abbellimento delle dimore ducali, avendone in compenso, come gesto di riconoscimento del Moro, anche un terreno agricolo a Vigna e Ortaglia vicino alla chiesa di Santa Maria delle Grazie e al Cenacolo. Per accreditarsi presso la corte di Ludovico Sforza sembrerebbe anche che si fosse presentato come ineguagliabile nel preparare dolci e piatti prelibati. Nel suo impegno a corte, Leonardo, ricorda Valli, fu organizzatore di feste memorabili, di banchetti con spettacolari scenografie, di tavole imbandite per poter stupire, in cui il cibo diveniva strumento di godimento sensoriale, ma anche strumento di potere, in grado di trasmettere nuovi valori. Il mangiare come atto solenne e luogo simbolico, con Leonardo come cerimoniere in cui il Rinascimento si manifestava anche come rinnovamento della cucina e del modo di stare a tavola. Il riso, il bianco mangiare e poi i raffioli, la pasta ripiena, i nuovi condimenti, cuochi ridondanti, mentre lui sosteneva di amare le cose semplici, di essere parsimonioso nella scelta degli alimenti. Si occupava anche delle cucine che dovevano avere un fuoco sempre acceso, acqua sempre bollente e pavimento pulito, con gli adeguati strumenti per tagliare, tritare, cuocere e lavare. Cercava di agevolare il lavoro di chi stava in cucina, cercando di ridurne la fatica e migliorare il risultato. Si occupò di girarrosti, di impianti per affumicare le carni, di alambicchi, di forni, di macine e di mulini, di come tenere al caldo le vivande. E progettò il primo tovagliolo. Lontano dagli eccessi di corte, Leonardo, racconta Valli, consumava cibi schietti e salutistici, prediligeva verdura di stagione, erbe anche selvatiche, e usava olio di noci, secondo gli usi poveri. Prediligeva il vitto pitagorico. Non disdegnava le spezie, il miglio e il grano saraceno. Beveva acque di rose e non mancava mai un po' di vino. Finita la parentesi milanese, Leonardo prima vagò un po' per la penisola e per poi approdare in Francia, dove godeva di profonda stima. La pentola di Leonardo, storie di corte, di vita quotidiana, di cibo, di cucina, di Carlo Giuseppe Valli, CR Edizioni 2019, 157 pagine, 14 euro.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana, sempre con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, le mail è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
5: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
4: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
5: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
6: Popolare Network.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: In Libano l'esercito denuncia diversi morti tra i soldati per un attacco israeliano. Le truppe di Netanyahu continuano a causare vittime anche a Gaza e in Cisgiordania, mentre nel Golfo Persico torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dall'Ucraina lanciati droni contro diverse regioni russe, tra cui San Pietroburgo. In città si conclude il forum economico a cui era intervenuto Putin, respingendo la proposta di Zelensky di vedersi e trattare per la fine della guerra. Il Papa spinge per i negoziati tra Kiev e Mosca e condanna ancora l'aggressione all'Iran. Per il pontefice inizia una lunga visita in Spagna. Tra i temi al centro dell'attenzione gli abusi nella Chiesa. Una ferita aperta, dice Leone XIV. In piazza contro caporalato e sfruttamento nei campi. Oggi ad Amendolara la manifestazione convocata dalla CGIL dopo l'uccisione di 4 braccianti bruciati in un minivan. I decreti sicurezza del governo, dopo avvocati e associazioni e giuristi, ora anche un pubblico ministero solleva questioni di legittimità costituzionale, i dubbi sul reato di blocco stradale. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13. L'esercito libanese dice che diversi suoi soldati sono morti in un attacco israeliano nel sud del paese. Le truppe di Netanyahu continuano a causare vittime anche tra chi non fa parte di Hezbollah, il gruppo armato libanese che non risponde al governo di Beirut. E nelle ultime ore dai militari israeliani sono arrivati nuovi ordini di evacuazione per la parte meridionale del Libano. Proseguono anche gli attacchi a Gaza. Stamattina l'agenzia palestinese Wafa ha denunciato l'uccisione di un uomo. E in Cisgiordania, dove ieri era morto un bambino di 7 mesi. L'esercito israeliano ha parlato di un veicolo che avrebbe accelerato verso i soldati, ma ha ammesso che sono stati colpiti civili non coinvolti. Il padre del bambino dice che l'auto su cui viaggiavano era ferma quando il figlio è stato ucciso. Nel Golfo Persico, nelle scorse ore, è tornata a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nella notte un funzionario americano ha annunciato la distruzione di alcuni droni che sarebbero stati lanciati da Teheran per colpire delle navi nello stretto di Hormuz. Poco dopo, l'esercito statunitense ha fatto sapere di aver bombardato delle postazioni radar iraniane. Il regime di Teheran ha risposto attaccando Bahrain e Kuwait, che ospitano basi americane. Il servizio.
9: Il Bahrain e il Kuwait hanno intercettato missili iraniani, li hanno definiti una violazione della sovranità e una grave violazione del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite. I leader di Bahrain e Kuwait hanno aggiunto che la sicurezza e la stabilità non possono essere raggiunte attraverso missili, droni o minacce alla navigazione internazionale. Hanno esortato l'Iran a cessare immediatamente gli attacchi e a impegnarsi per soluzioni pacifiche. Intanto procedono le trattative per giungere a un accordo di pace tra Teheran e Washington. Il Pakistan ha svolto un ruolo di mediazione tra Iran e Stati Uniti nei colloqui per porre fine alla guerra e oggi il ministro dell'interno pakistano è atteso a Teheran. L'Iran ha subordinato un accordo per porre fine alla guerra a diverse condizioni, tra cui la fine delle ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano. Lo sblocco dei fondi iraniani congelati è un altro punto cruciale nei negoziati volti a porre fine alla guerra. L'Iran è soggetto al congelamento dei beni e a pesanti sanzioni da parte degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali fin dalla crisi degli ostaggi del 1979. In una intervista trasmessa ieri, Mohsen Rezai, ex comandante dei Pasdaran e consigliere della guida suprema iraniana, ha affermato che i colloqui stanno fallendo proprio a causa dello sblocco dei beni iraniani. Sebbene non esista una cifra ufficiale per l'ammontare totale dei beni iraniani congelati, i media hanno stimato la somma tra i 100 e i 123 miliardi di dollari. Per Popolare Network, Farian Sabai.
8: Le autorità di Kiev e Mosca hanno confermato che la scorsa notte le forze ucraine hanno lanciato droni contro diverse regioni della Russia, compresa quella di San Pietroburgo, già colpita alcuni giorni fa. In città oggi si concluderà il forum economico a cui ieri era intervenuto Putin, respingendo la proposta di Zelensky di un incontro e di un cessate il fuoco per trattare e arrivare alla fine della guerra. Sentiamo Anna Zafesova, giornalista esperta di Russia.
10: Io credo che l'ipotesi di un dialogo non sia durata nemmeno pochi secondi, nel senso che anche a leggere la lettera che Volodymyr Zelensky ha mandato a Vladimir Putin è evidente che una lettera da quale Zelensky non si attende una risposta positiva. Quello che Zelensky voleva è quello che ha ottenuto, cioè che Putin pronunciasse in pubblico, in una tribuna per di più così per lui importante come il Forum Economico di Pietroburgo, che pronunciasse le parole: non vedo il senso di incontrare Zelensky, quindi voglio andare avanti con la guerra, non vedo alcun senso per un negoziato. È arrivato esattamente laddove Zelensky ha voluto spingerlo, perché scrive anche una lettera che rende pubblica, è una lettera diretta a Putin, forse come ultimo destinatario, è diretta a Donald Trump, e appunto Putin cade assolutamente in questo tranello, perché a questo punto è proprio pubblico, l'ha visto tutto il mondo. Zelensky dice: incontriamoci subito. Putin rispondendo: grazie, proseguo la guerra. Quindi agli occhi anche di Trump è evidente come non sia Zelensky il problema, che è quello che ovviamente Kiev vorrebbe dimostrare.
8: Il Papa ha definito una ferita aperta gli abusi sessuali commessi da membri della Chiesa. Leone XIV ha parlato sul volo che lo ha portato in Spagna, dove incontrerà anche alcune vittime di queste violenze. Ieri il quotidiano Il País, che indaga da anni sulla questione, aveva parlato di quasi 100 dirigenti della Chiesa spagnola, tra cardinali, vescovi e superiori di ordini religiosi, sospettati di aver insabbiato denunce, protetto sacerdoti abusatori o costretto le vittime a tacere. Da capire quanto tutto questo sarà centrale nella lunga visita del pontefice, che stamattina ha anche chiesto di accelerare le trattative sull'Ucraina ed è tornato a contestare la guerra all'Iran. Il servizio da Madrid.
11: Papa Leone ha scelto la Spagna per il suo primo viaggio in Europa, un viaggio di una settimana in cui visiterà Madrid, Barcellona e le Isole Canarie. Al di là dei momenti ufficiali o degli incontri con i fedeli, l'agenda del Papa è centrata sui temi sociali e sulle migrazioni. A Madrid visiterà il centro di Caritas più grande della Spagna, in un quartiere dove il 20% della popolazione è straniera. A Barcellona inaugurerà la Basilica della Sagrada Famiglia, ma visiterà anche una delle carceri più grandi della Catalogna, e poi volerà alle Isole Canarie per visitare il porto dove arrivano i barconi dei migranti dall'Africa e un centro di accoglienza. Un'agenda che dà fastidio ai settori più conservatori del mondo cattolico spagnolo, che vede nei gesti del Papa un sostegno esplicito alla sanatoria del governo di Sanchez, che regolarizzerà oltre mezzo milione di migranti che vivono in Spagna senza permesso di soggiorno. I punti in comune dell'agenda di Papa Leone e di Sanchez sono molti, non solo sui migranti, ma anche sulla guerra, sul ruolo dei tecnoligarchi e dell'intelligenza artificiale. Ma Papa Leone arriva in un momento politico molto delicato per Sanchez, travolto da vari scandali giudiziari che coinvolgono sia la sua famiglia sia il Partito Socialista. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
8: In Calabria, tra poche ore alle 16.30, da Mendolara partirà il corteo contro il caporalato e lo sfruttamento nei campi. Mai più, chi reclama i propri diritti non può finire così, lo slogan scelto dalla FLAI e dalla CGIL nazionale per questa manifestazione che prenderà il via proprio dove lunedì scorso 4 lavoratori dei campi sono stati bruciati vivi in un minivan da un caporale. Alla manifestazione, dove interverrà anche il segretario generale della CGIL Landini, parteciperanno delegazioni di lavoratori provenienti da tutta Italia. Sentiamo Caterina Vaiti della FLAI CGIL della Calabria.
12: Proprio la manifestazione che oggi terremo è cresciuta ora dopo ora, minuto dopo minuto. Le adesioni che stanno arrivando da tutta Italia, compresa anche l'associazionismo, Arci, Libera, Ampi e tutte le associazioni anche del territorio, stanno facendo crescere un'attenzione perché vogliono portare la parte della società civile buona che ha voglia di combattere in piazza, di dire quanto è infuriata rispetto allo sfruttamento, rispetto al caporalato, rispetto lo schiavismo.
13: Si sta mettendo abbastanza attenzione invece su quelli che sono i committenti.
12: Proprio perché la filiera va controllata dall'inizio alla fine e soprattutto nessun datore di lavoro può dire io non ero cosciente che questi lavoratori lavorassero nella mia azienda, quindi è chiaro che in maniera sinergica bisogna attenzionare la questione, ma soprattutto vanno premiate anche rispetto ai fondi, anche rispetto ai finanziamenti che la Regione Calabria dà a quelle aziende buone. Questo è arrivato il momento di capire da che parte stare.
8: È stato prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti che scadeva oggi. La notizia è proprio di questi minuti. Il taglio resta di 5 centesimi per le accise sulla benzina, mentre si riduce sempre a 5 centesimi per il gasolio, su cui finora lo sconto era di 10 centesimi. Dopo avvocati, associazioni e giuristi, ora anche un pubblico ministero solleva questioni di legittimità costituzionale riguardo ai decreti sicurezza voluti dal governo. Succede a Torino, in particolare sul reato di blocco stradale introdotto in uno dei pacchetti voluti da Meloni e Salvini. I fatti si riferiscono a un corteo per la Palestina dove per 18 persone è scattata l'accusa di blocco stradale prevista dal decreto sicurezza dell'aprile 2025. Ora la parola passa al GIP, il giudice per le indagini preliminari, che se darà parere favorevole trasferirà gli atti appunto alla Corte Costituzionale. Ma quali sono le questioni sollevate dal PM? Sentiamo l'avvocato Eugenio Losco.
14: Le questioni sono plurime in relazione a questa nuova fattispecie del blocco stradale. La prima è stata sollevata una questione in relazione a tutto quel decreto in quanto non ha rispettato i criteri per l'emissione della decretazione d'urgenza, nel senso che il potere di emanare un provvedimento legislativo del governo è molto limitato, lo si può fare solo quando ci sono delle reali motivazioni di necessità ed urgenza. A parere del pubblico ministero in questo caso non erano sussistenti. E poi direi che la questione più rilevante che è stata sollevata dal pubblico ministero è relativa al fatto che questa norma va in qualche modo a limitare due articoli fondamentali della nostra carta costituzionale, che sono l'articolo 17, il diritto di manifestare, il diritto di riunirsi liberamente, e l'articolo 40, il diritto di sciopero. E quindi questo è l'elemento caratterizzante principale che è stato indicato dal pubblico ministero. Va sottolineato che noi avvocati, per quanto riguarda il decreto legge del 2025, anche per quanto riguarda l'ultimo, quello di febbraio del 2026, anche noi abbiamo già sollevato plurime questioni di illegittimità costituzionale in relazione a quell'articolo, all'articolo del blocco stradale, ma anche a altri.
8: Un automobilista ha investito due ragazzi in bici a Brescello, nel Reggiano. Nell'impatto uno dei due giovani di 19 anni è morto, l'altro di 18 è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni, gli accertamenti dei carabinieri dovranno chiarire l'esatta dinamica di quello che è successo. A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, proseguono le ricerche dei vigili del fuoco per trovare un'anziana che risulta dispersa nel crollo di una palazzina di due piani dopo un'esplosione, probabilmente, di una bombola di gas. La deflagrazione e il cedimento di una parte dello stabile hanno causato un morto e tre feriti. Le squadre dei vigili del fuoco o del comando di fermo sono impegnate dalle 6 di stamattina. C'è un secondo ragazzo destinatario del provvedimento di fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato mortalmente la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il giovane è un italiano di 20 anni con famiglia di origini peruviane. La polizia lo sta cercando in quanto sarebbe all'estero, forse in Spagna. Inquirenti e investigatori cercano di far luce sul movente dell'omicidio. Il dato da cui partono è il fatto che durante il diverbio tra due gruppi gli aggressori si sarebbero accreditati come componenti dei Latin King, una gang latinoamericana. Sulla loro effettiva appartenenza alla gang sono in corso approfondimenti. Ieri è stato fermato anche un 19enne, sono state fatte una serie di perquisizioni. Gli indagati sono in tutto 8, tutti residenti a Milano e nei comuni vicini. Negli Stati Uniti è stata emessa una sentenza che riguarda una serie di norme in tema di immigrazione approvate dopo la rielezione di Trump a presidente, il servizio da New York.
15: Un altro stop pesante per Donald Trump e questa volta arriva dai tribunali sull'immigrazione legale. Un giudice federale del Rhode Island ha infatti bocciato ieri una serie di misure introdotte dall'amministrazione Trump negli scorsi mesi, definendole discriminatorie e motivate da sentimenti anti-immigrazione. La decisione riguarda il congelamento delle richieste d'asilo, lo stop ai permessi di lavoro e il blocco delle pratiche per ottenere sia green card che addirittura la cittadinanza per migliaia di persone provenienti da 39 paesi, soprattutto africani e medio orientali, inclusi in un nuovo travel ban della Casa Bianca. Nella sua sentenza lunga 135 pagine, il giudice John McConnell ha scritto che queste politiche hanno messo in pausa la vita di innumerevoli persone solo per il loro paese di nascita e ha sottolineato un paradosso che a essere colpiti siano stati soprattutto immigrati che avevano seguito tutte le regole, compilato i documenti giusti, pagato le tasse e affrontato i colloqui previsti dalla legge. La sentenza obbliga ora il governo a riattivare l'esame di oltre 1 milione di pratiche rimaste ferme per mesi. Dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale è arrivata una reazione durissima con l'accusa al giudice nominato da Obama di fare sabotaggio travestito da diritto. Come già accaduto in altri casi, è molto probabile che l'amministrazione Trump presenti ricorso. È l'ennesima battuta d'arresto giudiziaria per Trump su uno dei temi simbolo della sua presidenza, che da Minneapolis in poi si è trasformato per il presidente da punto di forza a tallone d'Achille. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
8: A Cuba da oggi non sarà più possibile fare pagamenti con le carte dei circuiti Mastercard e Visa. L'annuncio era arrivato nei giorni scorsi ed è uno dei risultati delle sanzioni statunitensi. Sentiamo Alfredo Somoza.
16: Non era difficile capire quale poteva essere l'arma definitiva contro Cuba: colpire il turismo. Le ultime sanzioni contro l'isola riguardano proprio il comparto che finora ha fornito il poco ossigeno che alimenta il paese. Le imprese che continuano a operare con Cuba sono state minacciate di sanzioni dagli Stati Uniti in una situazione che le vedeva già in difficoltà per via della carestia del combustibile per gli aerei che portavano ogni anno milioni di turisti, soprattutto d'Europa e Canada. I primi a ritirarsi sono stati i canadesi della Blue Diamond, seguiti dalle spagnole Iberostar, Meliá e Barceló, e anche i grandi vettori come Air France e Iberia hanno sospeso il collegamento. A questo si somma il blocco dei circuiti Mastercard e Visa, senza i quali non esiste oggi il turismo. A questo punto per Cuba non resta che la solidarietà a parole di Mosca e Pechino, che poco potranno però fare per invertire una deriva che ha un finale segnato, la resa al volere di Donald Trump per quanto riguarda le aperture al capitale statunitense e probabilmente un cambio di regime, anche se in tempi lunghi. Cuba sta toccando con mano la sua solitudine davanti a un'aggressione in piena regola che non è nuova, ma che mai aveva portato il paese sull'orlo di una crisi umanitaria senza precedenti.
8: In studio per questo giornale radio Andrea Monti, in redazione con Roberto Maggioni. La prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
17: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
4: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
18: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
19: Che facciamo questo weekend?
20: Stiamo a casa.
19: A casa?
20: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
19: E dove?
20: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
19: Porto le pantofole.
20: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
21: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
22: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
23: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
24: Rieccoci con le hit estive, in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
25: Crema di caponata o salsa di fichi?
24: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
25: La Piadineria. La più buona perché è mia.

Finalmente, dopo mesi e conflitti, la Triennale di Milano ha il nuovo presidente, Vincenzo Trione. Sentiremo le sue prime dichiarazioni. Una delle più belle gallerie, che conserva una preziosa collezione, si è rinnovata. Ci racconta tutto Lucia Pini, la direttrice della Galleria Ricci Oddi di Piacenza. La liberazione possibile, il manicomio, Franco Basaglia e noi. Un viaggio nei metodi di assistenza e di cura del disagio psichico con 7 grandi fotografi. E ancora una sorpresa vi attende nel cortile di Radio Popolare. È rinato il Tadini. La riproduzione in grande di Fiaba per Radio Popolare, l'opera che ci donò l'artista Emilio Tadini in occasione dell'acquisto della sede di Via Olearo. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con arti visive e beni culturali insieme a me, Tiziana Ricci. Un caro saluto, vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio e con alcuni altri servizi nei nostri social.

0: I colori sono luminosi, il fondo è un bel verde smeraldo, i personaggi volano verso la luna arancioni, gialli, colori brillanti. Insomma, il nostro cortile, come vi dicevo nel sommario, è impreziosito dalla rinnovata riproduzione dell'opera di Emilio Tadini, l'opera che amiamo tantissimo, Fiaba per Radio Popolare. L'artista ce l'ha donata nel 2000 in occasione dell'acquisto di questa sede di Via Olearo e la cosa bella è che ben 13.000 ascoltatori hanno comprato i mattoncini che componevano la grande riproduzione dell'opera e li hanno firmati. Poi ovviamente ci sono state le ingiurie del tempo, per cui siamo stati costretti nel 2012 a rinnovare il grande telo con la riproduzione dell'opera di Tadini, e lì le firme non c'erano più perché insomma purtroppo l'intemperia le ha cancellate, non è facile trovare diciamo un modo per evitare questa diciamo questa tela che insomma con l'andare degli anni si rovina. E nel 2012 ancora con il cortile affollatissimo di ascoltatrici e ascoltatori abbiamo festeggiato. Ecco qua.
1: Sono circa 10 anni, siamo riusciti a rendere il piacere l'immagine ingrandita dell'originale che abbiamo ricavolato. Non ci sono le firme come sapete, ma le firme le avete apposte sui tabelloni.
0: Ecco qua tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici felici perché abbiamo tolto il telo e adesso praticamente lo togliamo di nuovo il telo. Perché il tempo, le intemperie, il sole, le piogge lo hanno rovinato ancora, ma noi l'abbiamo rifatto. E l'allestimento l'ha curato Benfenati, la ditta Benfenati, e invece la stampa l'ha curata Materia, che sono gli stessi che hanno dato vita, che hanno creato la timeline alla nostra mostra degli anni 50. Insomma, adesso fa bella mostra di sé qui in cortile, poi col sole, i colori sono splendidi. E allora l'invito è, se voi venite agli aperitivi, che sono il lunedì sera, mi pare anche al giovedì, adesso giovedì prossimo non è certo, ma lo diremo, e comunque sono il lunedì e il giovedì, e fermatevi in cortile perché lì vedete proprio la bellezza di cui noi siamo molto orgogliosi.

adesso veniamo a un parto difficile. Eh sì, è un parto difficile perché insomma erano mesi che si aspettava e ora la Triennale ha il suo nuovo presidente e anche un consiglio d'amministrazione rinnovato, diciamo, perché due membri poi sono quelli di ancora come componenti precedenti. Il nuovo consiglio d'amministrazione ha nominato ufficialmente Vincenzo Trione, quindi CDA e presidente resteranno in carica per 4 anni. Vincenzo Trione è stato indicato dal ministro Giuli dopo mesi di stallo, come dicevo, e ha trovato il consenso del sindaco Sala. Sembrava che l'accordo fosse stato raggiunto pensando di affiancare al nuovo presidente l'architetto De Lucchi, 2 volte Compasso d'Oro, molto stimato a livello internazionale. Però questo si vedrà, non ce l'hanno ancora confermato. Intanto Vincenzo Trione vanta un curriculum di tutto rispetto, perché docente di arti media allo IULM, curatore della bella mostra metafisica Palazzo Reale di Milano, una mostra che ha evidenziato la sua visione ampia, le sue competenze che spaziano dall'arte all'architettura, al design, alla fotografia, al cinema, quindi diciamo che penso che siano uno dei motivi per cui si è pensato a lui. Ha coperto vari incarichi nel Ministero Franceschini e ha curato come direttore il padiglione italiano alla Biennale del 2015, insomma una personalità notevole. E lui ha dichiarato di voler gestire con continuità la Triennale che Boeri aveva portato a essere un punto di riferimento a livello internazionale. Invece per quanto riguarda il Consiglio d'amministrazione è composto, quello nuovo, dal presidente, appunto Trione, da Danilo Rinero che è un imprenditore, Stefano Zecchi, lo conosciamo tutti, è un filosofo, Alberto Toffoletto, avvocato, Donatella Sciuto, la bravissima rettrice del Politecnico di Milano, Davide Rampello, già presidente di Triennale, Regina De Albertis, imprenditrice, Antonio Calabrò, presidente di Musei d'Impresa e della Fondazione Pirelli, e Maria Porro, giovane presidente del Salone del Mobile. Beh, a questo punto voglio farvi sentire le prime dichiarazioni di Vincenzo Trione appena appena stato nominato.

0: qua, scusate, c'è stato un piccolo inciampo tecnico. Allora, vediamo un po'. Andiamo in triennale con Trione.
1: Ciao.
0: Ha già un'idea per questa carica che ricoprirà per 4 anni?
2: No, guarda, una delle cose che penso che la cosa importante sia provare a mettere insieme quello che conosco di triennale, ma anche studiare. Cioè, io credo che sia importante prendersi un mese per studiare questa macchina unica, complessa, totalmente diversa rispetto a quelle che esistono nel nostro paese. In fondo, a differenza di Biennale, questa è un'istituzione che non si spegne e si accende, ma è sempre viva, è una sorta di grande centrale elettrica sempre in movimento e ha delle peculiarità. Va studiata, compresa, valorizzata ulteriormente, nel segno da un lato della continuità con la gestione precedente. Io credo che le istituzioni si governino rispettando anche quello che è stato fatto e anche facendo tesoro di quello che è stato fatto in precedenza, quindi la presidenza di Stefano Boeri ha avuto un ruolo rilevante nell'esperienza della triennale e credo che bisogna farne tesoro, ma al tempo stesso le istituzioni hanno bisogno di un ripensamento nel segno della discontinuità e quindi prenderemo tutto il tempo necessario, un mese, non di più, per avere un'idea più completa e quindi mi prenderò queste settimane per approfondire e per studiare, senza dimenticare che in fondo triennale ha una specificità, cioè da un lato ha la grande esposizione internazionale alla quale bisognerà dedicare tempo ed energie intercettando temi e problemi decisivi del nostro tempo. E al tempo stesso c'è tutta l'attività relativa alle esposizioni temporanee, c'è il centro studi, c'è la rivista Lotus, c'è l'archivio, è un mondo ed è assolutamente unico. Pian piano bisogna capire anche la squadra con cui costruire bene questo mondo. Io penso che la Triennale sia un meraviglioso e unico dispositivo che mette insieme dentro un'unica cornice cose diverse.
3: A proposito della squadra, si è parlato già da tempo di un tandem fra lei e Michele De Lucchi come questa figura un po' nuova di direttore artistico, è confermato?
2: No, non è confermato. Allora, la premessa è che Michele De Lucchi è una figura assolutamente straordinaria, straordinaria per la sua storia personale, per la conoscenza del mondo dell'architettura e del design, per la città di Milano, e quindi sicuramente Michele De Lucchi avrà un ruolo, stiamo lavorando, ci stiamo confrontando, non è ancora definito, ma sicuramente avrà un ruolo decisivo nella vita della triennale dei prossimi 4 anni.
3: Visto insomma i tuoi precedenti, che ne riconosciamo, scusa il tu, ma sarebbe...
2: No, vabbè, siamo amici, certo.
3: Ci sarà più spazio ancora qua ci sarà ancora più spazio per l'arte contemporanea, la triennale diventerà museo del design e anche di altro. Vuoi mantenere già qualche idea?
2: Guarda, io quando sono arrivato, una cosa che sono entrato, ho ricordato una cosa che mi aveva detto Gillo Dorfles, al col quale io ho avuto un rapporto di grandissima frequentazione. Dorfles mi diceva: in fondo la triennale rappresenta la coscienza del progetto del XX e del XXI secolo, con un focus centrale che sono architettura e design, non lo dimentichiamo, ma al tempo stesso, sin dalla fondazione, il rapporto tra... In fondo la triennale è una ripresa dell'idea del sistema delle arti delle botteghe rinascimentali e del Bauhaus, quindi l'idea di mettere in dialogo architettura e design con l'arte contemporanea sarà un asset decisivo, però anche rinascimentali e del Bauhaus, quindi l'idea di mettere in dialogo architettura design con l'arte contemporanea sarà un asset decisivo.

0: quale obiettivo si è posto come principale che si augura di raggiungere?
1: Diciamo due obiettivi: essere serio e visionario, cioè da un lato essere un po' come i parafulmini. I parafulmini sono saldamente fermi sul suolo e al tempo stesso guardano in cielo, no? E a me piacerebbe essere questo, un po' un parafulmine, cioè riuscire ad avere grande senso di quella che è la tradizione, la storia fondamentale della Triennale. È un'eccellenza della città e del paese, ma al tempo stesso è un luogo al centro di un sistema internazionale. Ecco, riuscire ad essere un po' visionario. Credo che la Triennale attenda anche uno slancio visionario.
2: La Triennale è diventata un punto di riferimento importante a livello mondiale, anche dal punto di vista economico. Ha qualche idea da questo punto di vista?
1: No, guarda, io credo che occorra un attimo con calma approfondire, io mi sottraggo alle dichiarazioni affrettate, approssimative. Credo che la Triennale sia di per sé un luogo che ha un rapporto con la città e in fondo già il giardino, il fatto che confini con Parco Sempione in fondo dimostra che c'è una porosità fortissima, no? È uno spazio senza intercapedini, cioè non vai a cercare la Triennale, ti trovi dentro la Triennale, e questo credo che sia veramente una soluzione straordinaria. Al tempo stesso però è un luogo che è sempre vivo, cioè succedono tutti i giorni delle cose. Questo credo che sia un unicum nel nostro paese, cioè forse andrà raccontato sempre con maggior forza e cercando di trasformarlo anche sempre di più in un luogo del pensiero critico, cioè sarebbe bello che la Triennale lo fosse sempre di più, incrociando anche generazioni diverse, cioè figure maestri ma anche tante figure di giovani che hanno voglia di portare delle idee nuove. Bisogna essere attenti a quello che succede intorno. Io credo molto nel lavoro anche collegiale, cioè del dialogo sia con il consiglio di amministrazione che con il comitato scientifico. Io mi sono prefissato di riuscire ad arrivare alla definizione dei membri delle aree disciplinari e dei membri del comitato scientifico entro la fine inizio del mese entrante, quindi quello sarà un momento in cui già potrà essere un po' più chiara la linea che prenderemo. Dopodiché lavoreremo da qui all'inizio subito dopo l'estate anche una individuazione di una filosofia della Triennale, perché secondo me è interessante avere anche una cornice di riferimento dentro la quale iniziative, mostre, progetti si iscrivono. Cioè a me non piacerebbe che la Triennale fosse di eventi spot o di mostre spot, ma che ci fosse un racconto unitario.
0: Una nota invece di colore su come è andata questa
1: no, molto
0: veloce, guarda,
1: no, devo dire, guarda, molto, no, un clima molto sereno, di grande dialogo e un consiglio con professionalità diverse, e secondo me questa è una grande ricchezza, il fatto che un consiglio che mette insieme il mondo delle professioni con il mondo accademico, secondo me è solo una ricchezza. Estrazioni anche dal punto di vista generazionale è un consiglio differente, ma io sono sempre stato convinto che le differenze si esaltano. Quindi il clima è stato, venendo alla tua domanda, molto sereno, molto positivo. Venivamo da, lo sapete meglio di me, diciamo, la triennale è stata al centro di un dibattito ampio. Il clima oggi nel consiglio è stato veramente molto fecondo, positivo, progettuale. Quindi d'ora in avanti io ho chiesto ai consiglieri di prevedere anche dei momenti di confronto uno a uno per ascoltare le loro istanze, le loro proposte, delle loro sollecitazioni. Bisogna provare, cioè, secondo me, valorizzare le differenze che ci sono nel consiglio.

Ecco qua, Vincenzo Triona, il nuovo presidente di Triennale di Milano, e quindi staremo a vedere. Cioè, pur essendo stato indicato dal ministro Giuli, però lui è un uomo in gamba e quindi poi mi sembra molto poco manipolabile, per cui vedremo insomma come gestirà la Triennale, ma io sono ottimista. E adesso andiamo a Piacenza perché c'è un gioiello. Allora, ci fa piacere sentire la direttrice di una delle belle gallerie d'Italia, Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza, che noi abbiamo conosciuto con la sua bella collezione.

0: tradizione, però adesso è tutto rinnovato. C'è stato questo ripristino delle architetture e un rinnovamento della galleria. Com'è allora, Lucia Pini?
1: È bellissima. Siamo molto contenti di questo progetto che è stato davvero impegnativo, ma ci sta dando grande soddisfazione. La collezione è una
0: Impegnativo,
1: bellissima
0: ma mi pare che sia durato un annetto, no? Non
1: Un anno,
0: tantissimo,
1: siamo
0: un
1: stati
0: anno. Sì,
1: rapidissimi,
0: infatti.
1: perché il lavoro è stato davvero tanto, siamo riusciti a concentrarlo e mi fa piacere dire che questo è stato realizzato grazie anche alla grande disponibilità delle maestranze che hanno sposato la causa della Ricciodi con grande generosità. E quindi abbiamo lavorato tutti in grande armonia, con molta sollecitudine e devo ringraziare di questo progetto soprattutto due persone, due realtà. La prima è Lissonia & Partner, che è stato lo sponsor tecnico del
0: Gli
1: progetto,
0: architetti,
1: cioè
0: sì.
1: esattamente, cioè ci ha regalato il bellissimo progetto di restyling che ha consentito alla galleria di tornare davvero a risplendere e di ritrovare quello che era uno dei suoi punti di forza, cioè un rapporto molto forte fra la collezione e lo spazio. L'altro grande ringraziamento va al territorio di Piacenza,
0: Ai
1: perché
0: cittadini, le aziende, vero? Sì,
1: esattamente,
0: sì.
1: esattamente, perché hanno risposto all'appello del nostro past president, un pool di cittadini, un pool di donatori che hanno assicurato le risorse economiche che ci hanno consentito di realizzare i lavori.
0: Questo è bello
1: E
0: perché vuol
1: questo.
0: dire che i cittadini e appunto anche le aziende si rendono conto dell'importanza del patrimonio culturale e lo valorizzano. Questa è
1: Mi
0: una
1: sembra
0: bella
1: una bellissima storia, infatti,
0: notizia.
1: perché proprio è un segno di partecipazione e di, in qualche modo, di avere adottato una realtà nella quale evidentemente ti riconosci
0: Sì,
1: e alla quale tieni.
0: però adesso ci deve raccontare. Questo rinnovamento, che cosa significa per la galleria? È un arricchimento anche.
1: Allora, significa aver riportato a una situazione di armonia e di bellezza quello che era questo rapporto così cruciale tra la collezione, che è una collezione strepitosa di arte soprattutto italiana, anche se non esclusivamente italiana, fra 8 e 900, e il contenitore architettonico di Giulio Ulissi Arata. Quindi uno splendido edificio, inaugurato nel 1931.
0: 31, sì.
1: Esatto, che ha questa bellezza molto severa, una bellezza che si porta benissimo ai suoi anni, ha quasi 100 anni ma non li dimostra affatto. E adesso davvero questo dialogo così forte fra collezione e edificio affiora con grande potenza. L'altro lavoro che abbiamo fatto in occasione di questo restyling, che ha comportato la sistemazione dei muri, la revisione di tutti i sistemi di attaccaglie, la revisione di tutti gli apparati didattici, nuovi totem, traduzioni delle didascalie, l'implementazione di alcuni impianti. L'altra cosa è stata lavorare molto sul percorso espositivo. Le opere sono state diradate, qualcosa è andato in deposito per creare un percorso che avesse delle pause, che riuscisse ad accentare alcuni dipinti e che accompagnasse il visitatore in un percorso attraverso la galleria che è anche, come dire, non affollato, sereno, che ti
0: Quindi per
1: lascia il
0: dare
1: suo
0: più
1: tempo.
0: respiro alle opere, ma noi sappiamo che la collezione di Giuseppe Ricciodi è una collezione molto ricca, no?
1: Allora, sicuramente la più famosa è il ritratto di Signora di
0: Ah
1: Clint,
0: beh,
1: anche a
0: quello
1: causa delle sue,
0: ritrovato.
1: esattamente, delle sue incredibili vicende, intanto il doppio ritratto nascosto sotto la versione visibile oggi e poi il furto e il fortunoso ritrovamento in un ambito esterno del museo. Ma la collezione ha tanto da dare, oltre a Clint, cito alcuni
0: Sì,
1: autori, giusto così, a Pellizza da Volpedo, ad esempio, Medardo Rosso, Zando Meneghi, Boldini, Denittis, Boccioni, Casorati.
0: caspita, i nomi più belli di quel periodo, eh.
1: Sì, è una bellissima collezione, è una bellissima collezione anche in un equilibrio molto godibile fra 800 e 900. Ovviamente è una collezione che nasce da un lascito privato, quindi che ci parla anche dei gusti di
0: dei gusti del collezione, ma che tra l'altro, va bene, i suoi gusti e la sua generosità, perché lui di questa collezione l'ha donata alla città per fare un museo aperto al pubblico, giusto?
1: Sì, giustissimo.
0: Quindi
1: è stato proprio lui.
0: Restituzione in sostanza.
1: È stato proprio lui, perché intorno al 24 Ricciodi inizia a pensare di trasformare la sua raccolta privata in galleria aperta al pubblico e si fa regalare dal comune di Piacenza un appezzamento di terreno sul quale costruisce a sue spese l'edificio della galleria. Quindi non c'è solo la donazione della importantissima collezione d'arte, ma il collezionista crea a proprie spese l'edificio che affida a Giulio Ulisse Arata. E quindi anche questo gesto del territorio piacentino, dei donatori che ci hanno aiutato, è come se avessero raccolto il testimone,
0: certo,
1: questa bellissima storia.
0: Ha detto, la generosità di Giuseppe Ricciodi è stata in qualche modo ripagata dalla sensibilità dei cittadini di Piacenza.
1: Proprio così.
0: Bene, una bella notizia.
1: Volevo semplicemente ricordare che Piacenza è una città sicuramente molto appartata, ma che in realtà ha molto da dare, quindi è una bellissima gita fuori porta per i milanesi, a solo 50 minuti di treno. C'è la Ricciodi, c'è Palazzo Farnese, c'è una meravigliosa cucina con gnocco fritto e salumi, quindi davvero io spero che nel prossimo futuro questa città venga apprezzata e scoperta sempre più e che esca un po' da questa posizione defilata e appartata nella quale sicuramente...
0: Certo, e se lo dice Lucia Pini, che è stata anche direttrice o conservatrice del...
1: Conservatrice
0: del Bagatti Valsecchi a Milano, le dobbiamo credere allora, perché lei da lì veniva, va bene?
1: Io sì, vengo, non sono autoctona, sono importata.

Ecco, allora potete anche unire l'utile al dilettevole, avete sentito? Dunque, la Galleria Ricci Oddi si trova a Piacenza in via San Siro al 13. E io l'ho già vista in passato, è uno dei posti, diciamo, che custodiscono dei veri gioielli tra 800 e primi 900, perché questo signore, questo collezionista Ricci Oddi, lui amava moltissimo l'arte, per cui ha collezionato delle opere stupende, come avete sentito, poi le ha volute donare alla cittadinanza. È una bella storia.

0: Siete l'ascolto dei Girasoli e adesso andiamo in Liguria invece, a Castelnuovo Magra, alla torre del castello dei Vescovi di Luni. Perché c'è una mostra di fotografia molto importante, impegnata. Si tratta di fotografi, vi faccio qualche nome: Berengo Gardin, Carla Cerati, Luciano D'Alessandro, Uliano Lucas, Paolo Mattioli, Emilio Tremolada, Enzo Umbaca. Loro si sono occupati della questione dei manicomi e Tatiana Agliani ha collaborato a questo progetto.
1: Una mostra bellissima, ci sarebbe piaciuto vederla anche a Milano, una mostra così, perché riunisce alcuni grandi della fotografia che hanno lavorato sulla drammatica situazione dei manicomi, e diciamo che le loro fotografie sono servite a più di 100 convegni, è vero o no?
2: Senz'altro, senz'altro.
1: Allora, la liberazione possibile è il viaggio nei manicomi per arrivare appunto al cambiamento portato da Franco Basaglia?
2: Sì, è un racconto nella storia appunto basagliana che parte dalle fotografie di denuncia della fine degli anni 60, i grandi classici di Carla Cerati, Gianni Berengo Gardin e Luciano D'Alessandro, e poi attraverso altri autori racconta il percorso della riforma, le conquiste fatte, e lo racconta attraverso punti di vista diversi, per cui abbiamo Uliano Lucas che segue per decenni, direi, la riforma dalla metà degli anni 70 ancora al 2010, raccontando le esperienze dei centri di salute mentale, delle case alloggio, le nuove forme di terapia in diverse parti d'Italia. E poi altri autori come Emilio Tremolada, che scelgono registri diversi e ragionano sulla struttura manicomiale, in quello che è il suo lavoro appunto Una perfezione manicomiale, riflette sugli spazi del manicomio, sulle cartelle cliniche dei pazienti, quindi su quella che era la logica e il sistema della segregazione manicomiale. Dunque si arriva al 2010 appunto con gli ultimi reportage di Uliano Lucas,
1: sì.
2: Però devo dire come scelta narrativa forse quella più legata alla contemporaneità è quella degli anni 90 di Enzo Umbaca, che fa un lavoro più legato alla dimensione concettuale rispetto al reportage di indagine sociale classica. Alla metà degli anni 90 entra nell'ospedale Paolo Pini a Milano, dove ancora ci sono alcuni degenti ospiti della struttura, e fa un laboratorio artistico, scegliendo di dare a questi pazienti una macchina fotografica e lasciare che loro raccontino la loro quotidianità, le loro sensazioni, la loro vita. Nello stesso tempo il caso vuole che in questa struttura si imbatta in una serie di ritratti realizzati dall'ospedale fra gli anni 30 e 60, quindi tipici ritratti della fotografia psichiatrica classica da fine 800, primi 900, e sceglie di contrapporre queste due rappresentazioni, che direi sono antipodiche, in un'installazione che dà il senso della trasformazione,
1: del cambiamento che c'è stato. Emerge anche in qualche modo il fatto che la riforma voluta da Franco Basaglia in fondo non è stata realizzata, perché prevedevano appunto dei presidi locali nei vari quartieri, che poi insomma
0: questa parte del lavoro non c'è, però è interessante l'indagine che è stata fatta in precedenza, e uno dei grandi fotografi è Uliano Lucas, sempre in questa mostra.
1: Uliano Lucas, le tue fotografie sono una parte importante di questa mostra, La liberazione possibile, il manicomio, Franco Basaglia e noi. Allora, volevo che ci ricordassi il tuo lavoro, perché in passato ne avevamo parlato, c'era stato anche un libro, vero? Con le tue fotografie.
3: Più libri, è un lungo racconto che va avanti da decenni e decenni, su quello che è stata e sono in continuazione le trasformazioni dell'ospedale psichiatrico.
1: Tu hai cominciato già nel 76, vero?
3: Sì, subito. Nel 76 le chiusure o le avvisaglie della chiusura.
1: È riandato a Trieste, dove è riandato?
3: Ero andato a Trieste in quegli anni, poi avevo girato in una decina di ospedali psichiatrici o ex ospedali psichiatrici per cercare di capire praticamente le trasformazioni, come a un certo momento la legge veniva applicata e le varie nuove situazioni che si ponevano per gli utenti, ex utenti o invenzione di cooperative e altro. Un viaggio straordinario all'interno dei centri di salute mentale per tentare attraverso le fotografie di dire la riforma c'è, sta per essere applicata, è applicata, dobbiamo difenderla e il mondo praticamente per 100.000 persone è cambiato, perché erano 100.000 quelli negli ospedali. Per cui trovo in questo la grande funzione della fotografia, cioè il raccontare non solo l'avvenimento ma seguirlo per un lunghissimo periodo e farne poi mostre, articoli di giornale, reportage, libri, insomma la fotografia come nel dibattito politico, nel dibattito civile e culturale.
1: Ma soprattutto su questa questione, sulla presa di consapevolezza del dramma dei manicomi e della gestione sbagliata che veniva fatta di queste persone fragili, la fotografia è stata fondamentale, è stata più importante di convegni e di libri a volte, no?
3: Cioè, l'aiuto che i fotografi e la fotografia ha dato praticamente alle lotte basagliane, no? È stato straordinario, perché voi le prime fotografie di Berengo e Carla Cerati
1: morire di classe, no?
3: Esatto, che erano delle immagini praticamente da far paura, ribrezzo, terrore, cioè dove chi sfogliava il giornale o il libro proprio Morire di classe si accorgeva praticamente di un mondo distante dalla reclusione per cui la fotografia ha fatto prendere coscienza, diciamo, una borghesia progressista e altri di quello che accadeva dentro, cioè gente senza diritti. Però poi il problema era continuare, cioè non la foto solamente di denuncia, ma continuare a un certo momento a raccontare praticamente questa riforma straordinaria, una riforma rivoluzionaria ormai applicata in più paesi del mondo, eccetera, eccetera. Per cui la fotografia è praticamente seguire pari passi le riforme, i malati, le loro storie ed è un mondo nuovo che si apre e soprattutto oggi dobbiamo ritornare a ragionare perché noi abbiamo più di 800.000 persone che sono sotto cura mentale.
1: Sì, tra l'altro, dunque, forse nei primi anni era anche, diciamo, è stata applicata un po' meglio, ma ultimamente purtroppo non sono stati creati quei centri di quartiere, locali che dovevano invece esserci per l'assistenza a queste persone fragili, che spesso sono abbandonate alla famiglia o a se stesse.
3: Sì, perché il meccanismo è che la salute a un certo momento, il ministero, tutto quanto è in crisi, cioè una legge straordinaria sulla salute pubblica e altro sta per essere consegnata ai privati, cioè c'è la crisi praticamente del Servizio Sanitario Nazionale e all'interno di questo l'anello più debole è il servizio praticamente psichiatrico, dove non ci sono soldi, o il governo non vuole tirar fuori soldi, insomma. Però il problema è che lo vedi ai fatti di cronaca, dall'insieme, dal malessere generale, il problema della salute mentale è un problema che si pone proprio per migliaia e migliaia di persone e non deve gravare assolutamente sulle famiglie, deve in un certo momento essere gestito in maniera intelligente e capace in comunità e tutto il resto, oppure inventandosi, come succede in molti paesi dell'Europa, praticamente delle comunità di quartiere giornaliere, dei diurni, cioè insomma il problema di una follia è sempre in agguato e bisogna
1: soprattutto nelle nostre società un po' malate.
3: Mi fa piacere che dici un po' malato, io direi totalmente malato.
1: Lo so. Ma voglio continuare a sperare.
3: Perché anch'io spero e continuo a fare fotografie per dire guardate che comunque il problema
1: è attuale, certo, ma infatti una mostra come questa secondo me è di grande attualità e di grande importanza perché è come tenere acceso il faro su un problema che continua ad esserci ed è scottante.
3: Esatto, infatti sette fotografi che hanno raccontato dagli anni praticamente 70 fino a pochi anni fa, in vari modi, in vari sguardi, con molta attenzione e altro, quello che è stata l'evolversi della riforma e praticamente il raccontare praticamente con il realismo o con cruda situazioni o poesia praticamente gli interni degli ospedali psichiatrici. Straordinario, uno vede una carrellata di una trasformazione incredibile.
0: Allora, abbiamo sentito Uliano Lucas, uno dei bravi fotografi che si sono occupati di questo tema così anche spiacevole. Allora, Torre del Castello dei Vescovi di Luni è stata appena inaugurata, si trova a Castelnuovo Magra in provincia di La Spezia e rimane fino al 18 ottobre. Mi ha fatto piacere parlarne perché mettetevela in agenda, perché chissà quanta gente passa dalla Liguria e potrebbe andare a vedersela, visto che piacerebbe anche noi vederla qui a Milano, ma vabbè. Ci sposteremo. Allora, attenzione, perché il castello dal martedì al giovedì è aperto al pomeriggio dalle 17.30 alle 20.30 e dal venerdì alla domenica invece anche alla mattina dalle 10 alle 12.30. Ecco qua, e con questa notizia si chiude la puntata dei girasoli di oggi. Un caro saluto da Tiziana Ricci e vi ricordo che potete risentire i servizi in podcast nel sito della radio e magari fra qualche giorno anche nei nostri social. A tutti, buon weekend, ci sentiamo sabato prossimo con i girasoli. Ciao a tutte e a tutti.
4: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
6: Signora, pronto?
7: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
4: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
8: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
10: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
9: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
10: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
11: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
12: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
11: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
12: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
13: Lunedì 8 giugno a partire dalle 20 con musica, DJ set e poi spettacolo e diretta dalle 21.30 sul palco dell'auditorium di Radio Popolare, il suggeritore Nightlife vi propone una nuova puntata della bella storia di Basilio e Tiziana. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore sul sito di Radio Popolare, intanto sentiamo Basilio e chiediamogli di cosa si tratta. Vi aspettiamo!
14: Farò una Popolaroid live speciale dedicata agli 11 anni con la Pebedda. La nostra bella Pina dopo tanti chilometri si riposerà, ma la nostra bella storia continuerà e lunedì scoprirete come.

0: Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
1: Nonna, sei qua?
2: Sì, sono venuta a trovarti. Ma guarda un po', ti sei messa tutta in gingheri.
1: Sei innamorata per caso?
3: Sì, avevo appuntamento con lui e delle Jordan. È stata dura. I guardiani della rivoluzione stavolta mi avrebbero portata dentro. Hai visto come sono truccata? Ero incastrata, non sapevo che fare. Poi mi sono ricordata del tipo che mi guardava le chiappe. Lo sai come sono quelli. Il solo modo di cavarmela era fare la povera ragazza indifesa. Fratello, fratello!
4: Sì, sorella.
3: Un uomo mi ha fatto delle proposte indecenti.
4: Dov'è questo disgraziato? Gli tappo la bocca una volta per tutte.
3: È là, sui gradini, è lui.
4: Non ti vergogni. Non hai una madre? Non hai una sorella? E se te le insultassero?
5: Ai! Ma non ho fatto niente! Non ho fatto niente! Lo giuro sulla testa di mia madre!
2: E che cosa gli hanno fatto?
3: Lo hanno portato dentro.
2: Lo trovi divertente?
3: Sì, tu no?
2: Io trovo che sei una grandissima stronza. Ecco cosa penso.
3: Ma nonna, lo sai bene, non avevo scelta.
2: Sì, sì che ce l'avevi. Tutti ce l'hanno. Tutti hanno sempre una scelta. Tuo nonno ha passato un terzo della sua vita in prigione per aver difeso degli innocenti. E tuo zio Anush? Hai dimenticato perché è morto lui? Cosa ti ho insegnato? L'integrità. Questa parola le dice qualcosa, signorina? Vergognati!

Pomeriggio da Barbara Sorrentini sulle frequenze di Radio Popolare, questa è Chassis, come ogni sabato dalle 14 alle 15. Non so se avete riconosciuto l'audio con cui ho voluto cominciare questa puntata, è una versione di Persepolis doppiata in italiano con la voce di Paola Cortellesi. Per ricordare Marjan Satrapia, ci ha lasciato qualche giorno fa, 56 anni, si è scritto tanto su di lei, sul come forse si è lasciata morire, su come il dolore per la perdita del suo compagno un anno prima l'abbia uccisa dal dolore. Però ricordiamo anche che lei, con la sua opera, con i suoi fumetti, i suoi graphic novel, i suoi film, perché c'è anche Pollo alle prugne, ma ha fatto anche dei film oltre alla riduzione cinematografica della sua grande opera Persepolis, questa donna, questa ragazza che si trova nel regime iraniano e si trova a ribellarsi, una sorta di Mafalda iraniana. Questa sua opera è ovviamente è da ricordare, perché lei, pur essendo esule con tutta la famiglia a Parigi durante il regime iraniano, ha comunque sempre voluto raccontare con coraggio quello che accadeva nel suo paese. Si è pronunciata anche rispetto alle ultime ribellioni, alla nascita di Donna Vita e Libertà dopo l'uccisione di Mahsa Amini. Insomma, una donna che mancherà col suo lavoro, con la sua opera. Questo è un pezzetto della colonna sonora di Persepolis, Love and Hate, ed era tutta la musica per i suoi film l'ha composta Oliver Bernard, così anche per Pollo alle prugne e gli altri suoi film.

0: A quell'epoca conducevo una vita tranquilla e senza storia, una vita da bambina. E avevo due ossessioni: potermi radere un giorno le gambe e diventare l'ultimo profeta della galassia.
1: I cattivi pagheranno per i loro misfatti.
2: Abbasso lo shank! Abbasso lo shank! Abbasso!
0: Margie, a letto, subito!
2: Abbasso lo shank!
0: In due anni, la nostra vita quotidiana cambiò volto. E anche noi.
3: Ancora in sottofondo Persepolis con la voce di Paola Cortellesi nella versione originale francese, perché il film era doppiato in francese e le voci erano quelle di Chiara Mastroianni nei panni di Persepolis e Catherine Deneuve, la madre.
0: Piroettavo di casa in casa. Innanzitutto coabitai con 8 omosessuali. In seguito occupai una minuscola mansardina a Florianigasse per finire da Frau Dr. Schloss al 13 di via Glungasse. E una mattina del mese di novembre toccò a Marcus entrare nella mia vita. Finalmente avevo trovato l'amore. Eravamo una cosa sola.
4: Amore, sono io, comprate cornetti.
5: Non è come credi, Marjan!
4: Cretina! Come ho potuto innamorarmi di quell'immondizia, quel tirchio? E ora che ci penso, ero sempre io che andavo a comprare il fumo.
6: Hai visto una rivoluzione e una guerra?
4: Beh, sì.
6: Hai visto tanti morti?
4: Qualcuno.
6: Wow, pazzesco.
7: Sei già stata a letto con qualcuno?
4: Beh, sì.
7: Ed è stato bello?
4: Dipende con chi.
7: Come? Sei stata con più d'uno.
8: Rising up, back on the street.
9: La donna con la borsa a tracolla. Smetta di correre.
4: Sono in ritardo, ho lezione tra 5 minuti.
10: Sì, ma non deve correre così. Quando lei corre, il suo di dietro fa dei movimenti, come dire, impuditi.
4: E voi evitate di guardarmi il culo!
11: Lo scià non è stato scelto da Dio.
3: E ho voluto lasciare anche tutta questa clip di Persepolis, sempre con la voce di Paola Cortellesi, un po' per ricordare Marjan Satrapi, ci ha lasciato qualche giorno fa e noi vogliamo ricordarla così come abbiamo fatto. Ora parliamo di un film che è appena uscito e che è stato presentato anche giovedì al Milano Film Fest. Intanto vi ricordo che il podcast di Chassis lo ritrovate sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e anche su Instagram Barb Sorrentini, dove trovate anche dei contributi video e scritti sui film, le persone che intervistiamo. Partiamo da Smart Working, come vi dicevo, presentato in anteprima al Milano Film Fest e poi uscito nelle sale in contemporanea, quindi ora al cinema. Noi ne abbiamo parlato con il regista Svevo Moltrasio, col protagonista Maccio Capatonda. In questo film c'è anche Maurizio Nichetti, che ritroveremo tra qualche settimana al Festival di Pesaro, perché gli è stata dedicata una retrospettiva, una monografia. Comunque avremo modo di parlarne. Ora ascoltiamo una clip del film e poi cosa ci ha raccontato il regista Svevo Moltrasio.
12: Io in smart working mi trovo veramente bene.
13: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
14: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, bimbo?
15: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
13: Con chi?
15: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
16: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
17: Che fate qua?
18: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
13: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
18: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha ricolto tutto.
13: Ah, avete lavorato insieme?
18: Pure oggi,
19: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
20: È alla buon'ora!
19: Che a buon'ora cosa?
20: Aspetta che devo pure pisciare.
19: Dai!
21: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
22: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
21: Rimpiange l'ufficio?
15: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
23: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
24: Teletravail.
23: Teleghi?
22: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
13: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
3: Svevo, io partirei dall'idea, perché un film sullo smart working forse è il primo che mi venga in mente. Da dove è partita questa idea, ripartendo dal Covid, mi viene da pensare?
0: Ma infatti l'ho scritto, l'ho ideato e scritto proprio durante il primo lockdown, primavera, estate, insomma 2020, quando si incominciava a parlare molto di smart working in Italia. Lo smart working io lo conoscevo già, non perché l'avessi praticato, ma vivendo in Francia per tanti anni lì sono un po' avanti, quindi era già un qualcosa abbastanza all'ordine del giorno. Tornando in Italia proprio poco prima della pandemia, sono rimpatriato in Italia e mi sono ritrovato chiuso in casa, e ho pensato che questa idea dello smart working potesse dare lo spunto per una commedia anche che parlasse un po' d'attualità. Infatti
3: il tuo personaggio è quello di Maccio, due amici un po' agli antipodi, che poi nella realtà forse non è così, non lo so, però è molto divertente il tipo di accoppiata che avete creato.
0: Beh sì, siamo molto agli antipodi nel film, diciamo. Lui rappresenta una piccola borghesia intellettuale e che si trova perfettamente a proprio agio lo smart working, cioè riesce ad approfittare al massimo di quelle che sono eventualmente appunto i vantaggi dello smart working. Io rappresento un romano espatriato a Torino che invece se trova male dove lo metti, a maggior ragione in smart working da solo a lavorare proprio non ce la fa, e si crea quindi questa alchimia molto complessa, diciamo, tra lui che è un pacifico tranquillo e io che sono il classico romano abbastanza boro che proprio gli sfonda la porta di casa e entra da lui.
3: Come mai è coinvolto Maurizio Nichetti?
0: Maurizio Nichetti è un mito per me. Io dalla mia adolescenza cinefila, nei primi anni 90, ho scoperto i suoi film e sono sempre stato un grandissimo fan, e mi è tornato in mente proprio perché lui è uscito con un suo nuovo film dopo tantissimi anni, un anno fa più o meno, Amiche Mai, e rivedendolo in quel periodo proprio stavo chiudendo il cast del film e mi sono reso conto che sarebbe stato perfetto per il ruolo di Gianni, e quindi ho cercato subito di contattarlo e per fortuna è stato subito disponibile, e devo dire che ha fatto un lavoro meraviglioso. Sono molto contento e orgoglioso di avere Maurizio nel film.
3: Il film è una commedia all'italiana, anche se poi parte dalla Francia in qualche modo. È una scelta ovviamente che parte da una cosa un po' drammatica, però è virata così. Com'è stata anche la scrittura, la genesi di questo lavoro, di questo progetto?
0: Sì, diciamo, tutto è partito dall'idea grottesco paradossale, appunto, immaginavo di questo smart working che portava un gruppo di colleghi in difficoltà a ricreare l'ufficio in casa di uno, dell'unico che invece si trovava bene. Attorno a quello poi ho voluto ampliare il racconto perché mi piaceva raccontare una famiglia, non solo un personaggio. Quindi il film ha a tutti gli effetti due protagonisti, e sono marito e moglie, Giuliano e Laura, Maccio Papatonda e Sara Lazzaro. E quindi c'è anche tutto un segmento narrativo importante che riguarda la moglie, che racconta anche altro, racconta le ambizioni artistiche, le difficoltà di affermarsi. Da lì poi parte anche tutta una storia un po' di corna particolare, insomma è un film in realtà più ampio di quello che può sembrare anche per come è stato presentato.
3: Ed era Svevo Moltrasio, regista di Smart Working. L'intervista a lui è quella che ascolteremo adesso a Maccio Capatonda. Le abbiamo fatte durante l'inizio, il pre cerimonia d'apertura del Milano Film Fest giovedì sera, davanti al Teatro Strehler, dove c'era veramente un sacco di gente, c'era questa sorta di red carpet su cui ha sfilato tutta la giuria, da Valeria Bruni Tedeschi, Silvia D'Amico, Vinicio Marchioni, insomma c'era un bel po' di, vabbè, Claudio Santamaria che è il direttore artistico del festival, insomma un po' di vipame, di star a Milano. E questo film poi è stato presentato in realtà all'Anteo e poi è uscito, cioè meglio in contemporanea è uscito nelle sale. La parola adesso a Maccio Capatonda. Maccio Capatonda, il tuo personaggio è smart working, è un personaggio un po' agli antipodi rispetto alle cose per cui siamo abituati a vederti, un personaggio quasi più serio, anche se poi ovviamente fa molto ridere lo stesso. Come l'hai costruito?
1: In realtà, allora, quando mi fermano per strada molti mi dicono: ma come sei serio? E probabilmente in questa serietà l'ho portata anche nel personaggio, perché io nella realtà sono abbastanza una persona molto pacata, misurata, poi c'ho i miei scatti quando sono in confidenza con le persone, però diciamo che in questo personaggio ho portato tanto del mio vissuto quotidiano, di come mi relaziono con la mia ragazza, ed è stato bello anche per quello, perché mi ha dato la possibilità di essere anche un po' più una persona rispetto a un personaggio troppo caratterizzato o troppo esplicito, insomma troppo intenso. Diciamo che è un personaggio, poi c'è anche una costruzione che assurda, perché poi non reagisce mai, cioè è fin troppo pacato. È un personaggio che dice a un certo punto, dice: dai Giuliano, dai, fai qualcosa, invece lui rimane sempre un po' pacato e misurato. Però questo è stato il bello del ruolo, cioè riuscire a trovare una chiave molto strana, per molto particolare per interpretarlo.
3: E lavorare con Maurizio Nichetti, una comicità di un'altra generazione.
1: Sì, di un'altra generazione, ma in realtà è una comicità che a me piace tantissimo e con la quale sono cresciuto, perché Nichetti era uno dei primi autori che io non guardavo e a cui mi ispiravo. Era una sorta di è stato una sorta di maestro per me, quindi lavorare con lui è stato un traguardo, è stato anche bellissimo, cioè io sono in qualche modo anch'io un surrealista e quindi lo apprezzo tanto, cioè ci siamo ritrovati un po'.
3: Ed era appunto Maccio Capatonda che parlava di Nichetti. Se volete incontrarlo, Nichetti, domani alle 18.30 all'Anteo ci sarà un incontro, Che cos'è il cinema, cura di Andrea Chimento, che ha curato insomma un po' di incontri con diversi registi, artisti, ieri con Valeria Bruni Tedeschi, oggi alle 17.30 sarà con Giorgio Diritti, sempre all'Anteo, e domani alle 18.30 con Maurizio Nichetti, che ovviamente parlerà del suo lavoro, parlerà del suo approccio al cinema. Se volete al 7 giugno domenica, come vi dicevo, ci sarà Nichetti, e invece il 9 giugno, che è martedì, ci sarà Pablo Trincia. Andiamo avanti. In questa puntata parleremo molto di Milano Film Fest, ma di film non nel concorso, di sezioni un po' particolari, con film non così scontati. Del prossimo film parliamo arrivandoci con questo brano.
2: Thought you'd gotten rid of us, didn't you? But you were wrong, old bean, 'cause we're back with a vengeance.
5: God save the Queen, my son.

0: E con i Sex Pistols apriamo una nuova pagina, una pagina dedicata a Milano, il cinema e la controcultura, perché domani alle 15 all'Anteo verranno proiettati due film che si inseriscono in questo discorso, in questa pagina. Uno è Milano Infetta di Tommaso Cohen, l'altro è Antologia del Pervert di Antonio Boccola. Ascolteremo l'intervista a entrambi e a parlare con loro di questi due film, ma soprattutto della Milano, della controcultura a partire dagli anni 80, ma fino a oggi, ci sarà Marco Filopat. Ascoltiamo prima di tutto una clip da Milano Infetta, ed è una clip che riporta alle nostre frequenze.
1: Radio Popolare.
2: Sono le 4 meno un quarto, siamo di nuovo qua, la rubrica Giovan.
3: Mille firme raccolte in zona 6 contro gli occupanti di via Correggio 18.
4: Fanno rumore, tutto fanno dappertutto, gridano, fanno tutto.
5: Mi infastidiscono perché sporcano sempre i muri, qui hanno speso dei milioni. Loro vanno lì a scriverci le solite baggianate che scrivono loro.
4: No, no, c'è paura d'estate, bisogna mandarle via questa gente qui.
6: È il principio che non va. Allora aboliamo la legge, aboliamo lo Stato, viviamo nell'anarchia.
7: No, a noi prima cosa ci rubano di qua. La prima cosa che ci rubano.
8: Ed è l'unica cosa che mi preoccupa, penso che ci siano anche dei...
0: Uno dei cortometraggi dedicati a Milano, alla controcultura, in una sezione del Milano Film Fest, si chiama Milano Infetta. E il regista è qui con noi in studio, Tommaso Cohen. Buongiorno, ciao. Tu sei di una generazione che in realtà il virus non l'ha vissuto. Quando dico virus, via Correggio, a qualcuno si drizzano le orecchie, magari altri invece non sanno cosa sia. Tu come hai scoperto il virus?
9: L'ho scoperto, penso, tramite Marco Filopat, il suo Costretti a Sanguinare, che è stato un po' la porta d'accesso che per me rispetto a quel mondo lì. E l'ho scoperto poi una volta andando ad approfondire, perché comunque io sono abbastanza molto interessato alla storia di Milano, mi piace un po' scavare fra le pagine della sua storia, e la storia del virus mi ha colpito particolarmente, ed è stato poi quando ho applicato al premio Zavattini, che è questo un bando che promuove il cinema d'archivio, grazie anche all'aiuto di Marco Filopat, appunto, ho immaginato un possibile cortometraggio che poi è stato realizzato durante l'anno.
0: Marco Filopat in effetti sì, compare anche a un certo punto, però vabbè, poi lo si scoprirà vedendo il film. E sì, è una storia particolare degli anni 80, quella del virus, e ci sono delle immagini abbastanza inedite, insomma, che non si sono viste molto. Dove le hai recuperate?
9: Allora, appunto, il premio Zavattini ha in sé un archivio che permette appunto ai partecipanti e coloro che vincono poi hanno la possibilità di attingere a questo grande archivio.
0: L'archivio audiovisivo del movimento operaio.
9: Esatto, della fondazione AMOD, e da lì ho preso alcune immagini molto inedite che erano state appunto fatte durante quel periodo lì. Da lì poi sono andato anche attraverso Marco Filopat a recuperare degli archivi più, diciamo, privati rispetto alle cose che succedeva dentro il virus. Ho attinto anche ad un cortometraggio che era stato fatto nel 1982 da degli studenti della scuola Steiner, che avevano fatto un cortometraggio all'interno del virus. Ho fatto tante ricerche che mi hanno permesso poi di trovare tanti archivi diversi, e alla fine li ho montati tutti insieme, quindi questo ciò gli ha dato, diciamo, una nuova linfa.
0: Che cosa ti ha affascinato di quella storia?
9: Innanzitutto la Milano, perché adesso via Correggio è una zona completamente diversa da quello che era ai tempi, e soprattutto quello che mi ha interessato era mostrare un altro aspetto di quella Milano degli anni 80 che tutti noi conosciamo come la Milano da bere, che ancora adesso nell'immaginario popolare, ma anche italiano, Milano deve molto quel periodo lì. E quello che è stato, diciamo, l'obiettivo del mio cortometraggio era mostrare a che prezzo si stava costruendo quell'immaginario della Milano da bere, perché come tutti gli immaginari sono fittizi, ci sono sempre dei vincitori e c'è sempre qualcuno che invece rimane dietro, e in questo caso ho trovato molto interessante la storia del virus, in particolare appunto dei punks che lo occupavano, proprio per questo, perché comunque io quello che dico sempre, erano stati i primi a capire tante cose che che le stesse persone vicinato non avevano capito. Di conseguenza tutto quello che poi è successo adesso, secondo me, era già stato intuito molto tempo prima dagli occupanti del virus più che dalle stesse persone vicinato. Ecco.
0: E secondo te ci sono delle storie analoghe oggi o paragonabili?
9: Sicuramente, cioè, perché comunque un movimento giovanile come questo è un movimento che arriva molto molto prima rispetto all'immaginario poi collettivo popolare, quindi sicuramente ci sono molte storie. Adesso al momento una in particolare non mi viene, però comunque gli esempi fortunatamente ancora ce ne sono e sicuramente tante esperienze devono il loro vissuto dall'esperienza del virus che ha creato veramente un immaginario forte all'interno di tutta Italia poi.
0: Ultima domanda, ma in realtà non ultima, c'è anche un frammento di Radio Popolare.
9: Assolutamente.
0: La rubrica giovani di quegli anni.
9: Molto molto importante, appunto, l'inchiesta di Emanuela Cartosio, che con anche il grande spirito giornalistico, poi nonostante tutti gli altri media, giornali si erano già spinti a accusare questi giovani occupanti, Radio Popolare invece è stata una delle uniche ad avvicinarsi in maniera costruttiva a questi giovani, invitandoli, domandandoli il perché di certi atteggiamenti, anche ovviamente urlati e, diciamo, sopra le righe. E quindi l'archivio di Radio Popolare è sicuramente stato un fattore molto importante nella costruzione del corto, proprio perché ha quella sonorità anche di un tempo passato che aiuta molto ad immergersi attraverso nelle atmosfere, diciamo, di quella Milano lì.
0: Grazie Tommaso Cohen, il titolo è Milano infetta.
9: Domani alle 15 all'Anteo.
0: Ciao, grazie. E così Tommaso Cohen quindi ha rinnovato l'appuntamento per domani, dove si potrà vedere anche il film di Antonio Boccola, di cui parleremo tra pochissimo nella seconda parte, e a coordinare, a parlare di quegli anni ci sarà anche Marco Filopat. Ascoltiamoci Sid Vicious, un breve stacco e noi torniamo subito dopo.

0: Radio Popolare.
1: Sono le 4:15, siamo di nuovo qua, la rubrica Giovani.
2: Mille firme raccolte in zona 6 contro gli occupanti di via Correggio 18.
3: Fanno rumore, tutto fanno dappertutto, gridano, fanno tutto.
4: Infatti perché sporcano sempre i muri, qui hanno speso dei milioni. Loro vanno lì a scriversi le solite baggianate che scrivono loro.
3: No, c'è paura d'estate, bisogna mandarle via questa gente qui.
5: È il principio.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

E rientriamo a Chassis con i Tribalistas, non a caso, perché più tardi, insomma, verso la fine di questa seconda parte parleremo di cinema brasiliano in occasione della proiezione del film Manas al Mexico martedì 9 alle 21, in cui ci sarò anch'io a presentare questo film. Adesso continueremo a parlare della Milano, della controcultura a Milano, con un altro film che vi avevo annunciato, insomma, ci siamo lasciati così nella prima parte. Naturalmente, se vi siete persi la prima parte o se volete riascoltare tutto in podcast, andate sul sito di Radio Popolare, andate anche nella pagina Facebook Chassis Radio Popolare oppure su Instagram Barb Sorrentini, dove ci sono anche dei video. Se vi siete persi la prima parte o se volete riascoltare tutto in podcast, andate sul sito di Radio Popolare, andate anche nella pagina Facebook Chassis Radio Popolare oppure su Instagram Barb Sorrentini.

0: di Radio Popolare negli anni Ottanta. Ora parliamo di pervert. Non so se siete dei frequentatori o delle frequentatrici delle serate pervert a Milano. Antonio Boccola sì, perlomeno lo è stato per motivi cinematografici. Ascoltiamo dove ci porta attraverso questa sorta di documentario, progetto forse per un lungometraggio, ma sentiamo prima la clip e poi l'intervista ad Antonio Boccola.
1: Siamo l'animazione del pervert, siamo l'animazione più variegata che esista nei locali. Facciamo animazione, facciamo spettacoli, noi balliamo e ci sono altre ragazze che fanno invece mangiafuoco, trampolieri, circo, mistress, tutto. È un lavoro bellissimo, pieno di persone bellissime, divertenti, libere, coraggiose. Io faccio questo lavoro da tanti anni, ho lavorato in tantissime discoteche, tantissime serate diverse e tantissimi locali, però al pervert è raro che ti rompano le scatole, perché qua viaggia tutto sul consenso, è tutto molto regolamentato dal consenso e quindi è difficile trovare una persona che ti metta una mano sul culo.
0: Antonio Boccola, bentornato a Radio Popolare, ciao!
2: Ma grazie di avermi ospitato anche questa volta.
0: In questo caso affronti un tema dedicato a delle serate che si chiamano Pervert a Milano, tu sei andato in un'occasione particolare e ti chiederei di accompagnarci in questo breve viaggio che hai fatto, perché non per tutti è scontato che cosa sia.
2: Hai ragione, allora provo a tirare le fila. Allora, il Pervert intanto è una famosissima serata milanese che c'è da più di 30 anni, che è una serata che si è svolta in diverse discoteche della città e che aggrega, diciamo, un pubblico eterogeneo che va oltre anche i generi ed è tutto incentrato sulla musica techno, sul dress, sul look BDSM. È diventata veramente un'istituzione in città. Io conosco da tantissimo tempo Obi Dedi, che è l'artefice, il DJ, un famosissimo DJ perché veniva ai tempi d'oro a Lizzos con me a scuola, quindi eravamo compagni di classe, e in questi tanti anni ci siamo ribeccati. Voi non so se ricordate Fame Chimica?
0: Certo.
2: Ecco, anche in Fame Chimica c'era una sequenza girata al pervert, nella serata del pervert, che è quella dove Claudio, Manu ed Emaia vanno a passare la serata. Sono ritornato al pervert, in realtà non l'ho mai abbandonato perché ogni tanto devo confessare che anch'io vado a queste serate, ma soprattutto mi era rimasto il desiderio di raccontare ancora il pervert. Io pensavo in un film di fiction, nel senso che ho scritto un trattamento e un soggetto di un film ambientato al pervert in una notte ideale con quattro personaggi, diciamo, in cerca d'amore, mi viene da dire, e da cui ho girato appunto questo corto che si vedrà domenica, che in realtà dal mio punto di vista è una sorta di prova d'artista, se io fossi un artista, ma visto che sono un regista è solo un sopralluogo, come dire, emotivo, nel senso che avevo bisogno di verificare alcune cose tra virgolette tecniche e tra virgolette, come dire, il linguaggio, e quindi ho chiesto a una bravissima direttrice della fotografia del cinema che lavora con me, Sabina Bologna, che ormai siamo un tandem consolidato in questi ultimi anni, con una bella cinepresa cinematografica, e abbiamo fatto una sorta di test, come dire, un po' allargato, ecco, che poi è diventato quello che vedremo domenica.
0: Dai racconti delle persone che fai parlare, naturalmente si vede la serata, la musica, la parte di animazione, perché viene raccontata proprio come animazione, si capisce anche una sorta di libertà e di senso morale di quello che viene fatto. Viene raccontato proprio così, come una sorta di sicurezza, no? Che chi va lì comunque è sicuro e sa che cosa succede e non rischia nulla. Il pericolo non c'è.
2: Certo, non c'è nei limiti, nel senso che quello che si fa in un luogo come il pervert, che hanno appunto una grande tradizione e anche un grande knowledge, è quello di aver fatto, di aver creato un luogo consolidato dove le persone sanno quello che troveranno, dove c'è sicurezza, nel senso dove vengono tenuti alla larga i disturbatori o coloro che hanno avuto modo di comportarsi male, e dove in realtà il pubblico può sentirsi veramente libero. Ed è stata veramente la cifra che sia nel 2004 a Mea Paolo ci convinse tantissimo, ma sia tuttora, questa area di, come dire, di area veramente liberata, di libertà.

0: generazione che si trova in un posto come il Pervert. Mi viene in mente Hacking Bay, è una TAZ, è tuttora una TAZ, una zona temporaneamente libera dove insomma tutto è possibile, dove c'è un grande, si mette in scena il desiderio, si mette in scena la voglia di vivere, la voglia di divertirsi, la voglia di ballare, ma anche la voglia di far l'amore, mi viene da dire.
1: Parlavi di un progetto per un film più lungo, per un lungometraggio. Questo è solo un passaggio? Ci sarà il lungometraggio? Si ferma qua?
0: E questo dipende dallo spazio, degli amici produttori all'ascolto, saranno voglia, perché alcuni di questi io ho presentato quel progetto, adesso non posso dire nomi, ma uno mi disse: Antonio carissimo, bellissimo il tuo progetto, ma io adesso sto facendo una serie su un prete, o piuttosto su uno statista, o piuttosto su un navigatore, ecco. Quindi diciamo che i miei temi purtroppo colgono sempre delle nicchie che difficilmente si sposano col mercato, e quindi dovrò trovare il contesto ideale per far diventare un film.
1: Tu hai fatto un'aggiunta di testi molto antichi, come hai unito queste due cose?
0: Allora, è stato, come dicevo prima, un po' una consecuzione di quello che avevo iniziato, nel senso che da una parte fare il teaser di un film quando il film non è ancora stato scritto è una capacità che ancora non sono riuscito veramente a sviluppare, è una capacità di ideazione e di sintesi che è veramente difficile, quindi trovarmi a fare un teaser con dei testi veri che avrei voluto mettere, io ci ho anche provato a scriverli, ma mi venivano veramente, suonavano strani, posticci, e soprattutto avrei dovuto prima scrivere il film e poi dopo fare degli estratti. Visto che questa cosa non riuscivo a farla perché ci ho provato, ma era veramente difficile, e allora mi è venuto in mente questo libro che ho letto in passato, che è un'antologia di autori classici, dove incredibilmente, anzi non troppo incredibilmente, ma abbastanza ragionevolmente, testi di 20 secoli fa o 22 secoli fa incredibilmente si adattavano e si adattano alle cose che faccio vedere. E quindi, niente, colpito da questa cosa, ho provato, come dire, a fare questa strana associazione, no? Di raccontare questi frammenti impreziosendoli, mi viene da dire, con queste linee poetiche di tanto tempo fa, dei classici latini e greci.
1: Grazie Antonio Boccola, Antologia del Pervert.
0: Buon ascolto e grazie a tutti.
1: E questo film, come detto, sarà alle 15 domani all'Anteo, all'interno di una giornata dedicata alla controcultura milanese.

dalle note dell'antologia del Pervert ritorniamo ad ascoltare ancora un po' della colonna sonora del Pollo alle prugne di Marjan Satrapi, che ci ha lasciato qualche giorno fa e a cui abbiamo dedicato l'inizio di questa puntata di Chassis.

0: La dolce musica composta da Olivier Bernet, come le altre colonne sonore dei film di Marjan Satrapi, ci accompagna anche a parlare di un film che si chiama Sul filo. Il regista è Jacopo Marzi, un film che racconta la storia di Claudio Madia in una maniera molto, molto anche circense, ovviamente, visto il personaggio. Anche questo film verrà presentato domenica alle 19 all'Anteo, all'interno del Milano Film Fest, come evento speciale. E insieme al regista Jacopo Marzi ci sarò anch'io a presentarlo. Ascoltiamo però cosa ci ha raccontato di questo film documentario. Il titolo è Sul filo. Il regista con noi al telefono è Jacopo Marzi. Benvenuto a Radio Popolare, Jacopo.
1: Grazie, buongiorno.
0: Un film documentario che racconta un po' la storia e il lavoro di Claudio Madia, che a Milano molti conoscono per la piccola scuola di circo, ma anche per l'Albero Azzurro, naturalmente. Questo un po' diverse generazioni hanno avuto a che fare con Claudio, però insomma la curiosità è che cosa ti ha spinto a raccontare anche un po' la sua vita, perché entri proprio in casa sua, in quella casa che è una sorta di teatro, una casa meravigliosa.
1: Sì, grazie per la domanda. Allora, l'incontro è stato molto casuale. Un mio caro amico mi ha invitato in questa casa, che lui mi ha detto, insomma, sa che io sono sempre un po' alla ricerca di storie. Mi ha detto: c'è questa casa trasformata in circo a Milano, dove un signore, un artista fa spettacoli in casa sua. E allora, tirato un po' da questo immaginario, sono andato un venerdì di novembre, ormai di parecchi anni fa. Sono entrato in questa casa e immediatamente sono stato catapultato in un mondo completamente fantasioso. Ogni stanza era dipinta con un tema diverso, quindi c'era una stanza tutta affrescata come se fossimo nelle nuvole, ma la stanza cuore della casa, che era questo salone con questo parquet molto grande, era tutta dipinta come fosse un circo vero e proprio, quindi con gli spalti, con gli spettatori, c'erano le tende, queste reali, con proprio tutto lo spazio per fare uno spettacolo. E quindi questo è stato il primo incontro. Mi ha colpito subito intanto questo immaginario così meraviglioso, che è inaspettato nella mia città, che trovassi una casa trasformata in questo modo, e poi la cura di ogni piccolo dettaglio, quindi dall'affresco che aveva tantissimi personaggi dipinti sul retro delle tribune, ai tendaggi, a ogni piccola cosa della casa era curata e trasformata, anche oggetti di uso quotidiano che poi lui usa durante le sue rappresentazioni, quindi lo stendino diventa trasformato da lui, diventa un cavallo, piuttosto che il mocio diventa un personaggio. Mi ha colpito un po' tutta questa trasformazione di questa casa e quest'uomo che viveva un po' in queste nuvole, appunto, in questo mondo altro. E da lì mi sono fatto prendere da questo personaggio, sono andato ad altri spettacoli e l'ho conosciuto, ho iniziato a conoscerlo, ho scoperto che era il conduttore dell'Albero Azzurro, del primo Albero Azzurro, e quindi un personaggio anche noto sicuramente a Milano, e ho pensato: forse vale la pena farci qualcosa. Ho iniziato semplicemente parlando con lui e conoscendolo, poi da lì la storia è uscita da sé.
0: C'è questo aspetto molto affascinante, estetico, che tu cogli benissimo anche filmando, e poi c'è una parte molto più intima, forse intimista, per quello che riguarda la sua vita, i suoi affetti, i suoi figli, la madre che comunque fa da voce narrante, e in più viene fuori la vita di una persona che fa molto da sé, fa molto da solo. Come si è prestato a raccontare questo? Perché comunque è un po' uno svelarsi, un raccontarsi davanti a una macchina da presa.
1: Devo dire che non è stato semplice. Claudio è una persona molto estroversa quando c'è da fare spettacoli, quando c'è da fare insomma da dar spettacolo, però è anche una persona molto riservata, quindi qui diciamo che la cosa fondamentale è stato il tempo. Noi ci abbiamo messo 5 anni a fare questo film, e sicuramente il tempo e la relazione con lui, poi il viaggio che abbiamo fatto anche in Sud Italia, quando va a fare spettacoli in questo parco divertimenti nel Sud Italia, ha instaurato una fiducia che poi ha fatto tirar fuori delle cose, l'ha fatto svelare e soprattutto l'esserci, perché noi l'abbiamo diciamo seguito in una parte comunque tanto lunga della sua vita e anche di transizione, nel senso che è passato da questa casa a poi a dover abbandonare questa casa per reinventarsi ancora una volta, quindi abbiamo affrontato insieme anche delle difficoltà vere e proprie e questo anche ha aiutato un po' a farlo tirare fuori. E poi sì, condividendo, principalmente condividendo momenti e anche la scena dove lui costruisce questo circo in una zona di resistenza a Milano, in questo parco pubblico.
0: Sì,
1: anche
0: in zona Pasubio, davanti alla piramide Microsoft.
1: Sì, anche lì abbiamo passato tantissimo tempo insieme. Solo in quel punto credo che abbiamo fatto una trentina di giornate insieme costruendo questo piccolo anfiteatro e poi ovviamente mettendoci anche noi in prima persona a dargli una mano.
0: Il film è sul filo. Grazie Jacopo Marzi. Ciao.
1: Grazie.
0: E con Jacopo Marzi quindi ci vediamo, perché ci sarò anch'io a presentare il film Sul Filo domani alle 19 all'Anteo Spazio Cine Palazzo del Cinema. Il film fa parte di un evento speciale del Milano Film Fest. Questi suoni arrivano dal film Manas, un film che verrà presentato invece al Cinema Mexico martedì 9 alle 21 e anche per questo film ci sarò anch'io a presentarlo, questa settimana va così, però se volete venire ad ascoltare e soprattutto a vedere questi film, non tanto per quello che si dirà ma quello che si vedrà, al Mexico di Milano con Marco Palazzini, esperto di cinema brasiliano, presenteremo questo film. Marco Palazzini collabora anche alla realizzazione del Festival Agenda Brasile, che si tiene a Milano ogni anno, dedicato al cinema brasiliano, e insieme a lui abbiamo parlato di Manas.
2: Ciao a tutti.
0: Tu Manas lo hai già visto, anch'io l'ho già visto, però volevo parlarne con te, quindi ti chiederei che tipo di film è Manas.
2: Allora, è un film che ritengo estremamente rappresentativo delle tendenze che ci sono in Brasile, e anzi è una lente di ingrandimento su alcuni processi che riguardano il cinema in generale. Partiamo innanzitutto dal titolo. Manas ha una duplicità in Brasile. Da una parte poi il titolo rimanda a sorelle, ma in Brasile Manas fa riferimento a qualcosa di più della sorellanza, come viene intesa per esempio in ambito anglosassone. Fa riferimento proprio a una sorta di comunità, in questo caso declinata alla femminile, perché, e qua si tocca uno dei punti caldi del cinema brasiliano attuale, cioè il realismo di tipo naturalistico sociale, viene messo al centro dell'attenzione quello che è un problema molto forte all'interno della società brasiliana, soprattutto in certe aree. E qua ci riporta anche alla poetica della regista, che proprio parla di Manas come forza magica spirituale, ma qua siamo molto lontani dagli stilemi dell'altra grande corrente del cinema brasiliano, che è il realismo fantastico, perché magica deve essere, proprio secondo una dichiarazione di Marianna, deve essere la regia, il che presuppone da una parte l'empatia con il pubblico, non si fa cinema in cui l'autore si possa semplicemente specchiare, dall'altra c'è una fortissima e richiamata più volte rivendicazione del fatto che il cinema può cambiare la realtà, quindi può intervenire ed emancipare, quindi siamo di fronte a qualcosa che vuole parlare e cambiare la società attraverso magari delle storie individuali.
0: Questa è una storia sullo sfruttamento sessuale dei minori, sulla violenza di genere, tra l'altro ambientato in una zona particolare del Brasile che magari tu conosci. Dove si svolge questo tipo di realtà è quasi documentaristica nel racconto della regista.
2: Hai toccato due punti che sono già interessantissimi. Innanzitutto la zona è quella del Marajó, e stiamo parlando dello stato del Pará, e questo ci porta a considerare un aspetto molto interessante, ovvero sia che l'Amazzonia, che per lungo tempo è stata la scena dove veniva ambientata magari una storia, spesso di tipo internazionale, e allora imperava l'esotismo, negli ultimi anni, noi proprio con Agenda Vergine abbiamo avuto la controprova proprio in sala, sono state presentate diverse produzioni proprio di questi stati. Allora, addirittura nel 2024 abbiamo avuto Il rumore della notte di Eva Pereira, dove si parlava sempre di una zona dell'Amazzonia, ma non quella fluviale, il Tocantinas, dove il tema della violenza sui minori all'interno della famiglia era già posta al centro dell'attenzione. Anche in questo caso si parlava proprio di fortissima empatia che si cercava per il pubblico, e c'era paradossalmente un aspetto proprio tecnico che veniva messo in piano, ovvero sia la violenza, l'abuso erano fuori scena. In questo film, per esempio, ciò che avviene non viene filmato, ma viene mostrato a livello proprio auditivo con uno sparo. Questo ci porta da una parte a ricordare che già in Funny Games di Haneke la violenza era posta fuori quadro, ma il percorso qua è diverso, perché in Funny Games il discorso era non mostrarla per renderla ancora più forte per lo spettatore. In questo caso ci riportiamo alla storia del film. Il film nasce da una ricerca documentaria in Amazzonia. Mariane scopre questi casi di abuso e vuole farne un lavoro. Inizialmente un documentario, poi capisce che portare queste persone davanti alla macchina presa vuol dire rivittimizzarle. Allora sceglie di passare alla fiction e al posto delle donne usa le attrici. Quindi parliamo di una donna, ripeto, che ha un interesse sia nell'ambito del cinema brasiliano, sia per il fatto che in questa zona questo problema è particolarmente forte, perché la cultura patriarcale maschilista che in Brasile non è stata, nonostante ci sia soprattutto nelle grandi città, un forte movimento di emancipazione rispetto ad essa, nelle zone rurali è estremamente forte.
0: Marco, ne approfitto della tua preparazione sul cinema brasiliano, dicevamo insomma che tu dirigi Agenda Brasil.
2: Io praticamente faccio la parte artistica film, ma proprio la direttrice del festival è Regina.
0: L'hai fatto bene a specificarlo. Tu comunque ne hai visto tanto di cinema brasiliano. In questo momento
2: sì,
0: il cinema brasiliano, abbiamo visto Agente Segreto, il film di Walter Salles, insomma stanno vincendo premi, stanno raccontando un Brasile anche un po' diverso, facendo quasi dei viaggi dal passato al presente. Cosa pensi insomma di questi film che sono arrivati anche in Italia?
2: Allora, penso che aprano finalmente una finestra al di fuori dell'immagine che è stata accolta a livello internazionale, ma è un problema che c'è per ogni paese, sul Brasile. Faccio per esempio il caso di Orfeo Negro, che è un film di Camus, un francese, che ha vinto sia a Cannes che all'Oscar e per la prima volta presentava il Brasile, ma adesso è visto come una cartolina questo film, è visto come qualcosa che mistifica la realtà. Il cinema indipendente tende a far vedere quello che sta succedendo in Brasile, e per esempio questo è omologo a ciò che avviene in letteratura: si sta uscendo dalla tripartizione colonizzazione portoghese, cultura afro, che è sentita come problema in maniera fortissima in Brasile, c'è proprio la giornata della coscienza nera, e cultura india, si stanno cercando proprio le varie radici che hanno composto questo universo così multiforme, dove tra l'altro è molto presente quella italiana. Pochi sanno per esempio che Milano è gemellata con San Paolo. Due anni fa abbiamo avuto un film ad Agenda Brasil che è girato in italian, che è ufficialmente una lingua in Brasile, che in realtà è costruito sul modello veneto proprio. Quindi si cercano diverse, la molteplicità che costituisce il tessuto di una realtà così complessa, che non può essere ridotta a pochi elementi di comune denominatore, dove per l'estero ha imperato soprattutto l'esotismo. E qua ci sarebbe da studiare il fatto che per lungo tempo a livello della cinematografia internazionale il Brasile è stato da una parte l'Amazzonia, dall'altra Rio, mentre invece per esempio, guardando molto cinema brasiliano, uno dei luoghi del cuore del cinema brasiliano è il nord-est, molto anche al di là di quello che è stata l'opera di Glauber, che è stato uno dei primi a rendere, pensiamo tutta l'epica cangata proprio. Quindi questo però porta anche al fatto che è lo stesso Brasile a voler rivedere la sua immagine, perché certi stilemi erano venduti esattamente per dare un'immagine tranquillizzante del Brasile. Ora, e qua ci porta al vero, abbiamo sia a livello delle storie individuali, ma soprattutto anche a livello di quello che è il percorso cinematografico nella sua completezza. Al centro c'è la grossa questione dell'identità, proprio che abbiamo, per esempio, anche in questo film, se vogliamo scendere nel particolare, quando la ragazza chiede con insistenza i documenti, sta facendo una domanda sull'identità, come il fatto di ricercare la scrittura diventa una forma di emancipazione. È un film di impianto schettamente realistico, questa è grandissima la fotografia di Pierre de Kercove, ma che è carico di simbolismi o ancora meglio di correlativi oggettivi, per dirla alla Montale. Faccio l'esempio della corda che regge la maca, che vuol dire la liberazione dalla soggezione paterna, quando viene chiesta, senza nominare nulla.
0: Grazie Marco Palazzini. Quindi il film è Manas, di cui stavamo parlando, che presenteremo insieme il 9 di giugno al Cinema Mexico. Grazie.
2: Grazie a te e un saluto a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassin. Chiudiamo con Caetano Veloso, giusto per restare insomma in tema Brasile. Ritrovate il podcast sul sito di Radio Popolare, la pagina Facebook Chassis Radio Popolare o su Instagram Barb Sorrentini. Buona continuazione con i programmi di Radio Popolare e una buona domenica. Ciao.
3: Vapor barato, mero serviçal do narcotráfico. Foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que ainda construção e já é ruína.

Qualche istante dopo le 15, sabato 6 giugno, e come ogni sabato è il momento di Rotoclassica. Vi parla Carlo Centemeri per il nostro appuntamento settimanale di informazione sul mondo della musica classica e non solo, con me in questa puntata Claudio Ricordi, Carlo Lanfossi e Francesca Mulas. Parleremo della vittoria di Ettore Pagano al Queen Elizabeth, i 60 anni di Cecilia Bartoli, altre novità da oltreoceano e tante altre cose che potete scoprire in questa bellissima puntata.

E la puntata si apre proprio nel segno del violoncello, perché poche ore dopo la chiusura della nostra scorsa puntata di Rotoclassica è arrivato il verdetto per il vincitore del concorso Queen Elizabeth nella sezione per il violoncello nell'edizione del 2026, e la palma della vittoria è andata al violoncellista Ettore Pagano, romano, classe 2003, studia dall'età di 9 anni, studia poi successivamente in tanti posti di rilevanza come la Waldorfschule di Cremona, ha a che fare con docenti di valore come David Geringas, ma soprattutto Antonio Meneses, scomparso poco tempo fa. Vince premi e macina premi da tutte le parti e a 23 anni raggiunge questo straordinario risultato, tra l'altro eseguendo in finale una composizione sicuramente non frequente quale la Sinfonia Concertante di per violoncello e orchestra di Sergei Prokofiev. Ha fatto molto discutere questa settimana il fatto che, rispetto chiaramente ad altri italiani, altri giovani italiani che hanno ottenuto importanti riconoscimenti, in particolare nel mondo sportivo, i media italiani ci abbiano messo un po', diciamo, diversi giorni ad accorgersi appunto di questo straordinario risultato. Vale a dire che in Italia il Queen Elizabeth non è un concorso ancora particolarmente conosciuto, perché appunto la sezione per violoncello esiste solamente dal 2017, ma dobbiamo considerare che si tratta di uno dei concorsi più prestigiosi al mondo, in cui tra l'altro dalle categorie violino e dalla categoria pianoforte, che esistono da oltre 80 anni, sono risultati vincitori musicisti poi destinati a una carriera straordinaria. Citiamo noi due: Emil Gilels oppure David Oistrakh. Un risultato da quindi davvero straordinario quello raggiunto dal nostro Ettore Pagano, un musicista che ci aspettiamo di vedere sempre di più sui palcoscenici, soprattutto italiani, anche perché chiaramente speriamo che a questo punto anche l'importanza di una vittoria come quella di un concorso di questo tipo chiaramente possa fare in modo che si voglia farlo conoscere sempre di più chiaramente al pubblico delle grandi stagioni e dei grandi teatri. Scusate, ecco, scusate.

E dalle note della sonata per violoncello solo di Gheorghi Ligeti, nell'interpretazione proprio di Ettore Pagano, fresco vincitore del Queen Elizabeth, passiamo invece a una seconda notizia, che è il compleanno, i 60 anni che ha compiuto Cecilia Bartoli un paio di giorni fa, proprio il 4 giugno. Mezzo soprano italiano, tra l'altro una delle artiste di maggior successo al mondo. Tra parentesi, giusto per citare un riconoscimento comparabile col mondo del pop, 5 Grammy Award e 17 candidature. Cantante che si è sempre distinta straordinariamente in ruoli mozartiani e rossiniani, poi successivamente con una meravigliosa carriera anche nell'ambito della musica barocca, tra l'altro affiancando a una carriera che continua ad andare avanti, perché comunque continuiamo a vedere la Bartoli in ruoli importanti in diversi teatri del mondo, ma allo stesso tempo la Bartoli è anche diventata un centro dell'organizzazione della direzione artistica. Il suo lavoro con le compagini musicali di Monaco durano ormai da parecchi anni, e da ancora di più le sue collaborazioni con Salisburgo, città per la quale ha realizzato delle produzioni veramente epocali nel giro degli ultimi anni. Cantante che è sempre risultata parecchio divisiva tra i melomani, chiaramente di solito senza mezzi termini, chi la ama e chi la detesta, ma sicuramente una cantante che ha lasciato una traccia davvero straordinaria, anche per la sua straordinaria virtuosità e per il modo di approcciare i ruoli in un modo sempre davvero particolare, davvero proprio. E proprio per questo, addirittura in alcuni casi, e cosa che appunto spetta solamente a pochissimi, ha anche scatenato delle parodie che sono state piuttosto virali in giro per la rete nel corso degli anni, il che, come sapete, capita sempre e solo, quasi solamente, ai più grandi. Proprio facendo gli auguri a Cecilia Bartoli, ce la ascoltiamo per qualche istante con una delle sue interpretazioni più azzeccate, cioè il suo Vivaldi con I Sonatori della Gioiosa Marca.

E dall'Austria ci arriva anche una straordinaria notizia dal mondo della musicologia. Il musicologo tedesco Timo Joko Herrmann ha identificato la bellezza di 149 opere autografe di Antonio Salieri mai conosciute fino a oggi. È stata una scoperta che all'inizio sembrava riferirsi unicamente a un fondo contenente una grande quantità di copie di varie mani di composizioni ascrivibili a Salieri e ad altri, e solamente dopo, con le necessarie analisi documentarie, papirologiche e calligrafiche, è stato possibile attribuire con certezza al compositore italiano tutte queste composizioni, per gran parte non conosciute fino ad oggi. Chiaramente anche questa è un'opera davvero interessante per andare a chiaramente pulire in un certo senso un compositore che, per quanto sempre conosciuto, studiato e stimato all'interno della storia della musica, ha però sofferto di una certa damnatio memoriae da parte del grande pubblico, perché identificato all'interno chiaramente di quell'opera di finzione, narrazione divertente, piacevole, ma con nessuna pretesa di veridicità storica, che fu chiaramente Amadeus, sia nella sua versione teatrale che poi in quella successiva cinematografica. Chiaramente Salieri fu un compositore di enorme importanza all'epoca, richiesto molto dai teatri europei, e che con Mozart ebbe una solida amicizia, tanto da essere stato uno degli insegnanti di Franz Xaver Mozart, il figlio di Mozart, che nacque solo 6 mesi prima della morte del padre e che fu introdotto alla musica da vari colleghi che stimavano chiaramente molto Wolfgang Amadeus Mozart, ma tra questi appunto ci fu Antonio Salieri. Ma al di là di tutto, chiaramente tra i due ci fu sicuramente una normale rivalità, come può capitare sempre tra colleghi in ogni professione, in ogni epoca, ma sicuramente non la situazione di odio che chiaramente fu inventata prima da Pushkin e poi successivamente ripresa in tutta la narrazione successiva. Aspettiamo quindi di sentire presto qualcosa proprio di queste nuove opere scoperte del repertorio di Antonio Salieri.

E dobbiamo ricordare che sempre dalla penna di Antonio Salieri uscì L'Europa riconosciuta, l'opera che gli fu commissionata per l'inaugurazione del teatro alla Scala di Milano il 3 agosto del 1778 e poi successivamente ripresa proprio per il suo valore simbolico per l'inaugurazione della Scala dopo i restauri il 7 dicembre del 2004, quando la Scala ha potuto acquisire l'attuale aspetto dopo gli imponenti lavori che furono fatti appunto all'inizio del nuovo millennio. E a proposito della Scala, settimana scorsa, come ricorderete, vi abbiamo annunciato la nuova stagione a seguito della conferenza stampa. Ecco, questa settimana ci sono state però diverse polemiche relative al teatro alla Scala, poiché a parte chiaramente la programmazione e i titoli in uscita che provocano sempre chiaramente discussioni tra il pubblico ed è anche il bello di queste stagioni, in realtà ha sollevato parecchi punti di domanda un certo ritocco al rialzo di determinati posti e di determinate tariffe all'interno chiaramente delle possibilità di accesso al teatro. Le obiezioni riguardano in particolare gli abbonamenti di seconda galleria che sono stati equiparati a quelli di prima galleria con un rialzo di prezzo sicuramente importante e altrettanto un'idea generale che è stata riportata poi su varie riviste di settore che veda un po' l'adeguamento dei prezzi della Scala verso una direzione che chiaramente supera parecchio quello che è invece l'aumento del potere d'acquisto di questi tempi. Chiaramente questo aspetto visto soprattutto da un punto di vista di un teatro che dovrebbe essere in particolare un qualcosa di frequentato anche e soprattutto da persone di tutti i ceti e di tutte le estrazioni sociali appartenenti in particolare alla città di Milano. Qualcuno ha parlato di gentrizzazione del teatro, qualcun altro ha parlato invece di una direzione che lo porti solamente a essere interessante per determinate fasce sociali e i turisti stranieri. Diciamo che sono state espresse parecchie opinioni. Noi stiamo un po' verificando la questione della quale contiamo di darvi conto prossimamente per indagare tutto quanto in dettaglio dopo aver chiaramente anche parlato con la biglietteria e la direzione del teatro per capire appunto le ragioni di questa variazione e in particolare quanto poi tutta questa la progettualità poi riguardi anche il coinvolgimento in un'ottica chiaramente di un'inclusività di cui molto si è parlato nei confronti chiaramente delle fasce più deboli anche economicamente della popolazione, nonché chiaramente di scuole e di tutti coloro che chiaramente devono beneficiare del fatto che si tratta di un ente ampiamente finanziato con fondi destinati alla cultura e non solamente un ente produttore di spettacoli. Su tutte queste cose andremo appunto a indagare e vi faremo sapere in una delle prossime puntate.

E infine un paio di notizie che vengono dal nord Europa, perché se Jukka Pekka Saraste sta uscendo sul mercato con due nuovissime poderose registrazioni fatte con la Helsinki Orchestra, una dedicata a Respighi e una dedicata a un nuovo integrale delle sinfonie di Sibelius, sono invece arrivati segni di insofferenza dai loro vicini di casa, cioè dalla Svezia. Perché, dato che molti dei direttori di orchestra recenti stanno provenendo dalla Finlandia e in generale la Finlandia sembra realizzare produzioni di rilevanza internazionale molto di più rispetto alla Svezia, ecco, alla Reale Accademia di Musica Svedese è arrivata una donazione di 1 milione di euro dalla Hans and Barbara Bergström, dalla Fondazione Hans and Barbara Bergström, per creare appunto un laboratorio di direzione d'orchestra per gli studenti svedesi. La grande differenza appunto tra i direttori d'orchestra in grande quantità di molto buon livello provenienti dalla Finlandia rispetto alla scarsa quantità proveniente dalla Svezia è stato evidenziato dal fatto che gli studenti di direzione d'orchestra in Finlandia hanno accesso regolarmente ad orchestre con le quali esercitarsi. Un problema che è comune un po' a tutto il mondo, in Italia lo è enormemente nei conservatori, dove a volte ci sono visti addirittura esami di direzione d'orchestra fatti qualche volta con un quartetto d'archi, qualche volta con un pianista e in alcuni casi anche senza il pianista. Ecco, in questo caso questo fondo dato in Svezia permetterà la possibilità agli allievi di direzione d'orchestra di avere a disposizione un'orchestra una volta al mese lungo tutto il loro periodo di formazione. Chiaramente facciamo i migliori auguri per questa straordinaria iniziativa che chiaramente può veramente fare la differenza nella formazione di un direttore d'orchestra.

0: E visto che siamo stati all'estero, andiamo anche oltreoceano e abbiamo questa volta con noi in diretta il nostro Carlo Lanfossi per avere anche qualche novità su cosa succede dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Ciao Carlo, benvenuto.
1: Ciao Carlo. Sì, è vero, era un po' che non parlavamo del ex ormai Trump Kennedy Center, che è stato costretto dalla sentenza di un giudice federale far ribattezzare e ritornare Kennedy Center al nome originario, perché di fatto costituzionalmente il presidente non ha il potere, ma deve essere il congresso, che all'epoca aveva fondato e stabilito il nome del monumento nazionale intitolato a John F. Kennedy. E quindi il nome Trump è proprio fisicamente in fase di rimozione in questi giorni. C'è tempo entro il 12 giugno, vanno sostituite tutte segnaletica interna e esterna, rimosso ogni riferimento al nome degli arredi, firme delle email, intestazioni dei documenti, tutto torna alla denominazione originaria The John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Trump ha reagito malissimo, ovviamente, come in molti di questi casi, dicendo di a questo punto non avere più interesse a proseguire un viaggio senza speranza, se non gli viene lasciata libertà d'azione. Verrebbe da chiedere perché gli interessasse particolarmente avere libertà d'azione di un luogo dove si fa spettacoli, ma forse anche il suo passato tutto sommato in realtà è anche legato a quello. Peraltro il problema principale era di fatto lo spreco enorme di soldi che erano stati inizialmente chiamati per i 2 anni di lavori fantomatici per una ristrutturazione che nessuno aveva visto arrivare, se non perché chiaramente serviva a mascherare il boicottaggio di artisti e di pubblico e di fatto la crisi di programmazione dell'ultimo anno. Crisi finita? No, perché in realtà la National Symphony Orchestra, che è l'orchestra di Washington che ha sede e che ha sempre suonato al Kennedy Center, in realtà, allora, da un lato ha recentemente cambiato presidenza il board e ha diffuso un comunicato di tendenziale fiducia intanto sulla permanenza al Kennedy Center, annunciando una sorta di prossima stagione, che sarà la decima con Gianandrea Noseda come direttore musicale, che si terrà però appunto o in sedi alternative, dipende un po' dai lavori, se si faranno o se non si faranno, ma è verosimile che non si faranno. Però il comunicato è decisamente vago, un po' troppo ottimista, e di fatto non c'è un budget, non c'è una stagione, e sia Noseda sia Leonard Slatkin, l'ex famoso direttore, insomma, hanno scritto entrambi racconti abbastanza raccapriccianti della situazione attuale del Kennedy Center, che è ancora strapieno di ritratti ufficiali di Trump nelle sale, con appunto qualunque immagine di Kennedy rimossa, e si presume verrà rimessa, e addirittura Slatkin racconta in un articolo che è passato appunto negli scorsi giorni di lì e ascoltava l'orchestra che alle prove suonava Three Places in New England di Charles Ives, che è un pezzo particolarmente, come dire, nostalgico di tutto un mondo, di un modo appunto di un'America passata che sicuramente oggi non esiste più.
0: E stiamo un po' a vedere appunto che cosa succederà, perché di per sé questa doppia trasformazione nel giro di meno di un anno sarebbe qualcosa su cui fare un film o qualcosa in stop motion o qualcosa del genere. Vediamo un po' a questo punto se
1: Le cose simili, ci sarà un documentario su Netflix.
0: Immagino di sì, mi sembra l'argomento perfetto. Nel frattempo, chiaramente, vediamo un po' se Trump deciderà di mettere a questo punto i denti su qualcos'altro di simile o se accuserà il colpo e si dedicherà a giocare coi soldatini come sta facendo un po' troppo di recente. Grazie Carlo Lanfossi per essere stato con noi.
1: Ciao, grazie.

0: E siamo giunti quasi alla fine di Roto Classica. Ovviamente vi ricordiamo gli appuntamenti dedicati alla musica classica qua su Radio Popolare durante la settimana. Domani mattina l'apertura musicale classica, ci sarò io. Giovedì sera Labirinti Musicali e poi il sabato pomeriggio alle 15 Roto Classica, più una puntata particolarmente interessante domani di Ricordi d'Archivio. 25 anni fa ci lasciava Giuseppe Sinopoli. Domani un labirinto musicale dedicato tutto al grande direttore, che fu anche medico, che fu anche archeologo, anche se non riuscì a laurearsi perché morì pochi giorni prima della discussione della tesi. Ecco, il nostro Claudio Ricordi ci manda una clip di oggi che anticipa l'intervista di domani, appunto, con le parole di Giuseppe Sinopoli.
1: Non è sul letto di morte disse che è peccato che moriva perché cominciava appena a capire qualcosa della pittura. Quindi io penso che cose da capire ce ne ho ancora molte, e opere da che è difficile affrontare, che si tenta di affrontare, ce ne sono moltissime. E se ci sono delle opere che non si, o degli stili che non si avvicinano più, non è perché non si consideri più il valore di queste opere, ma perché in effetti la vita è molto breve e si tenta di investire il proprio tempo parallelamente ai propri interessi, e quindi il tempo passa via e si tenta di coprire questo tempo allargando i propri interessi. Quindi sono d'accordo con lei che ci sono tantissime cose che devo ancora poter avvicinare. Per esempio ci sono degli autori che sono difficilissimi da avvicinare per me. Quando una cosa è difficile è perché forse ci sono delle richieste che noi facciamo a noi stessi, o perché si vedono le cose in un certo modo e quindi sembra particolarmente difficile raggiungere certi risultati. Un autore per me ineseguibile è Mozart, per esempio. È un autore che si può pensare, ma è un autore quasi ineseguibile. Quindi è un autore che tengo più lontano possibile, perché io penso che sia quasi ineseguibile.
0: E con questo si conclude la puntata di oggi di Roto Classica, con me Carlo Centemeri in studio a condurre e con me appunto i contributi di Claudio Ricordi, di Francesca Mulas e di Carlo Lanfossi. Vi ricordiamo che potete inviarci le vostre comunicazioni, segnalazioni e tutto il resto, quello che volete, all'indirizzo rotoclassica@radiopopolare.it. Infine un piccolo annuncio appunto per chi domani è in giro per Milano: io sarò alla fondazione dell'Ambrosianeum, quindi alla Sala Falck, in via delle Ore al numero 3, alle 16:30 di domani, appunto domenica 7 giugno 2026, insieme al coro Bach di Milano, diretto da Sandro Redaghiero, che quest'anno festeggia i 30 anni della sua fondazione. Il programma sarà il motetto Jesu, Meine Freude di Johann Sebastian Bach, che sarà prima un po' introdotto, raccontato, narrato, si chiacchiererà un po' appunto di questa straordinaria composizione di Bach e poi appunto la si ascolterà integralmente. Quindi domani 7 giugno 2026 alle ore 16:30, Sala Falck della Fondazione Culturale dell'Ambrosianeum. E con questo è veramente tutto per la puntata di Roto Classica di oggi. Grazie di essere stati con noi e un buon pomeriggio a tutti con i programmi di Radio Pop.

0: d'estate. Siete pronti? Al primo posto torna la Solare della Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
10: Popolare Network.
11: Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Israele continua a colpire il Libano, oggi sono 9 le vittime degli attacchi dell'IDF nel paese, inclusi 3 soldati dell'esercito libanese vicino a Nabatieh nel sud. Tra Tel Aviv e Beirut attualmente in vigore, almeno sulla carta, una tregua che Hezbollah, gruppo armato filo iraniano, non ha mai sottoscritto. Aumentano dunque i morti anche fra chi non fa parte della milizia. Poco fa il presidente libanese Aoun ha condannato questi ultimi attacchi, denunciando anche l'escalation delle operazioni nel sud, dove Israele continua le sue operazioni militari con raid aerei e scontri a terra. Oggi ha emesso anche nuovi ordini di evacuazione.
12: A Gaza un palestinese è morto dopo un attacco israeliano contro una tenda a Khan Yunis. Secondo il Ministero della Salute della Striscia sono 5 i morti e 49 i feriti nelle ultime 48 ore e più di 900 le vittime dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, anche qui almeno su carta, dello scorso ottobre.
11: La guerra giusta non esiste, di sicuro quella in Iran non lo è. Le parole di Papa Leone all'arrivo in Spagna tornano sul conflitto in Medio Oriente che già ha provocato lo scontro con Trump. Il Papa è stato ricevuto dal re di Spagna a Madrid, al Palazzo Reale, prima di andare all'annunziatura apostolica in attesa di cominciare gli incontri previsti nei 6 giorni di durata della visita. Anche altre sue frasi sono di fatto all'insegna di un approccio opposto a quello delle destre globali. I diritti umani, la legalità internazionale, i valori democratici devono continuare a essere la nostra guida, ha detto ad esempio. No alla paura dell'Islam, ha detto ancora il Papa, esortando a rifuggire dagli approcci identitari. Invito tutti ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti, ha detto il Papa, per passare dalle sterili semplificazioni all'apprezzamento della complessità.
12: Tra poco ad Amendolara, in provincia di Cosenza, ci sarà una manifestazione per i 4 braccianti bruciati vivi per aver chiesto di essere pagati. Lo slogan che guida la protesta è «Mai più chi reclama i propri diritti non può finire così». Verrà deposta una corona di fiori sul luogo dell'omicidio, poi partirà un corteo fino a Piazza Fanfani. Alla manifestazione, indetta da Fly CGL e CGL, ci saranno Maurizio Landini e la segretaria del PD, Elly Schlein.
11: Un mini sconto fino a al 3 luglio è la decisione del governo sui carburanti con il decreto approvato oggi. Il taglio delle accise si dimezza per il diesel da 10 a 5 centesimi, per la benzina rimane invece di 5 centesimi al litro. Per l'operazione verranno usati 194 milioni di euro ricavati dall'extragettito dell'IVA, cioè il maggior introito dovuto proprio all'aumento del prezzo del carburante.
12: I PM di Milano hanno contestato la premeditazione per l'omicidio del ragazzo ucciso alla stazione Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Un fermato, un secondo ragazzo è ricercato, destinatario di un provvedimento di fermo. Secondo i magistrati tutto è nato da una lite circa mezz'ora prima dell'aggressione. Lite a cui avrebbe partecipato Osa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Un fermato, un secondo ragazzo è ricercato, destinatario di un provvedimento di fermo. Secondo i magistrati tutto è nato da una lite

0: di nord-ovest sarà sereno o poco nuvoloso. Con le notizie ci risentiamo alle 17.30, tutti un buon pomeriggio.
1: Popolare Network.
2: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
3: Evviva!
2: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
3: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
4: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
5: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irenlucegas.it.
6: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
7: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
6: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
7: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
8: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.it.

È sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop. Un saluto da Luca Parena, in onda il sabato, subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Prima di cominciare vi ricordo come sempre i contatti della trasmissione sport@radiopopolare.it e la mail se volete scrivermi. Tutte le puntate di Highlights sono disponibili anche in podcast sul sito di Radio Popolare. Le ritrovate alla voce trasmissioni sotto la lettera H. In apertura ripercorriamo come ogni puntata velocemente alcune notizie, alcuni spunti di questi giorni con lo sguardo di Highlights. Lo facciamo attraverso i nostri flash, la copertina sonora di oggi.

0: tennis great Serena Williams is getting back into the game. Yes, please. We like that. 4 years ago, she left the sport that she dominated for more than two decades. Now the 23-time Grand Slam winner, 23 times, is going to London to play in a warm-up tournament for Wimbledon later this month.
1: Mondiale che doveva dimostrare come tra paesi fratelli si potesse condividere un evento, arriva nel peggior momento dei rapporti tra i tre paesi del Nord America. Alla fine avremo tre mondiali, quello messicano, quello canadese e quello statunitense. E il calcio è solo la scusa per un giro d'affari di 40 miliardi di dollari, ma come sempre, quando inizierà a girare il pallone, milioni di persone in tutto il mondo dimenticheranno le polemiche e vorranno solo che la propria squadra vinca. Una magia che, malgrado l'Infantino e Trump, alla fine si ripete sempre.
2: My name is a white people, not Viet Cong or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me.

Siete voi bianchi i miei nemici, siete voi i miei oppositori se voglio libertà e giustizia, voi siete i miei oppositori se voglio uguaglianza. Le celeberrime parole con cui Muhammad Ali spiegava le ragioni del suo rifiuto alla leva militare in Vietnam ci sono sembrate un buon modo di ricordare The Greatest, il più grande. Questa settimana c'è stato il 10° anniversario della morte di Muhammad Ali, morto il 3 giugno 2016 nell'ospedale dell'Arizona dove era in cura al morbo di Parkinson, lo ricorderete, lo ha indebolito fino all'ultimo. 10 anni fa il mondo tributò un grande omaggio al pugile, 3 volte campione del mondo dei pesi massimi, ma Muhammad Ali chiaramente è stato molto di più, un eccezionale comunicatore, un'icona di costume, un politico, un enorme attivista per i diritti civili e contro la guerra. Un personaggio unico di cui si sente ancora di più la mancanza negli Stati Uniti di oggi e nel mondo diviso di oggi. I suoi familiari, l'Ali Center, il centro culturale fondato dallo stesso Muhammad Ali a Louisville, la sua città, per mercoledì scorso 3 giugno, nel 10° anniversario della morte, hanno organizzato una giornata di attività di volontariato a sostegno delle persone più fragili. L'hanno chiamata la giornata della compassione, un titolo che la dice lunga su quanto l'eredità di Muhammad Ali sia andata molto oltre un ring di pugilato, su quanto sia andata molto oltre i confini dello sport. Abbiamo poi sentito che Serena Williams, 44 anni, ha annunciato che tornerà a giocare nel tennis professionistico. La voce aveva iniziato a circolare nei giorni scorsi e lunedì la stessa Serena Williams lo ha confermato con un breve video sulle sue pagine social. Il torneo del Queen's, il torneo londinese che precede Wimbledon, ha fatto sapere che Serena Williams giocherà nel doppio femminile. È possibile che sarà in coppia con la 19enne canadese Victoria Mboko. Notizia che ha riempito di eccitazione tanti appassionati e tante appassionate di tennis. Serena Williams aveva giocato la sua ultima partita quasi 4 anni fa. In carriera ha qualcosa come 23 tornei slam conquistati, è una delle giocatrici più vincenti della storia. Mi piace anche ricordare questa lettera, quella in cui aveva annunciato il ritiro nel 2022. Serena Williams aveva scritto di sperare che le persone arrivassero a pensare a lei come a un simbolo di qualcosa di più grande del tennis. E beh, in uno sport di persone soprattutto bianche, soprattutto privilegiate, lei, nera, è nata in una famiglia con difficoltà economiche, è stata un'eccezione, ha sradicato stereotipi sui corpi delle atlete, sul loro modo di comportarsi e di vestirsi in campo. Insieme alla sorella Venus, anche lei ancora in attività, 45 anni, Serena Williams è stata una giocatrice che ha lottato per i diritti delle donne nello sport e nel lavoro, ha ispirato persone che senza il suo esempio forse mai avrebbero preso una racchetta da tennis in mano e ora appunto a 44 anni tornerà a giocare da professionista. E ormai manca meno di una settimana all'inizio dei mondiali di calcio. In copertina vi ho fatto ascoltare 30 secondi del servizio del nostro Alfredo Somoza, andato in onda in questi giorni nel nostro giornale radio. Un servizio, quello di Alfredo, che in poche frasi ha riassunto perfettamente i temi di natura geopolitica legati allo sport che entreranno in questa Coppa del Mondo così particolare, voluta dal presidente della FIFA Gianni Infantino, di cui abbiamo parlato molte volte in questo lungo avvicinamento. 48 nazionali, mai così tante, 104 partite tra l'11 giugno e il 19 luglio, in 3 paesi diversi, anche questa è una novità, gli Stati Uniti di Donald Trump, con tutte le incertezze che questo comporta, il Canada e il Messico. La partita inaugurale sarà giovedì prossimo allo stadio Azteca di Città del Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica. E tra poco proveremo a capire qualcosa in più
di come ci si avvicina a questo calcio d'inizio, soprattutto fuori dal campo, lo faremo andando proprio in Messico, ma adesso ci ascoltiamo un brano. Lui è Eddie Vedder.

0: Sfumiamo Hard Sun di Eddie Vedder qui su Highlights. Vi dicevo prima che adesso andiamo in Messico a pochi giorni dal calcio d'inizio della partita inaugurale dei mondiali tra i padroni di casa e il Sudafrica. Lo facciamo con l'aiuto di un ospite che adesso vi presento. Buon pomeriggio a Fabrizio Lorusso. Ciao Fabrizio, eccoci.
1: Ciao a tutti e tutte, grazie.
0: Abbiamo detto buon pomeriggio, in realtà per te che ti trovi in Messico è mattina quando ci stiamo parlando. Fabrizio Lorusso è ricercatore all'Università Ibero-Americana León, si trova appunto in Messico e ti raggiungiamo, Fabrizio, ora che mancano pochi giorni all'inizio dei mondiali, al calcio d'inizio. La partita inaugurale sarà a Città del Messico, allo Stadio Azteca. Io inizio con una domanda molto generale, ma su cui tu ci puoi aiutare a capire qualche cosa. Come si sta vivendo questa attesa? Si respira un po' di aria di mondiali che si avvicinano o ancora poco per quello che puoi vedere?
1: Direi che si stanno scaldando i motori, ma solo negli ultimi giorni. E quindi il vissuto, ecco, l'emozione che a volte percepiamo di più in Europa, qui secondo me è più diluita rispetto ad altre edizioni probabilmente, e poi anche in generale per le questioni sociali che vive il Messico e per la relazione molto difficile che c'è stata poi con gli altri paesi organizzatori, no? Questo famoso blocco del Nord America con gli Stati Uniti, Canada, che aveva promesso molto in termini di solidarietà, di economia, di commercio, eccetera, è entrato in crisi. E quindi anche l'organizzazione di un evento sportivo, che poi in realtà è un evento economico, ne risente per la gestione Trump fondamentalmente e per i problemi bilaterali, politici, eccetera, che comunque sono molto vissuti in Messico e in modo anche molto più forte poi rispetto ad altri paesi, essendo un po' il vicino in conflitto, il vicino scomodo anche per Trump. E poi viceversa, no? Chiaramente il sentimento è reciproco. Però c'è da dire che sicuramente le grandi città, le megalopoli che poi sono, no? Monterrey, Guadalajara, Città del Messico, stanno sicuramente già vivendo più da vicino, perché ospiteranno le partite, i giocatori, quindi ci sono anche delle misure di sicurezza maggiori, dei problemi per la popolazione locale sicuramente, ma anche più organizzazione, per esempio delle feste per le strade, i megaschermi, la FanFest principale per esempio a Città del Messico, e quindi iniziative più partecipative, tanto commerciali poi come anche popolari, no? Per organizzarsi e poter chiaramente vedere il maggior numero di partite in generale qua in Messico, anche negli anni scorsi. In altre edizioni, per questa occasione del mondiale, sospendono a volte anche i turni di lavoro. Sappiamo che qui la disciplina in termini lavorativi è molto ferrea, però per il mondiale, ecco, si fa un'eccezione, soprattutto se poi gioca il Messico e ha qualche speranza anche poi di passare alle fasi successive. Almeno questo è quello che si dice qui, che il girone è fattibile.
0: Ecco, prima di arrivare a questo, mi confermi che viene vissuto comunque come una grande festa anche questo mondiale, perché vabbè, abbiamo avuto notizia proprio solo questa settimana anche di proteste, tensioni molto forti che impiegano un po' la vetrina che offrono anche i mondiali, forse per emergere con più evidenza dopo lunghi periodi in cui invece sono rimasti magari un po' più latenti questi conflitti.
1: Sì, io ho cominciato a parlare degli aspetti positivi, in effetti, e poi concentrati molto nelle grandi città. Chiaramente il mondiale poi sarà seguito più in Messico probabilmente che negli Stati Uniti o in Canada, dove meno del 30% degli adulti, secondo vari sondaggi, si interessano a questo evento globale. Però, chiaro, dicevo e menzionavo anche prima, i problemi sociali, diciamo anche i movimenti, soprattutto i movimenti dei professori che chiedono la riforma al sistema delle pensioni, che è tragico per tutti i lavoratori in Messico, privatizzato, no? però soprattutto per i lavoratori dello Stato, e sono in protesta nel cuore della capitale, stanno occupando le strade e minacciano di restare lì addirittura varie settimane, occupando le zone anche turistiche, e chiaramente lo fanno apposta anche per visibilizzare di più la lotta. Le madri, i padri, i genitori dei familiari di desaparecidos e vittime della violenza stanno organizzando varie manifestazioni pacifiche e addirittura anche partite di calcio, giustamente legate al mondiale, però per la ricerca dei loro familiari, che è una grossa responsabilità dello Stato messicano in tutti i sensi, no? Poi esistono anche altre proteste più legate alla vita nelle città, nelle grosse città, come ogni grande evento di questo tipo, sono aumentati i costi della vita, Città del Messico è carissima, soprattutto tutta la zona centrale, che poi è grossa magari come 2 volte Roma, no? Quindi parliamo di 10 milioni di persone sulle più di 20 milioni che poi vivono in quello spazio, che però vivono una gentrificazione enorme, soprattutto anche le zone vicino agli stadi. Le zone del centro, in tutte le sedi del Mondiali, è un problema strutturale, sì, però esacerbato dall'evento e da poi alcune decisioni di politica pubblica che stanno venendo fuori, che hanno portato a proteste, no? Quindi queste ci sono e si fanno vedere di più durante il Mondiale, particolarmente delicata chiaramente le proteste contro la violenza e contro il tema delle sparizioni forzate, eccetera, no?
0: Eh certo. Volevo chiederti anche questo, Fabrizio, una delle questioni di cui da questa parte dell'oceano si sta comunque parlando molto in relazione ai mondiali è l'arrivo previsto della nazionale iraniana che è appunto cambiato anche in corsa il posto del ritiro, dovrebbe quindi stare un po' lì sul confine, appunto, tra Messico e Stati Uniti per poi giocare le sue partite. Due sono in programma nella zona di Los Angeles. Di questo si parla in Messico, oppure l'arrivo della nazionale iraniana non è uno dei temi che sta tenendo banco?
1: Sì, non sta tenendo banco, ma se ne è parlato, ho fatto un pochino di ricerca, no? Nel senso che appunto non è sulle prime pagine, diciamo, dei giornali o dei siti web, però se ne è parlato e c'è da dire poi come la geopolitica comunque influisce. E molte opinioni positive, e addirittura il fatto che stiano a Tijuana, una città multiculturale, di confine, poi molto conosciuta all'estero, non solo per le canzoni o per la questione del traffico di droga, che quello è lo stereotipo, è una città molto viva, in realtà molto interessante, e quindi invitano a visitare nella città, la città, e poi a conoscere la cultura iraniana, no? Ci sono molti articoli che invitano proprio la popolazione a simpatizzare, quindi è stato curioso, no? Da leggere, anche perché comunque è un paese in guerra, chiaramente attaccato in questa occasione dagli Stati Uniti e Israele, e però appunto si parla soprattutto di tutta l'eredità culturale iraniana e dell'interesse che questo suscita.
0: Eh sì, sono
1: Questa è una.
0: sempre un po' quelle due facce della medaglia che sono sempre inscindibili poi in occasioni come questi grandi eventi sportivi. Poi parliamo dei mondiali, che sono l'evento sportivo in assoluto più seguito al mondo. Veniamo all'aspetto un pochino più di campo, per così dire, Fabrizio. Dicevi che ci sono speranze anche di vedere il Messico fare bene nel suo girone, che con Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca. Tu quanto da vicino seguirai le partite e sai di persone che, nonostante i prezzi proibitivi dei biglietti, andranno a vederle anche allo stadio?
1: Da una parte che poi si commenta molto anche qui tra accademici, colleghi o giornalisti, eccetera, resta comunque un evento d'élite e di difficile accesso, sia per i costi, sia per eventualmente le distanze. Comunque stiamo parlando di paesi enormi e che quindi solamente una piccola fetta della popolazione accede, tra l'altro poi quasi tutto era già occupato dal primo giorno, diciamo, era quasi impossibile poter arrivare. La parte popolare è invece le discussioni che si generano negli spazi pubblici, la presenza nelle piazze eventualmente, no? che per ora ancora non si vede, ma dico, non dubito del fatto che questo poi sicuramente si vedrà, no? Soprattutto in Messico, ecco, più che magari nel resto del Nord America. E da sondaggi, soprattutto tra popolazione di origine latinoamericana negli Stati Uniti e poi qui in Messico, che è un paese latinoamericano di per sé, ci sono simpatie o comunque previsioni su possibili vittorie, soprattutto di paesi latini, comunque vabbè, la Spagna, Argentina, Brasile, eventualmente Francia, sono messe tra i primi posti e per il Messico c'è sicuramente l'aspettativa. Poi ne parlava anche l'allenatore Aguirre, eccetera. Poi è stato criticato perché quando qua alzano troppo l'asticella, eventualmente arrivano le critiche di no, non sognare, però ecco, di superare gli ottavi. Parlavano che il gruppo che ha Repubblica Ceca, Sudafrica, Corea, è un gruppo fattibile. In realtà, diciamo che stanno lì, no? E quindi ci sono queste aspettative. Non conosco nessuno, poi in realtà. Che ci vada delle partite, per esempio, qui a León siamo un po' in mezzo tra Monterrey, Città del Messico, nel centro del paese, l'Ombelico si chiama, è lo stato del Guanajuato, siamo un po' lontani, ma chiaro, non ho ancora nessuno di quelli, magari avremo dei reduci dopo e sentiremo i loro racconti, però ecco, per ora non ho ancora conosciuto nessuno direttamente che ci va.
0: Molto, molto volentieri se poi troverai qualcuno delle persone che conosci che avrà da raccontarti qualcosa dei posti proprio in cui si gioca, in cui ci sono le partite dei mondiali. Poi ti chiederemo magari nuovamente di raccontarcelo. Grazie Fabrizio Lo Russo per questa chiacchierata dal Messico a pochi giorni dall'inizio dei mondiali di calcio. A risentirci presto.
1: Ci sentiamo, grazie, un abbraccio.

Si chiude così questa puntata di Highlights. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Come sempre, un saluto da Luca Parena. Ciao!

0: Asciuto Pazzo Padron!
1: Psicoradio!
2: La radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Questo festival è una cosa molto innovativa perché unisce tutte le realtà all'interno dell'ex manicomio Antonini. È un luogo che sembra abbandonato, ma non lo è, perché al suo interno partecipano molte realtà attive. Però finora, nonostante 10-20 anni di attività, appariva molto come un arcipelago di realtà isolate. Questo evento nasce proprio per collegare tutte le realtà all'interno del luogo e poter dare una restituzione alla comunità locale.

0: Abbiamo appena ascoltato la voce di Luca Rigato, segretario dell'associazione Tanto Più, una delle tre realtà organizzatrici del festival Liberamente. Siamo all'Imbiate, provincia di Monza, Brianza, dove tante associazioni del territorio stanno organizzando questo festival, che si svolgerà il 12 e il 13 di giugno all'interno dell'ex ospedale psichiatrico Antonini di Mombello. Per decenni questo complesso è stato uno dei più importanti ospedali psichiatrici della Lombardia. Siamo andati a scoprire il festival e i suoi protagonisti.
1: Sono Barbara Balzerossi e da 12 anni vivo nella comunità di famiglie, associazione condominio solidale Il Montebello, che si trova nell'ex ospedale psichiatrico Antonini di Limbiate. È una comunità che fa parte del circuito Mondo Comunità e Famiglia, per i milanesi la stessa famiglia di Villa Pizzone, che è un po' più famosa. Ho deciso di scrivere in radio perché insieme ad altre associazioni del territorio e in particolare che occupano lo stesso spazio abbiamo immaginato di poter dar vita a un festival che parta da alcuni temi legati alla salute mentale ma che possa aprire su in generale più sulla relazione buona e la rivalutazione proprio di questo luogo abbandonato in parte ma in parte ricco di risorse.
2: Quindi perché proprio l'ex ospedale psichiatrico Antonini è ancora oggi un luogo così importante per te e la tua comunità?
1: Per noi dell'associazione Il Montebello è il luogo proprio fisico di residenza in cui il progetto della comunità ha trovato spazio grazie appunto all'interazione fra il proprietario che è la provincia di Monza e Brianza e la nostra fondazione che è la fondazione iCare. A seguito della nostra presenza, altre realtà hanno iniziato a crescere, ad esempio l'associazione partner di questo progetto è l'associazione che si chiama Tanto Più, che è formata da un gran numero di giovani del quartiere, più o meno coetanei dei figli maggiori delle famiglie della comunità. Riveste comunque un certo peso nella memoria storica degli abitanti del quartiere.

0: Quindi spiegami bene come si chiamano le associazioni.
1: Le associazioni promotrici in particolare sono tre. Mombello Impazza, che nasce in seguito al desiderio di alcuni operatori sanitari, medici, delle strutture ancora attive, di riabitare in maniera più significativa dei luoghi in parte abbandonati, sulla motivazione appunto di uno sguardo nuovo su quella che è la cura del disagio psichico.
2: Io sono Jacopo Sant'Ambrogio, lavoro come psichiatra in SST Brianza, l'Inviate, nelle strutture per disabili, il Presidio Corberi e l'RSD Beato Papa Giovanni XXIII. Il Presidio Corberi è una struttura storica che deriva dal vecchio manicomio di Mombello, che è proprio quell'area presso cui vi sarà il festival del 12-13 giugno.

0: L'associazione, o meglio gruppo culturale Mombello Impazza, nasce nell'estate del 2025 da alcuni amici e vuole come obiettivo promuovere valori legati alla persona che soffre di disturbi psichici. In particolare sottolineare l'attenzione su tutto ciò che nella pratica quotidiana legata alla psichiatria spesso viene dimenticato o trascurato. Quindi Mombello Impazza ha sicuramente un obiettivo culturale di promuovere inclusione nell'ambito psichiatrico e sociale, attività quali il teatro, attività artistiche, trasmettere e comunicare in modo efficace valori che riguardano l'etica e la salute mentale.
1: Dottor Jacopo Sant'Ambrogio, il lavoro culturale che svolgete come influisce su questo tema legato alla salute mentale?
0: Il lavoro culturale vuole, attraverso modalità espressive artistiche quali il teatro, la poesia, la letteratura, nell'arco del festival del 12-13 giugno ci sarà anche un momento di taglio appunto scientifico-culturale intitolato Il tempo del manicomio e tanto più, nel senso che andremo a invitare Angelo Barbato, che è stato lo psichiatra che ha chiuso il manicomio Antonini di Mombello. Ci sarà il dottor Sergio Terrevazzi, il primario della struttura complessa disabilità, e la dottoressa Stefania Borghetti, primaria della struttura complessa psichiatria Ovest. L'associazione culturale Mombello Impazza, tramite questi strumenti come il teatro, il ballo delle pazze, che parla delle donne isteriche ricoverate nell'Ottocento ai tempi della Salpêtrière, e in particolare di una donna che aveva il dono di parlare con le anime dei defunti, ma che era stata internata e ristretta in questo ospedale nonostante non fosse realmente malata. Quindi questo teatro vuole rilanciare la questione appunto delle mura, dell'essere segregati in una struttura non tanto per una malattia mentale quanto per una diversità, per un essere diversi e poco riconoscibili nel tessuto sociale comune. Come dice De Gregori nella sua canzone eccezionale e poetica I matti, i matti vanno contenti, i matti sono persone speciali che hanno delle loro peculiarità, delle loro caratteristiche, e quando dico matti intendo persone che hanno un disagio psichico. La parola matti è una parola che è molto evocativa, ma che di fatto in qualche modo riguarda ciascuno di noi nella sua imperfezione, nei suoi limiti. Quindi tramite una promozione culturale noi vogliamo rilanciare i valori della psichiatria e riportare alla luce quelle che sono le dimensioni della persona che ha una malattia mentale, che con una definizione potremmo definire intravista, come nel libro che ho pubblicato con Mimesis nel 2020, Gli intravisti, storie degli ospedali psichiatrici giudiziari, ho usato questa metafora dell'intravisto per riferire proprio come la persona con un disagio psichico non è completamente vista.

0: seconda associazione che in questo momento ha un grosso peso, l'associazione Tanto Più, che è formata dai giovani del quartiere.
1: Sono Luca Rigato, segretario dell'associazione di promozione sociale Tanto Più, con sede nell'ex manicomio di Mombello. Il mio ruolo è stato innanzitutto quello di fondatore. L'idea di associazione parte proprio da una tesi che ho fatto in università delle scienze gastronomiche e da quello che doveva essere un progetto virtuale, grazie diciamo all'adesione, all'aiuto di amici, parenti e concittadini, è nato così quello che è stato il primo scheletro di Tanto Più, che ormai si è sviluppata e ha preso piede così tanto ed è diventata diciamo un bellissimo e dinamico ecosistema che si sviluppa da solo. Il mio ruolo in realtà, oltre ad essere quello di segretario, è quello di gestire la parte gastronomica dell'associazione, che è una parte molto molto importante, che devo dire ha dato anche un forte contributo al raggiungimento di un alto numero di iscritti, visto che una delle nostre traiettorie principali è quella della convivialità e dell'unire persone, culture attorno al cibo.
2: Avete 400 iscritti.
1: Mi ha sorpreso tanto anche noi questo dato. Abbiamo quindi deciso appunto di fare uno studio statistico a posteriori per capire cosa ci aveva procurato più iscritti. Per fortuna, con molto piacere, la risposta non è una univoca, ma è un concerto di fattori. Ci hanno aiutato tanto le occasioni di convivialità. In generale, la causa principale dei tesseramenti sono stati gli eventi. Noi siamo complici anche l'età giovane della maggior parte dei membri operativi, siamo molto molto attivi. Facciamo anche eventi tanto vari, perché abbiamo una parte di promozione sociale e musicale che attira tanti giovani della zona, ma anche tanta promozione territoriale e culturale che ha attirato un target anche diciamo più in là con l'età. Il nostro iscritto più anziano sfiora quasi 100 anni. Un'altra colonna portante sono i nostri servizi diretti alla comunità, quindi corsi e laboratori che sono attivi più o meno tutti i giorni della settimana. Quindi ci ha sorpreso il numero, ma ci ha sorpreso ancora di più l'eterogeneità dei tesseramenti.

0: quello che ci ha consentito di raggiungere questo numero è stata l'eterogeneità della proposta. Uno dei nostri pilastri è proprio quello della promozione sociale intergenerazionale. Ci piace tanto che i nostri eventi possano partecipare dai bambini alle famiglie, ai ragazzi, agli anziani.
1: Gli eventi come Liberamente, quindi?
0: Questo nome, Liberamente, suggerisce due idee. Diciamo, graficamente si nota di più il gioco di parole perché Libera è scritto in un altro colore rispetto a Mente. Questo nome, dal titolo dell'evento, emergono bene i due concetti base che stanno dietro a questa proposta. Il primo è quello della libertà, specialmente della libertà di poter fruire degli spazi pubblici della nostra città. Infatti nasce proprio da questo il festival, per riabilitare uno spazio verde, un polmone verde importantissimo per il nostro comune di Limbiate, che è quello del Parco Antonini, che è stato davvero molto poco frequentato a causa delle condizioni un po' fatiscenti fino all'anno scorso, e proprio grazie alla nostra attività promotiva adesso sta tornando ad essere un polo di relazione e di socialità. E poi la seconda parte del nome, Mente, indica quello che è, diciamo, la spina dorsale del luogo in cui operiamo, ovvero il tema dell'assistenza e della salute mentale, che sarà un cardine focale di tutto l'evento, che è comunque un fil rouge che unisce un po' tutta la nostra proposta.

0: Continua il nostro viaggio alla scoperta del Festival Liberamente, nato dalla collaborazione di tante associazioni brianzole che stiamo conoscendo. Proseguiamo l'intervista con Barbara Balzarotti, dell'associazione Il Monte Bello.
1: Più anziano di presenza, l'associazione Il Monte Bello, da quest'anno è un'associazione di promozione sociale che vive qui da una ventina d'anni. L'anno prossimo festeggiamo i 20 anni di presenza nel parco, tanto più. È un'associazione più giovane che si avvia al quarto anno di vita, Monbello in Pazza, giovanissima, secondo anno di vita.
2: Come sono nate queste tre associazioni coinvolte nel festival e legate all'ex ospedale psichiatrico Antonini?
1: L'associazione culturale è nata proprio intorno al progetto di promuovere cultura all'interno di questa struttura sulle tematiche sanitarie, ma non sanitario-tecniche per medici e per operatori, ma con l'idea di diffondere una cultura dello sguardo buono sul disagio psichico. La seconda associazione nasce dal desiderio di riabitare uno spazio che se lo merita, perché appunto è uno spazio ricco di storia, dove le famiglie dei giovani coinvolti hanno veramente vissuto parte della loro esistenza adulta e lavorativa, e quindi il desiderio forte di non lasciare che l'abbandono prevalesse sulla possibilità di utilizzo. Per quanto riguarda invece il Montebello, che è l'associazione residente stabilmente dentro alcuni locali dell'ex ospedale psichiatrico, il progetto è stato quello della comunità. La comunità ha trovato casa lì e nel luogo ha deciso di porre radici e diventare un po' fertilizzante, un po' lievito nella pasta.
2: Quindi diciamo le associazioni si sono riconosciute nella stessa idea di cura, cioè non solo sanitaria, relazionale, culturale, insomma.
1: Esattamente, sì, la parola giusta è proprio quella del valorizzare una cultura della cura, che può essere cura dell'accoglienza, cura della relazione tramite appunto la prossimità familiare, cura delle relazioni buone tramite l'occasione di socializzazione fra non necessariamente coetanei, ma persone che amano trascorrere del buon tempo insieme, e la cura intesa proprio anche come cura sanitaria, ma che non si limita alla prestazione tecnica, ma alla vicinanza umana alla persona a cui ci si rivolge come curanti.

0: Qual è l'idea di comunità che volete costruire tutti insieme?
1: Una comunità aperta agli stimoli del territorio che abita, non sicuramente autoreferenziale, ma capace di dialogare.
0: Che risposta state ricevendo dal vostro territorio?
1: Il territorio è curioso, interessato e anche di sostegno. Già alcune associazioni hanno risposto positivamente all'invito di essere presenti. Importantissimo che sia il comune che una fondazione privata hanno deciso di sostenere economicamente l'evento, quindi sicuramente ci sentiamo proprio supportati e spinti a dare il meglio.
0: Ripetiamo un attimo i partner.
1: Il comune di Limbiate, che fa parte della provincia di Monza e Brianza, la fondazione Morandi, che è una fondazione privata, probabilmente avremo anche il patrocinio dell'associazione sociosanitaria Monza e Brianza.
0: Volevo toccare il tema della salute mentale. Mi viene questa domanda da farti. Che cosa significa oggi per te parlare di salute mentale fuori dagli ospedali?
1: Significa immaginare per noi che anche le persone che vivono un disagio psichico possano essere soggetti di relazioni mature, adulte, buone, che ogni persona possa venire valorizzata e soprattutto al di là della cura sanitaria, farmacologica, che è importantissima, non dimenticare anche tutta quella parte di cura che passa attraverso la relazione, il valore della singola persona come strumento di emancipazione e di uscita dall'etichetta della malattia.
0: Che futuro immaginate per l'Antonini?
1: Ce lo immaginiamo bello, curato, pulito, abitato nei suoi spazi, un pezzo per volta. La struttura è molto grande, molto impegnativa. Noi desideriamo lanciare un primo gancio, nella speranza che l'attenzione accesa su questo luogo e sulle sue risorse possa far venire anche ad altri enti, magari più capaci di impegno economico, la possibilità di rivalutare anche altri spazi. È un luogo comunque di per sé abitato. All'interno dei confini del parco ci sono delle strutture sanitarie, due istituti scolastici. La giornata vede molte persone transitare attraverso questo luogo.
0: Qual è l'emozione più forte legata a questo luogo?
1: In questo momento da noi tanto entusiasmo e tanta speranza. Ci rendiamo conto che siamo accompagnati anche intanto a una cornice intorno di disincanto, ma la nostra sfida è proprio con l'entusiasmo far guardare oltre il disincanto.
0: In che senso disincanto?
1: La struttura è impegnativa, è abbandonata da tanto, cosa mai si potrà fare? E questo è un po' un sottofondo di alcune parti del territorio. Accanto a questo c'è anche una grossa spinta, appunto, alla speranza, all'andare oltre, alla voglia di fare, non soltanto guardare e dire che peccato che è così, ma agire perché quello che oggi vediamo diventi diverso domani.

0: respira piano.
1: Parlami un pochettino di questo festival.
2: Liberamente è una 3 giorni in cui vogliamo far sì che tutte le realtà che abitano in questo momento il parco dell'ex ospedale psichiatrico, che sono almeno una dozzina, possano conoscersi fra di loro, farsi conoscere sia alle loro utenze ma anche al territorio. Vuole essere un'occasione in cui le porte di questo luogo, narrato come più spaventoso d'Italia, teatro dell'abbandono, diventi in realtà per qualche giorno luogo di relazioni buone, festa, buon tempo insieme. Abbiamo pensato a incontrare i bisogni di diversi target, per cui ci sarà uno spettacolo teatrale, una mostra fotografica, un pomeriggio di animazione a cura delle associazioni del territorio e una serata finale in cui vogliamo raccogliere la sfida, anzi più che raccogliere, lanciare, di mettere in dialogo la cittadinanza, quindi i diretti interessati al buon uso di questo posto, con le istituzioni che in qualche modo ne hanno la responsabilità. Ti citavo le associazioni del territorio perché è una parte molto importante e non secondaria del nostro sentirci anche un po' forti nel provare a proporre un progetto così ambizioso, è che entrambe le associazioni fanno parte di un'entità un po' più grande che si chiama Rete Limbiate e che vede coinvolte quasi tutte le associazioni del territorio nel desiderio di sostenersi e collaborare. L'iniziativa sarà nel mese di giugno, in particolare nei giorni 12 giugno, che è un venerdì, in cui sarà aperto il festival con la mostra fotografica e uno spettacolo teatrale ispirato alle procedure di ricovero delle donne francesi all'ospedale della Salpêtrière, un pezzo molto coinvolgente, molto interessante. Si continuerà il sabato 13 a partire dall'ora di pranzo, la comunità proporrà un picnic condiviso sul grande prato che caratterizza questa struttura, nel pomeriggio tutte le associazioni potranno presentare il loro stand, laboratori e attività a tema. Il weekend si chiude con una serata di DJ set, musica e buon cibo. La chiusura vera e propria sarà poi martedì 16 giugno con il dialogo civico fra cittadini e istituzioni. Liberamente fa un po' riferimento anche a un testo sulle nuove pratiche di cura psichiatrica che si chiama Liberi Tutti. L'idea della libertà come spazio di espressione ci piaceva.
1: Quindi invitiamo tutti i nostri amici e le nostre amiche ascoltatrici a partecipare il 12 e il 13 giugno al Festival Liberamente.
2: Parco dell'ex Antonini di Limbiate, che qualche milanese conoscerà come il Mumbel.
1: Le mie domande sono finite, però mi piacerebbe chiederti se hai voglia di aggiungere qualcosa. Liberamente, puoi farlo.
2: Innanzitutto un grande ringraziamento per l'attenzione prestata, perché per noi è molto prezioso poter incontrare sguardi che hanno voglia di capire di più di quello che accade nel mondo intorno a loro, e secondo me quello che fa la radio in questo momento è proprio questo, aprire sguardi non banali.
1: Questa puntata non ci sarebbe stata senza la mail che ci ha inviato Barbara al nostro indirizzo psicoradio@gmail.com. Potete anche voi darci degli spunti per delle trasmissioni. Grazie!

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
13: Non solo 2 giugno. Il 1946 è per molti aspetti l'anno zero della Repubblica, come dice il convegno che si è concluso oggi a Milano. Il referendum monarchia-repubblica è infatti l'ultima tappa di una serie di voti amministrativi che riaccendono la vita democratica dopo il ventennio fascista. Si votava tra le macerie, ma si era liberi. Nella puntata di oggi di Ma che storia è questa, per una parte ci concentriamo su Milano, con la professoressa Daniela Saresella dell'Università Statale, che insieme ad una serie di suoi colleghi firma un libricino solo perché è di poche pagine, intitolato Milano 1946, donne, referendum, Costituzione.
14: Oltre al convegno a cui faceva riferimento prima Danilo, in realtà le iniziative che sono state fatte si sono concentrate anche su Milano. Tanto è vero che è stato pubblicato ed sarà a disposizione nelle biblioteche, nei luoghi pubblici, questo piccolo volume voluto dal Comune e dall'Università, che si intitola Milano 1946, Donne, Referendum, Costituzione, che riporta tutta una serie di immagini che sono state trovate negli archivi milanesi che riguardano proprio la partecipazione di donne e di uomini in questa tornata elettorale, che è la prima importante tornata elettorale del nostro paese. Allora, in questo libretto, che spero che presto sarà a disposizione di tutti, di molti, forse se non di tutti, si sono cercate di ricostruire alcuni dati, alcune caratteristiche della nostra città che non dobbiamo dimenticare che è stato il cuore della resistenza. Non è un caso che il 25 aprile, la data dell'insurrezione, è decisa dal comando del Comitato di Liberazione Alta Italia, che segna la fine dell'occupazione tedesca, dei fascisti e così via, sia diventata poi il momento clou ancora adesso per le nostre manifestazioni del 25 aprile. Quindi Milano è una città importante, fondamentale, e qua a Milano, come dire, già prima del 2 giugno si tiene una tornata elettorale, siamo al 7 di aprile, del 46 e ci sono elezioni amministrative. Sindaco era già stato nominato, voluto dal Comitato di Liberazione Nazionale, Antonio Greppi, socialista, avvocato, e non era un caso che fosse stato voluto lui, perché il primo, l'ultimo sindaco prima del fascismo era stato un altro socialista, Angelo Filippetti. E quindi insomma queste elezioni segnano già, quindi quelle del 7 aprile, le amministrative, la conferma di Greppi che sarebbe rimasto sindaco fino al 51, ma soprattutto anche quello che è il panorama politico milanese, perché il Partito Socialista, che allora si chiamava Partito Socialista di Unità Proletaria, ottiene il 36% dei voti, la Democrazia Cristiana il 27% e il Partito Comunista il 25%.
13: Il quadro politico è chiaro, i partiti antifascisti la fanno da padrone, con l'eccezione del Partito d'Azione che quasi scompare. Da segnalare invece che il Partito dell'Uomo Qualunque, almeno in parte erede del fascismo, e che la storiografia localizza al sud, anche a Milano in queste occasioni ottiene un significativo 5,5%. In queste settimane, parlo del 2026, si discute molto sulla possibilità di trasferire il voto referendario al voto per i partiti. Beh, diciamo che nel 1946 questa concomitanza tra voto amministrativo, voto per la Costituente e voto, referendum, su monarchia e repubblica sembra avere una sua coerenza, almeno a Milano.
14: È andata così, a Milano vince la Repubblica con il 67% erotti dei voti, vince la Repubblica anche nella cintura operaia milanese, l'85% a Sesto, l'81% a Cinisello e quasi l'82% ad Arese. Nelle zone invece della Brianza il voto per la Repubblica vince la Repubblica anche nella cintura operaia milanese, l'85% a Sesto, l'81% a Cinisello e quasi l'82%

0: molto, la Chiesa, di fronte alla questione dell'alternativa monarchia-repubblica, avesse assunto una posizione non sempre molto chiara, o perlomeno le gerarchie, i vertici vaticani, senz'altro, avevano una forte simpatia per la scelta monarchica e non per la scelta repubblicana.
1: Ma tu non pensi, Daniela, che nell'elettorato cattolico, questo al di là degli input che possono venire appunto dalle gerarchie vaticane e anche dall'atteggiamento un po' ambivalente della Democrazia Cristiana, che si pronuncia in modo un po' criptico sulla questione istituzionale, non esista nell'elettorato cattolico comunque una vena repubblicana?
0: È difficile dare una risposta, nel senso che la Democrazia Cristiana, o perlomeno la maggior parte dei dirigenti della Democrazia Cristiana, sono assolutamente favorevoli alla Repubblica. Il problema è che la Chiesa e le gerarchie ecclesiastiche invece questa posizione determinata non
1: Non la
0: l'ebbero.
1: condivido.
0: Tanto è vero che molti sostengono che quando ci fu la decisione se far scegliere all'Assemblea Costituente monarchia o repubblica o andare verso un referendum, De Gasperi abbia voluto la scelta del referendum per in qualche modo deresponsabilizzare la Democrazia Cristiana, in modo che la Democrazia Cristiana non assumesse una posizione chiara a favore della Repubblica per non confliggere appunto con le gerarchie ecclesiastiche. Quindi quello che poi succede nel segreto dell'urna probabilmente noi non lo
1: Certo.
0: sappiamo, però certo è che, come dire, che il voto cattolico è un voto che in questi anni probabilmente ha una vocazione più moderata rispetto a quello ovviamente socialcomunista, e probabilmente il voto cattolico in una percentuale cospicua andò a favore della monarchia.
2: Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
1: Daniela, tu prima hai citato l'elezione amministrativa che appunto conferma Greppi, è il sindaco che aveva detto qui è tutto da rifare, è tutto da ricostruire, cioè si presenta con il volto di un uomo che peraltro paga un prezzo altissimo alla resistenza perché
0: Certo.
1: suo figlio viene ucciso, che si presenta facendo vedere e indicando ai milanesi uno scenario davvero preoccupante, angosciante, dove tutto deve essere rifatto. E lui si impegnerà su quelli che sono i dossier più importanti, l'edilizia popolare, ridare un tetto ai milanesi, restituire un minimo di ordine anche alla città. Ma è anche quello che si impegna per gesti simbolici, oltre che dal punto di vista del decoro urbano fondamentale, ad esempio per la riapertura a tempi di record della Scala, di cui abbiamo ricordato soltanto di recente appunto l'80° anniversario. Però sono soltanto alcune cose che si combinano con molti altri momenti di rinascita a Milano, di centri che a Milano in quegli anni, in quei mesi, si attrezzano, lavorano, preparano quella che è una rinascita democratica a Milano. Ci sapresti indicare, diciamo, almeno non tutti perché sono tanti, ma alcuni, centri di questo, riavvio dell'anima democratica della città?
0: Sì, bisogna dire che Milano esce dalla guerra in condizioni molto difficili, i bombardamenti avevano distrutto completamente o quasi la città, soprattutto il centro storico, soprattutto il bombardamento dell'agosto del 43. C'erano stati, Marco Cuzzi ha scritto un libro, 600 giorni di terrore a Milano, e quindi Milano usciva da questa condizione, quindi Greppi si prende sulle spalle una situazione difficile, e riavviare una città, un paese in queste condizioni non fu facile. Grande però fu l'impegno di Greppi, di tutta la giunta fino al 51, ma anche nei giorni, nelle settimane immediatamente successive. Tu facevi riferimento all'11 maggio del 46, quando Toscanini fa l'inaugurazione della Scala. Siamo a tempi di record, è appena finita la guerra, e quindi insomma c'è un grande impegno, ma anche un grande impegno viene dato in questi anni anche nella ricostruzione di Brera. E qui una donna importante di

0: quegli anni a Milano, Fernanda Witkens, che si impegna fortemente perché questo si realizzi. C'è un'altra donna che in questi anni è molto impegnata, sempre a Brera, nella biblioteca teresiana, che è Mary Buonanno, che appunto, come dire, che emerge come protagonista del mondo culturale e della ricostruzione del nostro paese. Mi piace anche ricordare altre vicende di quegli anni. Innanzitutto la progettazione in questo momento, di questi primi mesi, queste prime settimane dopo il 25 aprile, anche di quella grande esperienza culturale che è stato il Piccolo Teatro, che è, come dire, con Streller, con Paolo Grassi, che proprio nasce in questi mesi dopo la liberazione.
1: Questo investire nelle sedi della rinascita culturale la dice lunga sulla capacità politica, la profondità politica di quella classe dirigente.
2: Ma non erano elitari?
0: Erano forse elitari, perché probabilmente c'era un elitarismo, senz'altro, in questo mondo, anche se devo dire che il teatro, il Piccolo Teatro, è il primo teatro pubblico che viene costituito in Italia, quindi c'è anche una vocazione, diciamo, di educazione e di, come dire, condivisione di quelle che sono delle stanze culturali con il popolo, un teatro, come dire, pubblico a disposizione di tutti. Senz'altro l'Italia era stata la fondazione della Casa della Cultura, che era stata voluta da Antonio Banfi e da Vittorini, che poi tra l'altro nel settembre del 1945 uscirà quell'importante rivista, il Politecnico, che sarà luogo di elaborazione per tutto il marxismo critico, fin quando poi dovrà scontrarsi Vittorini con le imposizioni del Partito Comunista, di Togliatti, chiudendo quell'esperienza. Forse meno elitaria è invece l'esperienza della Corsia dei Servi, e qui sono Turoldo e De Piazza, che sono questi due padri serviti che organizzano, innanzitutto collaborano dalle settimane nei mesi successivi col Comitato di Liberazione Alta Italia per soccorrere i bisognosi in città, e che poi, come dire, danno avvio a tutta una serie di azioni di carità, coinvolgendo i ricchi borghesi e nobili che frequentavano la chiesa di San Carlo, quella di Corso Vittorio Emanuele, perché aiutassero appunto i bisognosi. Tra l'altro una delle persone che maggiormente si impegnò economicamente era Maria Giovanna Pirelli, che molto collaborò soprattutto con Turoldo, dando sostanziosi aiuti per il benessere, per i poveri, e poi anche successivamente per la comunità di Nomadelfia di Don Zeno Santini.
3: Mi ricordo di essere emozionata, ma di essere molto contenta che era cambiato il mondo, che qualcosa avevamo anche noi donne da dire. Perché poi sono più le donne che gli uomini, infatti i voti sono arrivati più delle donne, sì, che degli uomini. E già, per la Repubblica.
4: Tutti del quartiere.
3: La maggior parte ha votato per la Repubblica e il Partito Comunista. Il Partito Comunista, perché il mio padre era un comunista.
4: Tu hai votato la Repubblica, ma qualcuno che ha votato per la monarchia ti ricordi?
3: Magari. Forse sì, quelli che abitavano in piazza, che magari avevano un negozio, quello che lavorava in banca, forse quelli lì, la classe operaia e quelli dell'agricoltura non hanno votato.
4: Ma se ne parlava?
3: Sì.
4: Era libero parlare.
3: Si andava anche in chiesa. Poi lì noi andavamo in fabbrica, era già...
4: Se ne parlava.
3: Sì, si parlava. Sì.
2: Abbiamo un'enorme fortuna, quella che persone come Maria Bianchi, classe 1920, siano ancora in vita e lucide. Maria ha votato per la prima volta il 2 giugno 1946, allora viveva a Cerano, un piccolo paese vicino a Novara, faceva l'operaia e la mondina. Lei, come altre ultracentenari, sono le protagoniste del libro Viva il Re, Viva la Repubblica, 2 giugno 1946, La storia e le storie di un voto. È un libro scritto da Alfonso Celotto, costituzionalista all'Università Roma III, e da Giulia Guerrini, che nella sua biografia si dice divisa tra libri e diritto. Abbiamo al telefono i due autori e comincerei a chiedere a Giulia Guerrini chi sono queste straordinarie protagoniste del libro.
5: Abbiamo intervistato le donne sia di paesi piccoli che di città grandi, sia del nord che del sud, alcune anche dalle isole. Da una parte c'era la monarchia, che loro in qualche modo avevano conosciuto. Dall'altra c'era quest'idea di grande libertà, di grande innovazione. E infatti molte delle donne, quasi tutte, votarono Repubblica proprio spinte da questa idea del cambiamento. E le testimonianze che ci hanno lasciato sono tutte molto simili. Votavamo Repubblica perché così eravamo libere, votavamo Repubblica perché così cambiava qualcosa, votavamo Repubblica perché così anche noi ci sentivamo finalmente di contare qualcosa.
2: Quindi appunto erano coscienti di quello che stavano facendo?
5: Erano coscienti del fatto che volevano dire la loro e avere, diciamo, voce in un panorama anche politico per la prima volta. Però se poi approfondivi e chiedevi: ma quindi cosa sarebbe cambiato secondo te in Italia con la Repubblica? In realtà, diciamo, poi le risposte un po' si sfilacciano. Per loro la Repubblica era semplicemente sinonimo di maggiore libertà, di maggiore democrazia e assolutamente di più potere alle donne, cioè le donne a quel punto avevano più possibilità di accedere a lavori, di contare qualcosa. Questo è il termine e il verbo che hanno usato più spesso.
2: E c'era una grande differenza tra nord e sud in questa consapevolezza, tra piccoli paesi e città, tra donne che avevano partecipato per esempio alla resistenza, immagino io, quelle che invece ancora erano l'angelo del focolare?
5: Assolutamente sì, infatti il vento del nord e il vento del sud, come poi comunemente è stato chiamato, risponde a una geografia dell'Italia che poi alla fine si è riconosciuta proprio nel voto, nel senso che nelle città erano molto più consapevoli le donne, soprattutto nelle città del nord, perché chiaramente avevano avuto parenti partigiani, erano più dentro le lotte e soprattutto alcune erano anche state partigiane, quindi una per esempio ci ha raccontato che prendeva la bicicletta e andava a cercare notizie nelle Langhe, un'altra ci ha raccontato che tenevano aperti i negozi per far vestire i partigiani la notte, quindi per loro c'era una grande consapevolezza politica. E invece le donne del sud avevano meno consapevolezza, avevano più desiderio di cambiare, tranne in quei paesi, questo è quasi un paradosso, molto piccoli, in cui le donne si trovarono veramente sole ad affrontare quel periodo della guerra e anche del dopoguerra. E quindi si erano molto organizzate. Una ci ha detto che nel paese erano rimaste solo donne, e le chiamavano le vedove bianche, perché chiaramente non si sapeva neanche se era vero che erano vedove, insomma. E loro si organizzarono con l'unico forno nel paese e quindi praticamente crearono una comunità proprio di donne. E lì loro, in un paesino sperduto del sud Italia, avevano fortissimo questo desiderio di votare Repubblica proprio per cambiare. Quindi diciamo che sebbene al nord erano più consapevoli, al sud di meno, però questo sentimento di cambiamento e di voglia di rivoluzione ce l'avevano comunque tutte, anche se per motivazioni diverse.
3: Ah no, non volevamo più re, che ci hanno fatto fare le guerre e basta. E se, allora ha detto: è ora che comandiamo anche noi, perché sai, c'erano tanti lassù da noi, c'erano tanti vecchi socialisti, per quello che noi altri sapevamo tante robe, perché lassù hanno fatto la latteria, hanno fatto tutte, perché loro avevano studiato da un all'estero in Germania. D'inverno venivano a casa, andavano a scuola, mio papà andava a scuola, c'era un maestro che faceva il volontario, gli insegnava, diceva: non andate all'estero ignoranti.
2: Un'altra ultracentenaria nel libro di Alfonso Celotto e Giulia Guerrini è Maria Minim, 101 anni di energia. Lei ha votato il 2 giugno 1946 a Venezia, dove era a servizio di una famiglia borghese. Veniva da Tramonti di Sopra, che è un minuscolo paese della montagna pordenonese, terra di emigrazione, come avete sentito, con gli uomini che andavano all'estero come boscaioli o come stagnini, e quando tornavano si mettevano sui banchi di scuola. Maria, che aveva una passione per De Gasperi, era una ribelle, aveva scioperato perché la gerla che doveva portare sulle spalle pesava quanto lei.
3: Gli altri ci doveva lavorare con la gerla, dovevamo a raccogliere sassi.
6: Quando hai cominciato a lavorare, Maria?
3: E sempre, appena bambina, appena con la gerla, pesavo 42 kg con la gerla, avere la mia tara. Io e la mia amica, che si chiamava Maria, anche lei, tutte e due 42 kg con la gerla. Abbiamo fatto una specie di sciopero, perché ci davano 38 kg. 40 kg, allora mi hanno portato 38.
2: Questa era dunque l'Italia che il 2 giugno 1946, un anno praticamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è chiamata a decidere monarchia-repubblica. Un cambiamento così radicale, così significativo, è raro che arrivi con la sola arma del voto. Chiediamo la conferma al costituzionalista Alfonso Celotto.
7: In genere il cambio della forma di Stato è sempre traumatico, no? Cade un regime, ne inizia un altro, in genere con una rivoluzione, la rivoluzione francese, ma i colonnelli in Grecia, in Portogallo, in Argentina. Invece in Italia, incredibilmente, il nuovo Stato nasce da un referendum combattuto e controverso, ma nasce da un referendum vero, perché in quegli stessi mesi c'è il referendum in Bulgaria, con la famosa maggioranza bulgara, 96-4, c'è il referendum in Spagna, con lo stranissimo esito resterà Francisco Franco fino alla morte, quindi per altri 30 anni, e invece in Italia c'è un referendum vero, quindi una repubblica che nasce dal basso.
2: Si potrebbe obiettare che però soltanto un anno prima ci fu una delle peggiori catastrofe violente, diciamo così, la Seconda Guerra Mondiale, il fascismo, il nazismo, la Shoah.
7: Certo, venivamo da un momento particolare, però negli stessi mesi in altri stati il passaggio è imposto dall'esterno, per esempio in Germania, in Giappone. Potenze sconfitte nella guerra non hanno il diritto né di sedere al tavolo della pace né di scrivere la propria Costituzione. Quindi abbiamo un grande effetto popolare che sicuramente è stato spinto dalla guerra civile, il vento del nord, la voglia di cambiamento, ma anche da un popolo che alla prima prova mostra grande capacità democratica.
2: Facciamo piazza pulita di qualche leggenda metropolitana che gira ancora intorno al referendum. I brogli.
7: Allora, ovviamente questo profilo ci ha incuriosito molto, ha incuriosito soprattutto la Giulia, perché Giulia Guerrini è una giallista, e quindi siamo andati un po' a cercare nelle carte, nei diari dei protagonisti, ma anche in trasmissioni tipo il Mixer degli anni 90, di capire se veramente fosse stato possibile imbrogliare. Allora, noi abbiamo trovato piccoli brogli, cioè schede duplicate, persone soprattutto ricche che compravano qualche scheda delle persone a servizio in casa, ma questi sono poche decine di voti. La differenza di 2 milioni di voti non è colmabile né con schede finte né con verbali taroccati. Il punto per cui storicamente tutti noi così abbiamo questo vago sentore, ma veramente vinse la Repubblica, è dovuto a un problema giuridico serio, cioè al fatto che il 6 giugno i professori dell'Università di Padova fanno un ricorso dicendo: è vero che ha vinto la Repubblica, ma non ha raggiunto la maggioranza dei voti validi. Perché? Perché ha raggiunto il 48.9% dei 25 milioni di voti espressi, infatti ne ha presi 12 e rotti. Ecco il punto. E allora lì la Cassazione, diciamolo proprio in maniera semplice, si incartò. Si perse dicendo: ma è giusto o non è giusto vincere senza raggiungere il 50%? Sappiamo che la decisione della Cassazione fu molto sofferta e comunque a maggioranza 12-6, dopo che il re era partito, e comunque lasciando quindi questo dubbio, perché la Repubblica ha vinto senza la maggioranza assoluta.
2: E a questo punto, Celotto, le faccio l'ulteriore domanda: è andato tutto liscio nel passaggio dei poteri, in questa transizione dalla monarchia alla Repubblica, o anche lì ci sono stati degli incartamenti, uso lo stesso termine che ha usato lei?
7: Ma allora sicuramente quello che è successo il 10, 11, 12 giugno è rimasto soltanto un po' così nelle nebbie della Repubblica, perché sappiamo che a un certo punto De Gasperi si autoproclama capo dello Stato dopo i risultati provvisori, sappiamo che i contatti diventano febbrili con Falcone e Lucifero, con la Casa Reale, sappiamo che vengono tenuti 9 consigli dei ministri in 3 giorni per cercare di capire cosa fare. Poi a un certo punto Umberto che ne esce come una figura di grande dignità istituzionale, decide di partire. Avrebbe potuto provare a resistere, avrebbe potuto provare ad andare a Napoli per fondare il Regno del Sud, come qualcuno ha ipotizzato. Del resto a Napoli la monarchia ha vinto 80-20, quindi un amplissimo margine, e invece decide di partire. A quel punto si sgonfiano i problemi, la Cassazione decide e i poteri passano, anche se, per farvi capire la difficoltà di quelle settimane, dopo 10 giorni Togliatti, ministro della giustizia, firma la controversa amnistia ai fascisti. Quindi un ulteriore gesto di pacificazione nazionale per cercare di avviarsi verso un futuro condiviso. Tarantella facendoci conto non vale che ogni tuo passato a

0: Chi ha avuto, avuto, chi ha dato, scordiamoci il passato. Non lo dico in napoletano perché farebbe ridere. Questa celebre canzone di Roberto Murolo è proprio del 1946. Sembra un riassunto ideologico di quel preciso momento. Per essere più precisi, il riassunto ideologico di una parte dell'Italia che si proponeva di mettere sostanzialmente una pietra sul passato. E con gli occhi di oggi molte scelte suonano strane, ad esempio l'amnistia di Togliatti, ma forse mettendosi nei panni dei protagonisti di allora cambierebbero anche i nostri giudizi. Ricordiamo che insieme alla scelta secca monarchia-repubblica, quel 2 giugno 1946 gli italiani e per la prima volta le italiane dovevano scegliere chi avrebbe scritto la Costituzione. Una conta delle diverse anime politiche di una nazione dilaniata dalla guerra fino a qualche mese prima e al confine delle sfere di influenza decisa e alta. E allora chiediamo sia ad Alfonso Celotto che a Giulia Guerrini, autori di quel libro appunto Viva il Re, Viva la Repubblica, uscito per Mondadori, come ha inciso questa concomitanza tra referendum e voto sulla Costituente.
1: I nomi dei politici di allora erano conosciuti, diciamo, fino a un certo punto, nel senso che tutti si ricordano De Gasperi, però poi fanno pochi altri nomi. Quindi sicuramente il fatto che i partiti portassero, diciamo, i loro rappresentanti e dessero anche indicazioni di voto, questo qui fu utile anche al referendum monarchia o repubblica, perché in questa grande inconsapevolezza, se il tuo partito ti diceva vota Repubblica, chiaramente eri più portato a votare Repubblica. È vero è che la Democrazia Cristiana, che era il partito che aveva più seguito, fino alla fine non diede, diciamo, un'indicazione di voto, perché all'interno c'erano troppe forze, erano troppi, diciamo, troppi movimenti interni per poter dare un'indicazione univoca.
0: Celotto, ha cambiato qualche cosa questa concomitanza dei voti per i partiti insieme il voto Monarchia Repubblica?
2: Ha dato più forza alla Costituzione. Ha dato più forza alla Costituzione nel senso che la scelta del referendum, il cosiddetto capolavoro di De Gasperi di inizio 46, quando ci si rende conto che una scelta della forma di Stato rimessa alla sola Assemblea Costituente avrebbe rischiato di essere debole. A quel punto si sceglie il referendum contemporaneo preventivo, quindi da fare lo stesso giorno, prima che iniziasse l'Assemblea Costituente, in maniera che ci fosse un'indicazione chiara. Però al tempo stesso, per quanto chiara l'indicazione, visto che il risultato non è stato così ampio, ma solo 2 milioni di voti, si scelsero degli ulteriori bilanciamenti. Sappiamo che il 25 giugno si riunisce l'Assemblea Costituente e sceglie il capo provvisorio dello Stato, non a caso meridionale e monarchico, proprio per tenere l'Italia tutta assieme.
3: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.

0: Dallo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning, allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità. Corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
1: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
2: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
1: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
3: Volume.

0: Buon pomeriggio ad ascoltatori e ascoltatrici. Il sabato, in questa mezz'ora, vi proponiamo ogni settimana il meglio di volume, alcune delle cose più interessanti andate in onda nel nostro magazine di informazione musicale dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 con Dario Grande, con Elisa Graci. Per questa settimana un po' sui generis, entrambi i conduttori sono stati assenti e quindi sottoscritto si alza dalla panchina anche per il best of di questa settimana, e voglio farvi ascoltare un'intervista che ho realizzato con una giornalista e scrittrice americana, giovane giornalista che si chiama Liz Pelli, che nel 2025 avevamo già incontrato, l'aveva intervistata Matteo Villaci per raccontare di un libro pubblicato allora in inglese, Mood Machine, un libro dedicato all'ascesa di Spotify, al ruolo dello streaming nel business musicale. Libro molto interessante che ha ottenuto notevole attenzione in giro per il mondo, e infatti in queste settimane lo ha pubblicato in Italia EDT con il titolo sempre Mood Machine, l'ascesa di Spotify e il costo della playlist perfetta. In occasione della pubblicazione anche in italiano del suo libro, Liz Pelli era a Milano, è venuta a trovarci nei nostri studi, ne è uscita una lunga e approfondita chiacchierata su temi che a volte possono sembrare un po' tecnici, ma che ci riguardano tutti, che hanno molto a che fare appunto con anche la fruizione musicale che ognuno di noi ha nel corso delle proprie giornate. Quindi vi faccio ascoltare questa chiacchierata con Liz Pelli, che ci racconta il suo libro Mood Machine. Bentornata a Liz Pelli ai microfoni di Radio Popolare, è un piacere ritrovarti e ripartire in questa conversazione con te che abbiamo iniziato l'anno scorso, quando il tuo libro Mood Machine è uscito in inglese e adesso invece viene pubblicato anche in italiano da EDT. E riprenderei proprio dall'inizio di questa storia e dalla tua decisione di dedicare un libro come Mood Machine a una serie di temi che già affrontavi regolarmente nei tuoi articoli. Credo ti fosse chiara la rapidità con cui cambiano e evolvono gli scenari che stavi documentando. Come hai gestito la stesura di un testo su un argomento in così rapido mutamento, e come pensi che il tuo lavoro possa reggere alla prova del tempo?
1: Yeah, I think writing about Spotify or really any tech company in 2023 and 2024 when I was...
2: Scrivere di Spotify o di qualsiasi altra azienda tecnologica implica la consapevolezza intrinseca che le cose cambieranno. Non ci troviamo di fronte solo ad un'azienda in rapida evoluzione, ma a un'intera industria e a un'epoca che viaggiano a ritmi serrati. Da un lato si tratta di accettare questa realtà cercando di offrire un contributo che sia il più utile possibile. L'obiettivo è aiutare i lettori a orientarsi in questi mutamenti, costruendo fondamenta solide attraverso un lavoro di estrema precisione. La genesi del libro è curiosa. Coprivo questo settore da anni come giornalista e già nel 2018 mi era stato proposto di scriverne uno, eppure ho iniziato a lavorarci solo 4 anni più tardi. Quando scrivi di un tema che muta in tempo reale e senti che il tuo lavoro contribuisce a modellarne la comprensione pubblica, l'istinto è quello di pubblicare il prima possibile per poter rispondere all'attualità istantaneamente. Alla fine però ho compreso che si trattava di un argomento talmente vasto da richiedere un ampio contesto storico e un approccio decisamente più olistico, necessari per restituire davvero le proporzioni e la portata di ciò che stava accadendo. Molte cose sono cambiate dalla pubblicazione del libro, specialmente con l'avvento dell'AI generativa nella musica. È evoluto il nostro modo di parlarne, la narrativa delle aziende tech e l'assetto stesso dell'industria, che ora cerca di capitalizzare il potenziale di questa tecnologia in forme inedite. Nel libro ho dedicato un capitolo all'intelligenza artificiale generativa e fin dalla stesura sapevo che sarebbe stata la parte più esposta ad un rapido invecchiamento. Tuttavia, rileggendolo di recente, ritengo che fornisca ancora una base più che discreta per decifrare le dinamiche odierne tra AI generativa e mercato musicale.
1: And there's one chapter in the book about generative AI. Even when I was writing the book, I sort of knew that this was going to be the part of the book that could potentially be dated the most quickly. But I actually went back and read it recently, and I think it still like provides a pretty decent foundation for trying to understand what's happening with Gen AI in music today.
0: Sono molto d'accordo sul fatto che temi di questa portata richiedono un respiro più ampio e l'analisi di questioni che si ramificano in molteplici direzioni. Anch'io ho iniziato a parlare di questi argomenti in radio parecchio tempo fa per raccontare l'evoluzione del file sharing e l'inizio dei servizi di streaming. E spesso mi capita di ripensare a quegli anni, quando ad esempio l'associazione dell'industria discografica americana era invischiata nelle sue battaglie. Taglie legali contro il file sharing, ma anche contro le prime versioni di iTunes, che venivano percepite come un'operazione ostile, almeno all'inizio, no? Credo che in quel periodo si sia consumato un fallimento profondo di visione, di immaginazione, perché non si riuscì a capire che proprio lì si nascondeva un mercato su cui costruire un futuro sostenibile, e le conseguenze attuali derivano in qualche misura proprio da quella miopia, secondo me. E mi chiedo se invece dal tuo punto di vista stiamo assistendo a un ulteriore fallimento del capitalismo d'impresa applicato al business musicale, oppure se la situazione odierna sia il frutto di ragioni più profonde.
1: Yeah, it's really interesting looking at, you know, the beginning.
2: Osservare gli albori dello streaming e i vari fallimenti che ne hanno segnato la genesi offre spunti notevoli. Da una parte, nei primi anni di questa rivoluzione, si registravano tentativi paradossali. Alcune figure all'interno delle major cercavano di stringere accordi di licenza con i siti di file sharing. Nel libro racconto la vicenda fallimentare di un dirigente di una grande etichetta che tentò di siglare un accordo con Napster, proprio mentre la sua stessa azienda si batteva nei tribunali per far chiudere quei portali per vie legali. C'era un'evidente schizofrenia strategica. E credo sia stata proprio questa incoerenza a creare la falla in cui aziende tecnologiche opportuniste si sono inserite, proponendo un prodotto che semplicemente funzionava meglio di qualsiasi cosa le major fossero riuscite a concepire. È uno degli aspetti che emerge con più forza parlando con chi lavorava nell'industria musicale dell'epoca. Perché proprio Spotify? Perché il 2008? Perché quella specifica convergenza di azienda, tempo e luogo? In buona parte la risposta risiede nella vulnerabilità di un'industria musicale mainstream sprovvista di qualsiasi strategia per affrontare la mutazione tecnologica in atto. D'altra parte, l'arrivo dei servizi di streaming, che per lanciarsi hanno trasformato le major in partner commerciali, ha segnato una seconda occasione mancata, questa volta per le etichette indipendenti. È logico che per le major allearsi con le piattaforme tech, abbracciando un modello, una taglia per tutti, in cui chi vince prende tutto, fosse una mossa conveniente. Ma c'è un retroscena affascinante negli anni immediatamente precedenti allo streaming. Riascoltando gli interventi a vari convegni di settore, si scoprono esponenti di etichette indipendenti spiegare come, per gli artisti più di nicchia o legati all'etica DEI, il primo web sociale, le newsletter e la vendita diretta ai fan funzionassero egregiamente su piccola scala. Per questo ritengo che inquadrare lo streaming come un monolite a cui tutti, artisti e pubblico, dovevano obbligatoriamente conformarsi, abbia di fatto soffocato la capacità del mondo indipendente di immaginare un'infrastruttura alternativa e più adatta alle proprie esigenze. Oggi, con l'intelligenza artificiale generativa, ho l'impressione che lo schema si ripeta. Major e colossi tecnologici stanno siglando nuovi accordi calibrati esclusivamente sui propri interessi e su quello dei grandi detentori di diritti. Tutto questo genererà inevitabili effetti a catena su tutti i musicisti e le etichette, a prescindere dalle loro dimensioni, senza che il comparto indipendente abbia la minima voce in capitolo in quelle decisioni. I parallelismi sono evidenti.
1: Independent artists really having any like input over those decisions.
0: Yeah.
1: So it feels like there's some parallels there.
0: Liz Pelli, ospite di Radio Popolare di Volume, ho apprezzato molto la parte del tuo libro Mood Machine in cui analizzi la vendita di un rapporto disimpegnato con la musica. Allo stesso tempo ho sempre avuto l'impressione che questo tipo di ascolto distratto ci circondi da sempre. Quando oggi discutiamo di musica generata dall'intelligenza artificiale, mi rendo conto che quel tipo di prodotto non entrerà mai nella mia sfera di interesse. È progettato per un pubblico che ha e probabilmente avrà sempre una fruizione superficiale dell'ascolto. Mi chiedo allora se non dobbiamo semplicemente fare i conti con il fatto che per molte persone la musica è e resta una merce, una commodity, e trovare il modo di accettarlo.
1: Yeah, well, I definitely totally agree with you that, you know, the whole history of commercial radio, for example, could be viewed as a sort of prehistory of lean back listening, to, you know, better understand some of the.
2: Sono pienamente d'accordo. L'intera storia della radio commerciale, ad esempio, può essere letta come una sorta di preistoria dell'ascolto passivo. È una lente utilissima per comprendere le dinamiche dell'era dello streaming e per capire come l'industria abbia plasmato la figura dell'ascoltatore disimpegnato, elevandolo a consumatore ideale. Per quanto riguarda la musica generata dall'IA, è innegabile che esisteranno sempre fasce di pubblico per le quali la canzone è puramente. Tuttavia, il problema attuale è che questa specifica tecnologia viene implementata come puro strumento di ottimizzazione e di risparmio economico dei vertici del business musicale. E poiché l'ecosistema dello streaming si regge oggi su un modello di business pro rata, questa dinamica finisce per colpire tutti. Una delle conseguenze più gravi del sistema pro rata è che, di fatto, trasforma i problemi delle major nei problemi dell'intero settore. Artisti e titolari dei diritti non vengono retribuiti in base al singolo ascolto, ma attraverso un labirintico sistema di ripartizione dei ricavi complessivi, trasformando la storia dello streaming in una brutale guerra per le quote di mercato. Di conseguenza, quando piattaforme, major e aziende tech sfruttano l'AI generativa come meccanismo per abbattere i costi e gonfiare artificialmente la propria fetta globale di ascolti, si scatenano ripercussioni catastrofiche sul comparto indipendente. Gli effetti a catena diluiscono l'intero monte royalty complessivo. È la dimostrazione lampante di quanto il sistema di pagamento dell'era dello streaming debba essere ripensato dalle fondamenta. Se non fossimo prigionieri di questo complicatissimo schema pro rata, l'impatto dell'AI sarebbe molto meno drammatico. Il fatto che i servizi cerchino di usare modelli generativi per espandere un bacino di ascolti esente dal pagamento di royalty peserebbe meno. Ma alle condizioni attuali è una questione che minaccia ogni singolo musicista.
1: Streaming services might end up eventually trying to figure out how to use generative AI model to grow a portion of the streaming stream share that they don't have to pay royalties on, but like right now that does impact all musicians.
0: Spostandoci su fenomeni che stanno prendendo piede ora in modo ben più forte rispetto a quando lavoravi al libro, ritieni che piattaforme come Bandcamp, decisamente più focalizzate sulla scena indipendente alternativa, possano offrire spunti concreti per immaginare un mercato musicale più equo e più bilanciato?
1: Have to be like totally real. I use Bandcamp every single day.
2: Voglio essere onesta. Io uso Bandcamp ogni singolo giorno. Come ascoltatrice, il destino di Bandcamp mi sta a cuore molto più di quello delle piattaforme di streaming. Quando però analizzo il quadro generale, considerando le centinaia di milioni di ascoltatori quotidiani, è ovvio che lo streaming abbia un peso specifico schiacciante. Per via della sua adozione di massa, è imprescindibile scriverne e indagarlo come tecnologia. A livello strettamente personale, tuttavia, buona parte dei miei ascolti passa da Bandcamp. A livello più basilare, rappresenta un modello nettamente più giusto ed equo e francamente mi sembra molto più sensato. I musicisti indipendenti possono fissare il prezzo della propria arte, esercitano un maggior controllo sul contesto in cui viene proposto e godono di un'assoluta trasparenza sui compensi, mentre gli ascoltatori pagano direttamente i creatori. Tutto ciò instaura un rapporto profondamente diverso tra fan e artista, in cui quest'ultimo è molto più valorizzato. Badate bene, Bandcamp non è una piattaforma perfetta. Resta un'azienda tecnologica con sede in California, nella Bay Area, e non mancano voci critiche all'interno della stessa scena indipendente per diverse ragioni. Ciononostante, il modello fondativo resta indubbiamente più logico. Questo ragionamento si estende all'acquisto di musica digitale in senso lato, che avvenga tramite Bandcamp, l'etichetta di riferimento, lo shop dell'artista o qualche altra piattaforma alternativa emergente, di cui in questi ultimi anni stiamo vedendo una vera fioritura. Sono una convinta sostenitrice della necessità che le persone tornino a possedere la propria musica, sia come alternativa totale allo streaming, sia come sua integrazione. Riconosco l'estrema comodità offerta dalle grandi piattaforme e so che la stragrande maggioranza del pubblico non vi rinuncerà. Proprio per questo è vitale discutere di come regolamentare questi servizi per renderli meno sperequati. Allo stesso tempo penso che se si decide di usare lo streaming per praticità, valga la pena riflettere anche sugli altri mezzi a disposizione per sostenere la musica, acquistandola su Bandcamp o portali simili o partecipando attivamente alla cultura musicale in tutti i modi possibili.
3: Support and participate in music culture.
0: Il tuo libro fin dalla copertina si concentra su Spotify, eppure negli ultimi anni il mercato dello streaming ha visto una notevole evoluzione, si sono moltiplicati i soggetti in campo. È una dinamica interessante e però mi viene da chiedermi come guardare a questo mercato nel suo complesso e alle varie piattaforme disponibili. Al netto di questioni molto gravi come ad esempio gli investimenti di Daniel Ek di Spotify nell'intelligenza artificiale militare, faccio un po' fatica a identificare un colosso dello streaming che sia intrinsecamente più equo degli altri. Tu pensi che per il futuro dobbiamo immaginare lo sviluppo di nuove piattaforme realmente e strutturalmente migliori?
3: Yeah, I mean, I agree with you that, you know, I'm really not interested in the sort of Vince.
2: Condivido la tua analisi. Non mi interessa stilare guide al consumo, affiancando i vari servizi per convincere il pubblico che uno sia marginalmente preferibile all'altro, specialmente se il nostro bersaglio critico è il modello di business stesso. Come accennavo, ritengo che il modello pro rata sia il cuore nevralgico della gran parte dei problemi che emergono in questa critica a Spotify e allo streaming. E quel meccanismo è sostanzialmente identico in quasi tutti i principali servizi. Per questo motivo, l'unica alternativa a cui indirizzo le persone è acquistare musica direttamente dagli artisti, ascoltare le radio comunitarie per farsi consigliare e supportare la stampa musicale indipendente. Lo streaming ci è sempre stato presentato con una doppia veste, sia come il sostituto del negozio di dischi, dove paghi per la musica, sia come piattaforma mediatica, dove scopri la novità. Pertanto, quando rifletto sulle alternative, penso sia alla necessità di reinventare l'idea del negozio di dischi digitale, sia all'importanza vitale di restare in contatto con i media musicali indipendenti e locali per sostenerli. È la sinergia tra queste due pratiche a fare la differenza. Resto ovviamente molto interessata a qualsiasi piattaforma alternativa emergente. Nel libro dedico spazio alle alternative cooperative allo streaming e ne stanno nascendo sempre di più. Proprio la settimana scorsa ha debuttato Subvert, un'alternativa cooperativa a Bandcamp in cui decine di migliaia di musicisti figurano come coproprietari della piattaforma. Un esperimento che trovo formidabile. E ce ne sono un altro paio in dirittura d'arrivo. Sono queste le traiettorie che mi interessano. Mi chiedono di continuo: se non uso Spotify, cosa dovrei installare? Io rispondo elencando le pratiche di cui ho appena parlato, pur consapevole che la decisione finale sia molto intima. Forse sei un ascoltatore che premia i servizi che investono nell'approfondimento editoriale, oppure ritieni vitale che le tracce generate dalle AI vengano etichettate come tali, e questo guida le tue scelte. O forse ancora la normalizzazione di pratiche vicine alla payola da parte di Spotify e finanziamenti in armamenti basati sull'AI dell'ex amministratore delegato ti disturbano a tal punto da dettare la tua etica di consumo. Credo sia essenziale adottare un approccio intenzionale al modo in cui ascoltiamo la musica, ma alla fine ci saranno molteplici fattori, diversi per ciascun motivo, a determinare da dove procurarsela.
3: I think it's good to be intentional about how you're listening to your music, but ultimately, like, there will be lots of factors for each individual that decides where they ultimately want to get their music.
0: Ho trovato molto interessante il modo in cui svisceri il rapporto tra piattaforme di streaming e sorveglianza di massa nel tuo libro Mood Machine. Ti chiederei di spiegare meglio questo concetto ai nostri ascoltatori, anche perché credo sia uno di quei fronti che si stanno espandendo pericolosamente proprio mentre ne stiamo parlando.
1: Yeah, it's really interesting. So early on in Spotify's history, they would refer to their sort of...
2: Agli albori della loro parabola, in Spotify si vantavano pubblicamente di conoscere l'ascoltatore meglio di quanto si conoscesse lui stesso. La retorica era: possediamo così tante informazioni su di te che possiamo farti raccomandazioni infallibili, sappiamo cosa ascolti meglio di te. Avevano persino coniato un termine per tutto questo: streaming intelligence. L'ho sempre trovato quasi comico, perché suonava come un esercizio di rebranding per addolcire la parola sorveglianza degli utenti. Oggi hanno superato perfino quella frase. La formula streaming intelligence è sparita dai radar. Dicono solo AI, perché è la parola magica che calamita gli investitori. Un ex ingegnere specializzato in machine learning, che intervisto nel libro, lo dice in modo disarmante e cristallino, una verità che chiunque abbia vissuto internet attraverso l'era del capitalismo delle piattaforme dovrebbe ormai aver interiorizzato. Devi dare per scontato che ogni singolo click che effettui sulla piattaforma venga mappato e salvato da qualche parte. Tutto ciò che digiti, ogni traccia che avvii, ogni salta che premi, le playlist che crei, i titoli che scegli, dai per scontato che nulla vada perduto. Su Spotify c'è la possibilità di scaricare un archivio completo dei propri dati personali. Ti recapitano via email una cartella gigantesca in cui sfogliare tutte le tue abitudini. Nel libro descrivo come, pur padroneggiando teoricamente la materia, trovarsi visivamente faccia a faccia con la mole di dati accumulati su di sé sia stato affascinante e al contempo inquietante. Pensi, ecco l'esatta mappatura di tutto ciò che ho fatto su Spotify. E parliamo di un account che io uso di rado, quasi esclusivamente per scopi di ricerca e non per l'ascolto personale. Eppure, trovarsi a fissare anni e anni di tracciamento cronologico è stata un'esperienza vertiginosa. Ci sono poi utenti di Spotify che sollevano un'obiezione. Il profilo che descrivi nel tuo libro è quello di un utente passivo che si affida a playlist precompilate e algoritmi. Io non lo faccio. Le mie playlist me le assemblo da solo, scelgo chirurgicamente la mia musica, mi tengo aggiornato. Ebbene, quel segmento di ascoltatori è in realtà vitale per il modello di Spotify. Le persone con una conoscenza musicale profonda, che ci tengono particolarmente e creano un numero massiccio di playlist, stanno fornendo una mole inestimabile di dati di addestramento gratuiti. Nei primi anni di sviluppo della tecnologia di personalizzazione, quella che sforna playlist algoritmiche calibrate sul tuo taste profile, tutto si basava sui dati comportamentali, su tutte le playlist create a mano dagli utenti. Ogni volta che un appassionato inseriva un titolo e confezionava una raccolta coerente, stava letteralmente producendo dati di addestramento per il futuro, affinando gli strumenti con cui poi Spotify avrebbe generato playlist algoritmiche su temi affini. L'intera architettura di questo motore algoritmico iperpersonalizzato affonda le sue radici nell'estrazione dei dati, nella sorveglianza sistematica, nell'obiettivo di vampirizzare quante più informazioni possibili su di te per conservarle a lungo. Non si limitano al tracciamento delle playlist, ma ad ogni singolo respiro digitale all'interno della piattaforma.
1: And keeping it for a really long time, and not just the playlist data, but yeah, you know, everything you do on the platform as well.
0: Quando si toccano questi temi, alla fine spuntano sempre i dati. È molto interessante il collegamento che tracci tra questa raccolta massiccia di informazioni e la gestione del rapporto con la comunità dei fan e come quei dati possono essere utilizzati in quell'ottica. Mi chiedo se secondo te possa esistere un modo positivo, per non dire virtuoso, di sfruttare i dati raccolti, magari in relazione al nostro rapporto con la musica, con i produttori, con gli artisti.
1: I think it's tricky and a slippery slope because something that, you know,
2: credo sia una questione spinosa, un terreno estremamente scivoloso, a causa di una dinamica che mi sento ripetere spesso. Da quando ho iniziato a scrivere di Spotify, ormai più di un decennio fa, la litania è questa. Sì, sorvegliare gli utenti è un male, ma qui parliamo di canzoni. In fondo è solo musica. come a voler suggerire che in ambito ricreativo questa intrusione possa rivelarsi innocua o persino utile. Nel libro analizzo questo atteggiamento definendolo music washing. È un processo attraverso cui una forma invasiva di sorveglianza quotidiana viene infiltrata nella vita delle persone, sventolando la bandiera inoffensiva della musica. La sua funzione in definitiva è normalizzare un apparato di tracciamento che l'opinione pubblica potrebbe poi tollerare più facilmente in altri aspetti della vita civile. Quindi no, faccio fatica a dire se ne esista un'applicazione strutturalmente positiva. C'è peraltro un capitolo del libro in cui smaschero come, parallelamente alla raccolta dei dati sugli utenti, Spotify fornisca ai musicisti un'app dedicata, Spotify for Artists, pensata in teoria per offrire ai creatori informazioni dettagliate sui propri fan e aiutarli ad espandere il bacino di pubblico. Si tratta di una dashboard in cui i musicisti accedono per estrapolare dati sulle playlist in cui sono stati inseriti, sulla provenienza geografica degli ascolti, sull'età e il genere del loro pubblico e così via. Ma nel corso della mia indagine ho verificato che questa app non si limita ad erogare metriche. L'interfaccia a sua volta traccia meticolosamente come gli artisti la utilizzano, archiviando i dati per poi suddividere i musicisti in segmenti di utenza. Dal mio punto di vista, questo dimostra la vera natura dello strumento. Trasmette agli artisti l'illusione di poter avere il controllo grazie ai dati, mentre vengono loro stessi macinati in dati comportamentali. L'obiettivo finale di Spotify è di affinare le tecniche per vendere agli artisti stessi le proprie funzioni premium di Spotify for Artists, trasformandoli in acquirenti di spazi pubblicitari. Spotify definisce il suo modello un mercato a due lati. Da un lato piazza un abbonamento agli ascoltatori, dall'altro vende un prodotto ai musicisti, cercando di convincerli a pagare per pop-up promozionali o ad aderire al Discovery Mode, il ben noto schema algoritmico parificabile alla payola in cui i musicisti accettano una decurtazione del 30% sulle royalty in cambio di una maggiore spinta algoritmica. L'intera architettura di questo meccanismo passa proprio per l'apposita interfaccia di Spotify for Artists. Royalty reduction in exchange for algorithmic boosting. And yeah, that all happens through the marketplace of Spotify for Artists.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole?
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
15: Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro. Con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250. entrata è sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
19: Popolare Network.
20: .17:30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. L'Iran ha condannato l'attacco degli Stati Uniti della notte scorsa contro le sue postazioni radar nel Golfo, le ha definite una flagrante violazione del cessate il fuoco. Lo ha detto il Ministero degli Esteri di Teheran, che ha sottolineato come Teheran si riservi il diritto di rispondere. Washington sostiene di aver distrutto alcuni droni che sarebbero stati lanciati dagli iraniani per colpire delle navi nello stretto di Hormuz e di aver quindi bombardato le postazioni radar dell'Iran. Il regime di Teheran ha risposto ai raid attaccando con una decina di missili diversi droni Bahrain e Kuwait che ospitano delle basi militari americane.
21: A Gaza un palestinese è morto dopo un attacco israeliano contro una tenda a Khan Yunis. Secondo il Ministero della Salute della Striscia sono 5 le vittime nelle ultime 48 ore. Secondo Al Jazeera sarebbe stata colpita poco fa una tenda a Gaza City dove era in corso un matrimonio e sono altri 5 i morti. Sono più di 900 le vittime dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, almeno sulla carta, dello scorso ottobre.
20: I nostri droni su San Pietroburgo stanno funzionando. Lo ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky parlando dell'attacco di questa mattina contro la città russa. È ora di porre fine a questa guerra, ha aggiunto, ma il leader della Russia vuole continuare a combattere. Le autorità russe della città hanno detto che l'attacco ha causato 4 feriti, tra cui un bambino, ha provocato un incendio in una struttura del Ministero della Difesa. Il governatore ha rivolto un appello senza precedenti alla popolazione perché rimanesse in casa. L'attacco è avvenuto in coincidenza con la chiusura del Forum Economico Internazionale della città. È da lì che ieri Putin aveva risposto negativamente alla proposta di Kiev di incontrarsi per cominciare un negoziato. Domani Zelensky andrà a Londra, dove incontrerà Starmer, Macron e Merz.
21: Ad Amendolara, in provincia di Cosenza, è iniziata la manifestazione per i 4 braccianti bruciati vivi per aver chiesto di essere pagati. Lo slogan che guida la protesta è «Mai più, chi reclama i propri diritti non può finire così». La manifestazione è stata indetta dalla CGIL, c'è Landini ed è presente anche la segretaria del PD, Elly Schlein. Jessica Cosenza, del collettivo La Base, racconta come sta andando.
22: Noi in questo momento siamo in manifestazione, il nostro spettone è partito dal luogo in cui si è consumato l'eccidio dei 4 braccianti e ora stiamo attraversando il paese. Chiaramente una cosa così grave per noi non poteva rimanere silente, ma c'è anche da dire che chi sta provando a dare voce a questa cosa a livello nazionale sono le stesse persone che sono collaborative rispetto a contratti collettivi nazionali a ribasso e che chiudono un occhio rispetto appunto alle situazioni di sfruttamento di caporalato nelle campagne. Noi abbiamo fatto una scritta commemorativa di Pompa di Benzina dove appunto è venuta questa tragedia, con scritto mai più schiavi, e poi sullo striscione abbiamo scritto appunto il caporalato uccide, perché la realtà dei fatti è che si è consumato in questo momento un evento mediatico insomma molto grave, ma noi sappiamo bene che nelle campagne di caldo, di sfruttamento, di 12 ore di lavoro di fila sotto il sole, comunque si muore a prescindere.
20: Sono 3 i morti e 2 i feriti per il crollo di una palazzina a Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Il crollo è stato la conseguenza di un'esplosione, probabilmente per una fuga di gas. È stato prima recuperato il corpo di un uomo di 47 anni, poi di un'anziana 89enne dispersa da questa mattina. Dopo 9 ore di ricerca è stato trovato anche il suo cadavere, poi in ospedale è morto anche il figlio dell'anziana. I 2 sopravvissuti sono invece i genitori di una delle vittime che si trovano ora all'ospedale di Ancona.
21: Sono critiche le principali associazioni dei consumatori sulla proroga dello sconto sulle accise. Il decreto approvato oggi riduce infatti il taglio sul diesel dimezzandolo da 10 a 5 centesimi al litro. Lascia invece a 5 centesimi quello per la benzina. Per l'operazione verranno usati 194 milioni ricavati dall'extragettito dell'IVA, il maggiore introito dovuto proprio all'aumento del prezzo del carburante.
20: La tennista russa Mirra Andreeva ha vinto il Roland Garros nella finale per il titolo femminile, ha battuto in 2 set l'avversaria polacca Maya Chvalinska con il punteggio di 6-3-6-2, domani alle 15 la finale maschile tra l'italiano Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. È tutto per ora con le notizie, il giornale radio alle 19.30, a tutti un buon pomeriggio, a più tardi.
0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
19: Popolare
0: in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.

0: del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

al sommario della puntata odierna parleremo di 100 Afriche, la festa della rivista Africa. Vi presenteremo un libro molto interessante, si chiama A 45 giri, e parleremo anche del nuovo singolo che prelude all'album di un musicista che tutti coloro che sono bianchi fuori ma neri dentro non possono non amare, Jalen Ngonda. Ma partiamo con un brano musicale che ci porta in Africa, un brano di un trio, loro si chiamano Crossing, ed è un trio formato da Petit Petit Solo Diabaté, che è un polistrumentista burkinabè, figlio di una famiglia di griot, cultore del balafon, della cora e dell'ongoni, che è accompagnato al violoncello da Marco Schiavone e dal percussionista salentino Nino Martella. Ci ascoltiamo un brano che ci porta in territori africani, perché poi, come detto, parleremo di 100 Afriche.

0: La musica dei Crossing ci ha portato in Africa. C'è l'opportunità di andarci di persona senza pigliare un aereo questo sera e anche domani, partecipando a uno dei tanti eventi di Cento Afriche, la festa organizzata dalla rivista Africa. Noi per parlarne ci colleghiamo telefonicamente con Marco Trovato, direttore della rivista. Marco, bentornato sulle nostre frequenze.
1: Ciao Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Tutto è incominciato ieri, ma abbiamo ancora una serata questa sera e poi è tutto domani.
1: Sì, davvero, è stata una serata ieri piena di gente e oggi abbiamo un programma densissimo di eventi. Il nome, ricordo, è già un programma, perché Cento Afriche, per ricordare che non esiste un'unica Africa, esistono tante culture, lingue, tradizioni, storie e musiche e anche visioni del mondo.
0: Sì, è l'errore che commettono in molti parlare di Africa, quando invece, come giustamente ricordavi, le Afriche sono tantissime, una completamente diversa dall'altra, insomma basterebbe guardare il mappamondo per rendersene conto. E la festa della rivista Africa nasce proprio per andare contro questi luoghi comuni.
1: Oltre gli stereotipi, le immagini semplificate che troppo spesso accompagnano il continente africano. Insomma, per ancora due giorni, oggi e ancora domani, il CIC, il Centro Internazionale del Quartiere, si trasforma in uno spazio di incontro, scoperta, dialogo. Non è una semplice festa, ma un viaggio culturale aperto a tutti, famiglie, giovani, curiosi, appassionati di viaggi, studenti e operatori sociali. Insomma, chiunque abbia voglia di conoscere realtà diverse e lasciarsi sorprendere.
0: Questa sera cosa abbiamo in programma?
1: Beh, allora, abbiamo musica, abbiamo danze, abbiamo incontri culturali. Allora, sabato sera parleremo di colonialismo, geopolitica, futuro del continente con Soumaila Diawara, scrittore, attivista maliano, autore del libro L'Africa martoriata. E in tarda serata spazia un tema molto attuale, il rapporto tra colonialismo, razzismo, identità, afrodiscendenti, con il giornalista Angelo Boccato, il suo libro L'ombra lunga dell'impero. Ma poi avremo sempre le esperienze interattive, sarà possibile diventare protagonisti di ritratti d'Africa, sostanzialmente un set fotografico dove adulti e bambini potranno vestirsi come re e regine di grandi regni africani, indossando costumi tradizionali o realizzando fotografie davvero uniche. E poi c'è una delle attrazioni più sorprendenti del festival, Labirinto Makudi, un percorso immersivo che trasporta i visitatori all'interno di un quartiere popolare di Beira, città del Mozambico, attraverso immagini ma anche suoni e ambientazioni realistiche.
0: E poi ovviamente tanta musica. Questa sera si parte alle 21 con un viaggio nel groove del jazz funk, in sintonia con i ritmi e le contaminazioni black. Sul palco il Real Blues Trio. E poi invece tocca agli Afrisonica.
1: Un collettivo di 7 musicisti che porterà a Milano i ritmi della foresta equatoriale africana con balafon, salsa e percussioni tradizionali. E domenica gran finale con Amoro e la sua Afro Band Live Experience, un concerto che unisce Afrobeats e sonorità globali.
0: Sì, ma anche per quelli che nascono pali della luce, che non sanno ballare, c'è un seminario di danza Afrobeat.
1: Sì, assolutamente, abbiamo il nostro Docia che è un ballerino, ma anche un griot dell'Africa occidentale che saprà coinvolgere chiunque voglia lasciarsi sorprendere dai ritmi di questa parte dell'Africa. L'appuntamento è per domenica pomeriggio.
0: Come segnalazione, Marco, abbiamo tenuto per ultimo due grandi firme, ma sono ben più che due grandi firme, sono due uomini che hanno una storia personale strettamente collegata all'Africa. Ecco, saranno tra i protagonisti di questo fine settimana a Cento Afriche. Vogliamo ricordare i loro interventi?
1: Sì, domenica abbiamo due appuntamenti davvero speciali. L'antropologo Marco Aime presenterà il suo nuovo libro dedicato a Thomas Sankara, il presidente rivoluzionario del Burkina Faso, ancora oggi considerato una delle figure più amate dell'Africa contemporanea. E poi avremo un ospite d'eccezione, padre Renato Chizito Sesana, missionario comboniano che da oltre 30 anni vive accanto al popolo dei Monti Nuba in Sudan e che racconterà una delle crisi umanitarie più dimenticate del nostro tempo.
0: Marco, per chi volesse tutti i dettagli di Cento Afriche,
1: trovate tutto il programma su africarivista.it. L'invito è quello di prenotarsi perché davvero stanno andando a ruba gli ultimi posti e poi lasciarsi guidare anche dall'atmosfera, una mostra da visitare, una storia da ascoltare, una danza da osservare, un concerto da vivere o magari anche un piatto da assaggiare.
0: Ecco, e chiudiamo proprio ricordando anche questo aspetto, ovviamente c'è anche un riverbero culinario.
1: Sì, assolutamente, il Centro Internazionale del Quartiere sappiamo ha una cucina interna che sforna piatti delle tradizioni africane unite diciamo alla gastronomia italiana, ma si potrà sorseggiare anche il tradizionale tè alla menta preparato secondo usanze nomadi del Sahara, viene offerto gratuitamente al pubblico di Centroafrica, così come sarà possibile scoprire oggetti di artigianato, tessuti o gli abiti provenienti da vari paesi africani. Ci sarà un piccolo souk dove sarà possibile appunto acquistare o curiosare tra questi oggetti.
0: Allora l'appuntamento è per questo Scampolo d'Africa, zona Piazzale Corvetto, facilmente raggiungibile con il metro giallo, tutto questo al CIC. Marco Trovato, grazie mille.
1: Grazie, vi aspettiamo.
0: Abbiamo parlato di corsi di danza afrobeat e non possiamo non ascoltarci Fela Kuti. Il brano si intitola Why Black Men They Suffer. Come sempre i titoli e quello che c'è nelle canzoni di Fela non sono cose buttate lì a caso.

E noi chiudiamo la prima parte di Stay Human ricordandovi un altro appuntamento per tutti coloro che amano l'Africa e anche la grande musica. In occasione della Festa della Musica, il 21 giugno e due giorni prima della grande operazione di Radio Popolare regata ai cori che si esibiranno in giro per la città di Milano, ma non solo a Milano, ve ne stiamo parlando da più giorni, il nostro Ascolta Cori. Ecco, due giorni prima, giusto per entrare nel clima, al Castello Sforzesco di Milano, Suoni Mobili e Radio Popolare organizzano il concerto del Tanda Choir. Da uno slam di Città del Capo alla nomination agli Oscar fino ai palchi internazionali, il Tanda Choir è un esempio di cambiamento e riscatto sociale nel segno della musica. È la prima volta che saranno a Milano ed è un coro vocale creato nel 2023 da due giovani musicisti di Johannesburg in uno dei più grandi slam del mondo. Non è solo un insieme di giovani voci, ma un progetto di cambiamento, formazione e riscatto sociale e al tempo stesso una testimonianza della forza dello spirito umano e del potere della musica. Allora, segnatevelo, 21 giugno, due giorni prima del nostro appuntamento con i cori in giro per la città di Milano, celebriamo la Festa della Musica con il Tanda Choir al Castello Sforzesco. Ci ascoltiamo un brano e poi la pubblicità e poi ritorniamo subito dopo.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi cem.it. Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
5: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
4: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo.
6: Radio Popolare Stay Human, seconda parte. Ancora buon pomeriggio da Claudio Costoni.

È un brano tratto dal lavoro con cui ha esordito da un punto di vista discografico Jalen Ngonda. È un musicista che ha una passione innata per la musica che piace a noi. Non è un caso che lui è stato un collezionista di vinili ed è cresciuto ascoltando i 45 giri Stax e Motown che gli aveva regalato la nonna, ed è rimasto sempre ancorato al suono e allo spirito di quel soul classico. In un'intervista ha dichiarato: ascolto quasi esclusivamente musica degli anni 60 e poi quando cambio ascolto quella dei 50 e poi quella dei 40. Praticamente niente oltre il 1972. Nato e cresciuto nel Maryland, vicino a Washington DC, Ngonda ha iniziato il suo percorso a 11 anni, quando ascoltando i Temptation alla radio ha avuto una sorta di flash e gli è cambiata la vita. Autodidatta su chitarra, batteria, tastiere, ha mosso i primi passi suonando la batteria in chiesa e poi, dopo aver studiato alla Liverpool Institute for Performing Arts, ha affinato ancora il suo suono. Dopo anni di busking a Londra e di affinamento del suo stile, ha firmato per la Dafton Record nel 22 e ha pubblicato l'album da cui abbiamo tratto il brano che abbiamo ascoltato. Con l'uscita di quell'album è iniziata anche una carriera molto fortunata per il nostro Jalen. Pensate che dai 300 posti del Moth Club di Londra è passato in breve ai 5.000 del Hammersmith Apollo. Dai primi slot nei festival ai palchi principali di Glastonbury e We Out Here, ovvero festival di migliaia, migliaia, migliaia di persone. Sta per uscire un nuovo lavoro, noi ci ascoltiamo il singolo che lo anticipa. L'album si chiamerà Doctrine of Love. E quello che ci andiamo ad ascoltare è un brano soul, chiaramente dal taglio essenziale, con l'inconfondibile fascino vintage che si fonde però con un gusto contemporaneo. Vi segnalo anche, per chi fosse da quelle parti, che Jalen Ngonda sarà in Italia per un paio di date la prossima estate, il 5 agosto a Roma alla Casa del Jazz e poi il 7 agosto al Locus Festival a Loco Rotondo di Bari. Noi per ora ci accontentiamo di ascoltare questo suo singolo che anticipa l'album Doctrine of Love. Jalen Ngonda.

0: Avrete riconosciuto i Velvet Underground, con cui apriamo una pagina per consigliarvi un libro da mettere in valigia per la prossima settimana che farete a Riverbella di Cervia. Non so se esiste a Riverbella di Cervia, ma facciamo finta che sia una località sull'Adriatico. Gianluca Crugnola e Filippo D'Angelo hanno firmato questo A45 Giri, storia di cultura musicale. Gli autori sono qua nei nostri studi, benvenuti.
1: Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno a tutti e grazie Claudio.
0: Allora, diciamo, tagliandolo con un'accetta, possiamo dividere in due questo lavoro, no? Il primo è una sorta di Ricco Bignami a compendio di una storia musicale. Si parte da New York e si arriva a Catania, proprio per farla corta. Facciamo un velocissimo riassunto.
2: Sì, diciamo che si parte anche dalle generazioni, come dire, quelle un po' più datate come noi o te, diciamo, senza entrare nel dettaglio anagrafico, e si arriva ai giovani. È un viaggio musicale che racconta la storia della musica alternativa attraverso i 45 giri, una serie bella corposa, parla di 200 pezzi circa, e però che non è una manovra per nostalgici, perché all'interno ci sono dischi anche contemporanei, quindi per dire c'è Billie Eilish, Lil Peep. Noi abbiamo cercato di dare una scorciatoia ai più giovani che sono interessati, per dire, alla musica. Leggendo il nostro libro, magari la curiosità di andare ad ascoltare alcuni pezzi e riscoprire gruppi o personaggi che noi abbiamo fatto conoscere attraverso i 45 giri, che è, diciamo, il supporto con cui siamo cresciuti. Però giustamente le nuove generazioni hanno la tecnologia e quindi che sfruttino quello che vogliono, diciamo.
1: Sì, sì, esatto. E poi ci sono anche diversi aneddoti interessanti, magari, che raccontano le scene alternative.
0: E allora poi dopo li guardiamo. Guardiamo, per quanto riguarda la prima parte, rifacciamo un riassunto di quel viaggio da New York a Catania.
1: Da New York partiamo dai Velvet Underground, perché secondo il nostro punto di vista sono la band che ha, diciamo, fatto partire, dalla quale sono partite tutte le sfumature della musica alternativa. E quindi iniziamo a New York che si, negli anni, passa attraverso gli anni 70 e quindi i suoi locali, il punk, il proto-punk, arriva fino agli anni 80, quindi Sonic Youth, tutta una storia musicale che arriva fino comunque alla contemporaneità, perché poi nei primi 2000 band come gli Interpol e gli Strokes hanno portano tutt'oggi avanti la scena newyorkese. Poi diciamo che il libro, noi abbiamo raccontato una storia che è un filo che si lega e che torna sempre ai Velvet Underground in qualche modo, perché i riferimenti poi arrivano sempre
0: da lì. Il viaggio continua attraversando l'oceano, sì. E si arriva nel Regno Unito.
1: Si arriva nel Regno Unito, si arriva a Manchester, si arriva all'Anarchy Tour, dove i Sex Pistols a Manchester realizzano questa serata per pochi intimi che diventano tutti musicisti, e da lì nasce un po' tutta la scena di Manchester post-punk, quindi Joy Division, la Factory Records di Wilson e tante altre storie che noi raccontiamo. E raccontiamo queste band e questo concerto, questa serata, e lì ci sono appunto gli aneddoti che portano poi alla formazione di questi tanti gruppi, insomma.
0: Un viaggio che continua attraverso l'Europa e arriva fino nel profondo sud, arriva fino alla Seattle de Noartri.
2: Sì, esatto. Quella che veniva definita proprio la Seattle italiana, Catania, questo periodo particolare tra gli anni 90, cioè i primissimi anni 90, dove grazie a questo produttore Francesco Virlizzi,
0: bisogna appunto ricordare questo nome che è fondamentale,
2: un personaggio veramente importante, perché ha portato, per dire, anche al sud Italia un grande concerto, quello dei REM con un gruppo spalla Radiohead e Flor de Mal, il motivo appunto per cui nasce la Ciclopia Record erano proprio Flor de Mal, che era un gruppo di Catania straordinario, che sono ancora in giro, però vabbè, in altro modo, però diciamo che Catania è un passaggio fondamentale, come anche poi la scena milanese della Vox Pop, che io tra l'altro, vabbè, per chi non lo sapesse, sono uno dei registi del documentario sui Carnival of Fools, che è la band di Giovanardi, e qui raccontiamo, per dire, nel documentario si racconta proprio tutta la genesi della Vox Pop, che passa anche lì attraverso i Velvet Underground, perché la Vox Pop nasce con una compilation dedicata ai Velvet Underground quando muore Andy Warhol, e quindi il legame è sempre quello, si parte da lì, da questa estetica sia musicale che proprio estetica visiva dei Velvet Underground, che uniscono un po' sempre il mondo alternativo.
0: Allora, se questo è una sorta di Lonely Planet per i cultori della musica, abbiamo detto, compone la prima parte del vostro lavoro. La seconda parte invece è una sorta di caccia al tesoro, diciamo così. Il tesoro è rappresentato da tanti 45 giri e voi potete armarvi di questo libro, andare in un mercatino dell'usato e vedere se riuscite a portarvi a casa qualche pepita per avere poi il tesoro che qua è descritto in questo volume. Io vi chiedo, prima parlavate di aneddoti, di raccontarcene senza spoilerare troppo, però almeno uno ce lo raccontate.
1: Vabbè, raccontiamo quello sulla musica in Unione Sovietica. Cioè, abbiamo fatto, questo è un lavoro di ricerca, è stato, perché su suggerimento di Filippo sono andato a ricercare la musica occidentale, come arrivava diciamo ai giovani russi sul finire degli anni Ottanta, quindi diciamo sul finire dell'Unione Sovietica, visto che c'erano delle liste di band occidentali ovviamente che erano bannate, loro praticamente in questo circuito underground cosa si era creato? Che per ascoltarle, per poterle diciamo tenere, conservare, utilizzavano le radiografie negli ospedali per incidere i pezzi che arrivavano dalle radio, diciamo, pirata occidentali, e quindi registravano quei pezzi di qualsiasi band che passasse nelle radio in maniera comunque appunto pirata, perché non era permessa, e queste incisioni per loro erano un modo anche per poi creare questo circuito alternativo a Mosca, ma non solo, in diverse città russe. E quella era una cosa abbastanza particolare, avevano dei nomi particolari che adesso non ricordo, sono citati nel libro, però avevano tutto dei loro nomi, e chiaramente la qualità era abbastanza pessima, però serviva
0: Sai, il fascino del lo-fi sempre un qualche cosa
1: assolutamente, questo era assolutamente lo-fi, quindi
2: che poi ricalcavano i flexi disc che tutte le radio, anche Radio Popolare, avrà messo sul piatto, perché comunque spesso ai tempi il flexi disc era il modo per arrivare direttamente in radio, poi lo ascoltavi poche volte e dovevi buttare.
0: Allora lo diciamo per gli ascoltatori under 30, erano dei vinili, non erano dei vinili, erano di plastichina, non so di che cos'erano, flexi e quindi sventolanti. Per esempio il collega Ezio De Gradi ne aveva pubblicato più di uno con la sua band, ed erano allegati alla settimana enigmistica, quelli di Ezio.
1: Spesso allegati, infatti. Oggi alcune band hanno ripreso questo tipo di pubblicazione, però lì diciamo che era bello l'intento in quel periodo per riuscire a trasmettere la musica, farla sentire, perché appunto il flexi disc è molto simile alla radiografia come
2: corposità.
1: Diciamo corposità anche se poi la qualità di quelle radiografie non era eccezionale, ovviamente.
0: È molto elegante la parte grafica di questo lavoro e vorrei che ce la ricordaste, perché
2: Sì, abbiamo utilizzato dei miei dipinti. Io per passione faccio dipinti da sempre, sto raccontando la storia della musica attraverso i dipinti. Chiaramente anche quell'estetica, anche il dipinto, infatti il Lou Reed che c'è in copertina rappresenta sempre comunque l'estetica del Velvet Underground, il bianco e nero. E io faccio tutti i dipinti, quasi tutti li ho fatti in bianco e nero. Mi piace, ho un modo di dipingere che fa incazzare gli artisti veri. Io sono, diciamo, un grezzo, sono un punk, però insomma è roba mia. Abbiamo deciso di mettere un po' di dipinti, non abbiamo potuto mettere tutto quello che si poteva, sennò il libro doveva durare, non so, essere lungo almeno 500-600 pagine.
1: Sì, diventava un lavoro infinito.
0: Prima di chiudere, se la Treccani in una riedizione targata 2026 dovesse comporre la voce punk, voi con tre parole cosa mettereste di fianco alla voce punk?
2: Io userei un po' più di tre parole, cioè non avere paura di fare qualsiasi cosa tu voglia fare, basta. Cioè, se incominci a dire non posso farlo perché non sono qualificato, non so suonare, non so, no, questo non è punk. Punk è fare.
1: Sì, essere autentici e rispettare se stessi.
0: Prima parlavi del Lou Reed, della copertina, che per certi versi non mi sembra che assomigli un pochettino anche a un qualcosa di Mauro Ermanno Giovanardi,
2: questo
0: Lou Reed. E siccome il buon Joe in questo periodo ha dei grossi dispiaceri dalla sua squadra del cuore, per tirargli su il morale, d'altronde è la seconda squadra di Milano, per cui anche lui deve farsene una ragione, per tirargli su il morale chiudiamo questa nostra chiacchierata Che brano gli facciamo ascoltare?
2: Beh, io metterei su un pezzo, appunto, fatto uno split fatto dai Carnival of Fools, e dall'altra parte c'erano gli After Hours, che è un pezzo di Joy Division, una cover, che appunto è un 7 pollici che tra l'altro mi ha regalato proprio Joe quando abbiamo fatto il documentario sui Carnival insieme, perché Joe è un grandissimo appassionato di 7 pollici, lui lavorava da Zabriskie Point, lui vendeva dischi, insomma.
1: Infatti nella prefazione ne parla. Nella graditissima prefazione Mauro Ermaggio Giovanardi parla della sua passione per i 7 pollici e di alcune band che lo hanno influenzato e che l'hanno appassionato, quindi...
0: Ricordiamo ancora, allora, a 45 giri, storie di cultura musicale, Gianluca Crugnola e Filippo D'Angelo, edito per i tipi di La Senza Tregua Edizioni, e ci lasciamo ascoltando il brano che ci avete presentato. Grazie mille.
2: Grazie a tutti.
1: Grazie
2: voi.
1: A voi.

Siamo giunti al capolinea della puntata odierna di Stay Human. Claudio Costoni vi saluta, vi rimanda sabato prossimo per un'ulteriore puntata. Buon sabato sera e buon fine settimana. Vi lascio in compagnia di Paul Weller. Direi una buona compagnia.

0: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

Buon sabato, ben ritrovati, un saluto da parte di Niccolò Vecchia ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Questa è Senti un po', e Senti un po' è una vetrina di novità musicali, un'ora a disposizione ogni sabato dalle 18.30 alle 19.30 circa, prima delle notizie del nostro giornale radio, un'ora da dedicare appunto alle canzoni che portano con sé, oltre che si spera delle belle note, delle belle melodie accattivanti o comunque interessanti, anche delle storie appunto che ci permettono di raccontare dei dischi che stanno uscendo, che sono appena usciti o ancora devono arrivare, ma abbiamo già qualcosa con cui attenderli e anticiparli. Come in ogni puntata io vi ricordo, i podcast di questa, ma vale per tutte le trasmissioni di Radio Popolare, si trovano sul sito radiopopolare.it oppure sulla nostra nuova app. Se volete scrivermi per consigli, suggerimenti, critiche, segnalazioni, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Se vi interessano soltanto i titoli delle canzoni, recuperare la scaletta, insomma, magari potendo riascoltare qualcosa autonomamente, potete cercare il mio nome e cognome su quella piattaforma contestabile da diversi punti di vista che si chiama Spotify. Ci troverete appunto anche le mie playlist settimana dopo settimana. Per adesso, insomma, mi appoggio lì, intanto che cerco di studiare anche delle possibili alternative. Per iniziare questa trasmissione con un primo ascolto, vi dico che non sarà un doppio ascolto. Infatti spesso il sabato apriamo con un album a cui concedere due occasioni per farsi conoscere e due canzoni. Questa settimana non ho trovato un disco che mi sembrava sgomitasse per avere questa posizione d'onore, che si meritasse questa sottolineatura, e quindi partiamo con una canzone che anticipa un disco che ancora deve arrivare, ma che almeno così dopo alcuni ascolti, alcune riflessioni, mi sembra la cosa migliore sentita negli ultimi giorni. È una canzone che anticipa un disco che si chiamerà The Ground Above, il nuovo album della splendida, meravigliosa Beth Orton, cantautrice britannica con una carriera splendida, non prolificissima, ma nel corso appunto di questi molti anni di musica ha pubblicato dischi davvero molto belli. La seconda parte della sua carriera l'ha allontanata un po' dai pezzi più accattivanti, più immediati, più pop, per invece andare verso una dimensione maggiormente dilatata nella durata delle canzoni e anche la sperimentazione sulla forma canzone stessa. E infatti tra i brani che sono stati pubblicati sinora c'è proprio la canzone che darà il titolo al suo nuovo disco, The Ground Above, che è un pezzo di quasi 9 minuti. Noi però oggi ci ascoltiamo brano decisamente più lineare nella sua struttura, nella sua scrittura. Si chiama Other Side e ha tutte le caratteristiche belle di una canzone di Beth Orton, per cui un'emotività molto spiccata, che però risulta sussurrata nella composizione melodica. Other Side di Beth Orton, in attesa dell'arrivo del suo album completo. Per aprire questa puntata di Senti un po', ben arrivati, buon ascolto.

Other Side di Beth Orton per un disco che arriverà tra una ventina di giorni, il 26 di giugno prossimo, The Ground Above, il nuovo album di Beth Orton, il primo album da 4 anni a questa parte. Come vi dicevo, lei si prende giustamente il tempo per scrivere, per comporre e anche evidentemente poi per fare la sua vita. È sposata con un altro musicista, Sam Maidon, un bravissimo musicista folk, una bellissima famiglia, insomma, quindi sicuramente non è più soltanto la musica il suo impegno quotidiano, è però molto bello il fatto che ritorni con alcune canzoni che sembrano far intravedere un gran bel disco con questo titolo, The Ground Above. Possiamo soltanto aspettare i prossimi 20 giorni, mentre invece è già arrivato ed è proprio stato pubblicato ieri questo disco che si chiama Neon Summer Skin e che arriva da una musicista che si chiama Bedouin. Una storia particolare, diciamo articolata. Lei si fa chiamare Bedouin e in qualche modo in questa idea nomadica che sta dietro il suo nome d'arte ci sono gli intrecci familiari che adesso provo a riepilogare. Lei è di cittadinanza statunitense adesso, di origine armena, è nata in Siria, ad Aleppo in particolare, è cresciuta in Arabia Saudita, poi si è trasferita appunto negli Stati Uniti, in questo momento vive a Los Angeles. Nella sua musica le influenze che arrivano da queste radici diverse, queste esperienze fatte nel corso della sua vita si sentono, anche se certamente c'è poi una scrittura che sta nell'alveo del cantautorato occidentale, tra folk

Folk Soul. Il suo nuovo album è appunto intitolato Neon Summer Skin, disco molto intimo, pieno di belle canzoni. Ne ascoltiamo una, On My Own, con il pianoforte un po' come per tutto il disco a guidare la canzone, ma un arrangiamento che man mano diventa più complesso. On My Own, Bedouin.

On My Own è una delle canzoni che troviamo su Neon Summer Skin, appena uscito il nuovo album della musicista americana, siriana, armena, Bedouin, il suo nome d'arte, mentre invece vi ricordo Asniv Korkhejian è il suo nome all'anagrafe, che racconta soprattutto delle origini armene. Un disco che da una parte ha un punto di riferimento nella scrittura, soprattutto quando vi dicevo, insomma, la scrittura legata comunque al cantautorato occidentale, americano in particolare, musa ispiratrice, secondo quello che racconta la stessa Bedouin, è Carole King, per cui davvero una icona del cantautorato americano, autrice di alcuni brani incredibili, immortali, tra cui Natural Woman, ma potremmo stare qui a elencarne diversi. Da una parte quindi questo punto di riferimento, dall'altra la voglia di raccontare anche delle storie familiari. Non a caso questo disco nasce anche da una conversazione con la madre, tanto che l'introduzione del disco è proprio questa voce registrata della madre di Bedouin, che poi diventa, evolve nel brano vero e proprio, e a quel punto poi la voce melodica, il cantato, viene affidato alla figlia. E ci sono poi ancora una serie di altre storie familiari che si intrecciano in questo suo nuovo disco Neon Summer Skin. E senti un po', continuiamo con un altro disco che ha a che fare con, tra le altre cose, la famiglia, i ricordi del passato, ed è un disco che si intitola Massa, il nuovo album della cantautrice maliana Fatoumata Diawara, che abbiamo proposto spesso sulle frequenze di Radio Popolare, e la ritroviamo con molto interesse per queste sue 12 nuove canzoni. Il disco anche in questo caso è uscito proprio ieri. Massa è un album in cui troviamo temi anche molto, molto forti, la maternità, il dolore, ad esempio una delle canzoni più emozionali è Denko, che è una canzone che parla di bambini disabili e del rapporto che le mamme hanno con la loro vita, la loro condizione. E poi c'è una canzone invece che è un vero e proprio tributo al padre di Fatoumata Diawara, si chiama Tati Bakary, che è il nome proprio del papà di Fatoumata, che in questo disco, che in questo brano dice: papà, aspetta mentre ti suono un po' del mio piccolo blues. E il risultato è un brano trascinante, oltre che emozionante, da un disco che merita un ascolto attento. Massa, il titolo dell'album, Fatoumata Diawara l'artista, e invece io adesso vi faccio ascoltare Tati Bakary.

Fatoumata Diawara è tornata con un disco che si intitola Massa, anche questo è stato pubblicato soltanto ieri. Abbiamo ascoltato uno dei brani che vi consiglio da un album che secondo me merita un ascolto intero, diciamo dall'inizio alla fine. Questa era Tati Bakary, è anche il brano che ci accompagna all'intervallo pubblicitario, ma torniamo subito dopo con ancora una manciata di canzoni per arrivare fino alle 19.30 e per continuare a raccontare di dischi appena usciti o che ancora devono uscire. Qualche minuto di attesa e poi la seconda parte. Li senti un po'.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
4: Martedì 9 giugno, serata finale della 34esima edizione del Premio Colici. Verrà eseguita la Ptimne Solennelle di Rossini,
5: interpretata dai vincitori del concorso del Rotary Club Milano San Babila per giovani voci della lirica.
4: Al pianoforte Loris Peverada, all'armonium Eleonora Barlassina, con il coro Melos diretto da Francesco Vittorio Grigolo. Dirige il maestro Cosimo Gragnoli.
5: Martedì 9 giugno alle 20.30 nella Basilica di San Babila in Corso Monforte a Milano. Ingresso libero e gratuito.
6: Lunedì 8 giugno a partire dalle 20 con musica, DJ set e poi spettacolo e diretta dalle 21.30 sul palco dell'Auditorium di Radio Popolare, il suggeritore Nightlife vi propone una nuova puntata della bella storia di Basilio e Tiziana. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore sul sito di Radio Popolare. Intanto sentiamo Basilio e chiediamogli di cosa si tratta. Vi aspettiamo.
7: Farò una Popolaroid live speciale dedicata agli 11 anni con la Pebedda. La nostra bedda apina dopo tanti chilometri si riposerà, ma la nostra bedda storia continuerà e lunedì scoprirete come.
8: Eccoci qui con la seconda parte di Senti un po', insieme fino alle 19.30. Riprendiamo subito con la musica e riprendiamo con un disco che soprattutto in Gran Bretagna era piuttosto atteso. In Gran Bretagna, più che da noi, più che negli Stati Uniti, c'è la tendenza a dare particolare spazio agli esordi, alle novità, a quello che ancora c'è da scoprire. Quindi le band esordienti in generale in Gran Bretagna ottengono più spazio che altrove. Questa secondo me è una caratteristica positiva, diciamo, di quel mercato e anche di quel modo di ascoltare la musica, con la voglia sempre di scoprire qualche cosa che ancora non si conosce. In questo caso parliamo di un quartetto di Birmingham, loro si chiamano Overpass. Hanno ottenuto, prima ancora di pubblicare il disco che è arrivato proprio ieri, Elsewhere Always, hanno ottenuto attenzione, passaggi radiofonici, fatti concerti anche in grandi sale facendo il sold out, hanno aperto per diverse band importanti come gli Nailer o i Wunderhorse, e adesso hanno il loro primo disco fuori, un disco di rock, principalmente di rock, fatto bene, molto britannico nel suono, nelle cadenze, anche in certa paraculaggine, diciamo così, nella scrittura dei pezzi. Credo che questo brano possa dimostrare tutto ciò e risultare anche molto immediato e molto così divertente, accattivante. Si chiama Sandman il titolo di questa canzone, loro invece sono gli Overpass.

i giovani Overpass con il loro disco Elsewhere Always, il brano con cui li abbiamo conosciuti si intitolava Sandman, e da degli esordienti a un veterano invece dell'alt rock americano che si chiama Kurt Vile, che non è evidentemente il compositore, il noto compositore, anche perché non è un esponente dell'alt rock americano, ma in questo caso è un gioco di parole, scritto Vile invece il cognome di Kurt Vile, che ritorna con un nuovo disco intitolato Philadelphia's Been Good to Me, in cui lo strumento, la chitarra elettrica di Kurt Vile continua a essere la protagonista principale. Lui in effetti non è probabilmente il migliore dei cantanti, ma è certamente uno dei chitarristi più energici di quella scena, un ragazzo cresciuto a pane Dinosaur Junior, e le sue scelte sia di effetti che di scale nei suoi soli, nei suoi riff, quella cosa si sente particolarmente, e questo pezzo, Chance to Bleed, è secondo me la canzone con i riff più immediati e più trascinanti di un album che ne contiene qualcuno. Chance to Bleed, lui è Kurt Vile.

il buon vecchio Courvyle ritorna con un nuovo disco, con le sue canzoni spesso un po' storte, ma d'altronde in fondo anche questo, nonostante sia molto rotonda nella sua scrittura melodica da un punto di vista testuale, praticamente non esiste ed è più un gioco, una ripetizione. Courvyle tendenzialmente ha queste caratteristiche, anche un po' di goofiness nel suo modo di scrivere, ugualmente riesce a risultare sempre orecchiabile e poi simpatico. Philadelphia's Been Good to Me, ci dice, con il titolo del suo album Chance to Bleed, il pezzo che abbiamo ascoltato, mentre la prossima canzone si chiama Impossible Some Days ed è la canzone che chiude il nuovo disco di un'altra band che possiamo definire veterana dell'alt rock statunitense, i Modest Mouse, guidati da Isaac Brock, che dopo un po' di tempo di inattività tornano con un disco, un Razor and a Maze, in cui troviamo diverse anime di questa band, che nel corso della propria carriera ha pubblicato sia dischi belli che dischi così, e anche nella formazione ci sono stati notevoli cambiamenti. A un certo punto ci ha militato anche Johnny Marr, ad esempio, ma è stata breve la parentesi con i Modest Mouse. Li ascoltiamo con un pezzo che ha un'anima più morbida, diciamo, rispetto a quella che normalmente è la spigolosità delle composizioni e gli arrangiamenti di Isaac Brock e compagni. Impossible Some Days, e loro sono i Modest Mouse.

Si chiude così An Eraser and a Maze, il nuovo disco dei Modest Mouse. Li abbiamo ascoltati con Impossible Some Days, uno dei brani meglio riusciti di un disco che ne contiene comunque diversi, non forse perfetto dall'inizio alla fine, impeccabile dall'inizio alla fine, ma per questo album certamente hanno trovato la forma migliore per riproporsi al proprio pubblico, i Modest Mouse. E lo stesso credo si possa dire di un'altra band di lunga militanza sulle scene del rock mondiale, ma americano in particolare, i Death Cab for Cutie, che con I Built You a Tower secondo me hanno pubblicato uno dei loro dischi migliori in una carriera appunto piena di cose interessanti. Envy the Birds è il titolo di questo pezzo.

La band di Ben Gibbard ritorna con un disco che si intitola I Build You a Tower, e una canzone, quella che abbiamo ascoltato, che era Envy the Birds, uno dei pezzi più immediati di questo disco, e un disco che ci fa arrivare alla fine di questa puntata di Senti un po', seconda parte un po' tutta dedicata alle chitarre, e principalmente le chitarre elettriche. Chiudiamo con delle chitarre acustiche, invece, con un pezzo che arriva da The City Is Coming to Erase It All, il nono album di un musicista che si fa chiamare Fink e che abbiamo scoperto fin dal suo esordio su Ninja Tune, quando era un po' un alieno, un cantautore acustico in una etichetta di elettronica sperimentale. L'elettronica ha sempre fatto parte delle sue composizioni, ma come elemento di arrangiamento più che come linea portante, e continua a essere così anche adesso che non pubblica più su Ninja Tune. È un disco intimista, riflessivo, un po' come è sempre stato nella sua carriera. Io vi faccio ascoltare una canzone che parla di risposte sotterrate, I Buried All the Answers, è quello che ci racconta Fink. Vi ricordo il podcast di Senti un po', o di tutte le altre trasmissioni, su radiopopolare.it. Se cercate soltanto la scaletta, invece, potete cercarla sulla mia pagina su Spotify, cercate il mio nome e cognome. Tra poco arrivano le notizie del giornale radio. Ciao da Niccolò Vecchia, vi lascio in compagnia di Fink con I Buried All the Answers. Ci risentiamo sabato prossimo alle 18:30. Consenti un po'.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
8: Popolare Network.
9: Mai più a Cosenza la manifestazione contro il caporalato dopo la strage dei braccianti. Chi reclama i propri diritti non può finire così. Ma è l'ultimo episodio di uno sfruttamento sistematico nelle campagne e non solo. Intanto l'inchiesta punta sulla filiera delle aziende. Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. L'attacco americano della notte scorsa è una flagrante violazione del cessate il fuoco, denuncia Teheran. Ma l'ultimo scambio di missili e droni per ora non incide sui negoziati. In Iran non c'è una guerra giusta, il Papa dalla Spagna torna a criticare la Casa Bianca e poi elogia l'unità europea, rifiuta la cultura dello scontro, auspica il ritorno al diritto internazionale, tutto fumo negli occhi per Trump. A Gaza più di 10 morti nelle ultime 48 ore, 6 a Gaza City dopo un raid contro una tenda di sfollati, in Cisgiordania l'esercito israeliano ha ucciso un bambino di 7 mesi a colpi di arma da fuoco. Ucraina, dopo il no di Putin alla proposta di colloquio, ancora raid di Kiev con i droni a San Pietroburgo, Zelensky rivendica, Mosca non vuole la fine della guerra e queste sono le conseguenze, Trump intanto si chiama fuori se la vedano tra loro. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Mai più chi reclama i propri diritti non può finire così. Lo avete sentito nei nostri titoli. Questo è lo slogan della manifestazione di Amendolara, in provincia di Cosenza, oggi pomeriggio. Si protesta per i 4 braccianti bruciati vivi per avere chiesto di essere pagati. La tragedia è solo uno dei tanti episodi, il più violento, che fa aprire gli occhi sul tema del caporalato in Italia e i lavoratori costretti a lavorare nei campi per pochi spiccioli, in nero, senza misure di sicurezza. La manifestazione di oggi è stata indetta dalla CGIL, c'era il segretario generale Landini, c'erano alcuni leader dell'opposizione come Elly Schlein, Nicola Fratoianni, esponenti dei 5 Stelle. A Amendolara abbiamo raggiunto durante la manifestazione Silvia Guaraldi della segreteria nazionale della FLAI CGIL.
10: È stata una bellissima manifestazione, molto partecipata, persone provenienti da tutta Italia, oltre che ovviamente dalla Calabria e dalle regioni limitrofe, c'erano delegazioni dalla Lombardia, dal Veneto, dall'Emilia Romagna, una lunga scia rossa che ha attraversato il corso principale del paese. E contando le difficoltà anche logistiche per arrivare, secondo noi è stato un risultato straordinario. Molto sentiti gli interventi dal palco che denunciano questo fenomeno particolarmente radicato. Abbiamo lanciato una sfida al governo, che su questo si è limitato a un comunicato e a indire straordinari controlli, ma le stagioni ci sono tutti gli anni. quindi non si può parlare di straordinarietà, una sfida a un modello produttivo che appunto si fonda sullo sfruttamento.
9: I sindacalisti, i politici, come abbiamo detto, ma in prima fila con gli striscioni, oggi c'erano anche molti lavoratori, lavoratrici e movimenti locali come il collettivo La Base di Cosenza, da sempre combatte contro il caporalato, cercando di dare sostegno ai lavoratori impiegati nei campi per pochi euro. Jessica Cosenza, membro del collettivo.
8: Noi in questo momento siamo in manifestazione, il nostro spezzone è partito dal luogo in cui si è consumato l'eccidio dei quattro braccianti e ora stiamo attraversando il paese. Chiaramente una cosa così grave per noi non poteva rimanere silente. Noi abbiamo fatto una scritta commemorativa alla pompa di benzina dove appunto è venuta questa tragedia, con scritto mai più schiavi, e poi sullo striscione abbiamo scritto appunto il caporalato uccide, perché la realtà dei fatti è che si è in questo momento un evento mediatico, insomma, molto grave, ma noi sappiamo bene che nelle campagne di caldo, di sfruttamento, di 12 ore di lavoro di fila sotto il sole, comunque si muore a prescindere.
9: Intanto proseguono le indagini sull'omicidio dei quattro braccianti. Ci sarebbe stata più di una rissa tra le vittime, i due caporali carnefici. I lavoratori chiedevano di non vivere in 10 in una stanza, di essere pagati. Poi tutto è finito con i quattro braccianti intrappolati dentro il minivan che andava a fuoco. C'è da chiarire però per chi lavoravano le vittime, per conto di chi agivano quelle persone. Il giornalista Franco Maurella ci racconta quali sono i tasselli che mancano per avere un quadro più completo della vicenda su cui si stanno muovendo gli inquirenti.
11: Le indagini stanno andando avanti, si cercherà anche di capire dove lavorassero, in quale azienda agricola lavorassero i quattro, o meglio i cinque, e in che condizioni, se avessero avuto un contratto, se lavorassero in nero. E poi chiaramente c'è tutto uno sviluppo che tende a capire se questi caporali fossero una base piramidale, nel senso che ci fossero altri sopra di loro, perché non si è spenta l'ipotesi della longa manus dell'andrangheta in tutto questo affare. Potrebbe esserci anche una collusione tra caporali e aziende. Se i caporali portano dei braccianti agricoli sul posto e li fanno lavorare in nero, all'azienda va di lusso, nel senso che risparmiano un bel po' di denaro, sottopagandoli, perché da quello che ci risulta una giornata di lavoro fatta di 12 ore veniva retribuita con 40 euro. Di questi 40 euro una parte andava anche ai caporali, e la pretendevano perché trovavano il lavoro a questi braccianti e li accompagnavano con mezzi propri.
9: Vediamo adesso alle notizie internazionali. L'Iran ha condannato l'attacco degli Stati Uniti della notte scorsa contro le sue postazioni radar nel Golfo. Washington sostiene di aver distrutto alcuni droni che sarebbero stati lanciati da Teheran per colpire delle navi nello stretto di Hormuz e di avere solo in seguito bombardato le postazioni radar iraniane. Il regime di Teheran ha risposto ai raid attaccando con missili e droni il Bahrain e il Kuwait, che ospitano basi americane. Sentiamo il servizio.
12: Il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è ancora messo alla prova. Le forze americane hanno
9: le postazioni radar iraniane. Il regime di Teheran ha risposto ai raid attaccando con missili e droni il Bahrain e il Kuwait, che ospitano basi americane. Sentiamo il servizio.
12: Il fragile cessate il fuoco

0: sorta di stallo con un accordo per porre fine alla guerra che non riesce a progredire. I media statunitensi riportano che il presidente Trump ha richiesto modifica ai termini dell'accordo. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran afferma che gli Stati Uniti cambiano costantemente le loro posizioni, avanzano richieste nuove e contraddittorie. Nonostante il conflitto continui, gli Stati Uniti hanno concesso i visti alla nazionale iraniana di calcio per i mondiali in vista della prima partita a Los Angeles il 15 giugno. È la prima volta che la competizione vede una nazione ospitante accogliere la squadra di un paese con cui è in guerra. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
1: La guerra giusta non esiste, di sicuro quella in Iran non lo è. Le parole di Papa Leone all'arrivo in Spagna tornano sul conflitto in Medio Oriente che già ha provocato lo scontro con Trump. Il Papa è stato ricevuto dal re di Spagna a Madrid, al Palazzo Reale, prima di andare all'annunziatura apostolica, in attesa di cominciare gli incontri previsti nei 6 giorni di durata della visita. Anche altre sue frasi sono di fatto all'insegna di un approccio opposto a quello di Trump e delle destre globali. Servizio da Madrid.
2: Papa Leone XIV ha iniziato il suo primo viaggio europeo con parole dure contro la polarizzazione e la deriva populista della società. Nel suo primo discorso solenne dal Palazzo Reale di Madrid, il pontefice ha condannato fermamente gli approcci identitari e le narrative polarizzanti. La sicurezza non viene né dalle armi né dai muri, ha detto il Papa, che ha condannato di nuovo la guerra in Iran. Senza mai citarli esplicitamente, il Papa ha rivendicato una visione del mondo opposta a quella di Trump e delle destre globali. Le guerre giuste non esistono, ha detto il Papa, che ha chiesto di spendere di più in educazione. Leone XIV ha poi ringraziato la Spagna di Pedro Sánchez per il suo impegno a favore del diritto internazionale e del multilateralismo e ha invitato a continuare sulla strada dell'integrazione europea. Non sono mancate neanche le critiche agli effetti nocivi delle nuove tecnologie che, secondo il Papa, indeboliscono il pensiero critico ed esagerano i pregiudizi. Nel pomeriggio Leone ha visitato un centro di Caritas alla periferia di Madrid, in uno dei quartieri con maggior presenza di migranti della capitale spagnola. Lì ha ribadito le sue critiche a un capitalismo spietato senza compassione per i più deboli. E stasera 400.000 persone lo aspettano nel centro di Madrid, dove celebrerà una veglia con i giovani. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Israele intanto ha continuato a colpire il Libano. Oggi sono nove le vittime degli attacchi nel paese, tra queste 3 soldati dell'esercito libanese vicino a Nabatieh nel sud, tra Tel Aviv e Beirut. Attualmente è in vigore sulla carta una tregua che Hezbollah non ha mai sottoscritto. Aumentano quindi i morti anche fra chi non fa parte del movimento di Hezbollah. E un altro cessate il fuoco in vigore sempre sulla carta è quello a Gaza. Secondo Al Jazeera, nelle ultime 48 ore però sono più di 10 morti, 6 nella sola Gaza City, dopo che un raid israeliano ha colpito una tenda di sfollati. In Cisgiordania l'esercito israeliano ha ucciso un bambino di 7 mesi, è successo ieri, se n'è avuta notizia oggi. Alessandra Tommasi.
3: A chi gli chiede com'è morto suo figlio Sam, Faida Bouaikal mostra una sua foto sul cellulare. Il bambino, 7 mesi, sorride. La mano che tiene il telefono è fasciata, sfiorata dallo stesso proiettile che ha ucciso Sam ieri a Hebron, in Cisgiordania. Mi ha trapassato la mano e ha colpito mio figlio, che era in braccio alla madre, ha raccontato al quotidiano israeliano Haaretz. Faida Bouaikal stava attraversando Hebron con la moglie, la sua di madre, il figlio undicenne Sam, quando l'auto su cui viaggiavano è stata fermata da un gruppo di soldati israeliani. Non un posto di blocco, dice Faida Bouaikal, ma la famiglia li vede e si ferma. Faida Bouaikal alza le mani sul volante e i soldati sparano. All'agenzia di stampa Reuters la nonna di Sam dirà che pensava a colpi di avvertimento e descriverà la scena così. Un proiettile ha colpito mio nipote, gli ha attraversato il viso e la testa e si è conficcato nella guancia di sua madre. L'IDF dirà che i militari hanno percepito che un veicolo stava accelerando verso di loro, una minaccia quindi. A cui Faida Bouaikal risponde però, il soldato era a 10 metri da me, mi ha visto mia moglie e i bambini, era pieno giorno, i finestrini non erano oscurati, impossibile non vedere che eravamo una famiglia. Secondo l'Associazione Israeliana per i Diritti Umani Tselem, i militari hanno permesso alle ambulanze di raggiungere la zona con un certo ritardo e l'auto della famiglia, che è stata poi confiscata, era piena di proiettili. Oggi Faid chiede con dignità che si apra un'indagine sul suo caso e che il responsabile paghi, ma è difficile. Che accadrà?
1: I nostri droni su San Pietroburgo stanno funzionando, lo ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky parlando dell'attacco di questa mattina presto contro la città russa. È ora di porre fine a questa guerra, ha aggiunto, ma il leader della Russia vuole continuare a combattere. Le autorità di Mosca, della città, hanno detto che l'attacco ha causato 4 feriti, tra cui un bambino, ha provocato un incendio in una struttura del Ministero della Difesa. Il governatore ha rivolto un appello senza precedenti alla popolazione perché rimanesse

0: in casa. L'attacco è avvenuto in coincidenza con la chiusura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo ed è lì che ieri Putin aveva risposto negativamente alla proposta di Kiev di incontrarsi per cominciare un negoziato. Domani Zelensky andrà a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti Trump, commentando possibili sviluppi diplomatici, oggi ha detto: lasciamo che se la sbrighino tra loro.
1: Finita nel dimenticatoio delle guerre tra Iran e Medio Oriente, l'Ucraina invasa non è però scomparsa dalla lista di dossier risolti sulla scrivania dello studio ovale. Alla Washington di Donald Trump, si sa, la figura di Volodymyr Zelensky non è propriamente delle più simpatiche, ma l'iniziativa presa dal presidente ucraino negli scorsi giorni, una lettera diretta all'invasore Vladimir Putin chiedendo un incontro faccia a faccia tra i leader di Ucraina e Russia, sembra essere piaciuta al presidente americano. Dovrebbero vedersi chiudere questa storia, ha detto ieri Trump ai giornalisti, svelando potenziali tracce di linee guida che la sua presidenza stia condividendo in questi mesi per vie parallele con Kiev. Nessun dettaglio ancora disponibile e reso pubblico, ma Trump ha fatto capire che concessioni da ambo le parti dovranno essere fatte. A non mancare in questi mesi, in cui si è parlato più di Iran che di Ucraina, è il supporto sia di intelligence che di armi da parte dell'amministrazione MAGA all'Ucraina, nonostante scaramucce e minacce che hanno reso gli equilibri dell'alleanza ucraino-americana più instabili negli ultimi 16 mesi. Ad avere un ruolo, dicono i ben informati, anche il supporto logistico che i droni di Kiev hanno fornito alle truppe americane impegnate a Teheran proprio nelle settimane in cui i paesi NATO rispondevano picca Trump. La speranza è la stessa, che dopo mesi di stallo diplomatico queste chiacchiere di possibili incontri futuri possano rappresentare piccoli segnali di apertura. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Sono critiche le principali associazioni dei consumatori sulla proroga dello sconto sulle accise. Il decreto approvato oggi riduce infatti il taglio sul diesel dimezzandolo da 10 a 5 centesimi al litro, lascia invece a 5 centesimi quello per la benzina. Per l'operazione verranno usati i 194 milioni ricavati dall'extra gettito dell'IVA. Sono 3 i morti, 2 i feriti per il crollo di una palazzina a Sant'Elpidio, siamo nelle Marche, provincia di Fermo. Il crollo è stato la conseguenza di un'esplosione, probabilmente dovuta ad una fuga di gas. I PM di Milano hanno contestato la premeditazione per l'omicidio del ragazzo ucciso alla stazione Certosa nella notte tra il 26 e 27 maggio. Un fermato, un secondo ragazzo è ricercato, destinatario di un provvedimento di fermo. Secondo i magistrati, tutto è nato da una lite circa mezz'ora prima dell'aggressione, lite a cui avrebbe partecipato anche il padre della vittima. Mezz'ora dopo il gruppo lo avrebbe raggiunto sulla banchina, aggredito e ucciso con coltellate. Gli indagati sono in tutto 8, tutti residenti a Milano e nei comuni limitrofi, sono italiani di origine sudamericana. I PM stanno verificando la loro eventuale appartenenza delle gang organizzate. Hanno interrotto lo sciopero della fame dopo aver avuto la possibilità di fare alcune telefonate gli attivisti della Global Sumud Flottiglia che avevano tentato di raggiungere Gaza passando da terra. 10 di loro sono detenuti a Bengasi dal 24 maggio. Ci sono anche 2 italiani, Domenico Centrone e Leonardo Alberizia. Alla spedizione di terra, che era partita il 15 maggio dall'Algeria, stavano partecipando oltre 200 persone, ma da diversi giorni erano rimaste bloccate vicino a Sirte, al confine tra la parte occidentale e quella orientale della Libia. Una delegazione era andata oltre il confine per trattare con le autorità della Libia orientale, controllata dal generale Haftar, per permettere il passaggio del convoglio, e lì sono stati arrestati. Sentiamo che cosa si sa anche in base alle ultime telefonate che i detenuti hanno potuto fare da Maria Elena Delia, portavoce in Italia della flottiglia.
2: Hanno avuto l'opportunità di fare una telefonata un paio di giorni fa, finalmente, dopo quasi 2 settimane hanno potuto fare una chiamata diciamo o al loro avvocato, alla loro famiglia, e ci hanno raccontato che alternano momenti in cui vengono tenuti in isolamento a momenti in cui, a periodi in cui invece vengono tenuti in stanze, celle, diciamo, comuni. Sappiamo che possono utilizzare di tanto in tanto il cortile di questa struttura detentiva per sgranchirsi, ecco. Sicuramente diciamo la modalità in cui sono trattenuti è sopportabile, ma assolutamente ingiustificata, perché queste persone, questi compagni, non hanno mai provato ad entrare illegalmente in Libia, perché loro si sono semplicemente avvicinati al checkpoint chiedendo di dialogare e di negoziare il passaggio del convoglio. Quindi questo non è un ingresso illegale.
0: È tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Alessandro Principe, in redazione con Alessandra Tommasi e Matteo Lefons. Il GR torna alle 22.30. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona serata.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
6: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
5: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
6: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
7: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
8: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
9: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
8: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
10: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
8: Torna a Brescia la Festa dell'Opera. Sabato 6 giugno, dall'alba a mezzanotte, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. 70 eventi, tutti gratuiti, per una spettacolare immersione nella magia dell'opera. Un progetto della Fondazione del Teatro Grande di Brescia. Sabato 6 giugno, teatrogrande.it.
9: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
11: La magia dell'animazione arriva in Brianza. Dal 7 maggio al 7 luglio, non perdere FAB, Festival di Animazione in Brianza. 2 mesi di puro spettacolo, con workshop, proiezioni ed eventi imperdibili, con il contributo di Regione Lombardia. Vieni a conoscere i grandi del settore, da Enzo Dalò a Pica Palindromo e molti altri. Non fartelo raccontare. Scopri il programma su festivalanimazionebrianza.it e seguici su Instagram.
9: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
12: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
9: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
12: Affitti brevi, tranquillità lunga.

Ascoltatori, ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatrici. Ciao a tutti e benvenuti a questa edizione registrata del Sabato del Villaggio. Oggi sabato, fatemi fare i conti, sabato 6 giugno dell'anno 2026. Registro che è mattina, piove, c'è un bel freschetto, ma la sostanza è sempre quella. Un'ora e mezza abbondante di musica al sabato sera tra le 8 meno un quarto e le 9 e mezza per il mio e il vostro, spero, piacere. Abbiamo iniziato dall'Africa perché, come ricordiamo spesso, it began in Africa. E in Africa finiremo anche la trasmissione di oggi, che vi ricordo essere registrata, ma nulla cambia. Buon ascolto.

the metal. Non importa. Non importa che oggi il 2 giugno è festa e io sono qui a lavorare. Mai fregato niente delle

Lo sapete che nelle guerre tre quarti delle vittime sono civili, mica militari. E ci scassano la minchia con le spese militari.

Missing You dal vivo al Jazz Café di Londra. Sua maestà Larry Heard a impreziosire questo inizio di Sabato del Villaggio, registrato oggi sabato 6 6 6 2026. Sono le 6:06. No, non lo so che ora è, tra le 8 e qualcosa.

E come dice nostra signora Shade Adu, tutti i giorni a Natale, tutte le notti a Capodanno, altro che feste comandate, comparata militare, mo vada via.

0: Electronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

Sarà le 8:30, ascoltatori e ascoltatrici? Ma sì, più o meno, facciamo che sono le 8:30. Perché, vi ricordo, è un'edizione registrata del Sabato del Villaggio stasera, che è sabato 6-6-2026. E ci siamo giunti con Patty Drew. She's beggar for the blues.

dalla premiata etichetta Hyperdub, un pezzo di 3-4 anni fa di Jesse Lanza che si chiama Giddy. Dalla premiata Hyperdub, premiatissima. Ma che dico? Leggo un commento a questa canzone che dice: a volte non sei tu che cerchi le canzoni, sono loro che cercano te.

È il sabato del villaggio, ascoltatori e ascoltatrici, che è imperversa dalle frequenze di Radio Popolare. Saranno le 9:15? Meno 10? Meno 20? Siamo registrati oggi sabato 6-6-2026. Cos'era il 6? Il numero del diavolo, cos'era? 666. A Route 66. 6-6-12. Stiamo ascoltando il Kratos remix di If I Had a Hi-Fi. E anche a me piacerebbe avere un Hi-Fi.

Prima invece era un vecchio Talking Heads da Remaining Light. E poi arriverà un brano di Ronnie Size with The Represent Crew. Che al tempo erano tutti per uno, uno per tutti. Infatti il brano si chiama Share the Fall. Condivideremo la caduta, oltre al trionfo.

0: goodbye.
1: E anche se fuori diluvia,
0: I'm back and not ashamed to cry.
1: In studio c'è già l'arcobaleno.
0: I'm still delivered.
1: Allo studio Acquaio, dal quale registro oggi sabato 6-6-2026.
0: Oh, oh.
1: Sabato do Villaggio.

La matematica non è mai stata il mio forte, quindi evito di fare conti che poi risulterebbero sgradevoli perché sbagliati. E quindi vi saluto, anche se magari è un po' presto. Vi ricordo che stammo registrati, au! Grazie dell'ascolto, vi ricordo che se volete risentirvi la trasmissione c'è il podcast sul sito di Radio Popolare. Buona settimana e a sabato prossimo!

21 e 30 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Blue Lines del 6 giugno 2026. In redazione Martino Fiumi per le news della notte.

Come sempre la prima parte molto soft, abbiamo sentito Marjan Satrapi, poi Natalia Lafourcade e ora Norah Jones.

21 e 41 minuti, questa è la musica di Radio Popolare. Blue Lines non andrà in ferie, non andrà in vacanze, anche se qualche puntata sarà registrata.

sei passato in radio questi giorni per le nostre serate, i nostri aperitivi. Potete ammirare il Tadini che è stato restaurato. Dal titolo Una fiaba per Radio Popolare.

Ha scelto di cantarlo tutto in Bambara, poi con calma cercheremo di recuperare le traduzioni. L'oro del fiume di Martino.

Sul sito di Radio Popolare potete recuperare la chiacchierata di Nicolo Vecchia con Di Martino, che è andata in onda il 2 di giugno

Andiamo a Porto Rico. Ormai Bad Bunny ha sfondato tutte le porte per le nuove generazioni. Lei si chiama Rai Now. L'abbiamo sentita la settimana scorsa con un featuring a Omar a Portuondo.

tutto questo tempo a chiedermi cos'è che non mi lascia in pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene. Così, come sono, così.

qualcosa che non c'è. È il secondo sabato consecutivo

Nell'album Ellie Goeland c'è lei. Hop Sandoval, qui con il suo gruppo Mezzistar, Into Dust.

Voce stupenda quella di Hope Sandoval. E anche il brano.

Dimmi quando, DJ Cozze. Da qualche settimana che non... anzi, qualche mese che non ascoltiamo lei, la nuova stella della musica pop francese, Zao de Sagazan.

0: Lei ha diffidato Macron, ha detto di non usarla per nei social finché non cambia politica nei confronti di Israele. La sinfonia
1: pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs
0: des lampi.

circa 5 minuti alla fine, 6 minuti alla fine di questa nuova puntata di Blue Lines del 6 giugno 2026.

Blue Lines torna sabato prossimo. A tutti un caro saluto da Sciauchi. Buona serata, buonanotte, buona domenica.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Migliaia di persone hanno manifestato in provincia di Cosenza per la morte dei quattro braccianti bruciati vivi perché chiedevano di essere pagati. Il caporalato uccide, scrivono i collettivi locali su uno striscione nel luogo dell'omicidio. Intanto l'inchiesta indaga sulle aziende. Teheran condanna l'attacco statunitense nel Golfo Persico. Sono state prese di mira postazioni radar iraniane e i Pasdaran rispondono con missili e droni su Bahrain e Kuwait. Ma i negoziati per ora procedono. Mentre il Papa da Madrid condanna la guerra. Non esistono conflitti giusti, nemmeno questo, ha detto il pontefice. Intanto l'esercito israeliano continua ad attaccare il Libano e la striscia di Gaza. Solo oggi sono state uccise 18 persone. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Diverse migliaia di persone hanno protestato ad Amendolara per i quattro braccianti bruciati vivi in provincia di Cosenza dopo aver chiesto di essere pagati. Basta morti e clandestinità, era uno dei cori urlati dai manifestanti, ma anche chi reclama i propri diritti non può finire così. Oltre al segretario della CGIL, Landini, sono arrivati ad Amendolara anche diversi leader dell'opposizione, come Elly Schlein e Nicola Frattoianni, che ha attaccato la ministra del lavoro Calderone, definendola invisibile alla vicenda. Ad Amendolara abbiamo raggiunto Silvia Guaraldi, segretaria nazionale Fly CGIL.
1: È stata una bellissima manifestazione, molto partecipata. Persone provenienti da tutta Italia, oltre che ovviamente dalla Calabria e dalle regioni limitrofe, c'erano delegazioni dalla Lombardia, dal Veneto, dall'Emilia-Romagna, una lunga scia rossa che ha attraversato il corso principale del paese. E contando le difficoltà anche logistiche per arrivare, secondo noi è stato un risultato straordinario. Molto sentiti gli interventi dal palco che denunciano questo fenomeno particolarmente radicato. Abbiamo lanciato una sfida al governo, che su questo si è limitato a un comunicato e a indire straordinari controlli, ma le stagioni ci sono tutti gli anni. Quindi non si può parlare di straordinarietà, una sfida a un modello produttivo che appunto si fonda sullo sfruttamento.
0: Durante la manifestazione sono stati fatti diversi atti simbolici nell'area di servizio dove i quattro braccianti sono stati uccisi. Prima della partenza del corteo, Landini e il segretario della FLAI, Giovanni Mininni, hanno deposto due corone di fiori in memoria delle vittime. E sempre lì il collettivo La Base di Cosenza, che da sempre combatte contro il caporalato, ha scritto su uno striscione «Il caporalato uccide». Jessica Cosenza fa parte del collettivo.
2: Il nostro spezzone è partito dal luogo in cui si è consumato l'eccidio dei quattro braccianti. Chiaramente una cosa così grave per noi non poteva rimanere silente. Noi abbiamo fatto una scritta commemorativa alla pompa di benzina dove appunto è venuta questa tragedia, con scritto mai più schiavi, e poi sullo striscione abbiamo scritto appunto il caporalato uccide, perché la realtà dei fatti è che si è consumato in questo momento un evento mediatico, insomma, molto grave. Ma noi sappiamo bene che nelle campagne di caldo, di sfruttamento, di 12 ore di lavoro di fila sotto il sole, comunque si muore a prescindere.
0: Intanto proseguono le indagini sull'omicidio dei quattro braccianti. Ci sarebbe stata più di una rissa tra le vittime e i due caporali carnefici. I lavoratori chiedevano di non vivere in 10 in una stanza e di essere pagati. Poi tutto è finito con i quattro braccianti intrappolati dentro il minivan che andava a fuoco. C'è ancora da chiarire per chi lavorassero le vittime e contro chi agiva e per conto di chi agivano i caporali. Sentiamo il giornalista Franco Maurella.
3: Le indagini stanno andando avanti, si cercherà anche di capire dove lavorassero, in quale azienda agricola lavorassero i quattro, o meglio i 5, e in che condizioni, se avessero avuto un contratto, se lavorassero in nero. E poi chiaramente c'è tutto uno sviluppo che tende a capire se questi caporali fossero una base piramidale, nel senso che ci fossero altri sopra di loro, perché non si è spenta l'ipotesi della longa manus dell'Andrangheta in tutto questo affare. Potrebbe esserci anche una collusione tra caporali e azienda. Se i caporali portano dei braccianti agricoli sul posto e li fanno lavorare in nero, all'azienda va di lusso, nel senso che risparmiano un bel po' di denaro sottopagandoli, perché da quello che ci risulta una giornata di lavoro fatta di 12 ore veniva retribuita con 40 euro. Di questi 40 euro una parte andava anche ai caporali, e la pretendevano perché trovavano il lavoro a questi braccianti e li accompagnavano con mezzi propri.
0: Veniamo al conflitto nel Golfo Persico. L'Iran ha condannato l'attacco degli Stati Uniti della notte scorsa contro le sue postazioni radar nel Golfo. Washington sostiene di aver distrutto alcuni droni che sarebbero stati lanciati da Teheran per colpire delle navi nello stretto di Hormuz e di avere solo in seguito bombardato le postazioni radar iraniane. Il regime di Teheran ha risposto ai raid attaccando con missili e droni il Bahrain e il Kuwait, che ospitano basi statunitensi. Il servizio di Farian Sabai.
4: Il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è ancora messo alla prova. Le forze americane hanno preso di mira droni e siti radar iraniani, mentre l'Iran lancia missili contro basi americane nel Golfo. Per Teheran, gli attacchi americani contro le installazioni radar assiriche sull'isola di Kashmir rappresentano una violazione flagrante del cessate il fuoco e un attacco alla sovranità nazionale e all'integrità territoriale dell'Iran. Gli attacchi si sono verificati mentre i negoziati per il cessate il fuoco sono in fase di stallo, con un accordo per porre fine alla guerra che non riesce a progredire. I media statunitensi riportano che il presidente Trump ha richiesto modifica ai termini dell'accordo. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran afferma che gli Stati Uniti cambiano costantemente le loro posizioni, avanzano richieste nuove e contraddittorie. Nonostante il conflitto continui, gli Stati Uniti hanno concesso i visti alla nazionale iraniana di calcio per i mondiali in vista della prima partita a Los Angeles il 15 giugno. È la prima volta che la competizione vede una nazione ospitante accogliere la squadra di un paese con cui è in guerra. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: In serata Papa Leone XIV ha parlato davanti a 500.000 giovani a Madrid, ricordando l'importanza di non rimanere indifferenti davanti alle ingiustizie del mondo. Oggi, al suo arrivo in Spagna, il pontefice aveva condannato apertamente la guerra in Iran, dicendo che nessun conflitto è giusto e che sicuramente anche quello scatenato da Stati Uniti e Israele non lo è. Così il Papa è tornato ancora una volta a discostarsi dall'approccio delle destre globali. Il servizio da Madrid di Giulio Maria Piantadosi.
5: Papa Leone XIV ha iniziato il suo primo viaggio europeo con parole dure contro la polarità.
0: Papa è tornato ancora una volta a discostarsi dall'approccio delle destre globali. Il servizio da Madrid di Giulio Maria Piantadosi.
5: Papa Leone XIV.

0: mondo opposta a quella di Trump e delle destre globali. Le guerre giuste non esistono, ha detto il Papa, che ha chiesto di spendere di più in educazione. Leone XIV ha poi ringraziato la Spagna di Pedro Sánchez per il suo impegno a favore del diritto internazionale e del multilateralismo e ha invitato a continuare sulla strada dell'integrazione europea. Non sono mancate neanche le critiche agli effetti nocivi delle nuove tecnologie che, secondo il Papa, indeboliscono il pensiero critico ed esagerano i pregiudizi. Nel pomeriggio Leone ha visitato un centro di Caritas alla periferia di Madrid, in uno dei quartieri con maggior presenza di migranti della capitale spagnola. Lì ha ribadito le sue critiche a un capitalismo spietato senza compassione per i più deboli e stasera 400.000 persone lo aspettano nel centro di Madrid, dove celebrerà una veglia con i giovani. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Continuano gli attacchi israeliani in Libano. Oggi sono state uccise 9 persone. 3 erano soldati dell'esercito libanese, quindi non miliziani di Hezbollah. Tra i due paesi è in vigore, almeno sulla carta, una tregua che però è stata concordata senza Hezbollah. E anche a Gaza la tregua continua a essere violata. Dalla firma dell'accordo a ottobre scorso sono oltre 950 le vittime degli attacchi israeliani nella striscia. Solo oggi sono state uccise anche qui 9 persone, di queste 8 sarebbero civili, mentre una è stata identificata dall'esercito israeliano come comandante di una cellula di Hamas. E dalla Cisgiordania è arrivata in giornata la notizia di un bambino di 7 mesi ucciso ieri dall'esercito israeliano mentre viaggiava a bordo di una macchina insieme alla famiglia. Su questo sentiamo il servizio di Alessandra Tommasi.
2: A chi gli chiede come è morto suo figlio Sam, Faida Bouaikal mostra una sua foto sul cellulare. Il bambino, 7 mesi, sorride. La mano che tiene il telefono è fasciata, sfiorata dallo stesso proiettile che ha ucciso Sam ieri a Hebron, in Cisgiordania. Mi ha trapassato la mano e ha colpito mio figlio, che era in braccio alla madre, ha raccontato al quotidiano israeliano Haaretz. Faida Bouaikal stava attraversando Hebron con la moglie, la sua di madre, il figlio undicenne Sam, quando l'auto su cui viaggiavano è stata fermata da un gruppo di soldati israeliani. Non un posto di blocco, dice Faida Bouaikal, ma la famiglia li vede e si ferma. Faida Bouaikal alza le mani sul volante e i soldati sparano. All'agenzia di stampa Reuters la nonna di Sam dirà che pensava a colpi di avvertimento e descriverà la scena così: un proiettile ha colpito mio nipote, gli ha attraversato il viso e la testa e si è conficcato nella guancia di sua madre. L'IDF dirà che i militari hanno percepito che un veicolo stava accelerando verso di loro, una minaccia quindi. A cui Faida Bouaikal risponde però: il soldato era a 10 metri da me, mi ha visto mia moglie e i bambini, era pieno giorno, i finestrini non erano oscurati, impossibile non vedere che eravamo una famiglia. Secondo l'associazione israeliana per i diritti umani Zelem, i militari hanno permesso alle ambulanze di raggiungere la zona con un certo ritardo e l'auto della famiglia, che è stata poi confiscata, era piena di proiettili. Oggi Faid chiede con dignità che si apra un'indagine sul suo caso e che il responsabile paghi, ma è difficile. Che accadrà?
1: I nostri droni su San Pietroburgo stanno funzionando. Lo ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky parlando dell'attacco di questa mattina contro la città russa. È ora di porre fine a questa guerra, ha aggiunto, ma il leader della Russia vuole continuare a combattere. Le autorità russe della città hanno detto che l'attacco ha causato 4 feriti, tra cui un bambino, e provocato un incendio in una struttura del Ministero della Difesa. Il governatore ha rivolto un appello senza precedenti alla popolazione perché rimanesse in casa. L'attacco è avvenuto in coincidenza con la chiusura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. È da lì che ieri Putin aveva risposto negativamente alla proposta di Kiev di incontrarsi per cominciare un negoziato e domani Zelensky andrà a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti, Trump, commentando possibili sviluppi diplomatici, ha detto: lasciamo che se la sbrighino tra loro. Il servizio da New York.
3: Finita nel dimenticatoio delle guerre tra Iran e Medio Oriente, l'Ucraina invasa non è però scomparsa dalla lista di dossier risolti sulla scrivania dello studio Ovale. Alla Washington di Donald Trump, si sa, la figura di Volodymyr Zelensky non è propriamente delle più simpatiche, ma l'iniziativa presa dal presidente ucraino negli scorsi giorni, una lettera diretta all'invasore Vladimir Putin chiedendo un incontro faccia a faccia tra i leader di Ucraina e Russia, sembra essere piaciuta al presidente americano. Dovrebbero vedersi chiudere questa storia, ha detto ieri Trump. stampa e ai giornalisti, svelando potenziali tracce di linee guida che la sua presidenza stia condividendo in questi mesi per vie parallele con Kiev. Nessun dettaglio ancora disponibile, reso pubblico

0: ma Trump ha fatto capire che concessioni da ambo le parti dovranno essere fatte. A non mancare in questi mesi, in cui si è parlato più di Iran che d'Ucraina, è il supporto sia di intelligence che di armi da parte dell'amministrazione MAGA all'Ucraina, nonostante scaramucce e minacce che hanno reso gli equilibri dell'alleanza ucraino-americana più instabili negli ultimi 16 mesi. Ad avere un ruolo, dicono i ben informati, anche il supporto logistico che i droni di Kiev hanno fornito alle truppe americane impegnate a Teheran proprio nelle settimane in cui i paesi NATO rispondevano picca Trump. La speranza è la stessa, che dopo mesi di stallo diplomatico queste chiacchiere di possibili incontri futuri possano rappresentare piccoli segnali di apertura. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Sono critiche le principali associazioni dei consumatori sulla proroga dello sconto sulle accise. Il decreto approvato oggi riduce infatti il taglio sul diesel dimezzandolo da 10 a 5 centesimi al litro. Lascia invece a 5 centesimi quello sulla benzina. Per l'operazione verranno usati 194 milioni ricavati dall'extragettito dell'IVA, il maggiore introito dovuto proprio all'aumento del prezzo del carburante. E in chiusura, in Tunisia sono in corso manifestazioni contro la crisi ecologica causata dall'impianto industriale di Gebes nel sud-est del paese. Le iniziative sono organizzate dal collettivo Stop Pollution e sono tra le poche proteste ancora possibili dopo il colpo di mano e la stretta sulle opposizioni di Kais Saied. A Tunisi abbiamo raggiunto Matteo Garavoglia, giornalista freelance.
2: La crisi ecologica in corso a Gebes, che è una città del sud-est tunisino dove ha sede una fabbrica del gruppo chimico tunisino, va avanti ormai da quasi 50 anni. Questo polo industriale utilizzato per la lavorazione del fosfato e la produzione di fertilizzanti è fortemente inquinante. Gli impatti ambientali sono evidenti. Gebes è l'unica oasi del Mediterraneo marittima ed è in corso una desertificazione molto molto intensa. Si racconta anche molto spesso di come quasi ogni nucleo familiare abbia un caso di cancro tra i propri familiari. Si può dire che Gebes sia una ferita aperta e ancora molto sanguinante nel paese, perché le mobilitazioni avvengono in città ma sono partecipate anche da tante persone che vengono da fuori, e l'unico vero asse dove si può trovare una certa contrapposizione alle forze di governo. È troppo urgente ed è anche troppo evidente il danno ambientale anche per la salute dei cittadini rispetto a questo impianto, che non è, come dire, una contrapposizione frontale rispetto alle politiche di governo in generale, ma potrebbe diventarlo presto se poi certe volontà da parte dei manifestanti non venissero poi accolte.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.

benvenuti ad una nuova puntata di GNJ Guida nella giungla, in onda il primo sabato di ogni mese dalle 22.45 sulle frequenze di Radio Popolare. Ai controlli Matteo East Milan con i soci di Loop Sessions Milano e Ored. Vi ricordo i link social dove ci trovate come GNJ Radio oppure East Milan. I vecchi podcast sono disponibili su Mixcloud alla pagina East Milan. Questa sera What's New è a seguire A Taste of Loop Sessions Milano. Buon ascolto.

0: These are the real Sopranos.
1: Let's go! Let's go!

vuole patatina, al massimo le do due palpatine. Degrado morale, voglio leccare nuove Balenciaghe, invece entro in casa e metto le pattine, al massimo voglio il degrado morale.

0: È arrivato il momento di passare i controlli a Simo e Paolo per A Taste of Loop Sessions.
1: Ciao Matteo, un saluto a tutti i radioascoltatori di Guida nella Giungla e Radio Popolare Network. Qui è Simo, a.k.a. Simdarta, a.k.a. Heavy Dreamer, per raccontarvi quello che è stato la Loop Sessions Milano numero 44. Eccoci qua a A Taste of Loop Sessions. Ok, questa domenica 31 maggio, una domenica di ponte, una domenica assolata, una domenica veramente dove forse anch'io avrei preferito andarmene al mare. Abbiamo deciso di fare Loop Sessions per non mancare all'appuntamento mensile per tutti gli aficionados, per tutti gli amanti del beatmaking che ci seguono, per tutta la nostra community, e quindi ci siamo ritrovati dagli amici di Picco Brew presso via Scano Sforza, ovvero il Naviglio Pavese, il fantastico Naviglio Pavese, un pub che ci ha permesso di fare la Loop Sessions Milano numero 44. A questo giro erano 17 partecipanti, un numero piuttosto consistente considerando appunto il bel tempo, giornate di ponte dove sappiamo che Milano si svuota, e invece la gente, le persone, i fratelli, le sorelle sono venuti a fare i beats insieme a noi. È stata una giornata veramente molto ricca, molto bella, un nuovo posto che ci ha accolto. Un saluto di nuovo ai fratelli, a Jacopo e a Daniele, che veramente ci hanno trattato da Dio, e non possiamo assolutamente non salutarli e sperare di rivederci ancora lì a Picco Brew a fare un'altra Loop Sessions Milano. A questo giro il crate è stato scelto dal nostro fratello from Naples, da Napoli, grande colonna portante dell'hip hop napoletano, nonché anche milanese perché vive qua, MC OZ, il quale ha portato una scelta piuttosto ricercata e piuttosto attenta, ma il disco che la community ha vinto, lo potete vedere poi comunque nella nostra comunicazione attraverso i post di Instagram, al quale vi suggerisco di iscrivervi / seguirci. Quindi il nostro account Instagram è Loop Sessions Milano, tutto attaccato, con la S. E il crate che ha vinto e che abbiamo tutti quanti campionato è Drugstore di Tony Iglio del 1971, una perla della musica napoletana. Bene, adesso è il momento del mix.

0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, salutiamo Ored, Simo, Paolo, tutti i ragazzi di Loop Sessions Milano e tutte le persone all'ascolto. Vi ricordiamo i link social, East Milan o GNG Radio, i vecchi podcast sono disponibili su Mixcloud alla pagina East Milan. In estate raddoppieremo, saremo in onda dal 10 luglio ogni venerdì notte da mezzanotte a l'una con tante novità. State connessi, buona continuazione.
1: Down in the jungle, this is DJ Cooper from Radio Popolare, Down in the Jungle.

Buonasera, buonanotte a tutti ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Elisa Graci con voi per una nuova puntata di Radio Romance, questa volta in trasferta da Barcellona. Infatti, come alcuni di voi sanno, c'è il Primavera Sound, uno dei più importanti festival musicali europei, e io mi trovo qui come inviata di Radio Popolare a seguire tanti dei concerti che sono in programma in questo incredibile fine settimana qui a Barcellona. E quindi anche Radio Romance ho pensato di creare proprio una playlist apposta con tutte le band, alcune delle band, non tutte, sarebbe impossibile, che hanno fatto parte, fanno parte del cartellone del Primavera Sound, che finisce proprio domani, domenica. Quindi mentre ascoltate questa puntata, certamente in questo momento si stanno svolgendo dei concerti qui a Barcellona. E quindi buon ascolto in questa puntata speciale di Radio Romance, tutta dedicata alla musica e alle band, sempre in versione romantica e in versione notturna, le band che fanno parte del cartellone del Primavera Sound 2026 a Barcellona. Noi ci risentiamo prestissimo qui dalle frequenze di Radio Popolare. Buon ascolto da Elisa Graci.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Migliaia di persone hanno manifestato in provincia di Cosenza per la morte dei quattro braccianti bruciati vivi perché chiedevano di essere pagati. Il caporalato uccide, scrivono i collettivi locali su uno striscione nel luogo dell'omicidio. Intanto l'inchiesta indaga sulle aziende.

0: condanna l'attacco statunitense nel Golfo Persico. Sono state prese di mira postazioni radar iraniane e i Pasdaran rispondono con missili e droni su Bahrain e Kuwait, ma i negoziati per ora procedono. Mentre il Papa da Madrid condanna la guerra, non esistono conflitti giusti, nemmeno questo, ha detto il pontefice. Intanto l'esercito israeliano continua ad attaccare il Libano e la striscia di Gaza. Solo oggi sono state uccise 18 persone. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Diverse migliaia di persone hanno protestato ad Amendolara per i 4 braccianti bruciati vivi in provincia di Cosenza dopo aver chiesto di essere pagati. Basta morti e clandestinità, era uno dei cori urlati dai manifestanti, ma anche chi reclama i propri diritti non può finire così. Oltre al segretario della CGIL, Landini, sono arrivati ad Amendolara anche diversi leader dell'opposizione, come Elly Schlein e Nicola Frattoianni, che ha attaccato la ministra del lavoro Calderone, definendola invisibile alla vicenda. Ad Amendolara abbiamo raggiunto Silvia Guaraldi, segretaria nazionale Fly CGIL.
1: È stata una bellissima manifestazione, molto partecipata. Persone provenienti da tutta Italia, oltre che ovviamente dalla Calabria e dalle regioni limitrofe, c'erano delegazioni dalla Lombardia, dal Veneto, dall'Emilia Romagna, una lunga scia rossa che ha attraversato il corso principale del paese. E contando le difficoltà anche logistiche per arrivare, secondo noi è stato un risultato straordinario. Molto sentiti gli interventi dal palco che denunciano questo fenomeno particolarmente radicato. Abbiamo lanciato una sfida al governo, che su questo si è limitato a un comunicato e a indire straordinari controlli, ma le stagioni ci sono tutti gli anni. Quindi non si può parlare di straordinarietà, una sfida a un modello produttivo che appunto si fonda sullo sfruttamento.
0: Durante la manifestazione sono stati fatti diversi atti simbolici nell'area di servizio dove i 4 braccianti sono stati uccisi. Prima della partenza del corteo, Landini e il segretario della FLAI, Giovanni Mininni, hanno deposto 2 corone di fiori in memoria delle vittime. E sempre lì il collettivo La Base di Cosenza, che da sempre combatte contro il caporalato, ha scritto su uno striscione «Il caporalato uccide». Jessica Cosenzo fa parte, Cosenza fa parte del collettivo.
2: Il nostro spezzone è partito dal luogo in cui si è consumato l'eccidio dei 4 braccianti. Chiaramente una cosa così grave per noi non poteva rimanere silente. Noi abbiamo fatto una scritta commemorativa alla pompa di benzina dove appunto è avvenuta questa tragedia, con scritto mai più schiavi, e poi sullo striscione abbiamo scritto appunto il caporalato uccide, perché la realtà dei fatti è che si è consumato in questo momento un evento mediatico, insomma, molto grave. Ma noi sappiamo bene che nelle campagne di caldo, di sfruttamento, di 12 ore di lavoro di fila sotto il sole, comunque si muore a prescindere.
0: Intanto proseguono le indagini sull'omicidio dei 4 braccianti. Ci sarebbe stata più di una rissa tra le vittime e i 2 caporali carnefici. I lavoratori chiedevano di non vivere in 10 in una stanza e di essere pagati. Poi tutto è finito con i 4 braccianti intrappolati dentro il minivan che andava a fuoco. C'è ancora da chiarire per chi lavorassero le vittime e contro chi agiva e per conto di chi agivano i caporali. Sentiamo il giornalista Franco Maurella.
3: Le indagini stanno andando avanti, si cercherà anche di capire dove lavorassero, in quale azienda agricola lavorassero i 4 o meglio i 5 e in che condizioni, se avessero avuto un contratto, se lavorassero in nero, e poi chiaramente c'è tutto uno sviluppo che tende a capire se questi caporali fossero una base piramidale, nel senso che ci fossero altri sopra di loro, perché non si è spenta l'ipotesi della longa manus dell'andrangheta in tutto questo affare. Potrebbe esserci anche una collusione tra caporali e aziende. Se i caporali portano dei braccianti agricoli sul posto e li fanno lavorare in nero, all'azienda va di lusso, nel senso che risparmiano un bel po' di denaro sottopagandoli, perché da quello che ci risulta una giornata di lavoro fatta di 12 ore veniva retribuita con 40 euro. Di questi 40 euro una parte andava anche ai caporali e la pretendevano perché trovavano il lavoro a questi braccianti e li accompagnavano con mezzi propri.
0: Veniamo al conflitto nel Golfo Persico. L'Iran ha condannato l'attacco degli Stati Uniti della notte scorsa contro le sue postazioni radar nel Golfo. Washington sostiene di aver distrutto alcuni droni che sarebbero stati lanciati da Teheran per colpire delle navi nello stretto di Hormuz e di avere solo in seguito bombardato le postazioni radar iraniane. Il regime di Teheran ha risposto ai raid attaccando con missili e droni il Bahrain e il Kuwait, che ospitano basi statunitensi. Il servizio di Farian Sabai.
4: Il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è ancora messo alla prova. Le forze americane hanno preso di mira droni e siti radar iraniani, mentre l'Iran lancia missili contro basi americane nel Golfo. Per Teheran, gli attacchi americani contro le installazioni radar a Siriche sull'isola di Kashmir rappresentano una violazione flagrante del cessate il fuoco, un attacco alla sovranità nazionale e all'integrità territoriale dell'Iran. Gli attacchi si sono verificati mentre i negoziati per il cessate il fuoco sono in fase di stallo, con un accordo per porre fine alla guerra che non riesce a progredire. I media statunitensi riportano che il presidente Trump ha richiesto modifica ai termini dell'accordo. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran afferma che gli Stati Uniti cambiano costantemente le loro posizioni, avanzano richieste nuove e contraddittorie. Nonostante il conflitto continui, gli Stati Uniti hanno concesso i visti alla nazionale iraniana di calcio per i mondiali in vista della prima partita a Los Angeles il 15 giugno. È la prima volta che la competizione vede una nazione ospitante accogliere la squadra di un paese con cui è in guerra. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: In serata, Papa Leone XIV ha parlato davanti a 500.000 giovani a Madrid, ricordando l'importanza di non rimanere indifferenti davanti alle ingiustizie del mondo. Oggi, al suo arrivo in Spagna, il pontefice aveva condannato apertamente la guerra in Iran, dicendo che nessun conflitto è giusto e che sicuramente anche quello scatenato da Stati Uniti e Israele non lo è. Così il Papa è tornato ancora una volta a discostarsi dall'approccio delle destre globali. Il servizio da Madrid di Giulio Maria Piantadosi.
5: Papa Leone XIV ha iniziato il suo primo viaggio europeo con parole dure contro la polarizzazione e la deriva populista della società. Nel suo primo discorso solenne dal Palazzo Reale di Madrid, il pontefice ha condannato fermamente gli approcci identitari e le narrative polarizzanti. La sicurezza non viene né dalle armi né dai muri, ha detto il Papa, che ha condannato di nuovo la guerra in Iran. Senza mai citarli esplicitamente, il Papa ha rivendicato una visione del mondo opposta a quella di Trump e delle destre globali. Le guerre giuste non esistono, ha detto il Papa, che ha chiesto di spendere di più in educazione. Leone XIV ha poi ringraziato la Spagna di Pedro Sánchez per il suo impegno a favore del diritto internazionale e del multilateralismo e ha invitato a continuare sulla strada dell'integrazione europea. Non sono mancate neanche le critiche agli effetti nocivi delle nuove tecnologie che, secondo il Papa, indeboliscono il pensiero critico ed esagerano i pregiudizi. Nel pomeriggio Leone ha visitato un centro di Caritas alla periferia di Madrid, in uno dei quartieri con maggior presenza di migranti della capitale spagnola. Lì ha ribadito le sue critiche a un capitalismo spietato senza compassione per i più deboli. E stasera 400.000 persone lo aspettano nel centro di Madrid, dove celebrerà una veglia con i giovani. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Continuano gli attacchi israeliani in Libano. Oggi sono state uccise 9 persone. 3 erano soldati dell'esercito libanese, quindi non miliziani di Hezbollah. Tra i due paesi è in vigore, almeno sulla carta, una tregua che però è stata concordata senza Hezbollah. E anche a Gaza la tregua continua a essere violata. Dalla firma dell'accordo a ottobre scorso sono oltre 950 le vittime degli attacchi israeliani nella striscia. Solo oggi sono state uccise anche qui 9 persone, di queste 8 sarebbero civili, mentre una è stata identificata dall'esercito israeliano come comandante di una cellula di Hamas. E dalla Cisgiordania è arrivata in giornata la notizia di un bambino di 7 mesi ucciso ieri dall'esercito israeliano mentre viaggiava a bordo di una macchina insieme alla famiglia. Su questo sentiamo il servizio di Alessandra Tommasi.
6: A chi gli chiede come è morto suo figlio Sam, Faida Bouaikal mostra una sua foto sul cellulare. Il bambino, 7 mesi, sorride. La mano che tiene il telefono è fasciata, sfiorata dallo stesso proiettile che ha ucciso Sam ieri a Hebron, in Cisgiordania. Mi ha trapassato la mano e ha colpito mio figlio, che era in braccio alla madre, ha raccontato al quotidiano israeliano Haaretz. Faida Bouaikal stava attraversando Hebron con la moglie, la sua di madre, il figlio undicenne Sam, quando l'auto su cui viaggiavano è stata fermata da un gruppo di soldati israeliani. Non un posto di blocco, dice Faida Bouaikal, ma la famiglia li vede e si ferma. Faida Bouaikal alza le mani sul volante e i soldati sparano. All'agenzia di stampa Reuters la nonna di Sam dirà che pensava a colpi di avvertimento e descriverà la scena così: un proiettile ha colpito mio nipote, gli ha attraversato il viso e la testa e si è conficcato nella guancia di sua madre. L'IDF dirà che i militari hanno percepito che un veicolo stava accelerando verso di loro, una minaccia quindi. A cui Faida Bouaikal risponde però: il soldato era a 10 metri da me, mi ha visto mia moglie e i bambini, era pieno giorno, i finestrini non erano oscurati. Impossibile non vedere che eravamo una famiglia. Secondo l'associazione israeliana per i diritti umani Tselem, i militari hanno permesso alle ambulanze di raggiungere la zona con un certo ritardo e l'auto della famiglia, che è stata poi confiscata, era piena di proiettili. Oggi Faid chiede con dignità che si apra un'indagine sul suo caso e che il responsabile paghi, ma è difficile. Che accadrà?
0: I nostri droni su San Pietroburgo stanno funzionando. Lo ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky parlando dell'attacco di questa mattina contro la città russa. È ora di porre fine a questa guerra, ha aggiunto, ma il leader della Russia vuole continuare a combattere. Le autorità russe della città hanno detto che l'attacco ha causato 4 feriti, tra cui un bambino, e provocato un incendio in una struttura del Ministero della Difesa. Il governatore ha rivolto un appello senza precedenti alla popolazione perché rimanesse in casa. L'attacco è avvenuto in coincidenza con la chiusura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. È da lì che ieri Putin aveva risposto negativamente alla proposta di Kiev di incontrarsi per cominciare un negoziato, e domani Zelensky andrà a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti, Trump, commentando possibili sviluppi diplomatici, ha detto: lasciamo che se la sbrighino tra loro. Il servizio da New York.
7: Finita nel dimenticatoio delle guerre tra Iran e Medio Oriente, l'Ucraina invasa non è però scomparsa dalla lista di dossier risolti sulla scrivania dello studio ovale. Alla Washington di Donald Trump, si sa, la figura di Volodymyr Zelensky non è propriamente delle più simpatiche, ma l'iniziativa presa dal presidente ucraino negli scorsi giorni, una lettera diretta all'invasore Vladimir Putin chiedendo un incontro faccia a faccia tra i leader di Ucraina e Russia, sembra essere piaciuta al presidente americano. Dovrebbero vedersi chiudere questa storia, ha detto ieri Trump ai giornalisti, svelando potenziali tracce di linee guida che la sua presidenza stia condividendo in questi mesi per vie parallele con Kiev. Nessun dettaglio ancora disponibile e reso pubblico, ma Trump ha fatto capire che concessioni da ambo le parti dovranno essere fatte. A non mancare in questi mesi, in cui si è parlato più di Iran che di Ucraina, è il supporto sia di intelligence che di armi da parte dell'amministrazione MAGA all'Ucraina, nonostante scaramucce e minacce che hanno reso gli equilibri dell'alleanza ucraino-americana più instabili negli ultimi 16 mesi. Ad avere un ruolo, dicono i ben informati, anche il supporto logistico che i droni di Kiev hanno fornito alle truppe americane impegnate a Teheran proprio nelle settimane in cui i paesi NATO rispondevano picca Trump. La speranza è la stessa, che dopo mesi di stallo diplomatico queste chiacchiere di possibili incontri futuri possano rappresentare piccoli segnali di apertura. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Sono critiche le principali associazioni dei consumatori sulla proroga dello sconto sulle accise. Il decreto approvato oggi riduce infatti il taglio sul diesel dimezzandolo da 10 a 5 centesimi al litro. Lascia invece a 5 centesimi quello sulla benzina. Per l'operazione verranno usati 194 milioni ricavati dall'extragettito dell'IVA, il maggiore introito dovuto proprio all'aumento del prezzo del carburante. E in chiusura, in Tunisia sono in corso manifestazioni contro la crisi ecologica causata dall'impianto industriale di Gebes nel sud-est del paese. Le iniziative sono organizzate dal collettivo Stop Pollution e sono tra le poche proteste ancora possibili dopo il colpo di mano e la stretta sulle opposizioni di Kais Saied. A Tunisi abbiamo raggiunto Matteo Garavoglia, giornalista freelance.
8: La crisi ecologica in corso a Ghebes, che è una città del sud-est tunisino dove ha sede una fabbrica del gruppo chimico tunisino, va avanti ormai da quasi 50 anni. Questo polo industriale utilizzato per la lavorazione del fosfato e la produzione di fertilizzanti è fortemente inquinante. Gli impatti ambientali sono evidenti. Ghebes è l'unica oasi del Mediterraneo marittima ed è in corso una desertificazione molto molto intensa. Si racconta anche molto spesso di come quasi ogni nucleo familiare abbia un caso di cancro tra i propri familiari. Si può dire che Ghebes sia una ferita aperta e ancora molto sanguinante nel paese, perché le mobilitazioni avvengono in città ma sono partecipate anche da tante persone che vengono da fuori, e l'unico vero asse dove si può trovare una certa contrapposizione alle forze di governo. È troppo urgente ed è anche troppo evidente il danno ambientale anche per la salute dei cittadini rispetto a questo impianto, che non è, come dire, una contrapposizione frontale rispetto alle politiche di governo in generale, ma potrebbe diventarlo presto se poi certe volontà da parte dei manifestanti non venissero poi accolte.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.

Buon sabato, ben ritrovati, un saluto da parte di Niccolò Vecchia ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Questa è Senti un po', e Senti un po' è una vetrina di novità musicali, un'ora a disposizione ogni sabato dalle 18.30 alle 19.30 circa, prima delle notizie del nostro giornale radio, un'ora da dedicare appunto alle canzoni che portano con sé, oltre che si spera delle belle note, delle belle melodie accattivanti o comunque interessanti, anche delle storie appunto che ci permettono di raccontare dei dischi che stanno uscendo, che sono appena usciti o ancora devono arrivare, ma abbiamo già qualcosa con cui attenderli e anticiparli. Come in ogni puntata, io vi ricordo i podcast di questa, ma vale per tutte le trasmissioni di Radio Popolare, si trovano sul sito radiopopolare.it oppure sulla nostra nuova app. Se volete scrivermi per consigli, suggerimenti, critiche, segnalazioni, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Se vi interessano soltanto i titoli delle canzoni, recuperare la scaletta, insomma, magari potendo riascoltare qualcosa autonomamente, potete cercare il mio nome e cognome su quella piattaforma contestabile da diversi punti di vista che si chiama Spotify. Ci troverete appunto anche le mie playlist settimana dopo settimana. Per adesso, insomma, mi appoggio lì, intanto che cerco di studiare anche delle possibili alternative. Per iniziare questa trasmissione con un primo ascolto, vi dico che non sarà un doppio ascolto. Infatti spesso il sabato apriamo con un album a cui concedere due occasioni per farsi conoscere e due canzoni. Questa settimana non ho trovato un disco che mi sembrava sgomitasse per avere questa posizione d'onore, che si meritasse questa sottolineatura, e quindi partiamo con una canzone che anticipa un disco che ancora deve arrivare, ma che almeno così dopo alcuni ascolti, alcune riflessioni, mi sembra la cosa migliore sentita negli ultimi giorni. È una canzone che anticipa un disco che si chiamerà The Ground Above, il nuovo album della splendida, meravigliosa Beth Orton, cantautrice britannica con una carriera splendida, non prolificissima, ma nel corso appunto di questi molti anni di musica ha pubblicato dischi davvero molto belli. La seconda parte della sua carriera l'ha allontanata un po' dai pezzi più accattivanti, più immediati, più pop, per invece andare verso una dimensione maggiormente dilatata nella durata delle canzoni e anche la sperimentazione sulla forma canzone stessa. E infatti tra i brani che sono stati pubblicati sinora c'è proprio la canzone che darà il titolo al suo nuovo disco, The Ground Above, che è un pezzo di quasi 9 minuti. Noi però oggi ci ascoltiamo un brano decisamente più lineare nella sua struttura, nella sua scrittura. Si chiama Other Side e ha tutte le caratteristiche belle di una canzone di Beth Orton, per cui un'emotività molto spiccata, che però risulta sussurrata nella composizione melodica. Other Side di Beth Orton, in attesa dell'arrivo del suo album completo. Per aprire questa puntata di Senti un po', ben arrivati, buon ascolto.

Other Side di Beth Orton per un disco che arriverà tra una ventina di giorni, il 26 di giugno prossimo, The Ground Above, il nuovo album di Beth Orton, il primo album da 4 anni a questa parte. Come vi dicevo, lei si prende giustamente il tempo per scrivere, per comporre e anche evidentemente poi per fare la sua vita. È sposata con un altro musicista, Sam Maidon, un bravissimo musicista folk, una bellissima famiglia, insomma, quindi sicuramente non è più soltanto la musica il suo impegno quotidiano, è però molto bello il fatto che ritorni con alcune canzoni che sembrano far intravedere un gran bel disco con questo titolo, The Ground Above. Possiamo soltanto aspettare i prossimi 20 giorni, mentre invece è già arrivato ed è proprio stato pubblicato ieri questo disco che si chiama Neon Summer Skin e che arriva da una musicista che si chiama Bedouin. Una storia particolare, diciamo articolata. Lei si fa chiamare Bedouin e in qualche modo in questa idea nomadica che sta dietro il suo nome d'arte ci sono gli intrecci familiari che adesso provo a riepilogare. Lei è di cittadinanza statunitense adesso, di origine armena, è nata in Siria, ad Aleppo in particolare, è cresciuta in Arabia Saudita, poi si è trasferita appunto negli Stati Uniti, in questo momento vive a Los Angeles. Nella sua musica le influenze che arrivano da queste radici diverse, queste esperienze fatte nel corso della sua vita si sentono, anche se certamente c'è poi una scrittura che sta nell'alveo del cantautorato occidentale, tra folk, soul. Il suo nuovo album è appunto intitolato Neon Summer Skin, disco molto intimo, pieno di belle canzoni. Ne ascoltiamo una, On My Own, con il pianoforte un po' come per tutto il disco a guidare la canzone, ma un arrangiamento che man mano diventa più complesso. On My Own, Bedouin.

On My Own è una delle canzoni che troviamo su Neon Summer Skin, appena uscito il nuovo album della musicista americana, siriana, armena, Bedouin, il suo nome d'arte, mentre invece vi ricordo Asniv Korkejian è il suo nome all'anagrafe, che racconta soprattutto delle origini armene. Un disco che da una parte ha un punto di riferimento nella scrittura, soprattutto quando vi dicevo, insomma, la scrittura legata comunque al cantautorato occidentale, americano in particolare, musa ispiratrice, secondo quello che racconta la stessa Bedouin, è Carole King, per cui davvero un'icona del cantautorato americano, autrice di alcuni brani incredibili, immortali, tra cui, insomma, Natural Woman, ma potremmo stare qui a elencarne diversi. Da una parte quindi questo punto di riferimento, dall'altra la voglia di raccontare anche delle storie familiari. Non a caso questo disco nasce anche da una conversazione con la madre, tanto che l'introduzione del disco è proprio questa voce registrata della madre di Bedouin, che poi diventa, evolve nel brano vero e proprio, e a quel punto poi la voce melodica, il cantato, viene affidato alla figlia. E ci sono poi ancora una serie di altre storie familiari che si intrecciano in questo suo nuovo disco Neon Summer Skin. Senti un po', continuiamo con un altro disco che ha a che fare con, tra le altre cose, la famiglia, i ricordi del passato, ed è un disco che si intitola Massa, il nuovo album della cantautrice maliana Fatoumata Diawara, che abbiamo proposto spesso sulle frequenze di Radio Popolare, e la ritroviamo con molto interesse per queste sue 12 nuove canzoni. Il disco anche in questo caso è uscito proprio ieri. Massa è un album in cui troviamo temi anche molto molto forti, la maternità, il dolore, ad esempio una delle canzoni più emozionali è Denko, che è una canzone che parla di bambini disabili e del rapporto che le mamme hanno con la loro vita, la loro condizione. E poi c'è una canzone invece che è un vero e proprio tributo al padre di Fatoumata Diawara, si chiama Tati Bakary, che è il nome proprio del papà di Fatoumata, che in questo disco, che in questo brano dice: papà, aspetta mentre ti suono un po' del mio piccolo blues. E il risultato è un brano trascinante, oltre che emozionante, da un disco che merita un ascolto attento. Massa, il titolo dell'album, Fatoumata Diawara l'artista, e invece io adesso vi faccio ascoltare Tati Bakary.

Fatoumata Diawara è tornata con un disco che si intitola Massa, anche questo è stato pubblicato soltanto ieri. Abbiamo ascoltato uno dei brani che vi consiglio da un album che secondo me merita un ascolto intero, diciamo dall'inizio alla fine. Questa era Tati Bakary, è anche il brano che ci accompagna all'intervallo pubblicitario, ma torniamo subito dopo con ancora una manciata di canzoni per arrivare fino alle 19:30 e per continuare a raccontare di dischi appena usciti o che ancora devono uscire. Qualche minuto di attesa e poi la seconda parte. Li senti un po'.

Era piuttosto atteso in Gran Bretagna, più che da noi, più che negli Stati Uniti, c'è la tendenza a dare particolare spazio agli esordi, alle novità, a quello che ancora c'è da scoprire. Quindi le band esordienti in generale in Gran Bretagna ottengono più spazio che altrove. Questa secondo me è una caratteristica positiva, diciamo, di quel mercato e anche di quel modo di ascoltare la musica, con la voglia sempre di scoprire qualche cosa che ancora non si conosce. In questo caso parliamo di un quartetto di Birmingham, loro si chiamano Overpass. Hanno ottenuto, prima ancora di pubblicare il disco che è arrivato proprio ieri, Elsewhere Always, hanno ottenuto attenzione, passaggi radiofonici, fatti concerti anche in grandi sale facendo sold out, hanno aperto per diverse band importanti come gli Nailer, i Wonder Horse, e adesso hanno il loro primo disco fuori, un disco di rock, principalmente di rock, fatto bene, molto britannico nel suono, nelle cadenze, anche in certa paraculaggine, diciamo così, nella scrittura dei pezzi. Credo che questo brano possa dimostrare tutto ciò e risultare anche molto immediato e molto così divertente, accattivante. Si chiama Sandman il titolo di questa canzone, loro invece sono gli Overpass.

Eccoci qui con la seconda parte di Senti un po', insieme fino alle 19.30. Riprendiamo subito con la musica e riprendiamo con un disco che soprattutto in Gran Bretagna

I giovani Overpass con il loro disco Elsewhere Always, il brano con cui li abbiamo conosciuti si intitolava Sandman, e da degli esordienti a un veterano invece dell'alt rock americano che si chiama Kurt Vile, che non è evidentemente il compositore, il noto compositore, anche perché non è un esponente dell'alt rock americano, ma in questo caso è un gioco di parole, scritto Vile invece il cognome di Kurt Vile, che ritorna con un nuovo disco intitolato Philadelphia's Been Good to Me, in cui lo strumento, la chitarra elettrica di Kurt Vile continua a essere la protagonista principale. Lui in effetti non è probabilmente il migliore dei cantanti, ma è certamente uno dei chitarristi più energici di quella scena. Un ragazzo cresciuto a Pane Dinosaur Junior, e nelle sue scelte sia di effetti che di scale nei suoi soli, nei suoi riff, quella cosa si sente particolarmente, e questo pezzo, Chance to Bleed, è secondo me la canzone con i riff più immediati e più trascinanti di un album che ne contiene qualcuno. Chance to Bleed, lui è Kurt Vile.

il buon vecchio Courvyle ritorna con un nuovo disco, con le sue canzoni spesso un po' storte, ma d'altronde in fondo anche questo, nonostante sia molto rotonda nella sua scrittura melodica da un punto di vista testuale, praticamente non esiste ed è più un gioco, una ripetizione. Courvyle tendenzialmente ha queste caratteristiche, anche un po' di goofiness nel suo modo di scrivere, ugualmente riesce a risultare sempre orecchiabile e poi simpatico. Philadelphia's Been Good to Me ci dice, con il titolo del suo album Chance to Bleed, il pezzo che abbiamo ascoltato, mentre la prossima canzone si chiama Impossible Some Days ed è la canzone che chiude il nuovo disco di un'altra band che possiamo definire veterana dell'alt rock statunitense, i Modest Mouse, guidati da Isaac Brock, che dopo un po' di tempo di inattività tornano con un disco, un Razor and a Maze, in cui troviamo diverse anime di questa band, che nel corso della propria carriera ha pubblicato sia dischi belli che dischi così, e anche nella formazione ci sono stati notevoli cambiamenti. A un certo punto ci ha militato anche Johnny Marr, ad esempio, ma è stata breve la parentesi con i Modest Mouse. Li ascoltiamo con un pezzo che ha un'anima più morbida, diciamo, rispetto a quella che normalmente è la spigolosità delle composizioni e gli arrangiamenti di Isaac Brock e compagni. Impossible Some Days, e loro sono i Modest Mouse.